pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 3 Spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anche l'ultimo giorno del mese di agosto si chiuderà l'insegna del bel tempo caldo intenso che sarà ancora protagonista su tutte le regioni meridionali a causa di questo rinforzo avvenuto dell'anticiclone subtropicale, il quale si è accompagnato a un afflusso di masse d'aria di origine nordafricana. I valori arriveranno anche a superare i 40 gradi su alcune zone. Nella prima decade di settembre avremo condizioni di caldo estivo ma meno anomalo, ma non si intravedono cambi di scenario. Stabilità e caldo che quindi ci accompagnerà almeno fino alla seconda decade di settembre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: di tutti i lunedì. Wow, non è un lunedì qualunque, è lunedì 31 di agosto 2026. Il papà di tutti i lunedì di merda, diciamolo chiaramente, perché è finita l'estate più o meno, eh? No, siamo ancora del periodo estivo, ma la maggior parte di voi ormai sono a casa. Il 31 di agosto è quel giorno anche un po' malinconico, diciamo in una verità. Il problema che è capitato di lunedì, cioè già il lunedì in genere è quello che è, poi è il 31 di agosto e vabbè, oh, doveva finire prima o poi, con Antonio Manganiello, e io vi renderò più dolce questa fine, a fine voglio dire d'estate, di agosto, perché l'estate è ancora in corso. E saluto anche il nostro amico Fabio Esposito, che non vedo da un mesetto, no? 25, 26, così hai la bronzatura scaleota, c'è niente da fare, quella si vede, si sente, si tocca come la sottoscritta. Ci siamo? Vogliamo sapere un po' dove siete, cosa state facendo, il primo pensiero del mattino in questo lunedì 31 di agosto 2026 al 342 00 00 100.
1: Salita del volo con destino alla

0: sono le 7:20, a Frusciano si parla ancora.
1: Ma com'è possibile?
0: Auguri e buongiorno a tutti.
1: No, ragazzi, fantastico il nostro serpente. Per chi non lo sapesse, è la festa dei gigli a Brusciano e si finisce tardissimo. Lui alle 7:20 ha inviato un messaggio, si sente la musica gigliante in sottofondo. Complimenti a te, auguri a tutti gli amici di Brusciano e dintorni che adorano la festa dei gigli, patrimonio dell'UNESCO. Buongiorno The Voice, addirittura, mica su Frank Sinatra, Antonio Manganiello, noi ci siamo, i tuoi amici Francesco, Marco, Pio, Davide, ti aspettiamo sempre a Torre del Greco, il sapore delle olive, avete ragione, devo venire a ritirare un bel pacchetto di olive che non guastano mai. Buongiorno Manga, qui abbiamo 15 gradi, ho aperto la finestra, c'è un'aria fine, si sta da Dio, mi dispiace che giù fa ancora quel caldo fastidioso. Un saluto Antonio Mosca da Zurigo, caldo, ma io direi più che altro afa, ragazzi, ma ieri veramente non si respirava, anche stamattina non vi nego che già alle 6 ho acceso l'aria condizionata, una roba pazzesca, non so voi, non vedo l'ora che arrivino un po' di temperature umane, ecco quello, umane. 342 00 00 100, secondo me, da esperto di calcio, per questo il Napoli ieri non ha vinto contro il Como, o meglio il Como ha vinto contro il Napoli, perché il Como ha sofferto meno il caldo. Come del nord, quando viene al sud dovrebbe soffrire di più il caldo, no? Beh, però magari quelli del Napoli sono stati un pochettino così troppo attenti a non sudare troppo, ma fermo qua che è meglio con le cazzate, perché parlare del Napoli è una cosa seria e ne cominciamo a parlare direttamente dalle ore 9 con Gianluca Bigliotti. Nel frattempo questi siete voi. Mannaggia, mi sono perso una.
2: Buongiorno Antonio, buongiorno Pipistrelli, Raffaele da Zurigo.
1: Ciao Raffaele.
2: Siamo in vacanza ad Alcamo e tra poco partiamo per Favignana. Un abbraccione a tutti. Un salutone. Saluto la mia compagna Tiziana, mio cognato. E mia sorella Seta.
1: Noi invece ci siamo arrangiati. Tra virgolette, tra Grisolì e Santa Maria.
2: Forza Napoli sempre, anche quando si perde.
1: Sempre. Ciao. Ciao anche a te, poi.
3: Sir Manganiello, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
3: Chi è? Peppe da Caporichino, sempre. Ciao Peppino. Caserta. Tanto
1: sonno. È normale, è lunedì 31 di agosto.
3: Stamattina, Non aprire la porta anche tifosotto.
1: Tifosotto sono io, voi lo sapete, infatti. Ho visto il Napoli quando perdeva 2-1, ho spento la TV. Tifosotto fa così, ragazzi, non aspetta. Pronto?
4: Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
4: Bentornato io, nel senso che io non ti ascoltavo
1: già da una settimana
4: qui, perché ho cambiato turno per questo benedetto caldo. Poi ho fatto le ferie.
1: Sì.
4: Sono tornato e stamattina primo collegamento.
1: Vai.
4: Un saluto a tutti i pipistrelli e un bacione a tutti.
1: Un abbraccio anche a te, in bocca al lupo a tutti voi.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Chi è?
3: Today off Zizzanella, magari.
1: Fornuta Zizzanella.

0: ci sta tutta anche oggi, forse ancora di più rispetto alla settimana scorsa. Devo salutare un amico che ci ha inviato anche una foto. Guarda, ha avuto il coraggio di inviare questa foto. Vediamo un attimo di che si tratta. Buongiorno Antonio, ma che è finito? Io oggi inizio le mie ferie, ci troviamo in Romania, addirittura a Caracal. Stasera partiamo in macchina per Sarti, Grecia. Ci spariamo 10 giorni al mare e 10 in montagna. Buon lavoro, saluti da Carlo Odurrese. Come stai, bella Carlo? Ma sei in vacanza, ma ti vedo vestito come se fossi un operatore dell'ANAS. Non lo so, cosa stai a fare lì? Ancora qualche vocale, pronto?
1: Laurea Maiat.
0: Ma che?
1: Ma
0: non era la Yat, era il cane. Era il cane. La settimana scorsa ricordano tutto quello che facciamo. Poi Fabio, abbiamo messo la canzone Rammucan. Pronto?
2: Mando, ma che ce ne faccio? 31 August. State tenendo pizzetta.
0: Ah, il nostro amico, sì. Santo tutto ciò che è successo.
3: Patrizio d'amore. Ciao,
0: ciao Patrizio.
3: Saluto a Fabio Esposito. Antonio, io, vabbè, a parte mi giocalizzo velocemente, sono stato agenziale, fra breve passerò l'ultimo mio giorno di lavoro davanti alla radio Kiss Kiss.
0: Sì.
3: E poi parto il 4.
0: Il denaro. Allora, parti per dove? Finito? Sai che ha portato i cornetti? Quelli buoni la settimana scorsa, quando non c'era Fabio Esposito.
3: Buongiorno Danilo.
0: Buongiorno.
3: Il trovo buono. Il 31 Augusto e il lunarino. Allora, scusa, ma.
0: Vai.
3: Ma chi tiene il corno? Come fa a essere felice? Perché.
0: Scusa, ma chi tiene il corno in genere non lo sa di avere le corna, capito? Il cornuto è l'unico a sapere di avere le corna. Poi c'è quello che è contento, o cornuto contento. C'è quello che non saprà mai di avere le corna perché la moglie, la fidanzata, la compagna. Quello che non saprà mai di avere le corna perché la moglie, la fidanzata, la compagna è così brava da non farsi scoprire mai. E poi c'è il suo cornuto che se ne accorge e lì poi c'è la scelta. O rimane cornuto a vita e stai zitto, oppure dici basta, è finita, la mia dignità è stata colpita con queste corna. Vattene a casa tua, no? Anzi no, è lui che se ne va a casa, perché se poi si è sposato e ha fatto i sacrifici per fare una casa, è addirittura la donna che ti ha fatto i corn che deve stare lì nella casa tua. Fermiamoci qua, va, pronto.
4: Marianello Pipistrelli, buongiorno Domenico CC. Ma dico io, in questa città quanta monnezza che ci sta, ma è possibile che a prima mattina tu devi arrivare al lavoro e uno sporco juventino ti sfotte sulla partita di ieri?
0: Vabbè ragazzi, adesso non esageriamo, vi ripeto, poi parleremo di sport, di calcio, quello vero, quello tecnico, quello interattivo, tutta la giornata, tranne in due programmi, cioè il mio 7-9 e quello di Rosario e Marco 10-12, quindi alla fine sono 4 ore di tregua che noi vi diamo, intratteniamo, il resto è tutto sport e calcio e ne parliamo quindi con gli addetti ai lavori. Tra poco ancora i WhatsApp 342 00 00 100. Anzi.

0: salutare un bimbo che ci guarda tutte le mattine. La mamma mi dice un po' triste perché tra poco comincia la scuola. Frontate Stenella anche per tutti i bambini, gli adolescenti che hanno fruito di diversi giorni, settimane, mesi di vacanza. Ed è anche normale che tra qualche settimana si debba ritornare a scuola. Tra l'altro già vedo nei negozi, centri commerciali, astucci, penne, quaderni. C'è niente da fare, ci siamo, ci siamo. Diciamo che godetevi ancora qualche settimana. E poi i famosi compiti per le vacanze, li avete fatti? No, perché si fanno l'ultima settimana, no? Se non gli ultimi 3 giorni prima di andare poi a scuola e ritornare. Ancora un po' di messaggi vocali, geolocalizzazione, cosa avete fatto in questo weekend e soprattutto il primo pensiero del mattino al 342 00 00 100.
1: Ma che è successo?
0: Tra poco lo ricordiamo. Buongiorno, cosa è successo.
2: Mangiani.
0: Sì, buongiorno.
2: Come si dice, è frutta
0: sezionale. Vabbè, me già è finita da una settimana,
2: si
0: ragazzi.
2: Torna al lavoro.
0: Sì.
2: Meglio 15 giorni a ferie.
0: Che ha detto? Non si è capito, a quest'ora siamo un po'
1: buongiorno,
0: tutti dislessici.
1: Io una settimana che faccio picchetto.
0: Eccolo, è lui che odia, tra virgolette, la canzone delle Cerebro. Ogni volta che mettiamo quella canzone c'è questo amico che chiama e dice: ma che è sta canzone? Picchetto. Pronto.
3: Buongiorno Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Nico da Pozzuoli.
0: Vai, Pozzuoli.
3: Magari ti sto ascoltando.
0: Sì, grazie.
3: Secondo me è una cosa molto ma molto ma molto acuta.
0: Veramente?
3: Sì, sì.
0: Che cosa?
3: Chi le nordista così ci hanno fatto, perciò ci hanno fatto.
0: Tu dici?
3: Loro
0: molto acuta. Ecco, la spiegazione della sconfitta del Napoli da parte di un tifosotto. Bene, pronto?
1: Antonio, buongiorno Papis.
0: Ciao,
1: Andò, siamo ritornati all'Ovile dopo 3 settimane di ferie.
0: Sei ritornato da me?
1: Ripartiamo da dove avevamo lasciato, cioè con il caldo abuso. Stamattina andò il caldo è opprimente.
0: Cioè mamma mia,
1: l'umidità pazzesca.
0: No, ma è veramente incredibile, ragazzi. Non si vive più con questa umidità. Hai detto bene, non è il sole, è l'afa. Afa.
4: Buongiorno, mi viste.
0: Buongiorno.
4: Carmine da Bari.
0: Ciao Carmine.
4: Giuliano, mi viste. Stamattina l'ho picciato condizionatore. Ma te capito, l'ha già picciato la prima volta che l'ha già picciato, non l'ha aggiustato più.
0: È accesa, siamo a giugno. Magari arriva a bolletta.
5: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
5: Questa è la prima volta che ti chiamo.
0: Veramente?
5: Sono un tuo sempre da, da sempre un tuo ascoltatore.
0: Ma sono emozionato.
5: Direzione Napoli Salerno.
0: Sì.
5: Poi piano piano ti spiego tutto.
0: Ah. Cioè, mi spieghi perché hai chiamato per la prima volta, hai inviato un messaggio? Ok, sono curioso, veramente, pronto?
6: Magari, ma qualunque è una partita da storia, ci sta niente da fare.
0: Babbo, ragazzi,
7: buongiorno,
0: ci rifaremo.
7: Antonio.
0: Buongiorno.
7: Buongiorno Pipistrelli.
0: L'invitazione di Raffaele Damais.
7: Volevo raccontarti questo aneddoto.
0: Vai, racconta.
7: Quest'anno sono stato al mare.
0: Sì.
7: E al posto della mia roccia mi sono sbagliato.
0: Sì.
7: Mi sono portato uno scoglio.
0: Salutiamo Raffaele da Mainz. Stamattina ancora non si fa sentire. Raffaele, ci sei? Pronto?
8: Ma è bello, un bagno nuovo.
0: Nel rispetto di quelli che stanno lavorando dal 10 agosto, dal 1 di agosto, la sezionella non è mai finita, continua, perché la vostra sezionella è il lavoro. Pronto?
9: Buongiorno, Andò, ma sto numero non ti parla un po' come i dei ruoli di gennaio?
0: Assolutamente sì.
9: Quando ci sta, sai, a fritti e feste, fritti e fama, ma va al tiribra, ma va al tiribra, che siamo in vacanza, tutte scadenze.
0: Mamma mia.
9: Che ci aspetta?
0: Non ti dico domani, ho già l'argomento per domani. Buoni propositi per il mese di settembre, no? Quante cose abbiamo detto a luglio, a giugno, a maggio. Ma poi tanto se ne parla a settembre. Domani è arrivato il giorno, poi vedremo. Nel frattempo, tra poco lanciamo l'argomento di stamattina leggerissimo, ci mancherebbe altro. Questo è il Pipistrello.

Argomento leggerissimo, anche perché siamo in un lunedì un po' particolare. Già il lunedì, come detto poc'anzi, è abbastanza indigesto come i peperoni, ma il lunedì 31 di agosto è un po' come il lunedì 2 di gennaio, come ha detto poco fa un nostro pipistrello. Avete presente quelle cose che facciamo normalmente senza pensarci minimamente e poi magari le raccontiamo a qualcuno e quello ci guarda e ci fa: ma tu sei normale? A me mi capita spessissimo, ma veramente con delle manie, delle situazioni che per me sono normali ma per gli altri no. Ognuno di noi ha delle abitudini strane che per noi sono assolutamente normali, come dicevo poc'anzi. Per esempio, c'è quello che dorme con la finestra completamente aperta anche d'inverno, come mio cognato, d'inverno e d'estate, finestra aperta. Quella poverella della moglie veramente ha passato un guai, perché lui dice: a me mi manca l'aria sia d'inverno che d'estate, finestra aperta, e non è una cosa così normale. Quello che mangia la pasta fredda direttamente dal frigorifero, quello che prima di uscire deve controllare 3 volte se ha chiuso la porta. E allora vogliamo sapere da voi qual è quella cosa normalissima che fate voi e che quando la raccontate agli altri vi guardano come se foste dei pazzi, no? Allora, per esempio, io ho messo un po' giù ieri delle cose che faccio in genere, in modo tale che vi dico le mie e poi passate alle vostre. Quando sono da solo in macchina parlo ad alta voce con la radio, sì, con gli altri speaker, con gli altri conduttori, io ascolto da operatore del settore e per me sono tutto quanto scemo, tutti, cioè partendo dalle radio nazionali fino alle radio più locali possibili, io parlo direttamente con loro e dico: ma che stai dicendo? Ma non è così. Cioè, ci parlo proprio, ok? Però devo essere da solo in macchina, perché questa fa parte della nostra mitomania da speaker, no? Siamo egocentrici, non c'è niente da fare. Per noi si meglio in macchina, perché questa fa parte della nostra mitomania da speaker, no? Siamo egocentrici, non c'è niente da fare. Per noi si meglio tutto qua. Però lo faccio solamente quando sono da solo. Qualche altra cosa, magari mangio sempre alcune cose nello stesso ordine, anche qui sono un po' malato tra virgolette, se qualcuno mi cambia l'ordine

0: non tre volte, anche se il giorno dopo non devo andare da nessuna parte. No, questo no, cioè, non devo andare da nessuna parte, non me ne frega niente, anzi mi assicuro di aver tolto la sveglia. Un altro: quando mangio il gelato lascio sempre per ultimo il pezzo di biscotto, mia moglie dice che ho problemi seri. Il biscotto, aspetta, io lascio sempre, beh, il cono ci sta che tu arrivi alla fine e c'è il cioccolato che ti godi alla fine, ma il pezzo di biscotto non ho capito, cioè mangi la crema all'interno, la lecchi e poi ti rimangono i due biscotti? No, così no, dai, perché è tutto un insieme che fa il gelato. Vabbè, 342 00 00 100, le cose che fate per voi sono normali e per gli altri sono cose incredibili, assurde. Tra poco nel pipistrello.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online. Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: farla breve, in ognuno di noi c'è una piccola stranezza che abbiamo talmente tanto interiorizzato, scusate di questo termine così complicato, ci ho studiato tutta la notte, e non la consideriamo nemmeno più strana. Il problema nasce quando la raccontiamo agli altri, perché magari tu dici tranquillamente sì, io faccio questa cosa, e quello ti guarda, rimane zitto due secondi e ti dice scusa, ma perché? Ma non stai buono? Questo voglio sapere, quella mania, quella cosa che fai per te è normale, per gli altri no. Al 342 00 00 100. Abbiamo già tanti messaggi vocali, voglio leggere qualcuno però prima. C'è Vinci da San Nicola la Strada, dice: Manganello buongiorno, una cosa strana che faccio è che spesso appena mi sveglio mi metto una sola cuffia della radio e ascolto il pipistrello. Ma non è una cosa strana, questa è una cosa buona, giusta, sana, che fai tutte le mattine. Mia moglie mi dice: ma che storo, tu non stai buona a mettere sta cuffia. No, sta benissimo, perché sa come affrontare la giornata. E ancora, buongiorno Antonio, io finisco il turno di lavoro alle 17, faccio la doccia appena arrivato a casa, poi prima di cena e poi prima di dormire, cioè fai altre due docce? Con annesso cambio biancheria intima, mia moglie dice che sto ingrippato. Emanuele, te dica la verità, sei ingrippato per davvero, no? Vabbè, con questo caldo, questa afa ci sta, ma tre docce nel giro di neanche poche ore non è così normale, almeno per noi, per te lo è. Abitudine strana: quando devo lavarmi la faccia mi abbasso per mettermi direttamente con la faccia sotto il flusso d'acqua. Forse avrai, che ne so, avrai un rubinetto molto alto di quelli moderni, ed è anche piacevole secondo me come cosa, no? Sentiamo un po' di vocali, Fabio, sentiamo le stranezze dei pipistrelli. Pronto?
1: Anto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Dalla tangenziale.
0: Vai.
1: Allora, Anto, io amo l'acqua fredda da bere.
0: Anch'io.
1: Sempre, anche d'inverno, estate, sempre acqua nel frigorifero.
0: Sì.
1: Poi quando vado a lavarmi i denti, mi lavo i denti con l'acqua calda.
0: Non ci credo.
1: È sempre stato così.
0: Cioè, ragazzi, avete capito bene? Acqua fredda per lavarsi e poi acqua calda per lavare i denti. Ma che schifo! Cioè, secondo me no, acqua fredda, ghiacciata per lavare i denti.
2: Ciao Antonio.
0: Buongiorno.
2: Gerardo dalla Germania. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i pipistrelli. Velocemente, io ho la fobia di lavare continuamente le mani. Quando lo racconto alle persone, oppure vado a mangiare, le persone mi vedono continuamente andare al bagno, pensano sempre male. Io lavo continuamente le mani.
0: La prostata, tu dici?
2: Anche più di 50 volte, credimi.
0: No, dai.
2: Prima di mangiare, dopo mangiato, tra un
0: passo e l'altro. 50 volte.
2: Incredibile.
0: Ma questa è una mania, proprio. Cioè, non immagino durante il Covid, quando ci dicevano di lavare le mani. Cioè, tu camminavi, che ne so, con le bottiglie d'acqua in mano, pronto?
3: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Allora, anche se sdoganata, perché ormai in ambito internazionale tutti quanti viaggiamo, voglio dire, per fortuna, qualche cosa in giro, è la mia colazione salata che io faccio negli alberghi. Dopo, vabbè, mia moglie, sono resto qui vicino da, ma quando lo racconto agli altri...
0: È vergognoso.
3: Oggi, ma quando mai, ma come fai a mangiare l'uva prima mattina, i fagioli, patate fritte... per me è normale. Colazione salata.
0: Aspetta però.
3: Rosario, buongiorno.
0: Rosario, ma voglio sapere. Buongiorno a te. Solo quando sei negli alberghi, quindi la colazione è pagata, è inclusa, o anche a casa? Perché è diverso, no? Per la serie abbiamo pagato, io mangio tutto quello che c'è. Oltre ai cornetti faccio anche la colazione salata, perché noi italiani poi alla fine, quando è tutto pagato, quasi tutti, diciamo, sai che dico, ma assaggio pure la roba salata. E facciamo schifo, cioè l'uovo, il cappuccino, il caffè, Gaviscon proprio a litri. Pronto?
4: Ando, ma fammi capire una cosa.
0: Vai.
4: Che non male, Federico. Parlo con cornetto e mucche, dici picchetti.
0: Ancora questo? Allora, Federico, se ci sei, fatti risentire. Sei diventato un mito per noi pipistrelli, ma sappiamo che sei anche un grande cantante del bar dello sport. Pronto?
5: Buongiorno Antonio, Francesco da Ferrara.
0: Ciao.
5: Senti,
0: Ciccio.
5: A me succede questo. Quando sono a casa, a volte mi sto preparando per andare da qualche parte con una certa urgenza.
0: Sì.
5: E mandaleia. Perdo tempo.
0: Andalì.
5: Ma a fare cose più inutili, più stupide. Allora mi metto in su specchio, mi guardo e dico: uè, Franca Die, ma tu uomo opera, ho finito, un scemo.
0: Ecco.
5: E fa quello che fa.
0: Meno male.
5: Ma questo ti pare normale.
0: Però te lo dici da solo.
5: Un bacio a tutti.
0: Un bacio a te. Anch'io parlo molto da solo, ve lo dico. Allo specchio, ma anche in macchina, anche mentre cammino per strada, parlo da solo. A volte c'è chi sta pazzo, ma è una cosa che mi fa piacere. Poi sentirmi dire, una sorta di seconda personalità che dice: fa questo, fa quello, ma stai facendo troppo un scema. Vabbè, tipo io ho 6-7 personalità, anche di più, beh, proprio da ricovero. Fatemi sapere le vostre manie, le cose che fate per voi sono normali e per gli altri sono un po' strane, quello vogliamo sapere al 342 00 00 100. Ancora buongiorno in questo lunedì 31 di agosto alle 7:33, lo so che è complicato affrontare la giornata, ma ce la faremo. Se vi va, accendete anche il canale 76 del Digitale Terrestre.

0: Duria col pezzone del Petagnone alle 7.36, ancora buongiorno, ogni giorno pezzi nuovi, pezzi un po' più vecchi e pezzi hold, come si suol dire, o gold, ancora meglio. Nel frattempo ancora messaggi da parte dei nostri pipistrelli che riguardano l'argomento di stamattina, le cose più assurde che fate, che per voi sono normali ma per gli altri sono veramente incredibili, no? E abbiamo il messaggio di Giovanni, dice: io quando torno a casa mi tolgo prima una scarpa e poi l'altra, non riesco a toglierle insieme. Mia moglie dice che sono rincoglionite. Scusa, ma come fa a togliere insieme le due scarpe? Io una scarpa la tolgo con l'altra scarpa, in genere rovino poi il tallone, no? Nel senso che faccio così, guarda, con la punta di una scarpa tolgo l'altra, poi con la punta del calzino tolgo l'altra. Ecco, quello non si dovrebbe fare, magari le togli tutte e due con le mani. Ancora, vediamo, quando guardo una serie TV e arriva una scena imbarazzante, metto in pausa e mi alzo, non riesco a guardare darla per vergogna al posto del protagonista, addirittura, cioè sei talmente nella parte che ti imbarazzi tu rispetto al protagonista della serie. Allora vai in bagno, insomma, fondamentalmente aspetti e poi ritorni. Quando mangio le patatine scelgo prima quelle più piccole e lascio le grandi per ultime. Mia moglie dice che ho bisogno di uno psicologo. Io, sapete cosa faccio? Non voglio fare pubblicità, però quando mangio la crostatina in generale, non dico di quale marca, ecco perché ci sono tante marche, no? Mangio prima tutto il contorno, cioè, capito? Tutto il contorno, quello senza cioccolata, e poi mangio solo la cioccolata. Boh, cose strane che facciamo. Ancora messaggi vocali, sentiamo un po'. Pronto?
1: Maestro Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Antonio da Pianura.
0: Vai Antonio.
1: Mi capita che quando sono felice,
0: sì,
1: comincio a battere velocemente le mani e
0: così
1: ad impazzire praticamente. Sai quelle volte che sei contento?
0: Sì.
1: Proprio perché ti è successo
0: euforico,
1: qualcosa di bello.
0: Sì.
1: Mi do anche degli schiaffetti velocemente dietro la testa. Cioè, e Mugherma ogni tanto dice: voglio, ma tu devi fare un numero pure.
0: Ti dai degli schiaffetti dietro la testa.
1: Questa cosa ovviamente l'ho trasmessa così anche ai miei figli.
0: No, dai!
1: Anche loro quando sono contenti
0: si schiaffeggiano. Cioè, un po' alla Ben Hill, ti ricordi? Però lì era Ben Hill che schiaffeggiava il becchietto, ricordi? Ancora, sentiamo. Pronto?
2: No, Antonio, anche a casa ti confermo, sono sempre io. Anche
0: sì,
2: a casa
0: mangi salato,
2: la salsiccia del giorno prima, il piatto
0: già,
2: di patate,
0: ma fai schifo.
2: Direttamente dal frigo, sia estate che inverno.
0: Cioè, ti prendi la salsiccia dal frigo?
2: Non c'è problema, però comunque ci pare che è una cosa strana. Ma comunque tu,
0: certo,
2: la mattina mangi le cose salate, sì, anche la pizza, però quella fatta in casa, sai che si mantiene un po' meglio.
0: Ti svegli,
2: faccio colazione e poi dopo esco.
0: Ok, allora salato sempre, un po' come gli americani. Io invece io adoro la dolcezza, c'è niente da fare al mattino, ma anche una fetta biscottata con la marmellata, un cornetto. Mai, mai, poi mai ho assaggiato qualcosa di salato, non lo farò mai nella mia vita. Pronto?
3: Buongiorno Antonio, com'è bello sentire la tua voce.
0: Sì, grazie.
3: Io quando ero piccolo tenevo una fobia per un motorino, ogni volta che uscivo dovevo cambiare la candela. Dove mettere la candela?
0: No, vabbè, dai, non ci credo.
3: Quando ero piccolo,
0: cioè, capito? La candela, adesso facevo pallina a cannella. Vi ricordate? I giovani forse non lo. Ma esiste ancora la candela sui ciclomotori? Sì, c'era il ciclomotore che si fermava, c'era il suo pallina a cannella oppure la Vespa, e dovevi grattare per togliere. Cos'era poi pallina a cannella? Fondamentalmente era un po' di sporcizia che si formava. Cioè, però, cambiare una candela ogni volta che vai in giro è troppo. Pronto?
4: Andò, buongiorno papis.
0: Andò,
4: la mia stranezza.
0: Sì.
4: La mia stranezza è d'inverno. Le persone dicono che sono pazzo perché? Non aspetto altro l'inverno, perché devo fare il bagno con la neve, freddo, tramontana, onde alte.
0: A mare,
4: è una mia passione.
0: No, non ci credo. Non ci credo. Lo vuoi chiamare un attimo? È possibile, Fabio? Abbiamo un po' di tempo? Voglio capire come si fa a fare il bagno d'inverno. Cioè, a me già ad agosto, se il mare non è bello caldo, non riesco proprio ad entrarvi, no? Sono un po' come gli anziani. Vabbè, sono anziano, devo bagnare prima un po' i polsi, poi i gomiti, e poi devo entrare pian pianino in acqua, e guai se qualche bambino fa un tuffo nelle mie vicinanze e mi schizza. Veramente è terribile, mi manca l'aria. Invece lui fa il bagno d'inverno col mare congelato. Ma come si fa ad entrare in un mare congelato d'inverno? Cioè, ecco qua, vedi, a pespizio proprio, perché
5: posso...
0: Eccoti qua, scusami se ti disturbo, buongiorno.
5: Allora, un attimo. Pronto?
0: Pronto, mi senti?
5: Sì, ti sento, oh, Antonio.
0: Sei in diretta su Kiss Kiss Napoli. Tu mi dicevi che ti fai il bagno d'inverno con l'acqua congelata del mare, ho capito bene?
5: Sì, sì, Ando, è una mia passione. Te ricordo bene, chiamavo pure quando c'era Luca Stipe, sì. Io facevo il bagno d'inverno.
0: Ma veramente?
5: È una mia passione.
0: Senti, Ando, ma voglio capire,
5: non aspetto,
0: no?
5: Altro, sì, che viene l'inverno, perché... Okay.
0: E ci sta, e ci sta. Ma mi dici come fai a non avere freddo? Oppure a me manca proprio l'aria anche d'estate nel mare, capito? Cioè, come c'è una tecnica per entrare in un'acqua
5: Ando,
0: congelata?
5: Ti dico la verità. Sì. Io principalmente io sono snello, quindi può sembrare strano per dire tu sei snello, dovresti sentire freddo.
0: Più freddo, esatto.
5: Invece Ando, come arrivo in spiaggia e mi sfoglio, non sento niente, nessuna tecnica, Ando. È una cosa che faccio da piccolo, quindi quando c'è pure quella tramontana che ti taglia la faccia, pioggia, freddo, neve, Ando, non mi fa niente. Faccio una nuotata di un quarto d'ora, salgo, mi asciugo e me ne vado.
0: Cioè sei una sorta di X-Men, una sorta di androide.
5: Senti, sì, quando... lo possono confermare anche gli amici miei della Fincantieri, che sicuramente ti...
0: ci ascoltano, sì, perché lì ci ascoltano in tanti. Senti, quando esci, sì, hai un accappatoio, sì, suppongo, perché fa
5: sì,
0: freddo.
5: Sì, l'accappatoio e il bikini, Ando, perché comunque a terra è congelata.
0: Incredibile, diciamo, ragazzi.
5: Sabbia, sì. E io dopo nelle zone di Pozzano, Ando, a Castellammare.
0: Ok, dopo ti senti bene? Cioè meglio? Rinvigorito?
5: Sì,
0: oppure...
5: Ando, ti senti rigenerato.
0: Questo, mannaggia, vorrei farlo anch'io. Allora, queste...
5: Ando, ti invito in inverno appena fa freddo, ti mando una foto.
0: Dai.
5: Un invito.
0: Facciamo così, ci provo almeno a mettere il piede. Il piede, poi piano piano vediamo. Ok, ti abbraccio, sì, grazie.
5: Sì. Grazie.
0: Ciao.
5: A tutti.
0: Ciao,
5: un
0: ciao.
5: Bacione.
0: Un bacio a te, ciao. Ho una cosa stranissima, dice Roberto. Quando vedo una persona che corre per strada, mi viene spontaneo correre anche a me per qualche secondo. Poi mi vergogno e smetto. Ma come? Io mi vergogno invece quando vedo correre gente di 80 anni. E io non riesco a camminare neanche per 8 metri, cammino proprio a fan, per non dire altro. Ultimo messaggio, dai, sentiamo. Chi è? Ah! Lo schiaffetto in testa di Benny Hill al vecchietto, fantastico, ragazzi.
6: Presente, Massimino 7 gradi. Ecco,
0: umanamente, vai.
6: Andani, voglio dire una cosa a chi che si piglia schiaffo quando è contento.
0: Sì.
6: Ma chi lo era un problema, eh?
0: No, quello
6: non
0: sì.
6: È normale sta cosa.
0: Quello sì, ragazzi. Eccolo qua. Oh, sono andato in ferie, funziona così. Sono andato in ferie. Oh, mamma. Oh, ci vedo a bullet. Sì. Oh, ma da cavolo, barbiere, mi ha fatto un capillà fino a... Oggi c'è la mia moglie, se n'è andata in pellegrinaggio a Medjugorje. Sono 3 giorni da solo.
7: Buongiorno, magari, buongiorno, che c'è? Ma per curiosità, ma voi sapete quando è che fa il ciopile gola qua?
0: Che cosa?
7: E ci capite che si rimaniamo in dall'acqua fredda, c'è il coraggio, ma qua coraggio, c'è il coraggio e sta all'erta mo che fa capre.
0: Ah, tu dici, adesso sì, però prova a farti un bagno, magari so, a febbraio, con meno 4, ok? Vediamo un po'. Oh, aspetta, c'è un messaggio bellissimo, abbiamo preso la bolletta di 200 euro, siamo in 3, però abbiamo preso una cosa di oh, sono con te! Sì, non ce la faccio con Machis. Devo fare come ogni cosa che mi fa piacere, ma già prossima canzone.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: più.
1: E anche questa è molto strana. C'è Rocco, scrive: la mia ex prima di fare la doccia si doveva fare il bidet. Rocco da Nola, però ha un suo perché. Perché magari il bidet lo fai con un sapone un po' più delicato e poi vai a fare la doccia e nelle zone intime lasci quel sapone delicato. Può essere questa la spiegazione? Non lo so. Ancora un po' di messaggi. Stiamo parlando delle cose strane che facciamo, ma che per noi sono normali, no? E per gli altri sono cose assurde. Ho una cosa stranissima, dice: dormo sempre con un piede fuori dal lenzuolo, non riesco a dormire se sono completamente coperto. Mio marito dice che prima o poi mi mangia qualcosa. Sì, in effetti c'è anche il terrore, no? Che ci sia qualcuno sotto al letto. Vi dico la verità che io quasi sempre, non sempre, ma quando sono un po' troppo fobico e capita quasi tutte le sere, mi affaccio sotto al letto per vedere se c'è qualcuno, se c'è l'uomo nero, no? Quei traumi da piccolo che mi inculcava mia madre. Ancora, quando cucino assaggio tutto almeno 3 volte, anche se so perfettamente che è buono. Mia figlia dice che praticamente ceno mentre preparo la cena. Ma va bene questo, no? Un po' come quello che è addetto al barbecue e deve assaggiare la salsiccia, la crostatella, ma finisce per ubriacarsi con la birra, no? Perché poi con questo caldo e quest'afa mettersi lì a fare il barbecue non è la scelta giusta. L'ultimo, poi ascoltiamo vocali. Io quando sono al ristorante guardo sempre cosa hanno ordinato gli altri tavoli, non per copiare, ma per vedere se ho sbagliato ordinazione. Se un po' lo faccio anch'io, vedo un po' la preparazione o la pizza particolare che ho ordinato quello accanto a me e poi scelgo sempre la stessa, la bufalina. Sono 30 anni, sempre solo quella. Sentiamo qualcuno, pronto?
2: Ando, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ho visto chi ne fossero in ora retti, ma si è andato, cioè no.
1: Perché?
2: Ma che poco un tazzo.
1: Che ragazzi, dovete dire che non è vero. Ma magari l'hai raccontato la verità, il fatto che si faccia il bagno d'inverno. Pronto?
3: Buongiorno Antonio, buongiorno Pipistrelli. Ragazzi, quando comparve il tastino Meta su WhatsApp o Gemini, sui sì, nostri smartphone, ho commesso l'errore che hanno commesso un po' tutti, no?
1: Vale.
3: L'ho usata tipo psicologo, io ho praticamente riversato addosso paure, ansie, traumi, complessi, tutto, e alla fine mi ha risposto essa mia, fatti vedere da uno bravo,
1: no?
3: E mi ha bloccato essa mia.
1: Bene, beh, ma sai che è un argomento questo? Cosa chiediamo di più all'intelligenza artificiale, o meglio, cosa non chiediamo? Che ormai è tutto ed è una tristezza, ma su certe situazioni è una tristezza. Pronto?
4: Antonio, ciao,
1: chi
4: buongiorno
1: è? Buongiorno.
4: A tutti.
1: Una prima, no.
4: Niente, io ho mia cognata che quando mia suocera la domenica prepara tutti quei pranzetti buonissimi, all'improvviso la vedi che batte le mani, ma secondo me un
1: batte
4: quarto d'ora,
1: no,
4: proprio come il signore che ha chiamato prima.
1: Ma com'è possibile?
4: Ciao a tutti e buona giornata.
1: Lei batte le mani, l'altro signore, non so se avete ascoltato, si schiaffeggia quando è contento. Sentiamo ancora qualcuno, pronto?
5: Magari, ma qual uomo nero? Tu glielo piegare sotto lì.
1: Tu che ne sai? Anche perché abbiamo detto poc'anzi che il cornuto è l'ultimo a sapere di esserlo. Pronto?
6: Magari, buongiorno. Allora, ci avremmo il bidet per provare i primi piaceri della giornata.
1: Ah, ok, tu dici perché fare il bidet è un piacere, quello sicuramente.
7: Andò, ti ho mandato un video mentre faccio il bagno di inverno.
1: Veramente?
7: Con la neve su e su.
1: Lo devo vedere, mo che andiamo in pausa, ti prometto che lo vedo e poi lo commentiamo nella seconda ora. Pronto?
8: Andò, buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Quentin NCC di Napoli.
1: Vai.
8: Io non lo so se è una cosa strana.
1: Vai.
8: Ma la prima mazzetta che faccio, lo faccio segnare la luce.
1: No, questo è bello, la prima mazzetta.
8: Perché comincia a dare una da buona.
1: Buona, sì, il casino della croce ai primi guadagni. Va bene, ci sta. Poi, quando faccio la doccia, canto, ma non canzoni normali, invento le parole sul momento, mia figlia mi ha registrato e minaccia di mandarle in radio. Ok, fammi parlare con tua figlia, così facciamo una doppia minaccia. L'ultimo, quando parcheggio devo mettere la macchina perfettamente dritta, se rimane anche solo un po' storta, esco, guardo e la riparcheggio. Questo lo faccio anch'io, ragazzi. Sono maniacale su questa cosa. Poi controllo anche a destra e a sinistra, se ho lasciato lo spazio giusto per non avere brutte sorprese. Volete cambiare un messaggio? Messaggio d'amore, ironico, di sfottò, il momento giusto per farlo, la dedica 2.0, il Telegram al 342 00 00 100. Mi raccomando, verificate la disponibilità della persona, se no andiamo a problemi e non va bene, perdiamo tempo. Poi vedete, no? Come si fa? Molto semplice, ve lo dico proprio con un cucchiarino. Chiamata la persona che dobbiamo chiamarci. Guarda, tra poco c'è una sorpresa per te. Tra poco ti chiama il Corriere, ti chiama Manganiello. E stiamo tranquilli. Detto questo, arrivano le news. Il pipistrello ritorna tra poco.
0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, a Piemonte, sui Monti Lattari, un uomo di 69 anni, Raffaele Afeltra, è stato ucciso in un agguato. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava probabilmente a bordo della propria auto in una zona periferica del paese quando è stata raggiunta da alcuni colpi esplosi con un fucile calibro 12. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Afeltra, storico capoclan della fazione Afeltra di Martino di Piemonte, era tornato libero dopo una lunga condanna per estorsione, è morto sul posto per le ferite riportate. Indagini in corso per ricostruire la dinamica, chiarire il movente ed identificare i responsabili. Ancora cronaca, tragico incidente sulla 16 Napoli-Canosa. Due persone hanno perso la vita in uno schianto avvenuto all'altezza di Marigliano. Le vittime sono un uomo di 60 anni ed una donna di 50, residenti a Poggio Reale, che viaggiavano a bordo di una Smart diretta a Napoli. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sarebbe stata tamponata da una Jeep Renegade e successivamente da un'altra vettura. Inutili i soccorsi del 118. Cambiamo argomento. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi questa mattina alle 11 sarà in piazza Municipio a Napoli per prendere parte alla cerimonia commemorativa in ricordo del giovane musicista Giovan Battista Cutolo, ucciso a 24 anni nel corso di una lite per futili motivi. A seguire, alle 12.30, si presiederà a Palazzo San Giacomo, in piazza del Plebiscito, una riunione sull'emergenza bradisismica nell'area dei Campi Flegrei. La chiusura con lo sport, il calcio, esordio amaro al Maradona per Massimiliano Allegri. Il Napoli cade per 2-1 contro il Como di Fabregas. I lariani passano in vantaggio con Baturina, approfittando delle difficoltà della difesa azzurra. Al 29esimo arriva il pareggio di Højlund, servito da McTominay, ma pochi minuti dopo Dovikas riporta avanti la squadra ospite, approfittando di un'altra distrazione della retroguardia azzurra. Nella ripresa Allegri prova a cambiare la partita con De Bruyne, Spinazzola ed Alisson, ma l'assedio finale del Napoli non basta. Ascoltiamo adesso un estratto delle parole del tecnico in conferenza stampa.
13: Rispetto a Genova abbiamo avuto anche, secondo me, occasioni migliori, già nel primo tempo, non facendo un buon primo tempo, ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, quando bisogna prendere gol, bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi, e capire certi momenti della partita, perché dopo l'1-1, quel momento lì, prendere il secondo gol sicuramente ci ha fatto male.
12: L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: energia, che ritmo anche in questo lunedì 31 di agosto 2026. Avete capito bene, l'ultimo giorno del mese di agosto, e meno male, perché se settembre porta un po' di frescura, siamo tutti contenti e felici, addirittura un po' di pioggerella, ma quella bella, quella del tipo Schizgea with Love, non quella che fa danni, la classica tempesta estiva, assolutamente no, non esageriamo. Buongiorno anche da Fabio Esposito, siamo ritornati già una settimana, non è che noi siamo qui a pettinare le bambole, abbiamo cominciato solo stamattina, il rodaggio è stato fatto, poi aspettiamo anche l'apertura delle scuole e lì avremo il sold out totale da parte degli ascoltatori e dei pipistrelli. Volevo ricordarvi che c'è ancora spazio per i Telegram, quindi se volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò, qualsiasi cosa vogliate, fatelo, inviate adesso il messaggio al 342 00 00 100, ripeto 342 00 00 100, mi scrivete il nome della persona che dobbiamo sorprendere, il numero di telefono e una motivazione telegrafica. Il gioco è fatto. Nel frattempo partiamo con il primo che ho segnalato a Fabio, vediamo se siamo fortunati nella risposta. Dice: buongiorno, Mauro da Casalgrande, non so dove sia, dopo controlliamo, vorrei fare una dedica a mia moglie per il nostro anniversario. Va benissimo, vediamo se tua moglie ci risponde. Come si chiama? Me l'hai scritto? No. Del resto è tua moglie, però mica la chiami moglie, moglie mia. Avrà un nome? Adesso lo scopriamo. Vediamo sempre se ci risponde la moglie di Mauro. E poi quando risponde dici: è lei la moglie di Mauro? Sembra quasi qualcosa per cui preoccuparsi, no? Niente, non rispondo. Sul list tengo, non rispondo manco. Niente, vabbè. Ok, niente da fare, probabilmente abbiamo qualche blocco sui nostri telefoni e quindi a questo punto l'unica soluzione è una sola, quella di chiamare mia mamma. Vediamo un po' se ci risponde. Adesso do il numero a Fabio, a grande richiesta ogni tanto chiamo mia mamma, vediamo se la riusciamo a chiamare, così è quella, è l'unica che non mi tradisce mai. Come ha anche segnato, mamma, Fabri, mamma, pensa, mamma, deve essere lei, no? Mamma, vediamo, ti do il numero, Mamma, allora, siccome ho la linea bloccata in questo momento, probabilmente tanti messaggi, oppure non ce n'è nemmeno uno che riguarda i Telegram, cosa strana ma vera, sto chiamando te, almeno te, non tradirmi, mi raccomando, rispondi al telefono, è il colmo che neanche mamma risponda, proviamo. Saluto anche quelli che ci guardano sul canale 76 del Digitale Terrestre, siete sempre numerosissimi, anche a casa, vediamo se mamma risponde, se... Mi conviene andare a mangiare a casa sua di lunedì, perché in genere il lunedì lo scelgo come giorno.
1: Pronto?
0: Ah, mamma, almeno tu hai risposto. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come stai? Mo ti sei svegliata?
1: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Si sente dalla voce, stavi ancora dormendo, di la verità.
1: No, veramente stavo in bagno.
0: Ah, stavo in bagno, mannaggia, mamma, ma in bagno...
1: sono andato un poco più tardi, che io sera si è fatto tardi.
0: Hai fatto tardi? E dove sei andata?
1: Sta questo ragazzo qua, questo.
0: Oh. Chi ci sta, mamma? Scusa, un ragazzo a casa.
1: Qui,
0: aspetta, fermala! Mamma, ferma tu. C'hai un ragazzo americano a casa.
1: A casa di tua sorella, tu lo sai, io abito vicino a tua sorella, e quindi fanno sempre tardi e mi danno fastidio pure a me.
0: In che senso? Cioè, scusa, loro...
1: Mo sei andato stamattina.
0: Se n'è andato. Questo ragazzo americano ospitato da mia sorella, perché è un parente. È un parente.
1: Di Paolo.
0: Un parente del marito. Paolo, non lo conoscono, mamma, alla radio. È un parente del marito.
1: Di mia sorella. Qui si è fatto tardi e stamattina sono andato un po' più tardi.
0: Ho capito, ma tu cosa c'entri? Perché ti hanno lasciato qualcuno a casa? Chi ti hanno lasciato?
1: Va bene, comunque abitiamo tu, lei sopra, io giù, e quindi si ritirano tardi e mi danno fastidio, hai capito?
0: Manna, e allora questo lo dobbiamo dire a tua figlia, a mia sorella, che non devono fare casino quando tornano tardi.
1: Vabbè, ma se ne andate, se ne andate, non fa niente.
0: Va bene, va bene. Mamma, per il resto tutto a posto? Stavi...
1: Tutto bene, tesoro, tutto bene.
0: Stavi no, tutto a posto. Stavi espletando i bisogni fisiologici?
1: Stavo in bagno, mi stavo preparando, mi stavo lavando, un po' di caffè, hai capito?
0: Va bene, va bene. No, perché non mi rispondeva nessuno. Adesso sono arrivati i Telegram, ti posso salutare. Sono arrivati, posso chiamare qualcuno. Oggi a pranzo cosa mi prepari, visto che il lunedì sono ospite da te? Vediamo se mi conviene.
1: Oggi ti prepari il riso con la zucca, va bene?
0: Ancora questo riso con la zucca, ma questo cover.
1: Cioè... So che tu mangi spesso il riso.
0: Ho capito, zucca. ma c'è un'afa incredibile.
1: La zucca è buona, buona, hai capito?
0: È rinfrescante, però è bollente.
1: Pure se fa caldo, però non va niente.
0: Aspetta, però, l'ho mangiata anche ieri a mezzogiorno. Rachele mi ha fatto la zucca con la provola, basta con questo riso con la zucca, non ce la faccio più.
1: Ieri era domenica, hai mangiato la zucca, non mangiato hai mangiato la pasta.
0: No, la zucca. Quindi se mi fai qualcosa di più fresco, io vengo a mangiare.
1: Dimmi tu cosa ti devo fare. Dimmelo.
0: E fammi un'insalata di riso, va, faccio. Vabbè, però almeno è fresco, va bene? Ok. Poi c'è qualcosa che è superato da ieri?
1: Da ieri è un po' di parmigiano.
0: Apposta, parmigiana di melanzane.
1: Di parmigiano con la provola al forno.
0: Bellissimo. Dolce, superato qualche dolce, sì?
1: Ci sta un po' di dolce di ieri, ieri era Santa Rosa.
0: Ok, il nomasio di mia sorella. La solita zuppetta che non mangia nessuno, giusto? Apposta, ma mangi, non ti preoccupare.
1: Qualcosa che è superata.
0: Ho il zuppetto a testa di moro, sono le uniche.
1: Vabbè, sempre qualcosa ci sta, non ti preoccupare.
0: Babbo, mamma, devo chiamare qualcuno, t'abbraccio, grazie mille. Grazie.
1: Grazie a te, adesso che mi hai fatto questa sorpresa.
0: Hai visto? Ok. L'acqua, hai comprato quella che piace a me?
1: Uliveto.
0: Non lo dire. No, è pubblicità, mamma. Sì, è quella, va bene, apposta. Ti abbraccio.
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Ti abbraccio pure a te. Ciao. Buona giornata e buon lavoro.
0: Ciao, un bacio, ciao mamma. Ciao. È sempre un bello. Mamma c'ha 76 anni, ragazzi. Chi è una mamma ricca non lo sa. Vogliamo Giuseppe Di Fiore? Vediamo un po'. Ok. Accontentiamo Ciro, volevo fare un telegram a mia moglie Susi, volevo dirle che è la mia vita.
2: Pronto?
0: Pronto, Susi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiskis Napoli, sono Antonio Manganiello e ho un messaggio da parte di un certo Ciro, lo conosci?
2: Sì, è mio marito.
0: Eccolo qui, ma mica stavi dormendo, t'ho disturbata?
2: No.
0: Ah, ok. No. Ti leggo questo messaggio così ti faccio vivere un lunedì 31 agosto ancora più caldo. Sei pronta?
2: Sì.
0: Dice, volevo fare un telegram a mia moglie Susi, volevo dirle che è la mia vita e che senza di lei non saprei vivere. Mamma mia. Ma come si è svegliato questo stamattina, col miele in bocca. Ma lui è sempre romantico oppure ha fatto stamanate coriandoli stamattina, insomma?
2: No, è sempre romantico.
0: Sempre romantico. Cosa gli vogliamo dire visto che ti sta ascoltando?
2: Che è il mio amore della mia vita.
0: Avete trascorso un bel weekend oppure lui ha pensato di farti questa dedica per apparare qualcosa, ecco, diciamo.
2: No, è sempre. È romanticone mio marito.
0: Ah, ok, ma non è che sto a cosa sotto, Susi, no?
2: No.
0: Ma hai mai visto quando torna se c'è qualche capello biondo sulla giacca? Non so se...
2: No.
0: Qualche profumo di donna eventualmente quando arriva a casa, no?
2: No, fino adesso no.
0: Adesso... E sto mettendo la pulce nell'orecchio. No, ma sto scherzando, Susi. T'abbraccio forte e tieniti stretto tuo marito che ti adora, va bene?
2: Un bacione, grazie.
0: Ti abbraccio, ciao. Allora, verificato. Buongiorno Antonio. Vuoi chiamare il mio più grande amico Giuseppe Di Fiore? Giuseppe Di Fiore, presidente della scuola calcio SD Madonnelle di Acerra. Abbiamo provato, se non erro, anche la settimana scorsa, ma non ci ha risposto. Adesso mi hai scritto verificato, quindi vuol dire, almeno sulla carta, che... lo hai avvisato, vediamo se è così, altrimenti ti metto nella blacklist. Non ti accontento più. La scuola calcio Madonnelle di Acerra, mi piace, dai, vediamo. Tra l'altro ieri cosa ha fatto, se ha vinto, se ha perso, ha pareggiato. Da quest'anno la società vuole volare ancora più in alto, oltre a partecipare a campionati regionali e provinciali con alcune categorie. Permetterà le categorie dalla 2010 alla 2023. Purtroppo non ci risponde. Facciamo l'ultimo per davvero, anche perché siete in tanti, ma è scaduto il tempo di chiamare. Vediamo un po'. Chi stiamo chiamando? Ok. Vediamo un po'. Ultimo, facciamo, perché altrimenti perdiamo troppo tempo, poi.
3: Pronto,
0: buongiorno. Sei su Radio Kiskis Napoli. Francesca, come stai? Francesca, mi senti? Sei in diretta alla radio. È la radio, non è il call center, tranquilla. Ti posso leggere un messaggio?
3: Vai.
0: Ok, aspetta che lo trovo, perché non lo trovo. Ah, sta su messaggio. Un attimo solo, Francesco. Siamo in diretta alla radio, però ti ho persa. Aspetta, aspetta. Allora, 5342. Ah, eccolo qua, eccolo qua. Buongiorno, potete chiamare la mia compagna? Oggi è il primo giorno di dieta. No! Ed è una golosona assurda. Io l'aiuto a cedere alle sue voglie, ma da oggi basta capricci. Per me resta bella anche paciocchella. Ma la salute in primis, si chiama Francè. Francè, ti sei messa già a dieta in questo lunedì 31 di agosto. Complimenti!
3: Grazie.
0: Io sto aspettando domani, sai, mi gioco anche questo 31 di agosto e parto il primo di settembre. Ma è una dieta fai da te oppure una dieta tutta controllata, sistemata?
3: Un po' e un po', sono biologa, quindi ci provo anche da me.
0: Perché diciamo che durante le vacanze ci siamo dati tutti quanti alla pazza gioia, no?
3: Meritati.
0: Vabbè, ci sta. Senti, posso capire come hai cominciato stamattina? Cioè, cosa hai fatto per colazione?
3: Fiocchi di latte e una fettina di pane integrale.
0: Mamma mia, Carmen, che tristezza. A mezzogiorno cos'hai?
3: Tristissimo, questo lunedì è tristissimo.
0: A mezzogiorno cos'hai?
3: Vediamo.
0: Ah, non sei ancora?
3: Il pollo, quindi... verdure, questa roba qui.
0: Vabbè, la roba è più triste del mondo, un po' come da ricovero in ospedale, quella roba lì.
3: Un lunedì triste e doloroso.
0: Mamma mia. Vabbè, cominceremo un po' tutti quanti, però complimenti perché tu hai cominciato per davvero, ok? Metticela
3: vediamo,
0: tutta.
3: Vediamo quanto dura.
0: Okay. Brava, vediamo quanto dura. A me dura pochi giorni, 2-3 giorni e poi mi abbuffo di nuovo. Vabbè, vediamo che succede. Ti abbraccio forte forte, Francesco, in bocca al lupo.
3: Grazie.
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta.
4: Rosalina, Rosalina, oh, a me piaci grassottina, ma quando è sera, ti sento masticare.
0: Ti posso dire una cosa? Bravo Fabio Esposito, perché poi la donna in carne a noi piace molto. Ecco, perché noi amma sandia la carne, capito? No. Ah, quindi basta con questi ideali di queste fotomodelle che sono veramente troppo magre. Insomma, una via di mezzo. Se per la salute ci sta bene, ma senza essere troppo focalizzati poi sull'aspetto fisico fino a un certo punto. Ci fermiamo, torniamo tra poco, ce l'abbiamo fatta finalmente con l'argomento di stamattina.

0: ai nostri pipistrelli, ci sono amici che si commuovono, soprattutto quelli che purtroppo non hanno più questa figura meravigliosa della mamma, tra i tanti leggo quello di Ciro, di Vincenzo, poi c'è anche Alessandro e ancora un amico, Giacomo, dice: mi è sembrato di sentire parlare con mia madre con questa telefonata, grazie Antonio. Giacomo da Bagnoli, no, hai perfettamente ragione, ma ricordiamo l'argomento di stamattina, molto leggero, anche perché come detto poc'anzi siamo già lunedì 31 agosto.
1: Scusate, ma che è successo?
0: Che è successo? Molto semplicemente io sto chiedendo qual è quella cosa normalissima che fate voi e che quando la raccontate agli altri vi guardano come se foste pazzi, no? Abbiamo tanti messaggi e ne voglio leggere subito qualcuno al 342 00 00 100. C'è Anna che scrive: buongiorno, premetto che io e il mio compagno facciamo piano bar, ebbene Max ha la fissa di montare l'impianto sempre con le stesse mosse, non sia mai prendessi i radiomicrofoni per montarli prima di posizionare il mixer, è guerra. Un saluto e un abbraccio ad Anna. E da Anna, hai ragione Anna, perché noi che facciamo sto mestiere anche artistico dal vivo, in radio non ho tanti gesti scaramantici, ma dal vivo tantissimi, tra i quali ce n'è uno, quello di bere un'intera bottiglietta d'acqua naturale, temperatura ambiente, la devo bere tutta prima di cominciare, cioè anche se non ho sete, non lo so per quale motivo, ma deve stare la bottiglietta lì, se non la bevo per me lo spettacolo non va bene. Qualche volta che dimentico mi faccio portare la bottiglia sul palco, interrompo tutto e bevo la bottiglia d'acqua, non lo so per quale motivo, quella piccola, ancora vediamo Antonio, la strana cosa che faccio anche in estate, anche con questo caldo, quando vado a letto se non ho i piedi coperti col lenzuolo non riesco a dormire, firmato Rino. Rino, mi auguro col condizionatore acceso, perché altrimenti veramente non lo so, sei un supereroe. Sentiamo qualche vocale, pronto?
2: Magari a casa dovevo favorisca la zucca perché costa 1,50 euro.
0: Bravo, bravo. No, perché mio moglie ha comprato, o forse mio suocero ha queste zucche un po' ovunque nei suoi terreni, stiamo mangiando zucca dal giorno di Halloween, non ce la faccio più, ma mi dovete credere, io ho la psicosi della zucca, non voglio più la zucca non voglio la zucca a Napoli, non voglio la zucca a Napoli, ma non sto, allora ragazzi, se non mi credete, chiamo mia moglie, io mangio la zucca, riso e zucca, pasta e zucca, zucca grigliata almeno 3-4 volte a settimana, non ce la faccio più, giuro che anche ieri ho mangiato la zucca, non mi credete? Un attimo solo Fabio, no, perché poi dicono che io dico le fesserie, aspetta, chiamo mia moglie in diretta, perché poi le cose che io racconto a volte magari ci sono stronzate, Gustavo, beh, avevo scritto Rachele, io come la tengo segnata a mia moglie, aspetta, madonna santa, aspetta, amore, no, neanche. Allora, aspetta, come l'hai insegnata, ragazzi? Non la trovo neanche, porca, ma non è possibile. Un attimo, che figura di merda. Aspetta, ah beh, ma io mi ricordo il numero di Rachele, ma quanto sono scemo? Un attimo, su. Ti do il numero, aspetta. Allora, vi faccio sentire quante volte mangio la zucca. Anche al mare ho mangiato la zucca, ragazzi. Ma non sto scherzando. Vediamo. Attenzione, ha scritto Antonio Mosca: la vuoi smettere di dire che tua mamma ha 76 anni? Ma si deve 76 anni, che c'è? È giovane, per l'amor di Dio. Che devo dire? Vediamo se risponde mia moglie. Andò male, sempre chiamata a Cucoz. Non risponde neanche. Sai perché non risponde? Sta preparando la zucca. Vediamo. Aruga, che sta mia moglie a quest'ora? Alle 8:22. Allora, ovvero che sto pieno sotto lieta, ma è possibile? Mi ha mandato poco fa un messaggio, ti sto guardando in TV, mi ha mandato anche la foto e poi non risponde al telefono, non è possibile, vabbè, se risponde poi vi aggiorno. Oltre alla zucca anche Lucca via da Napoli, ah? Vabbè, zucca Lucca, sentiamo ancora qualche vocale.
1: Buongiorno Mangani, buongiorno pipistrelli,
0: buongiorno, oh,
1: Mangani, scendo il vocale.
0: Lucca via da Napoli, ah? Vabbè, zucca Lucca, sentiamo ancora qualche vocale.
1: Buongiorno Mangani, buongiorno pipistrelli,
0: buongiorno,
1: oh, Mangani, scendo il vocale, quella che sta mamma tu che gli faccio i complimenti, è una grande donna,
0: no,
1: oh,
0: su questo
1: tiene 60 anni e sei ancora mamma.
0: Che significa, scusa, ma io amo mia madre.

0: ti faccio una domanda, solo la domanda. Quante volte a settimana tu essere sincere però, quante volte a settimana prepari riso e zucca?
1: No, dillo. Diciamo forse un 4-5 volte.
0: Cioè 4-5 volte. Allora, posso dire che non ce la facci più con sta zucca?
1: Però Antonio, c'è da dire che a te piace e poi
0: ho capito
1: che abbiamo trovato che non dà fastidio, no?
0: È bella fresca, leggera, sì, questo sicuramente.
1: È salutare,
0: ho capito, però 5 volte a settimana è troppo, ti prego. Cioè, per esempio, a mezzogiorno cosa mi hai preparato a mezzogiorno?
1: No, a mezzogiorno, a parte che mi pare che vai da tua mamma, non lo so, ma comunque sì, nel caso pastellini,
0: no, paga tu mia mamma, mi faccio un risotto, diciamo una insalata di riso, cambiamo un po'.
1: Ma lo sai che sono per i legumi, per le verdure.
0: Ma questa zucca l'hai comprata oppure è tuo padre che l'ha raccolta?
1: No, sempre tutto chilometro zero, mio padre.
0: Allora che è il mio problema? Va bene, viva pasta e zucca, riso e zucca, in tutto, lo zucchotto, zucchine, vabbò, a posto, ciao, un bacio, ciao. Ciao, va bene, a posto. Se volete dire qualcosa sulla zucca siamo qui, altrimenti l'argomento lo sapete, cioè quella cosa, quella mania, quell'abitudine che per voi è normale, per gli altri è strana, come quella di mangiare 5-6 volte a settimana a zucca. 342-00-00100.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Voi siete bastardi, però io vi amo per questo. Siamo una famiglia, la famiglia di Pipistrelli, le 8:29. Io mi apro completamente a voi, nel bene e nel male, e voi dovete fare la stessa cosa con me. È il segreto di questo programma dalle 7 alle 9, da lunedì al venerdì. 342-00-00-100, le vostre abitudini strane, per voi normali, per gli altri strane, ma a questo punto abbiamo virato sulla zucca. Poco fa ho detto che io mangio zucca 2-3 volte a settimana. Mia moglie mi ha fortificato e mi ha detto no, 3 volte, 4-5 volte la zucca a volontà a casa mia. A me piace tanto, vi dico la verità, come la fa mia moglie. Poi riso e zucca, zucca quasi frullata, no? Cotta bene con un po' di provola, un po' di olio, ed è veramente una goduria, ma mangiarla tutti i santi giorni diventa una roba allucinante. Leggo un po' di messaggi riguardo alla zucca e poi vocali. Buongiorno Manganiello, complimenti, tua moglie sembra una persona in gamba e per bene, non come te, ma come ha fatto? E come ha fatto, ragazzi? È così, no? In qualche modo ci completiamo. Poi c'è qualcuno che dice: andò pure rindo o caffè, met a zucca. Questa è bellissima. Salvatore da San Vitaliano, e ancora dice: fritta è buonissima. Guarda, fritta mi manca, non ho mai assaggiato la zucca fritta, la mangio in tutte le salse possibili e immaginabili, ma fritta no. C'è qualcuno che dice: Napoli paralizzata per la visita del ministro. Bruno Mazinga. Bruno, grazie per questa delucidazione. Nel frattempo però parliamo di un argomento un po' più corposo, cioè la zucca. Sentiamo, pronto?
1: Buongiorno. Buongiorno. Ando, ma tu hai capito che ha pariato un quello pure mamma? Dai, stai re domenica ti mangia da zucca. Mi sa ridere pure
0: e vabbè, ma perché, ragazzi, io ho lo stomaco un po' delicato, si è capito, no? Quindi mia moglie mi fa zucca perché è uno dei pochi alimenti che non mi fa male, però tutti i santi giorni no. Pronto?
2: Quando sentendo la voce di tua moglie, credimi, sì, cioè dico, come ha fatto a s'accoppiare con te?
0: Vabbè, perché sono una persona famosa, hai capito? Sono un personaggio, sono potente, anche se mi ha conosciuto quando non ne manca un euro, adesso diciamo 1,50 euro. Però devo dire che veramente me la vada a rindo fuoco mia moglie, veramente, ragazzi. Pronto?
3: Quando a lui ci critica di nessa capo, tu sei la
0: formula. Ah, capra zucca, bravo. Capo e cucuzzi.
4: Buongiorno Antonio, buongiorno Pipistrelli. Mo ti mando mia figlia a casa che impazzisce per la zucca, dai. Mangerebbe zucca tutti i giorni.
0: Hai visto? Ho capito. Ma perché tutto sta... Ma perché costa poco? Quanto costa la zucca, per esempio? Non lo so, noi probabilmente non la compriamo. A questo punto ho capito, ma non so dove sta, cioè nel senso che lei cucina questa zucca tutti i giorni, ma io la zucca non la vedo, si mette nel frigo, dove si mette la zucca? Ah, pezzi e si congela, sta fuori un balcone sta zucca, non lo so, boh.
5: È come ci dice Mangane, boh, mi capite perché ti naga pacco.
0: Ecco, sapete.
6: Mangane, buongiorno, vogliamo da fare zucca perché tu sfrutta la zucca in da terra, lo suo c'era tu.
0: Eh beh, certo, a chilometri zero. Poi c'è un messaggio, Antonio, pensa, mia moglie su 6 giorni a me 3 volte pasta e pesto. Parlando con rispetto, faccia e piandine vas Nicoli in bagno. Io ci ho fatto la faccia arancione, guarda, veramente arancione. La zucca, perché poi contiene. Che contiene la zucca? Penso tante proteine, minerali.
6: Io voglio dire una cosa. Sì. A parte che la pure mi abbuffi cucuzzo perché a me piacciono le verdure, tutte queste cose qua.
0: Sì.
6: Però vorrei dire un messaggio a quella persona che ti ha offeso circa tua mamma, eccetera. Voglio chiedere mamma e padre ricca e non lo so.
0: No, ma non mi ha offeso, ha detto semplicemente che io dico a 76 anni e io dico in genere, se ho capito bene il messaggio dell'amico, come se fosse vecchia, ecco, invece a 76 anni ancora giovane, per l'amor di Dio, io lo dico per scaramanzia, ma mai la vita mia, pronto?
7: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Angela da
0: ciao,
7: Salerno,
0: ciao.
7: Per me Miley Cyrus.
0: No, stiamo parlando di zucche, e come c'è anche Adriana, hai sbagliato radio, capito? Questa è una radio madre.
8: Ma cioè, comunque la zucca, sì, mo inizia il periodo buono della zucca, che è proprio bella e saporita, io la mangio pure io. Oltre a tanti benefici, lo sai, sì, qual è il beneficio,
0: no,
8: più importante?
0: No.
8: Che aumenta la massa muscolare.
0: Non
8: è che mogliere tu stai facendo per fare un dago così.
0: Può essere anche quello. Io sono andato adesso su Google, no, ma giusto un minuto mi prendo. Fabio dice: la zucca fa molto bene perché è ricca di acqua. Ah, hai visto? 94%, povera di calorie, con appena 20 calorie per 100 grammi. Quindi noi consideriamo la zucca solamente a novembre, no, il 31, no, di ottobre, quando c'è Halloween, che in qualche modo distruggiamo le zucche. Azione diuretica e drenante, ricca di antiossidanti, aiuta l'intestino, effetto rilassante. Quindi viva la zucca, però no, 5 volte alla settimana.
9: Oggi prepariamo una saporita pasta e zucca,
0: no,
9: secondo
0: basta.
9: La tradizionale ricetta napoletana.
0: Basta, ti prego. Oh, allora, se avete qualche ricetta particolare che possa in qualche modo cambiare un po' il sapore della zucca, fatemi sapere al 342 00 00 100. Ci vuole anche il peperoncino nella zucca? Secondo me sì, eh. Quello per esempio mia moglie non lo mette, perché dice poi vai in bagno e ti lamenti. Cosa mi dice?

0: La zucca, mamma mia, quante zucche possiamo preparare? Riso e zucca, pasta e zucca, pasta con zucca e salsiccia, pasta, zucca e provola, pasta, zucca e pancetta, pasta, zucca e funghi, risotto alla zucca, gnocchi alla zucca, ravioli di zucca, lasagna alla zucca, parmigiana di zucca, zucca fritta, zucca al forno, zucca gratinata, zucca in padella, zucca sott'olio, zucca marinata, zucca alla scapescia, polpette di zucca, vitelle di zucca, purè di zucca, zuppa di zucca. Insomma, veramente ragazzi, è arrivato il momento di parlare di zucca in tutte le sue sfaccettature, come si suol dire, perché se qualcuno avesse perso la chiamata con mia moglie, ha confermato che io da qualche mese mangio zucca 4-5 volte a settimana. Allora, vediamo, Antonio, l'abbronzatura funziona con la zucca, è come le carote, contiene il carotene, ecco, mi mancava, che è arancione come la carota. Poi dice, fatela fare a fettine spesse, 2-3 mm, la fai grigliata con olio, aglio e un po' di peperoncino, squisita. Addirittura qualcuno mi dice, mettici la Simmental, si scioglie e viene buonissima la Simmental. Le risotto con la zucca, tu dici? Poi ancora, Tono, la zucca fa bene ai muscoli. Non è che è un messaggio subliminale di tua moglie? Guarda, potrebbe anche essere. Prima di ascoltare qualche messaggio, dice, mio figlio adora la pizza, zucca e salsicce. Buonissima, ragazzi. La zuccotta in genere si chiama, buonissima. Pronto?
1: Ando, venite a fare un giro qua in Germania, a Francoforte, ti ospito io, ti porto a fare un giro in città di questi periodi, fine novembre. Ci sono delle mostre delle città di zucca.
0: Veramente?
1: Per i bambini, è troppo bello.
0: Oh, anche perché ragazzi, manca non tantissimo per Halloween, eh? Pronto?
2: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: A zucca fatta sulla bistecchiera.
0: Sì.
2: Arrostita.
0: Quindi arrostita,
2: diciamo.
0: Sì.
2: È buonissima. Ma un cucuzziello alla scapescia.
0: Più buono?
2: Non lo metto con niente, ma...
0: Vabbè, ma si parla di zucca, ragazzi, vediamo un po' se ancora qualcuno.
3: Qua Manganiello, la mia moglie.
0: Sì.
3: Santa Femmina, per l'amor di Dio.
0: Sì.
3: Però quando è il periodo delle zucche.
0: È finita.
3: Settimane, cocozze, patate, risette,
0: sì.
3: Frittelle, cocozze, cocozze arrostuto sotto.
0: Ah, cocozze.
3: Non se ne può.
0: Hai visto? Non se ne può, bellissimo. Tra l'altro, costa poco la zucca? Vi faccio questa domanda perché io non lo so. C'è un amico, Angelo, che mi ricorda una ricetta di mia suocera che è buonissima, e cioè pasta, zucca e fagioli. L'avete mai assaggiata? Ragazzi, è un abbinamento fantastico. Fatevi fare pasta, fagioli e zucca.
4: Tanto Maria all'ascoltatore di prima, non aumenta nessuna massa muscolare.
0: No.
4: La zucca è tutta acqua. Ecco, forse l'hai letto, l'hai appena letto pure tu. È tutta acqua.
0: È tutta 95%
4: acqua. Acqua e poi del beta carotene e vitamina C.
0: Sì, fa bene.
4: Fa benissimo perché ti riempie ed è...
0: E non ingrassa.
4: E c'ha pochissime calorie.
0: Ah, ok,
4: nessuna proteina. Proteine ce ne stanno quasi zero. Quindi...
0: Zero. Ok, allora il messaggio subliminale di mia moglie è fatta avanza. Deve essere quello per forza. Magari,
5: buongiorno Carmine. Manganino,
0: ciao Carmine.
5: La zucca non ci vuole il peperoncino.
0: Ah, no.
5: Ucerasil.
0: Ok, che è diverso dal peperoncino, un po' più forte. Ucerasil.
6: Grazie, Mangani, buongiorno.
0: Giorno.
6: E nemmeno qualcun altro che dice che tu hai mangiato mamma di 2-3 volte a settimana.
0: Beh.
6: E forse a te 4-5 volte.
0: No, vado una volta a settimana, il lunedì, in genere è il giorno in cui condividiamo questo pasto, no? Io e mamma. Pronto?
7: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
7: Raimondo da Magenta.
0: Oh, ciao.
7: Sente una cosa.
0: Sì.
7: Fatta fare una bella lasagna con zucca.
0: Hai
7: e poi
0: buonissima, buonissima.
7: Non
0: l'ho assaggiata.
7: Non quanto cazzo è buona.
0: No, è buona per davvero.
7: Quando? Perché un po' di zucca con cioccolato bianco e lamponi, no?
0: Questo mi manca. Fai sul serio? Fai le ricette strane.
8: Pirestrello, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Ciccio Shrek.
0: Vai, Ciccio.
8: Pirestrello, mia sorella.
0: Sì.
8: Ca zucca, a fa pure sott'olio.
0: Buonissima, suppongo, eh?
9: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: La zucca.
0: Ciao.
9: Allora, prendi due etti di zucca, tagli la teatini, mettili in una busta e congelali. Poi prendi due etti di vongole veraci.
0: Wow, che vongole addirittura.
9: Pomodorino fresco.
0: Sì, questa mi piace.
9: Aiole e peperoncino. Fai cuocere tutti. Tagli gli spaghetti.
0: Sì?
9: Metti le vongole sopra e metti a tavola. E vai.
0: Ti posso dire, mi ispira tantissimo. Quindi oggi faccio così. Vongole... facciamo così una cosa diversa dal solito, sembra che a zucca, ma facciamo le variazioni, no? Comunque anche la zucca è aumentata di prezzo. Ricordo quando la pagavo 1,50 € al chilo, oggi sta 3 € al chilo addirittura. Vabbè ragazzi, ma noi non la paghiamo, quindi va bene così. Poi se fai gnocchetti, zucca e cozze, mamma mia, anche questo mi ispira molto. Vai con la zucca, vai.
10: Non

0: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ma come vola il tempo! Lunedì 31 di agosto 2026, come detto poc'anzi, il lunedì di tutti i lunedì. Ragazzi, tranquilli, tranquilli, ce la faremo. Da domani, primo di settembre, tutto ciò che avete rimandato a settembre arriva domani. A settembre! Allora, era novembre, però più o meno. Stiamo parlando di tutte quelle cose strane che fate, che per voi sono normali, ma che per gli altri sono assurde. Ma abbiamo parlato anche della zucca, perché ho detto che mangio la zucca 4 volte a settimana. Io, mia moglie me la prepara almeno 4 volte. Ho chiamato anche Rachele, mia moglie ha confermato, perché abbiamo tante zucche che mio suocero raccoglie, non so come, perché pensa nunque indala ogni zucca, e giustamente dobbiamo smaltirle. Stiamo parlando della zucca in tutte le salse possibili. Grazie a voi, mai avrei immaginato di parlare di questo alimento stamattina. Tra l'altro c'è un amico di Mugnano che dice: io ho una paninoteca, il prossimo panino, quello del prossimo mese, giuro sarà questo, il panino manganiello, e io verrò ad assaggiarlo con hamburger, come dice, è normale che non lo pava, scusate, un hamburger di scottona, zucca grigliata e crema di fagioli. Mamma mia, una bomba! Sentiamo ancora messaggi, sono sicuro che riguardano le zucche. Senti.
1: Antonio, buongiorno. Oi. E buona ripresa dalle
0: grazie,
1: fede.
0: Grazie.
1: Io personalmente sì? sono una maestra nel fare
0: la zucca.
1: Il risotto zucca e provola ed è fenomenale. Mio marito lo adora, le mie bambine lo adorano
0: sì.
1: ed è buonissimo,
0: no, ma io,
1: salutare,
0: allora,
1: fa sì, bene alla pancia,
0: lo so.
1: Allo stomaco,
0: sì,
1: alla pelle, a tutto.
0: Sì. Infatti mi ci fatto arancione.
1: Ciao,
0: buon lavoro. Capo con mazzucco, mi ci fatto arancione, e stanno a posto. Cioè, lo so che fa bene la zucca, ma mangiarla 4-5 volte al giorno, cioè a settimana, non è che fa così bene.
2: Buongiorno,
0: nel senso
2: Antonio,
0: che
2: una ricetta
0: è noiosa.
2: Alla fine del mondo.
0: Vai.
2: Prendi la zucca, falla a dadini, mettila da parte.
0: Dadini,
2: poi
0: okay.
2: prendi frutti di mare,
0: i
2: spaghetti,
0: mare.
2: Calli tutto, metta a fare un sugo con i frutti di mare,
0: frutti di mare e zucca.
2: Vongole, okay.
0: Cioè, praticamente la zucca va ovunque.
2: Li metti insieme sugli spaghetti.
0: Sì.
2: L'unica cosa, prendi la zucca, la butti nella spazzatura e ti mangi un piatto veramente.
0: Antonio, esistono anche tinte di zucca per donne, addirittura. Ah, quando si fanno i capelli arancioni. Pronto, ancora qualcuno? No, basta, quindi ospitiamo il nostro Gianluca Vigliotti, faccio spazio, se no è peggio mia moglie, che abbiamo avuto tutta la roba, dice, scostumata, maleducata e soprattutto sempre disordinata. Vediamo se a Gianluca piace la zucca.
3: Ottima,
0: io non sto dicendo,
3: ottima,
0: ti piace la zucca?
3: Ottima zucca, però no, come al solito tu per cercare di non spendere soldi
0: sì.
3: mangi la zucca 4-5 volte perché
0: no.
3: Sì, ho capito, vabbè.
0: Ma è mia moglie che mi prepara la zucca 5 volte
3: capito,
0: a settimana.
3: Avrai un minimo di incidenza familiare per
0: dire a tua
3: moglie non mi preparare.
0: No, sul cioè, cibo no.
3: Che
0: lei prepara, io mangio quello
3: cioè,
0: che mi prepara.
3: Quello che le trovo, che le mangio.
0: Che le mangio, sì.
3: Sì, ovviamente. Vedo,
0: allora, zucca grigliata, pasta
3: sì.
0: zucca,
3: sì.
0: Zucca con fagioli, cioè basta.
3: Dovrei chiedere anche un perché poi ti lamenti della testa grande.
0: Ecco, perché dici tu, la zucca la fa aumentare. E poi sono diventata arancione, guarda, cioè come la zucca.
3: Sì, fai veramente schifo. Cioè, e poi ovviamente tu approfitti subito della situazione del panino per andare a mangiare un panino senza pagare.
0: Vogliamo andare tutti e due a mangiare sto
3: non
0: panino?
3: Non ci penso nemmeno.
0: Ma perché? Panino manganiello?
3: Non c'entra niente.
0: Ho sempre sognato un panino manganiello.
3: Perché a me non fa panino Vigliotti.
0: L'hanno fatto già?
3: No, non lo fa.
0: Allora sei geloso.
3: Panino manganiello.
0: Panino manganiello. Allora, qualche telefonata.
3: Di non pagare. Si inventa un panino.
0: Ma è lui che ha fatto il panino, mica
3: sì,
0: io.
3: Vabbè,
0: ma scusami.
3: Allora vai lì e paga lo stesso. Cioè, se tu vai
0: a
3: fare
0: il panino manganiello. Vogliamo chiamare l'amico, vediamo se me lo fa pagare. Io lo voglio pagare.
3: È inutile che fai questa cosa per non pagare sicuro, per andare là, botta sicura.
0: Sentiamo.
3: Non avevo dubbi.
4: Anto, ma tu sei tranquillo sul commerciante? Ti ricordi il film di Fantozzi quando la moglie si innamorò del panettiere e aveva pane dappertutto?
0: Gli sfilatini ovunque? Tu dici... Sei innamorata di quello che mette le zucche?
3: No, giusto, ma è tuo suocero che
0: ti dà. È mio suocero, ma lei dice che è papà che mi dà la zucca, però non ho le prove.
3: Come non
0: ho
3: le prove?
0: No, e poi non so questa zucca dove sia.
3: Come
0: cioè, nel senso che io. Allora, la zucca è grande.
3: Sì, ho capito.
0: Come fa a preparare la zucca tutti i giorni? Si rubi questa zucca? Dov'è sta zucca?
3: Se la prepara significa la taglia, scusami.
0: Quindi è congelata?
3: Ma qua è congelata, scusa, gli dà una zucca ogni giorno.
0: No, non la va a comprare, ha detto che ha a terra delle zucche, ma non le ho mai viste.
3: A terra dove?
0: Non lo so, quello è il problema. La zucca così grossa,
3: una zucca ogni giorno.
0: Sotto al letto, forse.
3: Può essere.
0: Vediamo.
3: Invece la zucca, chissà chi trovi.
0: Abbiamo ancora. Basta così, sì. Il mistero della zucca a sì. Casa Manganiello. Ecco, domani continua una serie Netflix. Sì. Ma secondo te perché prepara la zucca tutti i giorni? Cioè...
3: Ah, non ho capito. Se deve smaltire le zucche di tuo suocero, quindi ci sta. Se no la zucca va male.
0: E si sta bluffando, cioè mio suocero non ha le zucche nel terreno.
3: Basta chiedere a tuo suocero, mi sembra la desunzione molto logica.
0: Però mio suocero poi copre la figlia, capito?
3: Addirittura.
0: È strana questa cosa. Vabbè, indago un attimo sulla zucca, sì. Ci sentiamo domani. Lascio ovviamente con il bar dello sport.
3: Immagino che cosa vuole succedere.
0: Non parlamo, la, due zucca, ira, mi ha pigliato.
3: Sì.
0: What you? State un po'.
5: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno a tutti da parte di Riccardo Catapano. In apertura, a Piemonte, sui Monti Lattari, un uomo di 69 anni, Raffaele Feltra, è stato ucciso in un agguato. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava probabilmente a bordo della propria auto in una zona periferica del paese quando è stata raggiunta da alcuni colpi esplosi con un fucile calibro 12. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. A Feltra, storico capoclan della fazione Feltra di Martino di Piemonte, che era tornato libero dopo una lunga condanna per estorsione, è morto sul posto per le ferite riportate. Indagini in corso per ricostruire la dinamica, chiarire il movente ed identificare i responsabili. Ancora cronaca, tragico incidente sulla 16 Napoli-Canosa. Due persone hanno perso la vita in uno schianto avvenuto all'altezza di Marigliano. Le persone sono un uomo di 60 anni ed una donna di 50 residenti a Poggio Reale che viaggiavano a bordo di una Smart diretta a Napoli. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sarebbe stata tamponata da una Jeep Renegade e successivamente da un'altra vettura. Inutili i soccorsi del 118. Cambiamo argomento. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi questa mattina alle 11 sarà in piazza Municipio a Napoli per prendere parte alla cerimonia commemorativa in ricordo del giovane musicista Giovan Battista Cutolo, ucciso a 24 anni nel corso di una lite per futili motivi. A seguire, alle 12.30, presiderà in piazza Plebiscito una riunione sull'emergenza bradisismica nell'area dei Campi Flegrei. La chiusura con lo sport, il calcio. Esordio amaro al Maradona per Massimiliano Allegri. Il Napoli cade per 2-1 contro il Como di Fabregas. I lariani passano in vantaggio con Baturina nel primo tempo, approfittando delle difficoltà della difesa azzurra. Al 29esimo arriva il pareggio di Højlund, ma pochi minuti dopo Duvikas riporta avanti la squadra ospite, approfittando di un'altra distrazione della retroguardia azzurra. Nella ripresa Allegri prova a cambiare la partita con De Bruyne, Spinazzola e Dalisson, ma l'assedio finale del Napoli non basta. Ascoltiamo adesso un estratto delle parole di Allegri in conferenza stampa.
3: Rispetto a Genova abbiamo avuto anche, secondo me, occasioni migliori, già nel primo tempo, non facendo un buon primo tempo, ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, quando bisogna prendere gol, bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi, e capire certi momenti della partita, perché dopo l'1-1, quel momento lì, prendere il secondo gol sicuramente ci ha fatto male.
2: L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie a tutti per l'attenzione e a più tardi.

0: eccoci qui amici, buongiorno, ben arrivati su Kiss Kiss Napoli, il bar dello sport apre questa settimana, una settimana tosta, difficile, la grande amarezza, la grande delusione per la sconfitta all'esordio al Maradona di Allegri con il Napoli che perde 2-1 con il Como, una partita dai mille volti con una condizione poi anche ambientale molto particolare, c'era ieri un caldo incredibile, un tasso di umidità tremendo, ha definito Fabregas 32 eroi i giocatori in campo che hanno cercato fino alla fine, ovviamente soprattutto il Napoli, di poter almeno riuscire a pareggiare, forse l'avrebbe meritata, anche se sicuramente la prestazione del Napoli ieri è stata una prestazione un po' sottotono rispetto a quella vista con il Genoa. Tante le motivazioni, oltretutto la settimana prossima, domani finisce questo benedetto mercato che sta impazzando con gli ultimi colpi, e sabato prossimo alle ore 18 c'è la partita con l'Inter che vince con il Cagliari sfiorando mille gol ma rischiando poi anche il pareggio del Cagliari nel finale, deve ringraziare Santo Bissek che ha salvato una occasione importantissima. Allora non perdiamo tempo ragazzi, perché stamattina è una di quelle mattine che io riconosco molto bene. Innanzitutto fatemi salutare e abbracciare Fabio Esposito che si trova in cabina di regia pronto per accogliere i vostri 4, 6, 8, 7, 3. Arrivano tanti messaggi, tantissimi, veramente incredibile, non so come farò. 342 00 00 100, lo ricordo, è anche il numero dedicato per il Festival Bar dello Sport, anche se stamattina non so se avremo modo e tempo per dilettarci con il Festival Bar dello Sport per quello che sta accadendo. Allora leggo un po' di messaggi, chiedo a Enzo, a Luigi un pizzico di pazienza. Come fa Allegri a giocare ancora Olivera a Napoli? Ecco, Olivera ieri è stata la scelta di Allegri per tenere Diao sulla fascia, una scelta purtroppo non riuscita. Buongiorno Gianluca, amico mio, buon caffè, gli amici sempre comunque Forza Napoli, da Patrizio. E poi vorrei fare una riflessione ringraziando coloro che hanno deciso di far giocare Napoli Como alle 18:30. Caro Luigi Lallarenella, la questione, voglio dire, climatica non è che uno la sa prima. Buongiorno, per me Allegri non arriva a mangiare il panettone, eccolo qua, anzi il torrone addirittura, novembre, Antonio ce lo scrive. Ciao da Raffaele e da Nicola che ci mandano un messaggio con una foto fatta ieri allo stadio. Mac Vigliotti è troppo presto per poter fare critiche, ma comunque Napoli è una squadra vecchia. Ecco, saluti Pasquale Galloppa dalla CAD di Caivano. Buon inizio settimana, un saluto anche da Enzo da Crystal Palace. Quando passerà questa nottata quest'anno? Un saluto anche al piccolo Domenico. Buongiorno, buon inizio. Enzo dalla gelateria di Rapallo che ci saluta. Io penso che ci faranno pagare il gol di De Bruyne contro il Genoa. Su Nualang, rigore netto. Non sono pessimista, ma invece di prendere Badiashile non pronto per sostituire Rafa Marin, non fare uno sforzo e prendere Solé, Ghilardi, Thiago Gabriel, Francesco, sul mercato del Napoli abbiamo parlato in tanti. Allora, cominciamo male, come mai che Di B, Vergara, Neres, il fenomeno Santos in panchina? Bah, il calcio oggi è spettacolo e con noi gli attori principali stanno fuori, il gusto restaurant Santa Maria Capavetra. Ieri ci siamo chiesti in tanti, ma nessuno ha chiesto ad Allegri come mai poi non fosse entrato Vergara, è uno dei dubbi, dei misteri, delle curiosità che cerchiamo di riuscire a comprendere. Potrei andare avanti all'infinito con i messaggi, ma c'ho Enzo in linea, vi chiedo per favore di avere interventi brevi perché voglio far intervenire tutti. Enzo, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao, grande.
1: Un saluto a Giorgia, Sofia, nonno.
0: Grazie.
1: Domenico, a Ignazio del Torchio,
0: a tutti. Bentornato Enzo, eccoci qua.
1: È la prima.
0: Sì.
1: Speriamo che sia l'ultima.
0: Sì.
1: Vedendo ieri il Como, ieri si è fatto il pallone, si è già fatto fare il torello.
0: 60 minuti.
1: 60 minuti. Io non ho mai visto gli errori che abbiamo quando facevo la scuola calcio, gli errori che abbiamo fatto ieri con Anchissà, Rachmani e da Famarì. A quel punto, siccome hanno in inglese, scusami, l'avesse fatta la faccia.
0: Ecco, questo diciamo così, perché non è proprio
1: gravare un'azione del genere al Como che già è forte di loro. Poi quello ce l'abbiamo fatto noi, quindi abbiamo perso noi 2-1.
0: Sì.
1: Ci hanno battuto noi stessi.
0: E l'ha sottolineato Allegri a fine partita, dicendo che sicuramente
1: sono errori che non vedo neanche i ragazzi da scuola calcio.
0: Sono stati errori, caro Enzo, purtroppo, che abbiamo pagato a carissimo.
1: Anche sta non ha voglia più di giocare a Napoli.
0: Questo lo dici tu. Vediamo se vedremo Enzo che cosa succede. Grazie Enzo, ci troviamo presto. Voglio fare intervenire tutti. Riccardo dice che non c'è nessun mistero, soltanto quello che tutti temevamo, che una squadra mediocre, vecchia, a fine ciclo. Poi Gianluca, prima dell'ondata di negatività io vi dico lasciamoli lavorare Pasquale da Verona. Ma stamattina, mio caro Pasquale, fascia sinistra con Olivera, improponibile, da cambiare subito. Poi resta il non gioco di Allegri, tanti giocatori non da Napoli, Luca Langa, Rafa Marin. E poi Ciro da Castellammare, il caro, l'idea del Napoli è simile a quella del fatto nel dopo Spalletti, cioè abbiamo vinto lo scudetto, se non era per gli infortuni siamo forti, sono gli altri che devono rinforzarsi, arriveremo addirittura a decimi. E poi parlare del caldo veramente fa cadere le braccia, Giuseppe da Bacoli. Parliamo di una seconda partita ancora con due linee basse, di una squadra che non sa costruire, Politano impalpabile, squadra che gioca una mezz'ora perché è costretta a farlo male, molto male, al di là del risultato. Beh, stamattina ovviamente c'è, cioè, buongiorno Bar dello Sport, Gaetano da Pomezia, che tristezza, Allegri no. E buongiorno, si vede dal mattino, stiamo guaiati. Ecco, ma becche ma, dico, becche ma, che fine ha fatto? Che tiene? No, ha avuto un problema becche ma all'inizio dell'anno con, ha cominciato la preparazione molto tardi per questo fastidio, infiammazione al tendine d'Achille. Comunque è in panchina, credo e spero che tra poco possa rientrare. Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato.
0: Buongiorno caro, buongiorno a te.
2: Allora, due cose brevissime.
0: Vai caro, vai.
2: La prima è che il nostro caro allenatore, che è bravissimo, deve incominciare a capire che noi giochiamo contro 15.
0: Perché
2: in campo stanno 15 contro il Napoli, noi non sono 11. Allora si deve attrezzare meglio.
0: Chi sono gli altri 4? Chi sono gli altri 4, Luigi?
2: L'arbitro.
0: Ah, l'arbitro gioca contro di noi.
2: I due segnalini più il VAR, specialmente il segnalino di destra, il guardialino di destra.
0: Sì.
2: Ha fatto due cavolate enormi. Perché poi io la vedo anche in moviola a casa mia la partita.
0: Ah, c'è la moviola a casa.
2: Ci ha fischiato. Due fuorigioco che non c'erano.
0: Purtroppo
2: però
0: eravamo
2: diretti in porta.
0: Però l'ultimo purtroppo.
2: Poi se lo possono andare a vedere chiunque.
0: Sì, purtroppo l'ultimo è andato male.
2: Più il VAR.
0: Ok. Andiamo
2: allora
0: avanti.
2: Lei si deve attrezzare perché noi giochiamo contro 15, okay. Come aveva capito Conte.
0: Sì.
2: Noi giochiamo contro 15. La seconda cosa vorrei dire a tutti quelli che telefonano, se sono tifosi del Napoli, devono capire per prima cosa che noi siamo napoletani. E napoletani significa che possiamo anche sbagliare. Ieri i nostri giocatori hanno commesso due cavolate,
0: vero.
2: Però non è che si bisogna tagliargli le mani.
0: Casomai. Va bene, grazie Luigi, un po' di ottimismo Luigi, e cerca ovviamente di dare un po' di giustificazioni. Sarà anche colpa di Allegri, ma certi giocatori sono sicuramente pietosi. Olivera non deve giocare più titolare, Antonio da Varese stamattina su Olivera. Poi secondo me Napoli è stato solo sfortunato, credo in questo allenatore e in questi ragazzi. Gianni da Ercolano, buongiorno Gianluca, prima dell'ondata di negatività bisogna essere più sereni. Buongiorno, ma se una società non riesce a fare mercato se non in prestito può essere definita virtuosa? Il fallimento di chi la gestisce le ha portato in società un immobilismo imbarazzante. Paolo da Nola, poi uno maledetto mercato. Per noi, non certamente per gli altri, l'Inter ha totalizzato 3,90 XG, a noi servono 10 partite per racimolarlo, quindi appellarsi al salvataggio di Bissek è grottesco. Antonio da Verona, Allegri crede di avere Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini in difesa, come Rett, Marino, Olivera, non puoi giocare a terra da dietro col Como. Ecco, questa, cioè, scrive Ciro, è una valutazione probabilmente interessante da dover sviluppare. Sempre Forza Napoli, i nostri amici che ci salutano, la falegnameria di Casoria, buon caffè a tutti, anche se stamattina per me è troppo amaro. Chiara da Torino, come stai Chiara? Vado ancora da Luigi stamattina, ragazzi, è davvero clamoroso quello che sta accadendo al Bar dello Sport. Luigi, buongiorno.
3: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Come dicevo prima, è la prima volta che riesco a prendere la linea.
0: Che piacere, Luigi, che piacere. Ben arrivato. Se no,
3: ti abbraccio forte forte. Grazie. Perché ti seguo tutte le mattine.
0: Grazie caro, che piacere.
3: Una considerazione più che altro.
0: Vai.
3: Io seguo il Napoli, tenevo 4 anni, tengo 58, quindi figurati.
0: Da appena 50 anni.
3: Ma dovevamo aspettare le papere di Rafa Marin per capire che non è un giocatore per certi livelli. Sta là perché è successo qualcosa.
0: Sì, ma manca Buongiorno, manca Marianucci, manca Bechema.
3: È la seconda partita di campionato, si mette già in discussione Allegri. È ancora calcio d'agosto e già ci stiamo facendo la testa.
0: No, ma
3: lasciamoli stare, lasciamoli giocare.
0: Io ti ringrazio Luigi, è normale che il Napoli abbia avuto anche questa sorta di non solo la maledizione degli infortuni dello scorso anno, ma noi cominciamo la stagione perdendo Buongiorno, perdendo Marianucci, perdendo Bechema, perdendo, è acquistato Badiashil che ieri ancora non doveva essere neanche convocato, che è un po' in ritardo di preparazione. È normale, ma non addossiamo tutto a Rafa Marin, ma che abbiamo un deficit su quella situazione.
3: No, ma io non voglio addebitare tutto a Rafa Marin, però nemmeno, ecco, cioè lo sappiamo chi è il livello di Rafa Marin, ha fatto due papere, non solo lui,
0: certo.
3: Ieri tutta la difesa,
0: è vero,
3: il primo tempo
0: è vero.
3: Ha fatto lì. Meno male che abbiamo adesso un allenatore che i cambi li fa al 53esimo, al 54esimo.
0: Sì, sì.
3: Pensate un poco se c'era il Divo. Allora, io ormai lo chiamo il Divo. Il Divo che all'84esimo faceva i cambi.
0: Sì, è un modo di gestire soggettivo. Ogni allenatore ovviamente ha la sua gestio per quanto riguarda la partita. Quindi Conte li fa ovviamente alla sua gestio per quanto riguarda la partita. Quindi Conte li faceva abbastanza in partita in corso, quasi nel finale. Allegri invece, come ha fatto a Genova, ha provato a cambiare la partita. Ed è stato un peccato perché nell'ultima mezz'ora il Como certamente non poteva reggere quel ritmo infernale del primo tempo, era crollato e il Napoli non è riuscito a trovare il pareggio. Ribadisco, ieri una partita dove al di là degli errori oggettivi che ci sono stati in difesa, il primo tempo di marca sicuramente Como, con un pizzico di fortuna però la riesce a pareggiare questa partita, con un pizzico di fortuna in più. Il fuorigioco di Lucca per quel suo gambone finale eccetera è stato veramente una sfortuna. Gigi, vienici a trovare spesso, grazie per aver chiamato per la prima volta, ti ringrazio. Ci scrive Antonio da Carditello: appena letto la formazione prima della partita ho scritto sui social che stavamo consegnando nelle mani del Como la fascia dove agivano Olivera e Lang. Poi ieri allo stadio non si poteva stare dal caldo, cerchiamo di essere positivi, esordio amaro. Ecco, Martina da Napoli. Poi Gianluca: Bissek e Lucca, uno per il salvataggio, l'altro per la gamba, santi del giorno. Saluto a Vergara. Enzo da Maddaloni: avvocato buongiorno, ci scrive il nostro amico, società e calciatori incontestabili per prendere in giro tutti con proclami inopportuni solo per non spendere soldi, sempre Forza Napoli. Vito da Eboli: Vergara dov'era? Gianca dal profondo nord: buongiorno Gianluca, questa non vuole essere una critica, perché continuare a puntare su Politano quando secondo me un giocatore è arrivato? Allegri ha il vizio di iniziare la partita all'80esimo e comunque se finisse ieri 2-2 non avevamo rubato nulla, sono d'accordo con te. Ragazzi, mamma mia, stamattina Fabio, come faremo a soddisfare? Veramente incredibile quello che sta accadendo, ma era, diciamo così, abbastanza prevedibile. Buongiorno, bisogna pensare a un piano B, Spinazzola e Politano perché giocano. Buongiorno a tutti, sono Francesco, sempre un buon rientro a casa, mio cognato l'albero dalla Germania che torna in Germania, un abbraccio anche a te. Ma non vi sembra un problema di motivazione a fine ciclo, di assenza di leader e calciatori affamati tipo la Juve che ha preso in mano Sarri nel 2019? Bob, non lo so, io facevo una riflessione con gli amici in redazione, l'abbiamo detto, è una squadra sicuramente la seconda squadra con l'età media più alta, e ieri Fabregas con quel pizzico di furbizia un po' cattiva che lo contraddistingue, un grande allenatore, in conferenza stampa sottolinea: noi abbiamo fatto un'impresa, il Napoli è una grande squadra, loro hanno un'età media di 29, noi di 24, siamo dei ragazzi e quindi abbiamo fatto un'impresa. Beh, insomma. Josué, buongiorno.
4: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno a te.
4: Allora, quando è arrivato Allegri, tutti i napoletani, una parte dei napoletani c'era scontento.
0: Sì, bene.
4: Poi ieri vedo lo stadio e me ne accorgo che continua, perché si è visto subito la prima del Napoli al Maradona, c'era pochissima gente, quindi la gente già ha capito dove andiamo a parare quest'anno. Poi mi devi spiegare una cosa.
0: Sì.
4: il sabato, un giorno prima della partita, ma la squadra va in ritiro.
0: Non sempre. No, non sempre. Non sempre. Okay. Molti allenatori ormai rinunciano al ritiro, si vedono direttamente.
4: Ma sai perché te lo dico? Tu mi devi spiegare, Politano, no? Una volta che è entrato Neres, perché non è uscito?
0: Dobbiamo chiederlo ad Allegri,
4: sabato mattina ha fatto colazione con me da Ciro a Margellina, con il suo Porsche bianco.
0: A chi ha pagato?
4: Io, quando l'hai vista, non è da qua, sicuro.
0: Ho capito, Gesù, ma ha pagato lui. Ma ha pagato lui la colazione a te?
4: Bene, questa è una società di
0: merda. Ho capito. Ciao Gesù, ti abbraccio. Grazie Gesù. Riconosco questa voce di Giosuè, che è un personaggio, diciamo così, uno può parlare, poi Giosuè va per la sua strada e noi dobbiamo ovviamente abbassargli il telefono. Buona giornata Giosuè, la prossima volta te la pago io la colazione da Ciro a Mergellina con un po' di zucchero in più. Allora, caro Gianluca, ho registrato la partita ieri e l'ho rivista con attenzione. Il primo fuorigioco di Oliveira che avrebbe mandato in porta l'angra solo era inesistente. Dario da Roma, hai ragione, anche io l'ho visto. Poi perché cambiano? Su questo ha ragione, c'era anche l'amico prima che aveva chiamato segnalando questa situazione degli assistenti di linea. La regola era che sul dubbio si lascia giocare e poi dopo vai a verificare se è fuori gioco o meno. Ieri per due volte gli assistenti hanno alzato immediatamente la bandierina e probabilmente in questo caso. Allora, buongiorno. Quest'anno il Napoli è il nulla, mamma mia, Rosario dalla Doganella, mischiato col niente. Non si può non intervenire sul mercato e trovarsi ancora in rosa Lucca e Lang. Secondo me Allegri non arriva a Natale. Ecco, ha dato un periodo in più rispetto al Torrone. Dove hanno visto lo stadio vuoto che invece era pieno? Vabbè, ma Giosuè, insomma, ha dato dimostrazione del suo essere, Vittorio il pacifista. Poi grazie mister Conte per lo scudetto e Supercoppa, ma che disastro economico hai lasciato, per questo sei andato via, come sempre fatto in tutte le società, ce lo scrive Mauri. Gianluca, il Como mi ha fatto ricordare il Napoli di Vinicio, gioca tutto campo e fuori gioco, ce lo scrive Federico. Buongiorno, non metto in discussione il nuovo tecnico, una parte dell'organico con un anno in più sulle spalle fa fatica, invertiamo la rotta Rosario. Ecco, questo è un messaggio, ribadisco, siamo alla seconda giornata, un caldo torrido, il Napoli è una squadra, diciamo così, non di scattisti puri, ecco, vogliamo dirla così, una squadra di passo, una squadra insomma con giocatori che hanno una struttura fisica. Sono anche preoccupato un po' da McTominay, ragazzi, perché McTominay ieri, io non ho mai visto giocare così McTominay, è uscito, leggiamo, l'ha detto Allegri, di questo problema alle vesciche. Ricorderete con il Genoa, quando si lavò la scarpetta, si vide quella vescica distrutta. I calciatori spesso vanno soggetti a questa situazione. Però, insomma, dobbiamo capire che tipo di problema ha McTominay, perché quello di ieri è irriconoscibile. Aniello, buongiorno. Aniello, ci sei?
5: Sì.
0: Stai facendo colazione?
5: No. Posso dire, avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno, amico mio, eccoci. Vai.
5: Allora, senti una cosa, avvocato, io ero presente al Maradona ieri.
0: Non stavi a Ciro a Mergellina a fare colazione con Politano, no?
5: Allora, voglio dire solo una cosa a Gesù, secondo me tu non eri allo stadio ieri. Io ero presente allo stadio, addirittura gente entrava dopo 22 minuti.
0: Era pieno, le famose file allo stadio.
5: Io vado sempre nel
0: distinto. Non valutiamo chi ha parlato del nulla, quindi andiamo alle cose nostre. Vai.
5: Voglio dire alcune cose della mia squadra.
0: Vai.
5: Ieri abbiamo giocato con una squadra che là non ti può permettere di fare errori.
0: Esatto.
5: Ormai oggi il Como è una squadra fortissima.
0: Vai in Champions, è andato in Champions. Milan e Juve fanno l'Europa League, Como fa la Champions.
5: Bravissimo, è quello che voglio dire. Loro non discutano, loro stanno in Champions. Quindi sono squadre, è Como, è una squadra giovane, è verissimo. Ma non ti puoi permettere di fare degli errori. Come infatti abbiamo fatto due errori e allora ci hanno fatto due gol.
0: È così.
5: Ormai il Como è diventato una squadra fortissima, ragazzi.
0: Sì.
5: Però io posso anche dirti, sento critiche su Allegri, ma scusate, ma Allegri che ci può fare, si fanno errori in difesa, perché dopo un po' la pappa di me a Pagini cosa può fare? E poi Allegri, secondo me, io ero presente anche a Genova, io voglio fare sia a Genova che col Como, ha fatto dei cambi bellissimi a Genova. E come infatti Napoli a Genova ha vinto con i cambi, Ma tutti dicono, io per ieri ho sentito con Donna Susi, tutto quanto per gare. Io non lo so perché non l'ha fatta da Susi.
0: E non lo sa nessuno, devo dirti la verità su questa, è una cosa...
5: La dicono per gare e con De Bruyne.
0: Sì, e siamo curiosi. Scusa, siamo...
5: Ma per noi siamo pareggiati la partita, è stata, quando è stata? Per 10 centimetri quello di la botta.
0: Sì. Sì, peccato, là sarebbe stato anche il premio, sarebbe stato anche Agnello
5: stare vicino alla squadra.
0: Sì, assolutamente.
5: Non mi piace che si crida.
0: Lo so, vabbè, ma è l'amarezza.
5: Una cosa ti voglio dire, riguardo, io ho sentito sempre andando la trasmissione ieri dei fischi, è vero, hanno fischiato dai distinti. Però sotto le curve nessuno dice che Paolo si hanno avuto dalla curva a curva di distinti, perché loro si vedono anche i distinti, si vedono i giocatori, e poi nessuno sotto la curva B.
0: Va bene, Agnello, ti ringrazio di cuore. L'amarezza di questo post gara che speravamo sicuramente meglio. Antonio, voglio capire perché non ha giocato Vergara, è la domanda del giorno. Vogliamo parlare della differenza di conferenza tra Fabregas e Allegri? Fabregas è un predestinato a diventare un allenatore vincente. Domenico ce lo scrive. Buon caffè a tutti. Era necessario cedere Gutierrez, Luca Capitano 78 a 30 milioni. Insomma, credo che la società abbia fatto i suoi calcoli. Diamogli tempo ad allegare la squadra. Nota dolente l'audio e il caldo. Gino Di Maro, amico mio, caldo, che cosa volevi fare? Allora, ho visto la partita dello stadio, non mi è sembrato un cattivo Napoli, ha avuto buone occasioni. Il problema è la difesa, perché oltre al centrale abbiamo scoperto che si farà sentire la mancanza di Gutierrez, ce lo scrive Rosario. E poi buongiorno, 4 mesi per prendere Ceballos, alla fine potrebbe andare al Monza? Siamo stanchi dello scorso anno, non è colpa di Allegri, è colpa di un ciclo finito da rinnovare. L'Inter ogni anno sostituisce ciò che non va bene, inserisce elementi migliori. Alberto dal centro storico. Buongiorno, ci lo scrive, quest'anno si devono cambiare i giocatori, non che tristezza. Antonio da Pornignant, dalla Francia, ci scrivono. Che dire, buongiorno, dire che il gioco non c'è è facile, ma quello che stupisce è il possesso palla sterile. Meret passa al Lobo, lui passa ad Anghisse, di nuovo al Lobo, che poi passa a Meret. Dove si va così? Maria 74, molto critica nel possesso di palla del Napoli. Vado da Salvatore. Buongiorno Salvatore.
6: Buongiorno avvocato.
0: Ciao caro. Ciao Salvatore. Buongiorno. Eccoci qua, buongiorno a te.
6: Io vabbè, la vedo in modo diverso rispetto a alcuni commenti che sono arrivati, soprattutto in merito al mio predecessore fratello di fede, il quale non individuava in Allegri o in un calcio il problema. Non sono amareggiato qui per la sconfitta, oggi non c'è amareggiato.
0: Sei preoccupato? Sei più preoccupato?
6: Come una grande squadra, io sono molto preoccupato perché fa un po' rabbia, no? Perché una squadra che porta il nome di Napoli, una società che rappresenta la nostra città, non può e non deve accettare di scendere in campo in questo modo. Cioè, parliamo di calcio, sia chiaro, stiamo parlando di cose gravi della vita che sono ben oltre. Ma proprio perché è un gioco, abbiamo il diritto di pretendere uno spettacolo che sia almeno decoroso. Assistere a un piano gara che prevede 60 minuti di sofferenza pura di intanati in difesa e sperare di non prendere gol per poi provare a fare qualcosa alla fine. È il medioevo del calcio. Persino la Juve se ne è accorta che non poteva andare avanti così. Oggi non si va verso la strada dello spettacolo.
0: Sì, è cambiato. Vedi il mercato.
6: Si va verso la strada del risultato attraverso il gioco propositivo.
0: Sì, è vero.
6: Noi non andiamo da nessuna parte. Entreremo molto probabilmente nei quattro, perché con le piccole vinceremo sicuramente tutto. E conta tantissimo.
0: Speriamo, Salvatore. Però sarebbe fondamentale riuscire comunque a mantenere posizioni di vertice. È normale che stamattina, caro Salvatore, la preoccupazione regni sovrana, no? Perché una sconfitta pesante allo stadio contro il Como, una diretta avversaria, la delusione dopo il successo con il Genoa. Salvatore, tutto giusto, e quello che tu dici viene suffragato un po' dal mercato che hanno fatto molte altre squadre, dove sono andati a riempire in maniera clamorosa gli assetti offensivi delle squadre. La Roma ha pigliato Castro, sta pigliando Mora, ha preso oltre Dybala, oltre Malen, il Milan ha preso questo Ramos, ma adesso ha preso questo Hutchinson, insomma gioca in attacco. La Roma ha pigliato Castro, sta pigliando Mora, ha preso oltre Dybala, oltre Malen, il Milan ha preso questo Ramos, ma adesso ha preso questo Hutchinson, insomma gioca in attacco. L'Inter è rimasto con i quattro che ovviamente erano

dove giocano Vergara e Giovane in questa situazione? Insomma, ripeto, quindi numericamente il Napoli è coperto. Vediamo che cosa succede. Ne parliamo tra pochissimo, cari amici. Chiedo a Raffaele di avere un pizzico di pazienza. Andiamo in pubblicità, tra poco.

svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Amici di Kiss Kiss Napoli, di nuovo tornati in diretta con un clamoroso bar dello sport questa mattina, partecipazione incredibile, vi ringrazio di cuore. Gianluca Vegliotti ai microfoni, 081 546 6873 per intervenire, tantissimi gli interventi con grande sobrietà, stiamo cercando di ovviamente valutare e considerare, c'è grande amarezza la sconfitta del Napoli in casa con il Como la seconda giornata di campionato, e proiettati con un pizzico di preoccupazione, signori, dobbiamo essere onesti, il Napoli gioca sabato con l'Inter, campione d'Italia, martedì con l'Arsenal, campione d'Inghilterra, Premier League, ha vinto anche la Charity Shield, insomma una formazione in grandissima forma. Insomma, è un inizio di campionato che sapevamo fin dall'inizio essere sicuramente duro. 342 00 00 100, chiedo scusa ovviamente ai tantissimi amici ai quali non riesco neanche ad aprire il messaggio a rispondere, ma sono veramente tanti, vi prego di essere brevi nello scritto e anche brevi negli interventi. Tra poco vado da Raffaele, saluto anche Carlo da Pozzuoli che dice che bisogna essere tranquilli, non bisogna ovviamente buttare come al solito il bambino nell'acqua sporca. Vorrei fare un rapido sondaggio su chi ha più colpe nel secondo gol del Como. Io credo che siano Meret, che ha bisogno del momento di gioco, basta chiamarsela per rilanciare la palla. Cosa ne pensi, Nicola? No, Nicola, io credo che sia una vera propria corresponsabilità nel gol, l'ho rivisto. Il Napoli ha un dettame e quindi Meret deve partire dal basso, poi io questo, su questo non entro. Quindi Meret serve Rafa Marin, che non è pulitissimo nel passaggio ad Anghissa, gli serve un pallone con due giocatori dietro. Anghissa sbaglia a sua volta perché dà un pallone velenoso a Rachmani, e Rachmani, anche lui, invece di spazzare via in difficoltà sul pressing, cerca di servire Di Lorenzo laterale e perde il pallone. Cioè, secondo me è una corresponsabilità. È triste la nostra amica Franci da Licola, le mando un grande abbraccio, sarò brevissimo. Ci scrive Vittorio, che ovviamente dà critica invece a De Laurentiis con un'accezione che non leggo. Buongiorno Gianluca, sono Vincenzo Senior, poteva anche finire pari, ma farsi anche i gol da soli è stato un suicidio, la squadra è cotta. La seconda giornata è cotta.

0: Politano non ce la fa più, anch'isse anche lui a Bulli, Colli un troppo solo, Mec frate mi è scomparso, non esiste più. Arsenal il giorno 9 è mercoledì, il 9, 5, 6, sì, mercoledì, hai ragione, è mercoledì, vabbè, ho detto martedì, ho sbagliato. Buongiorno Gianluca. Calcio Napoli in confusione mentale e fisica per colpa di un allenatore inadeguato, sta rovinando Vergara e McTominay, se tutto va bene siamo rovinati. Luciano da Recale, ragazzi, è un quadro preoccupante. Raffaele, dammi un po' di conforto. Luca, buongiorno
1: Raffaele dal Vallo di Diano, sempre presente al Maradona.
0: Grande
1: ieri con la calura che abbiamo
0: ieri veramente ha detto Fabregas eroi, i giocatori erano eroi.
1: Vabbè, ma eroi anche i tifosi che vanno allo stadio,
0: sì.
1: Gianlu, per la nostra pace. Comunque io volevo dire, domenica scorsa Allegri aveva vinto la partita, oggi ha cambiato, insomma, un po' di equilibrio. A Napoli è stato sempre così. Io ho 62 anni, già tu.
0: Sei un guaglione, sei un guaglione.
1: Sono tifoso del Napoli, sì. Ora ho fatto i denti, capisci?
0: Raffaele, ti sento male, purtroppo, ti sento molto gracchiante. Ne approfitto perché voglio ringraziare anche Fabio Esposito che mi segnala un interessamento negli ultimi due giorni di mercato del Venezia per il nostro amico Mazzocchi. Vedremo che cosa succederà. Giuseppe, eroe anche lui ieri allo stadio. Gianluca, un Napoli letteralmente inguardabile, fermo sulle gambe, anch'io non l'ho mai visto. Speriamo che la preparazione abbia effetto dalla prossima. Antonio da Pozzuoli. E poi ieri la partita assolutamente da dimenticare. Napoli remissivo, svogliato, senza idee. Davide da pianura. Vergara in settimana aveva l'influenza. Ecco, c'è una notizia che ci scrive il nostro amico Vincenzo. Io non ne sono a conoscenza se Vergara aveva l'influenza, e se avesse avuto l'influenza sarebbe stato opportuno saperlo, ecco, in maniera tale da così evitarci di chiedere perché non è entrato. Vedremo al momento. Ma Spinazzola che problema aveva con Alisson Santos, non gli dava mai una palla. E poi Gianluca, Badiashil, Giovanni da Cisciano non era ancora in condizioni, non è che ce l'hanno dato rotto, no, che è rotto, ha superato le visite, quindi è soltanto, credo, in ritardo di condizione. Giuseppe, vengo da te, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca, l'ha superato caldissima,
0: che superato. Eh beh, tutti quanti le condizioni allora meteorologiche le conosciamo.
2: Gianluca, io sono ottimista, indipendentemente che la prima di campionato, diciamo così, a Napoli,
0: sì.
2: Quindi il caldo, tutto quello che vedo. Però io quello che imputo ad Allegri è solo una cosa al momento.
0: Dimmi.
2: Una mancanza di coraggio. Tu mi direi, ma perché mancanza di coraggio? Perché c'hai un giocatore come Favasulli che se avesse fatto giocare anche a sinistra, al posto di quel ieri immancabile giocatore che non mi sembrava un giocatore nazionale ieri.
0: Olivera.
2: Sarebbero cambiate tante cose, perché Favasulli, credetemi ragazzi, perché io l'ho visto giocare.
0: No, ma il Napoli ha fatto un investimento su Favasulli, se ne parla benissimo.
2: Un giovane italiano che, a parte che già è stato in nazionale solo una volta, è vero, ma credetemi, un giocatore che se lo fai giocare, ragazzi, vi dimostra quanto veramente è all'altezza del Napoli. Deve avere questo coraggio, così come ieri doveva mettere a centrocampo quando era evidente che ormai c'era qualcosa che non andava, o quel povero Politano che ormai aveva tirato le reti al massimo. Fai entrare prima qualcuno che ti dà una spinta.
0: La tua valutazione. Aspettiamo Favasulli. Grazie Peppe, salutaci gli amici di Soverato. Buongiorno, saluti a Dragone da San Giuseppe, a tutto lo staff della Nuova Luce, Alessandro Lermo da Barra, che ci scrive. Lang, Lucco, Oliveira, Rafa Marin, giocatori che dovevano partire, invece qui c'è lo zampino di ADL Allegri. Questa è la differenza con Conte, non parla. Il club Novara, partenopea ci sarà. Mi dispiace sentire tante amarezze dei tifosi, sono certo che a Milano riusciremo a vincere contro l'Inter, riscossa sia. Vincenzo da Novara con il club Napoli Novara partenopea, perché lo ricordo, purtroppo ancora una volta, tanto per cambiare, è stata impedita la trasferta ai residenti in Campania, addirittura anche a quelli di Genova, pensate voi, per essere sicuri. Che tristezza i tifosi che chiamano con polemica. Nicola ci scrive. E poi non si può pretendere risultati diversi continuando a fare sempre le stesse scelte. Gennaro da Parma. Se non investi sulla squadra e cambi anche le poche certezze che avevi, poi non puoi sorprenderti quando arrivano prestazioni e risultati deludenti. Pino, buongiorno. caduta la linea di Pino, ma immediatamente c'ho Maurizio. Maurizio.
3: Buongiorno avvocato.
0: Amico mio.
3: Mi conosci, diciamo, per telefono, come no? Io sono sempre stato ottimista, certo, sia per quanto riguarda la
0: sei società, anche tu preoccupato? Sei anche tu preoccupato?
3: Avvocato, sono preoccupato, vi spiego subito perché. Allora, noi abbiamo vinto con questi giocatori due scudetti,
0: sì,
3: ok? Ma dal 2023, sì, ad oggi sono passati diversi anni, diciamo.
0: Quattro.
3: Questi,
0: sì,
3: giocatori, avvocato, hanno campato i renditi, diciamo che hanno campato i renditi con questi giocatori, no?
0: Vuoi dire che sono, vuoi dire che sono
3: sì, avvocato, io penso che il Napoli doveva dare un taglio netto a tutti questi giocatori che secondo me hanno finito un ciclo. Basta, avvocato, perché sono io l'ho visto pure un po' svogliati in campo, mi è sembrato.
0: Vabbè, ieri ripeto,
3: Napoli di Garcia. No, io non me la prendo con Allegri.
0: No, ho capito.
3: Allegri. Hai capito qual
0: è
3: il mio
0: concetto? È molto chiaro.
3: Esatto.
0: La squadra potrebbe essere, dici tu, un attimo compassata, sì, o non solo nell'età, tra virgolette. Ieri in campo c'erano 7 esatto, oltre trentenni? Sì, vediamo un po'. Vediamo Meret, Di Lorenzo, Spinazzola, Politano, Anghissa, esatto, Oliveira, e, insomma, diciamo una squadra.
3: Poi giocare, scusami, poi concludo.
0: Vai.
3: Giocare la partita, perché sempre poco, giocare la partita delle 18:30 no? E avere in campo un Napoli così grande di età.
0: Una botta,
3: a differenza di un Como che comunque sono tutti ragazzi che ci hanno palleggiato in faccia,
0: sì,
3: c'è pure quello come differenza,
0: certo.
3: Quindi io ho visto tanti errori in passaggi sbagliati, passaggi lenti, imprecisi, non lo so, senza stare una sensazione mia, e se io non voglio essere pessimista, però perché
0: sei preoccupato, sei legittimamente preoccupato.
3: Como e Arsenal non mi danno di essere ottimista,
0: ti sei scordato l'Inter. Vabbè ragazzi, infatti. Va bene Maurizio, ti ringrazio, telefonata di ovviamente di grande riflessione. Leggo questo messaggio, sono contento di leggerlo perché è una cosa che avevo visto ieri raccontando la partita. Peppino da Modena, che dice: vorrei notare e farti notare il modo di difendere dei giocatori del Napoli dai tempi di Conte nell'affrontare i calciatori con le mani dietro la schiena. Lo fanno per abitudine anche quando affrontano l'avversario fuori area. Sono convinto che al 90% non potrei mai conquistare la palla con tale atteggiamento. Allora, guarda Peppino, io ho visto ieri proprio sul gol di Baturina, sia Rachmani che Di Lorenzo si sono messi davanti a quel tiro con le mani dietro la schiena, il loro corpo poteva coprire poco della traiettoria, perché quando sei in quelle condizioni, cioè Di Lorenzo stava con le ginocchia a terra e anche Rachmani, capisco che è la situazione maledetta dei falli di mano, che uno deve stare attento, il braccio congruo, la posizione, però proprio mettersi così tipo calcio balilla e poi diventa un problema. L'ho notata anch'io questa cosa, caro Peppino da Modena. Non capisco le critiche feroci ad ADL, che si è dissanguato per i capricci di Conte, ora bisogna essere oculati nelle spese. Avvocato, anche a noi Milano residenti ci vuole la tessera del tifoso, se no ci costa andare in altri settori, è vero Jenny, con prezzi molto alti. E poi buongiorno al bar dello sport Lello, il Como ha la coppia centrale 3 volte superiore a noi, speriamo di fare almeno 6 punti con Bologna e Fiorentina, se no esonero di Allegri, mamma mia, addirittura ieri il Como aveva Ramon oltre a Diao che ha fatto impazzire Oliveira, aveva questo Ramon dietro che ha giocato una partita sontuosa, è stato bravissimo, davvero incredibile. Da Catanzarese, sono pienamente d'accordo con Peppe da Soverato, Favasuri deve giocare perché è meritevole. Ieri la difesa non era concentrata, nemmeno in Lega Pro si fanno simili errori. Marcello da Beirut, molto duro anche il nostro amico Marcello. Allegri dice giustamente che se non arriva nessuno che farà differenza è inutile comprare. Ma è possibile che non si trova nessuno più forte di Rafa, Marini, Spinazzola e Oliveira? La verità secondo me è che si occupa del mercato, sono 2 anni che sta facendo danni. Grazie da Salvatore. Mamma mia ragazzi, Francesco, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato, Francesco da Secondigliano.
0: Ciao Francesco, buongiorno a te, buongiorno. Dammi una parola di speranza. Dammi una
4: domanda. Ma siamo al 31 di agosto o al 31 maggio? 31 aprile.
0: Dammi una parola, però l'amarezza è tanta, Francesco.
4: Ma tutto a po', ma ci sta, per me ci sta. Ma dalla sua esperienza, avvocato, che lei è tantissimi anni che segue il calcio, segue il Napoli. Ma Napoli ha margini di miglioramento, oppure no?
0: Da un punto di vista fisico di preparazione, sicuramente sì.
4: Abbiamo cambiato, comunque allenatore, metodo di gioco, allenamento, cioè il Napoli può solo migliorare. Il Napoli è forte o non è forte il Napoli?
0: Lo dice Allegri, la rosa è forte, bisogna capire però ovviamente questa rosa quest'anno, che deve avere un compito davvero duro, perché Champions e campionato con le altre formazioni, i signori Milan, i signori Juve, i signori Roma, i signori Como, i signori eccetera eccetera, stanno cercando, hanno fatto una campagna di rafforzamento di mercato molto forte, e quindi ci sarà da competere, bisogna essere all'altezza.
4: Ma noi abbiamo i paletti anche quest'anno.
0: Lo so.
4: No, apri chiudo parentesi, se Bagios è andato al mondo.
0: Sì, ho letto stamattina che Ceballos è andato al mondo.
4: Da tre mesi con Ceballos è andato al mondo.
0: Però ti faccio un'altra domanda, scusami Francesco, perché noi dobbiamo essere onesti. Ceballos, se Napoli non lo prende, è perché dove lo mette? Io ti ho detto prima dove giocano, sì, per sì, gara e Giovanni. Dove giocano?
4: Già le coppie già formate, tutte queste formate.
0: Viene Ceballos, è normale che Napoli abbia scelto di non prenderlo subito, perché probabilmente in questo momento non ha una collocazione facile, quindi come fa?
4: Comunque avvocato, tutti attorno a Napoli, forza
0: vediamo,
4: Napoli,
0: vediamo.
4: Forza il presidente.
0: Grazie Francesco, ti abbraccio forte. Sul fuorigioco di Olivera, che forse neppure seppure esisteva, il fatto grave è che l'assistente al regolamento non ha sbandierato immediatamente. L'arbitro ha fermato l'azione, ma l'ha fermata l'azione su richiesta, credo, Gennaro. Vorrei tanto chiamare, ma so che non prendo la linea. Lo so, amico mio, chi è? Mary, provaci, dai, il telefono è caldissimo purtroppo. Poi buongiorno fratelli, in fede a Milano ci riscatteremo. Ecco, Antonio dall'Austria. Come si fa a prendere un giocatore non in condizioni come Badiashil? Veramente non siamo in grado di prendere tipo Thiago Gabriel del Lecce, Salvatore dal Torre del Greco. Se vinciamo con l'Inter, tutti diranno che Allegri è un grande. Mario da Mater Dei. Figuri se succede pure con l'Arsenal, Allegri santo subito. Ma è così, ragazzi, è così. Io però posso dire soltanto una cosa, io non voglio dare giustificazioni, che stiamo commentando quello che è accaduto ieri con un pizzico, posso dire che è abbastanza legittimo porsi delle domande, degli interrogativi, delle preoccupazioni, capire a che cosa andiamo incontro, cioè insomma questo da un punto di vista mi sembra oggettivo, mi pare abbastanza normale. Vediamo cosa ne pensa il nostro Domenico. Ma è lui il nostro piccolo Domenico? No, non è Domenico. Domenico, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca.
0: Ah, è nonno Domenico, il nostro grande nonno Domenico. Ecco la saggezza.
5: Buongiorno, un saluto a tutti.
0: Ecco la saggezza.
5: Cominciamo con le polemiche.
0: No, abbiamo perso in casa, purtroppo, caro Domenico.
5: Abbiamo perso in casa, ma siamo all'inizio.
0: Sei fiducioso? Fammi capire, com'è la situazione?
5: Ma no, che sto fiducioso, io aspetto ancora, diciamo così, quelle le prime difficoltà, subito facciamo polemiche. Dobbiamo aspettare, dobbiamo vedere, ma io non ho capito, la Fiorentina fa tutte quelle...
0: Mamma mia!
5: Due sconfitti, cioè ma qua... Ma cosa ci siamo messi in testa, che siamo in Real Madrid o Barcellona?
0: Ah, ecco la saggezza di nonno Domenico,
5: Ma purtroppo aspettiamo, vediamo come c'è, siamo all'inizio, siamo ancora all'inizio, già ci sono tante polemiche, questo non è buono, quello non è buono, io non lo so, io ho visto tanti anni il calcio, non riesco a capire questi tifosi cosa vogliono.
0: Sono un po' preoccupati, non ho domenico.
5: Sono preoccupati fino a un certo punto, aspettiamo ancora, ancora all'inizio. Cioè, le altre squadre comprano, non fanno niente, i tifosi li applaudono, sperano, qui invece subito ci abbattiamo.
0: C'era grande attesa. Grazie nonno Domenico.
5: Niente, un bacio a tutti.
0: Grazie, bentornato nonno Domenico. Anche la falegnameria Art of the Wood di Ponticelli, perché quando c'è il primo intoppo siamo tutti a scagliarci contro, stiamo vicini al nostro Napoli, ce lo scrivono. Buongiorno a tutti, forza Napoli, sempre un buon rientro a casa da parte di tutti. Rischiamo 3 o 4 sconfitte consecutive, Peppe, mamma mia, addirittura. Inter e Arsenal non saranno decisive, Allegri mette le mani avanti. Walter 78, buongiorno a tutti, non è successo nulla, restiamo uniti, siamo fieri dei nostri calciatori, siamo stati solo un po' sfortunati, ci riprenderemo, ci scrive Vittorio l'orologiaio. C'è anche, scrive Biagio da Scafati, la realtà dice che questo centrocampo Lobot Ganghista non incide, non gioca in profondità né mai passaggi pericolosi per gli attaccanti, ieri l'ha fatto solo De Bruyne. Biagio da Scafati Devo dirti la verità che ieri Lobotka era il tempo che non vedevo giocarlo così bene. Per me è stato indiscutibilmente il migliore in campo del Napoli. Invece non sono d'accordo con Biagio. Lobotka ieri ha fatto una partita davvero sopra le righe. Chiudo con Lello velocemente prima di andare in pubblicità. Lello, buongiorno.
6: Buongiorno avvocato, Lello da Padova.
0: Ciao Lello, buongiorno, bentornato, vai.
6: Allora avvocato, partita giocata con un caldo atroce,
0: l'abbiamo
6: e sentivo caldo, chissà a Napoli c'era proprio il fuoco,
0: sì.
6: I giocatori hanno avuto la difficoltà,
0: sì.
6: Però una cosa si è vista, avvocato, Napoli non è ancora pronto a livello difensivo, incontrare squadre che lottano per un obiettivo come l'Inter, il Como, la Juve, il Milan, perché in questo momento sapeva il Como che il Napoli era carente a centrocampo in difesa, gli mancano gli uomini, gli manca quel gioco, perché ieri si è visto anche a secondo tempo quel pallone tirato a calci fuori aria con forza, perché non si riusciva a far iniziare il gioco in difesa. Io credo una cosa, come ha detto Nonno Domenico, io credo anche nelle parole di Nonno Domenico, che le cose bisogna aspettare. Questa è la prima di campionato,
0: va bene, va diretto. Bene, attendiamo con fiducia.
6: Ma ad attendere sono cose che naturalmente possono accadere. 4 anni fa abbiamo perso col Verona alla seconda,
0: la prima giornata,
6: ci siamo ripresi.
0: Era la prima di campionato.
6: Sì, era la prima di campionato, ora siamo alla seconda, okay. Però non cambia il che, sono 5 giorni. Abbiamo il confronto diretto con l'Inter, speriamo di riuscire a portarci un buon punteggio.
0: Sarebbe sicuramente una reazione importante. Grazie,
6: esatto,
0: Lello.
6: Esatto.
0: Devo
6: io
0: andare in
6: pubblico.
0: Ti abbraccio anche io. Bisogna ammettere che il Como ha giocato meglio, è tanto difficile senza essere così pessimisti, è vero, anche Giannino dalla Renaccia ci ha segnalato. Mi confermano su Ceballos al Monza e ripeto, attenzione, Mazzocchi dovrebbe andare al Venezia. Caro Fabio, andiamo in pubblicità, ultimo stacco prima della parte finale del Bar dello Sport.
7: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
8: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci tornati per la parte finale di un clamoroso Bar dello Sport. La partecipazione di stamattina, abbastanza prevedibile e davvero incredibile sotto questo aspetto. Siete veramente centinaia che state scrivendo, chiedo scusa a tutti coloro i quali non riesco ovviamente nemmeno ad aprire i messaggi. C'è un po' di preoccupazione, forse anche è un eufemismo dire un po', c'è tanta preoccupazione, ma soprattutto c'è tantissima amarezza per il risultato di ieri. Il briciolo di fortuna che questa volta non ha girato in favore del Napoli, perché il gol di Lobotka, che avrebbe suggellato una delle sue migliori prestazioni degli ultimi tempi, per quel fuorigioco con la gamba di rientro da parte di Lucca, davvero per centimetri, è stata sfortunata sotto questo aspetto. Un pareggio avrebbe sicuramente calmierato, come si dice in gergo, questa diffusione di grande pessimismo che sta pervadendo tutti quanti noi. Giuseppe Rosario, pronti allo 081 546 6873. Vittorio scrive che c'è troppo catastrofismo, il problema è che prendiamo spesso gol d'errore difensivi, deve fare in modo di non stressare la difesa Allegri, e molti non dicono che Lobotka è diventato più offensivo, e invece Anghissa deve capire che bisogna darsi una mossa. nessuno dice la cosa positiva che è quella di Højlund. Si è svegliato, ha fatto un gran gol, sì è vero, ne parlavamo prima con l'amico Fabio Esposito in regia. Non si sottovalutare il gol di Højlund, che finalmente di tutto con il sinistro, grande movimento, dribbling e gol. Peccato ovviamente per il resto. Vergara non ha giocato perché Fabregas lo voleva al Como. Mauri, Giuseppe, vengo da te, buongiorno.
12: Buongiorno avvocato, buongiorno. Ciao. Bentornato.
0: Io sono qui dal 24, mio caro, sei tu.
12: No, il fatto che io ho preso prima del 20 e dopo il 24 io la linea, perciò.
0: Ah, ecco, scusami, eccoci qua.
12: Stavo dando io per in diretta. Allora, per quanto riguarda la partita di Napoli, vi dico la mia. Io credo che ci sia troppo catastrofismo, secondo me, sulla squadra del Napoli. Una cosa è certa, abbiamo visto che ci sono 3-4 giocatori sottotono. Sì. Sì, sicuramente il caldo ha inciso, però ha inciso anche quelli del Como, voglio dire, che sono un po' più avanti nella preparazione, secondo me. Questo è quello che io credo, questo è quello che ho visto. Poi quello che non ho visto, quello che dice giustamente il mister Allegri, ci vuole un po' più di cattiveria. Se ci avete fatto caso, avvocato, il centravanti del Como ha staccato 3-4 volte di testa e diciamo Rachmani e Marianucci se lo guardavano, e si alternavano con anche Olivera, che per me è stato il peggiore in campo, perché
0: ha sofferto di Au sulla fascia in maniera
12: L'ha fatto proprio veramente
0: al di là dell'errore sul gol,
12: al di là dell'errore. Una squadra abbastanza molto organizzata come il Como, voglio dire, ha messo in difficoltà, perché sono tutti quanti molto tecnici e si vede comunque la mano di Cesc Fabregas, che devo dire è un ottimo allenatore. Io credo molto probabilmente che quando ritornerà buongiorno
0: se ci vuole un po' di tempo fino a gennaio, casomai noi dobbiamo sperare nel recupero di Bekema, nel recupero di Marianucci, e capire Badiashil.
12: Badiashil, esatto, ci stava arrivando. E Badiashil, secondo me, con qualche alternativa, diciamo, sulle fasce, credo molto probabilmente che le cose si aggiustano. Però se vi ricordate le prime conferenze, poi saluto e taccio, mister Allegri disse: il vero campionato non inizia adesso. Lui lo sta dicendo, che questa è passata inosservata, questa cosa. Calcio d'agosto, calcio d'estate, ancora deve andare in fondo, perché lui lo sa sostanzialmente che il Napoli non è al 100%, le carte sono pesanti, eccetera eccetera. Quindi questa è la cosa che io ho
0: il problema,
12: ho
0: Giuseppe, ti ringrazio di cuore. Il problema è che questa cosa coincide con un inizio di campionato con un altissimo coefficiente di difficoltà, perché dopo il Como c'è l'Inter e poi c'è l'Arsenal, quindi voglio dire, sotto questo aspetto non sei messo fortunatamente in maniera migliore, insomma sei veramente sfortunato, ecco, sotto questo aspetto, per partire così con i campioni d'Italia dell'Inter, con il Como dei Miracoli, con l'Arsenal, e tu non sei ancora in condizioni. Hai il problema ovviamente del centrale difensivo, dove hai avuto questa emergenza e ti ha potuto creare qualche problema. Più che deluso sono preoccupato, ci scrive Lucio: non ho visto un Como forte, ma ho visto un Napoli scarico, privo di cattiveria. Non è una corresponsabilità, sbaglia Anghissa ed anche Rachmani. Il Napoli non sa costruire, una costruzione con una linea a 4 non la fa nessuno, ci scrive Giuseppe da Bacoli. Poi buongiorno, Salvio da San Giorgio a Cremano, purtroppo sforma anche Zeballos, ma ribadisco, il Napoli ha scelto di non prendere più Zeballos, lo voglio anche ridire, anche se Zeballos ormai e del Monza. Caro Gianluca, si parla troppo del caldo per i calciatori del Napoli, ma in campo c'erano pure quelli del Como, Raffaele, e anche il Como nell'ultima mezz'ora ha ceduto. Allora vado da Rosario, che è in linea. Rosario, buongiorno.
13: Buongiorno avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro.
13: Ben ritrovato.
0: Anche a te, buongiorno.
13: Allora caro avvocato, io sinceramente una cosa mi sento di dire.
0: Vai.
13: C'è tutto questo disfattismo alla seconda giornata.
0: È preoccupazione, mio caro.
13: Sinceramente, ma voglio, a parte la seconda giornata, l'anno scorso l'Inter ha perso le prime due sulle quattro, quindi non voglio dire diciamo il campionato, però dopo due giornate tutto su disfattismo. E poi a me quello che mi fa rabbia,
0: qual è?
13: Che stanno uscendo tutti questi qua che non vedevano l'ora di dire: io sapevo Allegri era così, e che noi lo sapevamo,
0: lo
13: così.
0: So.
13: ma calma, cioè, ma siamo tifosi. Io voglio capire l'allenatore aziendalista. Noi non siamo aziendalista, noi non ci paga nessuno, noi siamo pagati dall'amore che abbiamo questa squadra.
0: Anzi, il tifoso paga.
13: No, a lui non ci paga nessuno.
0: Lo so, appunto.
13: Non bisogna essere aziendalisti, bisogna essere fiduciosi. Siamo solo alla seconda giornata.
0: Bene.
13: E se dopo due giornate contro un Como che comunque sapevamo che fosse forte, e poi comunque la condizione si vede che non è una condizione ottimale. Napoli ieri a un certo punto camminava in campo, non si pressava, camminava. Il cavallo, diceva mio padre, buonanima, sentito quando arriva, no? Quando parte. Siamo partiti adesso.
0: Ci piace questa equiparazione equina sull'arrivo. Grazie amico mio, ti abbraccio, un pizzico di fiducia, ce lo scrive anche Dennis. Non possiamo aspettarci che tutti gli anni siano uguali, e questo è il bello del calcio. Quest'anno siamo in cudine, sarà difficile, ma sono sicuro che gli obiettivi minimi saranno raggiunti. Ecco, vedi Dennis, la partenza era dietro un'opzione ridicola per il Napoli. Abbiamo difensori lenti, tecnicamente non fenomeni, se perdiamo palla dietro gli avversari sono in porta, palla avanti a corciare con i centrocampisti, ci scrive. Buongiorno, oltre il mistero Vergara, perché non fare giocare Gilmour che verticalizza mentre Lobo ormai è scafato basquale da Udine, ma ripeto, ieri Lobotka non poteva farlo uscire nessuno dal campo. Non è una questione di errori individuali ma di mentalità di gioco. Tu puoi giocare con qualsiasi schema, ma se la mentalità è tutta in difesa e folata in contropiede non arriviamo da nessuna parte. Pietro da Tokyo ha mandato un messaggio molto lungo, caro Pietro ti abbraccio. Il Como ha vinto grazie a due nostri regali, il nostro portiere che resta, diciamo, non all'altezza, non ha visto che ha fatto parate, se questo il Como non va da nessuna parte, giochiamo senza portiere, con Olivera scarso. Beh, ricordo che comunque Meretta alla fine del primo tempo ha fatto una parata importante. Vado da Cristian, ci avviamo verso la conclusione. Cristian, buongiorno.
14: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno caro, buongiorno a te.
14: Avvocato, io volevo dire una cosa, io ero più preoccupato ieri la prima della partita, perché sapendo come gioca il Como, facendo correre le squadre avversarie a vuoto,
0: ci stancavamo subito.
14: Che faceva ieri sera,
0: ci stancavamo.
14: Ieri sera ero proprio preoccupatissimo per questa cosa. Non facciamo drammi, ragazzi, aspettiamo un po', aspettiamo, vediamo. Allegri non è un fenomeno, lo sapevamo tutti, però aspettiamo, perché se ci mettiamo tutti quanti a essere dispattisti, l'ambiente si crea un malumore,
0: un po' di negatività. Grazie Cristian, grazie, ti ringrazio. Un po' di negatività, mi fa piacere che le ultime due telefonate siano già rivolte, diciamo così, a qualche cosa di positivo. C'è da ricostruire anche da un punto di vista morale un attimino la squadra. Ribadisco quello che aspetta il Napoli: la sconfitta è pesante, una sconfitta amara che fa male contro il Como. Stasera oltretutto si completa la giornata di campionato con la partita della Roma, questa Roma dei miracoli che aveva già battuto la Fiorentina 4-0. Il mercato finisce domani e quindi capiremo che cosa succede. Zeballos diretto verso Monza, Mazzocchi potrebbe andare al Venezia e vediamo che altro succede, ma soprattutto l'obiettivo è sabato Inter-Napoli. Cominciamo a pensare a questa partita importantissima che il Napoli deve cercare ovviamente di poter giocare al meglio, ben sapendo di dover affrontare prima l'Inter e poi l'Arsenal in quattro giorni davvero ai massimi livelli. Bene, grazie a tutti amici del Bar dello Sport, ci vediamo e ci sentiamo domani mattina puntuali. C'è ancora un po' di tempo, c'è anche Clemente in linea. Pensavo di aver esaurito il mio tempo, gli stavo già salutando, avevo fatto una chiosa finale, ma lascio spazio a Clemente che è in linea per l'ultima nostra telefonata. Clemente, buongiorno.
15: Salve avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro, ben arrivato.
15: Numero uno, complimenti sempre per la tua trasmissione.
0: Grazie Clemi.
15: Io volevo dire una cosa, è normale, noi tifosi napoletani oggi stiamo male.
0: È così.
15: Siamo rimasti male, però io l'ho letta così questa partita. Io sull'1-1 ho visto una squadra che comunque stava iniziando a salire di giri sull'1-1, poi... appena hanno segnato loro il secondo gol è stata una mazzata proprio mentale per i giocatori, si è visto proprio in campo.
0: Sì.
15: Il secondo gol è stato proprio una mazzata, quindi ma limitiamoci al dubbio che comunque è stato questo secondo gol che ci aveva, diciamo, un po' penalizzato. Sull'1-1 secondo me, come l'ho vista io, la squadra stava iniziando a salire un poco, diciamo, in attacco. Io ho visto che stava ripartendo bene,
0: sì,
15: devo
0: poi
15: dire la verità.
0: E anche il finale è stato sicuramente migliore con i cambi, ma non decisivo. Un po' sfortunata la conclusione di Alisson Santos, il colpo di testa, il colpo di testa di Rafa Marin che è andato a finire proprio sulle braccia di Butez. Insomma, siamo stati un pizzico sfortunati, il pareggio sarebbe stato quello giusto. Grazie amico mio, grazie Clemente, voglio fare i complimenti a Francesco da San Vitaliano che dice ci vuole la luce nel fuorigioco per creare una vera posizione di vantaggio al fine di fischiare il fallo. Hai ragione, bisogna cambiare questa regola, quella gamba non dà un vantaggio di fuorigioco, questa regola bisogna cambiarla, hai ragione Francesco da San Vitaliano. Grazie Fabio Esposito, amici, a domani con il Bar dello Sport, buona giornata da Giorgio Covigliotti, ciao.
7: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
16: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
17: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno in questo lunedì 31 agosto e per quanto ci sia ancora l'agosto in questo lunedì, mi dispiace, è l'ultima di questo mese, quindi inizia ufficialmente la settimana delle settimane, la prima di settembre, quella dei grandi inizi, dei grandi ritorni, ed è per questo che c'è lui, Rosario Verde.
1: Buongiorno.
0: Mamma mia, che entusiasmo, Rosario, mamma mia.
1: Concerto, come si chiama? Fabio.
0: Come si chiama Fabio?
1: Novica 30 anni, novica 3 mesi.
0: Ma è passato un mesetto al massimo.
1: No, di più, novica proprio a metà di luglio. Quando è? Una vita che andavi, sì, dalla metà di luglio, vedi? Un mese e mezzo che non l'ho visto.
0: È passato tutto questo tempo fa.
1: Tu perché non ci fai caso?
0: Cioè, no. Ah, a me sembra ieri.
1: Ma che si fridde, capito?
0: Sembra ieri. Ah, sì, sono fridde.
1: Non hai sentimenti.
0: Capito? Ma c'è l'entusiasmo di un cammello che dorme, mo sono io che non ho sentimenti, voglio dire. Vabbè, iniziamo. Vuole che
1: un
0: meglio.
1: Cammello, ma vorrei la coppa da faccio per lì. Non lo so.
0: Ho detto cammello, mi raccomando. Allora iniziamo come sempre con un pizzico di musica, poi c'è due ore.
1: È fridde.
0: Fra poco, ragazzi, un commento tecnico da parte di uno specialista sulla partita di ieri. State lì.

0: Allora, siamo pronti per iniziare. E da dove vogliamo iniziare, signor Verde? Faccio scegliere a lei.
1: Mi sento tutto trasparente stamattina. Che è stato?
0: Ah? Io ti rivedo un poco puffo.
1: Da dove vogliamo iniziare, Pisacane? Che ne so, ma vediamo, aspetta.
0: Domani è primo settembre, ti dico solo questo.
1: Camma fa che è primo settembre?
0: Vabbè, ti sto rinfrescando la memoria sulla notizia, capito? Perché.
1: No, primo settembre siamo tornati dalle vacanze.
0: Ma siamo tornati?
1: Ieri sera non hai idea, la tangenziale tutto bloccato dopo la partita, non hai idea. Non
0: sì, deve essere capo la partita.
1: Ma avesse capo di chi non pensi che non ti l'hanno stati, cioè, ma non.
0: Ci si sono accavallati i rientri.
1: Ma che ne sa, c'è tutto quanto Giulivi in macchina, sono asciutto tutto quanto, traffico e roba varia. Insomma, siamo ritornati dopo le vacanze, vado a mettere un bacio che riebbe, dovete pagare, dovete pagare. Insomma, papà pure uscizi Trump, insomma, Trump fa guerra e ni pavamma, bollette, ecco. Arriva la stangata su luce e gas, va bene? Oh, verso il 40% in più tra settembre e dicembre. Tra settembre e dicembre, i consigli per risparmiare. Allora, il caro carburanti non sarà l'unica stangata sulle tasche degli italiani a complicare i bilanci familiari. Ci sarà, con l'arrivo dell'autunno, ci sarà anche un caro energia. Caro energia, non è com'è caro l'energia.
0: Esatto, non è un amico.
1: Ma voglio bene.
0: Qui caro.
1: Allora, le bollette di luce e gas potrebbero salire oltre il 40% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Va bene, quasi 270 euro in più a famiglia in questi mesi qua, una stangata di quasi 1000 euro.
0: La notizia lo sta praticamente colpendo nel
1: fisico. Ma chiappato proprio. Quindi spenderemo quasi 982 euro complessivi fra elettricità e gas in più su queste cose qua. Le cause le conoscete, insomma, alla base dei rincari c'è il protrarsi del conflitto internazionale che continua a tenere sotto la pressione i mercati dell'energia. Secondo i dati del EEX,
0: prego?
1: EEX, così si chiama, European Energy Exchange, l'analisi del facile.it praticamente ci dice che nel 2025 avremo un aumento del 65% rispetto al 2025, 65% in più.
0: Mamma mia.
1: Cioè, se prima spendevamo 100 euro, ma pagavamo 65 euro.
0: Quindi ci conviene accendere già le candele praticamente, andare
1: ancora
0: con le biciclette.
1: Sul fronte del gas, il PSV, indice di riferimento per il costo della materia prima, è prevista una crescita del 113% su base annua.
0: Avete notato che ogni percentuale che dà sta sempre peggio con la tosse, incredibile. Aumenta, vedi, eccolo qua.
1: A faccia tu, pensa a luce gas, insomma, il consiglio degli esperti, che poi non è neanche un consiglio, perché grazie al Giorgio, direi.
0: Di consumate questa... meno?
1: No, alla fine dicono: cambiate gestore. Cioè, vedete un attimo quella, sì. E fatelo a prezzo fisso, perché ci stanno alcuni gestori che dicono: tu me l'hai tolto e io ti fornisco. E dice: fatelo adesso, perché aumenteranno anche i costi fissi. Aumenteranno, quindi insomma.
0: Vabbè, sì, certo. Cioè, se tipo io faccio adesso un contratto e poi lo faccio fra sei mesi, se la media è aumentata, quel prezzo fisso fra sei mesi sarà più alto.
1: La cosa che mi meraviglia è che a nessuno dice niente. Poi cioè, ve la sto dicendo: spenderemo di più tutti quanti, ma in Italia.
0: A posto.
1: Cioè,
0: no, tu che hai detto ieri? Cosa hai trovato per strada?
1: Traffico.
0: E quindi stanno usando tutti la macchina, quindi.
1: Ma come vai a piedi?
0: Ma tu lo sai che con l'aumento che c'è stato.
1: Ieri avrei preso volentieri un mezzo pubblico, per esempio, senza pigliare macchina. Per l'aria condizionata, cose, non c'è stato, non c'è fatto.
0: Ma io leggevo che agli inizi, cioè quando è iniziata la guerra, no? Che con il prezzo del petrolio che poi è impazzito, si era registrato nei primi mesi di guerra un aumento dell'utilizzo della macchina al netto dell'aumento del costo della benzina e del diesel. Cioè, quindi
1: no,
0: l'aumento non ha scoraggiato poi all'utilizzo. Anzi.
1: No, non è questo, perché l'aumento di queste materie prime fanno guadagnare di più a questi petrolieri, a questi qua che fanno,
0: certo.
1: Vendono queste materie prime, si è detto: perché non tassate di più questi qua che stanno facendo
0: extra profitto?
1: Extra profitto, no? Tassate questi qua, hanno detto no. Come si fa? Siamo sul mercato libero. Quindi tu e papà, hai capito?
2: Buongiorno, papà Rosario, ma non ce ne fotto, sta stancato, io ho potuto muovere.
1: Vedi,
2: c'è cioè, solo il problema è uno solo, che sì. Questi dei poveri borghesi e dei poveracci. Prima vi mettete con le pacchette a fresco in estate con i quattro condizionatori accesi e poi vi volete lamentare del caro energia.
1: Bravo, ragione.
2: Non fate morti di fame.
3: Cosa magresta tu?
1: Ma non ci capisco.
0: Sta continuando.
1: Sarà già lei ci capisce la canna. Che dà c'ha dice? Io ci sto pensando.
0: Sempre colpa mia. Però vedi il messaggio di prima, quando ha detto con le chiappe al fresco. Si è ben guardato dal dire al mare. No, le chiappe al fresco ormai ce le hai solo se c'hai chiuso in casa, stai chiuso con l'aria condizionata. Altrimenti niente, ragazzi, siamo entrati in una nuova era.
1: No, pensa che dici che i pescatori pescano a mare e ce ne già valute i pesci.
0: Hai capito? Hai capito? Vabbè.
1: Fa caldo.
0: 342 00 00 100,
1: no, si diceva questo, quindi pagheremo il 65% in più, il 40% in più, ormai appiccia una lampadina, pare che dovrebbe l'ansia e nessuno dice niente.
0: Sì, qualcuno...
1: questo mi piace, è bello che accettiamo con fine.
0: Ma che vuoi fare?
1: Come che ma fa?
0: Tu non puoi fare niente, sono i governi.
1: Cellula dormiente, è arrivato il momento, cara cellula,
0: il 31 agosto
1: di svegliarsi e fare qualcosa. Che possiamo fare? Che possiamo fare? Cale cellula dormiente, che possiamo fare? Diccelo al 342 00 00 100.
0: Secondo me si girano
1: di valutazione, tu
0: no, le tue cellule dormienti in questo momento all'appello si gireranno dall'altro lato del letto, quello un po' più fresco, e si riaddormentano, capito?
2: Ma che me ne fotte, ma che tengavi entrata a campa, aumenta, no aumenta, e poi diciamo fatta ieri mi ha inviato un bello un gommone a noleggio e nati 6 nuvi 3,50 si è imbriacato con me porco in coppa.
1: Ma perché porco si imbriaca? Lei non ha mai casa.
0: Non si sa, non si sa.
1: O porco tutto con un gollo porco.
0: Allora, un porco.
1: Cellula dormiente! Che ne pensi?
0: No, niente. Sto facendo il lasciamo programma. Fare, non ho detto nulla.
1: Allora, cellula dormiente, suggerisci cosa possiamo fare? Come possiamo reagire affinché insomma questi prezzi non aumentino di più? Insomma, come tu fai la guerra e te la già bavai.
0: Esatto,
1: Non si capisce.
0: Non si capisce davvero. Ciao ragazzi, buongiorno. Adesso si è capito perché hanno arrestato Maduro. Luigi, purtroppo, da Mantova. Buongiorno ragazzi. E che fa? L'importante è che il governo ha chiuso report, non l'ha chiuso report il governo comunque, che non potremmo pagare benzina e bollette, non fa niente, dice Rosario. Poi la marca l'ha pigliata a male Rosario con tutti questi rincari. Sì, c'ha una tosse di stizza nervosa che non si capisce.
1: Ma sono stizzato.
2: Ma fumate una bella sigaretta. Tu fumavo, ma parivo quattro la salute.
1: Hai ragione, caro fratello, hai ragione.
4: Perché ci organizziamo tutto quanto a Piazza Municipio, invadiamo Piazza Municipio, ci mettiamo là sotto, tu annanza tutto quanto, allucchiamo tutto quanto, forza Napoli!
1: Che sei?
0: Ma perché?
1: Che sei?
0: Che si fa?
1: No, perché sto prendendo una politica incazzata, parte dello striscione, che hit della rete, si mutano con striscione, forse organizzano pure uno show per una cosa. E poi papà qua un 65% e c'è una cosa. Cellula dormiente! Bisogna reagire! In che modo? Non lo so, facci sapere. Facci
0: però
1: sapere.
0: Se ci mettiamo a Piazza Municipio soffriamo il caldo, secondo me, perché là batte il sole, non c'è l'anderello,
1: Ma
0: dove refresca? Allora, quando
1: ci fermiamo un attimo, canzoncino e torniamo, vai.
0: Quando non refresca niente. C'è J-Ax, Italia Starter Pack, questa canzone a Napoli fa
1: tutto
0: significato.

0: Yes, I know Kiss Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ale De Martino, siamo pronti. Al suo segnale scateneremo l'inferno.
3: Sì. Aiù, buongiorno, ce la ma fa pelle, si vuole dire oggi.
4: Rosario, un po' che jazz lo sta addosso.
5: Lo sa, come avevo parato? Putin, minala.
6: Ciao, buongiorno a tutti e ben ritornati dalle ferie.
7: Quella a te.
6: Una domanda che io mi ponevo nei giorni scorsi. Scusate, ma come può il governo cambiare atteggiamento nei nostri confronti se noi vediamo che il prezzo della benzina è uguale dappertutto?
8: Udin, muoio un momento.
9: Un messaggio in codice per il generale comandante.
10: A buia. Ciao frate, era una battuta. Perché un napoletano si parla di Napoli, non si muove un bando.
11: J-Ax, la canzone era chiama L'Italia c'è scuse.
8: Ecco, comandante, buongiorno. Dobbiamo fare un solo grido. Vai, fatelo insieme a me. Tu, Marco e tutti i radioascoltatori. Pronti?
12: Putin,
13: ragazzi, buongiorno, Ciro da Pollena.
7: Ciao Ciro.
13: Comunque Rosa, no, non ci vuole il cielo lo dormi niente. Ci vuole cing cing bing. Minala.
7: Tu hai creato, tu hai generato nell'ideale della gente che ci ascolta, nell'immaginario, tu hai creato che l'unica soluzione possibile per risolvere i nostri annosi problemi è una bomba atomica. Allora ti sembra una cosa normale? Così mi si scoraggia il popolo.
14: E saga, ma chi lo pure la comunità europea, tu quando stanno dicendo Putin mino?
7: Ma quando mai?
14: Tu stanno dicendo te, ne fai, è minacente, è minacente, è minacente, è minacente, facciamo il sapore.
7: E la comunità europea?
14: Si facciamo una guerra, cancellare pigliamo.
7: No, quelli ci ascoltano e fanno. Avete sentito quello che diceva Putin Mina? E ridono, ma non è che.
14: La cosa bella che tu hai detto i parte, capite?
7: Vabbè.
14: Fatta ancora.
7: Tornati dalle ferie, adesso si lamentano. Io adoro questi messaggi, sai, rivolto ad altri. Probabilmente lui non l'ha fatta la vacanza. Dice: tornati dalle vacanze, adesso si lamentano. Vabbè, che ti devi lamentare? È normale che ci lamentiamo. Comunque io davvero non capisco, qui si sta a parlare del costo dell'energia, la benzina, ste cose, e poi non pensiamo alle cose serie. Cioè ieri abbiamo preso perso 2-1 e Gabriel Jesus non l'abbiamo preso, teniamo ancora Luca là.
14: E in fondo è questo.
7: Sono problemi effettivamente.
14: Questi sono i problemi.
15: Ragazzi, buongiorno.
14: Buongiorno.
15: Voglio ma volete fornire con Putin, no.
16: Ragazzi, buongiorno. Con un solo grido, chi è? Monadelo.
17: Ciao ragazzi, Enzo da Napoli. Io ho sentito l'intervista dell'allenatore del Como, ha detto che i giocatori ieri sotto a sole sono stati degli eroi. Mentre che io ci ho faticato tutto mese a Ustra, faccio corriere sotto sole, a chi sono? Stasamente.
14: Hai ragione. Quello che ci ho pensato pure io. Insomma, non me li ho un minuto a ragnare chi si cae, però sotto al sole, con quel caldo.
7: No, ragazzi, posso dire una cosa? Posso lanciare un appello?
14: Tra te, ma bene.
7: Siamo stati tutti in un bar o in un ristorante o in una struttura, un albergo magari, un villaggio, qualcosa del genere. Ragazzi, chi ha lavorato, che questi classici lavori stagionali, il cameriere o queste cose così, dei veri eroi, perché con quelle divise da lavoro addosso, con questo caldo atroce anche di notte, a fare i chilometri. Ma veramente si meritavano il triplo dello stipendio. Signor, il triplo.
14: Signori, Pesacano va nei posti dove il cameriere c'ha la divisa.
7: Ma lui sta facendo
14: col jeans e cacamise, gli posso stare.
7: Col jeans, è pesante il jeans, fa caldo.
14: C'è gente proprio, capito, così.
7: Ma chi tu?
14: Ma
7: sei stato a Basilea? E stavano col jeans.
14: Sì, ma non è all'altezza tua.
7: Se lei è stata a Basilea, l'hanno servito col jeans e la camicia.
14: Ma quando mai?
7: Appunto, e quindi per piacere.
14: Povera gente.
7: Buongiorno, Rosario e Marco.
14: Buongiorno.
7: Sentiamo, Fabio, sentiamo.
18: Buongiorno. Allora, lo sai, sto pensando una cosa, ma non è che Putin proprio per dispietto, che non gli dice
14: mamma mia,
18: non l'ha mai menato, proprio non ci fa contento. Che manca un pacchetto, ci vuole fare contento. No, non è così.
14: Lui va a Sassamandere, siamo nati. Ma facciamo questa cosa,
16: tornate dalle vacanze si lamentano. È normale che ce la mandiamo. Cioè, ma perché chi ne è in vacanza non si lamenta lo stesso? Cioè, oppure chi che hanno chiuso in vacanza praticamente stanno grazie a Dio non si lamenta.
14: Vabbè, qua non si sta parlando delle vacanze né di chi si lamenta, stiamo parlando che a Picciala Luce ci costerà quasi il 65% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, e già nel 2025 c'era l'aumento che era stato l'anno prima, ancora l'anno prima. Cosa stanno facendo? Ne stanno parlando?
7: No.
14: Stiamo parlando dell'aborto, stiamo parlando dell'immigrato, stiamo parlando della moschea, stiamo parlando della cosa, ma comunque questi soldi escono. Pensate, in alcune autostrade la benzina è arrivata pure a 3 euro.
7: Sì. Prezzo alla pompa 3 euro, se terribile.
14: Capito? Una pompa 3 euro.
7: Di benzina. No, benzina.
14: Certamente pensiamo alla energia,
7: essere, quello potrebbe essere economico,
14: pompa,
7: no, è un'altra
14: pompa,
7: cosa.
14: 3 euro alla pompa.
7: Ciao. Allora, ragazzi, Rosario, Marco, buongiorno. L'importante è tenere le PlayStation spente per protesta per una settimana per non far togliere dal mercato i CD fisici. Questa è l'umanità. A strunzità dilaga. La sai questa cosa?
14: No.
7: La PlayStation dal 2028 vuole togliere i supporti fisici per i giochi e quindi faranno così solamente gli acquisti digitali. C'è parte della comunità dei players della PlayStation che si vogliono ribellare a questa cosa e dicono per protesta.
14: Kiss sono che problemi.
7: Esatto, una
14: settimana. Kiss sono che problemi. Kiss problemi. Poi dice che non la dammo una
7: E quindi si sta parlando
14: i players.
7: Pronto.
0: Ragazzi, buongiorno.
14: Buongiorno a te, ciao.
0: Guarda, ma tutti quelli che dicono Putin mina, Paoli tu forni, no, da cogli ognori.
7: Stregone, no. Allora, no, gli eroi sono i giocatori, poverini, hanno giocato, scusate, hanno lavorato per circa un'ora anche con il cooling break, sì, la pausa per rinfrescarsi.
19: Marco, a te ti servono i camerieri che hai diviso. A me mi ha detto per genere a mangiare fuori mi servette uno che ha cannottiere su clopere e mi buttava tutti i cocci mentre se la stava sotto la scella.
7: Ma manco a casa se te la portano così a tavola.
14: Su posso pulirla, arriviamo noi.
7: Scusatemi, ragazzi, se andate in un qualsiasi bar, il minimo che trovate è un cameriere o una cameriera con una camicia e un gilet.
14: Ma che frequenti tu?
7: O il grembiule addosso, di quelli spessi così.
14: Ma
7: stiamo scherzando?
14: Andiamo a Du Gaetano, a baci.
7: Ma Gaetano è
14: chiuso, è la stessa cosa con la 10 anni, pure
7: no, è che
14: hai pensi che è nato proprio con quella magia.
7: Pantalone a riga.
14: Cresce quiz.
7: Lo salutiamo Gaetano, fra poco ti chiamiamo. Allora, piccola pausa per noi, fateci sapere se in qualche modo avevate calcolato la mazzata del rientro economica, ovviamente post vacanze, e con quale animo volete affrontare queste
14: nessuno se ne porta,
7: ma così si deve campare,
14: ma non se ne porta.
20: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
21: 000 Cerciello Auto.
20: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
22: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
23: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
24: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento.
23: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Maiu, buongiorno Umberto, e vogliamo parlare degli animatori che per far divertire la gente sotto al sole, in spiaggia e tutto, Maiu. È un lavoraccio.
1: E che andali ci rispatti?
0: Anche pagati poco.
1: Qua gli operai, i fravegature, gli asfaltisti.
2: Poveri.
1: Anna fa pure il
2: ragazzi. Ragazzi, costa meno essere drogato che drogati dalle bollette di luce e gas.
1: Bravo.
2: Praticamente. Pronto? Sentiamo.
3: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: I Vinicius Russo ci do fatica in hotel. Cravatta, camici, cravatta, canottiere. Su coso lungo, fino a derribire innanzi al rete. Scarpe, coperto, calzini, pantaloni, cinturo. Un morire, piatto manca un levena.
1: Beh, sei comunque in dall'aria condizionata.
2: Dipende se lavori all'interno, se lavori all'esterno, no. Cioè, se la terrazza.
1: Sempre se mangia fuori. Pensi che la gente sta fuori con cover. E che tu metti fuori con cover?
2: Io ti dico che mangiavamo.
1: Gente benestante come te si mette fuori con cover. Cioè, ti mette all'interno, no? Fresco.
2: Questo guarda, io alle volte io non lo. Sì, la struttura
1: c'ha
2: una terrazza enorme all'aperto dove mangi, solo che ci ha battuto il sole per le ultime 12
1: e
2: ore.
1: E ti metti a mangiare là fuori, scusa.
2: Ma quello è l'unico posto dove puoi andare a mangiare.
1: Non ci vado.
2: E dove mangi?
1: Se c'è un fucato, ma se ti coppa se c'è un fucato, un brodino.
2: Come si vede che c'è
1: un brodino? Le mie terre.
2: Come si vede che c'ha il ciò, c'ha proprio la parlata.
4: Marco, noi siamo poveri, quando andiamo al ristorante e domandiamo scusi, ma a me è pronto cameriere dice si può mangiare e batte il latte.
2: Ecco, vedi, ci ha mandato per esempio un amico quella che teoricamente è una divisa. No, vedi, c'è la camicia, il grembiule sotto la canotta, sicuramente il pantalone lungo.

0: scarpe classiche,
1: sì, sa, chi si
0: la cravatta.
1: Tu non fai niente, insomma. Ma infatti lo cioccolo per l'aria condizionata.
0: Io non parlo di me.
1: Pure.
0: Io no, io sono un privilegiato, per carità di Dio. Per questo ho fatto un appello, secondo me, per una fai categoria niente, che è assolutamente sottovalutata, ma che a cui noi dobbiamo le nostre ferie e le nostre vacanze. Pronto?
2: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao, caro, ciao.
2: Ragazzi, il 31 luglio e il 1 agosto, sapete, no? C'è stato il centenario del Napoli e ci sono state due,
1: sì,
2: feste,
1: sì,
2: il trust e quella della società.
1: Sì.
2: Si stima circa che siano girate in città tra la tutta la giornata del 31 e la festa del primo circa 400.000 persone.
1: Sì.
2: Mo, dici che maglietto Napoli festoso, ero tra quelli, tutto a posto. Ma se stessi 400.000 facevano una marcia su Roma,
1: ehi,
2: in maniera non proprio così festosa, qualcosa cambierebbe? Oppure
1: come?
2: Allora si mostrunzo noi,
1: c'è.
0: Vabbè, domanda risposta, Piccio, vedi, l'importante è darsi la risposta, amico mio.
2: Piccio Putin la damana è pure ambres, perché
1: ecco,
2: la colpa è nostra.
1: Pensa quando Berlusconi propose di togliere l'articolo 18, no? Che lo propose Berlusconi, scesero in piazza più di 1 milione di persone con Cofferati, che senza una blocca non potessero fare più 1 milione di persone. Poi quando facette Renzi, nessuno che la sinistra non può fare, poi l'ha fatto la sinistra, non scesi più nessuno in piazza, insomma.
0: Quando scendi in piazza, aspettiamo un passo, sì, falso, fondamentalmente. Buongiorno carissimi, grazie a Rosario ho passato giorni con un sorriso, non potendo andare in vacanza, con lui alle prese in pizzeria, con incontri amorosi. Grazie Sassamen.
1: Ah, grazie, ciao amico.
0: Sì, sono molto bellini quei video. Quasi 50 centesimi al litro. Eh sì, su 50 euro circa 20 sono 10 euro di servito, manca un sommelier. Non mi pare lo stato, ma una speculazione a discapito magari di anziani, ragazzi, o di chi non è capace a fornirsi.
1: Qua ci stanno guadagnando molto i petrolieri e lo Stato, perché lo Stato, l'IVA dello Stato, dice che sta incassando l'ira di Dio. E il discorso che ci rimette? Ma chi dice niente?
0: Noi,
1: chi dice niente? Ma chi ne parla questa cosa?
0: Sempre solo noi.
1: Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto, pronto.
1: Qui Enzo, ciao.
3: Allora, dovuto intervenire per forza, che voi siete proprio rossi, siete carenza di sinistra. Ma
1: sì, era il segretario del PD.
0: All'epoca, sì, siamo nel PD.
1: All'epoca era il segretario del PD, cambiarono l'articolo, cioè tolsero l'articolo 18, nessuno c'è niente.
0: So che sembra strano, ma è così. Cioè,
1: poi si è spostato al centro.
0: Quella è la però, storia. Allora, stanno arrivando altri vocali al 342-00-00100, fra poco li ascoltiamo, ma se volete dire la vostra anche 081-546-6873, anche se un'altra cosa va detta, che poi purtroppo è concreta, fa male, però se ci fai caso ogni settembre è un po' sempre, è un po' come quando arriva l'inverno, sarà l'inverno più freddo, o sarà la stangata più alta, pagheremo, cioè ogni settembre ci dicono che pagheremo di più le forniture, da ormai penso 15 anni ci dicono questa cosa.
1: Dalla guerra in Ucraina,
0: no, anche da prima.
4: Buongiorno,
1: ciao
4: Fabio da Capodichino, un abbraccio a Rosario.
1: Ciao. Ciao.
4: Senti Rosa, senti Marco, io credo che quello che arriverà come bolletta, io già agitura mia moglie ci ti sien meglio così, perché ovviamente io lavorando non è che sto tanto tempo a casa, quando diciamo a retire trovo il suo condizionatore appicciato, durante la nottata con il condizionatore appicciato e babbo la gente già siete, vedi come lo dico, se arriva a bolletta oltre 200 euro è meglio così, la cena di salute mor ti mette manca una luce, così così ti faccio una domanda di sacchiù.
1: Ma che so.
0: Da una parte si devono recuperare questi soldi, ragazzi. Abbiamo altri messaggi, Fabio, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te.
5: Certo che in Italia siamo super, scendiamo in strada contro il nucleare, scendiamo in strada e votiamo contro il nucleare, poi ci lamentiamo perché abbiamo le bollette alte, più alte di quelli che hanno il nucleare, e ci vendono l'energia a noi.
1: Vabbè.
5: Ma che paese di ipocriti ed imbecilli.
1: Qui secondo, vai. Vabbè, allora signori, ci fermiamo un attimo, una canzoncina e torniamo?
0: Ma sì, una canzone, vai, adatta.
1: Che sia bellina.
0: Adatta. I need a dollar, ma anche più
1: moncio
0: di dollar, uno. Facciamo due o tre, va, che non si può mai sapere.

0: Kiss Napoli dal 2011 con I Need a Dollar. Fabio, telefonata, messaggi, cosa abbiamo? Scegli tu.
1: Oggi ragazzi, guida tu. Lo sapete che stamattina quando sono sceso a lavorare ho visto una pompa di benzina che aveva il diesel a 1,759 e la benzina a 1,639. Peccato che poi mi ci sei dato. Ciao, vedani corriere.
2: Ciao. Ragazzi, buongiorno. Mo che arriva la bolletta, già ho fatto il passaporto. Me ne vado in un paese dove non c'è l'estradizione, così glielo metto a quel servizio, allo Stato italiano. Me ne vado lì, non c'è l'estradizione e non pago niente.
3: Adio, buongiorno, Franco da Mugnano.
0: Ciao Franco.
3: Allora, adio, sì, effettivamente sta aumentando i bulletti, la benzina, è un bello problema. Era un problema più grosso, aiuto. Eravamo pigliati i palloni in coma e noi da curva abbiamo squagliato la camera. Se siamo squagliati. Comunque, un abbraccio a tutti i fratelli della curva.
0: C'è Massimo in linea, pronto?
4: Ci associamo all'abbraccio. Pronto, chi sei?
5: Pronto, posso fare una metafora?
0: Come no?
5: Allora, se io sto nel mondo e sono costretto a respirare perché sennò muoio, perché sì, diciamo, c'hanno batteri, producono ossigeno che mi dà la possibilità di respirare e vivere, quindi il tempo che utilizzo per respirare è tempo di vita, no? E più respiro, più vivo. Ma se l'aria è inquinata, se l'aria diventa inquinata, io sono costretto a respirare, non è che posso dire no, ma io l'aria la spiazza male lì perché il amarata una buttata, il problema è che noi stiamo all'interno di una complessità per la quale l'aria inquinata ci produce determinati tipi di problemi. Poi ovviamente o scemo attivo, riprendendo la metafora dello scemo attivo, o scemo attivo dice ah, perché tu hai fumato, no perché tu ti hai mangiato troppi patate, troppi carboidrati, no, lo scemo attivo ti dà immediatamente una soluzione. Allora se noi non riusciamo a capire la complessità delle cose, o scemo attivo dice ma lui ha messo un nucleare, perché no, no, ci stanno tutta una serie di cose per le quali noi non avendo la capacità di comprendere la complessità nella quale noi viviamo, ovviamente dobbiamo trovare una soluzione immediatistica e lo scemo attivo è quello che in buona fede lo dice, perché viene strumentalizzato da una propaganda continua nella quale noi viviamo. Questo è il problema, Rosario.
4: Va bene, usciamo attivi, mi associo usciamo attivi. Cioè,
0: sì. Tu sei uno scemo attivo?
4: Ma anche su certe volte sì, pure io, insomma.
0: Ma chi non è uno scemo attivo? Cioè, credo che sia anche una indole cercare di avere una soluzione veloce a un problema grave, no? Quando capita qualcosa di brutto noi vorremmo che si risolvesse
4: sì,
0: subito tutto. Beh certo, i fatti sono altra storia ovviamente. Andiamo.
6: Buongiorno,
0: ancora con qualche messaggio.
6: La dormiente del mio comandatissimo.
4: Qui caro, ciao, come stai?
6: Ho già lo slogan per la nostra battaglia. Meno soldi per le tasse e più soldi per le natasce. Un abbraccio forte.
0: C'è una rima.
6: Un abbraccio forte.
0: C'è una rima.
4: Che fa bene al cuore, se vuoi, anche.
0: Ma anche alla.
4: Anche se è una cosa salutizia.
0: All'umore.
4: Pronto?
7: Meglio essere scemo attivo che scemo passivo.
0: In risposta a Massimo un attimo fa.
4: Va bene, vai.
0: Buongiorno ragazzi, mio padre tra gli anni 40-80 sì, ha lavorato nella più grande raffineria d'Europa. I prezzi dei carburanti erano abbastanza bassi. Negli ultimi 40 anni la cultura ecologista ha fatto dismettere quasi tutte le raffinerie in Europa. Ci siamo in tutto e per tutto svenduti ai paesi produttori e poi raffinatori.
4: Ci siamo suicidati.
0: Per colpa di una massa di incompetenti si è rinunciato al nucleare. Adesso ci si lamenta se dei prezzi. Saluti da Ciro.
4: Abbiamo perso la costruzione delle macchine, abbiamo perso un sacco di cose per essere su fatto ecologista, va bene insomma.
0: Rosario, ti ho inviato un video su Instagram,
4: sì,
0: va bene, dopo lo vedrà. In Spagna non hanno il nucleare, hanno investito nelle fonti alternative e pagano la bolletta a meno di noi. Il nucleare 20 anni per avviare la centrale, 20 anni per ammortizzare i costi di installazione e dura 60 anni.
4: Ma per esempio, per un fatto di principio.
0: Se lo vogliamo riaprire il discorso sul nucleare, ciao, tanto vale fare come la Spagna ormai, siamo su quei tempi là.
4: Vabbè ragazzi, il nucleare pure mo lo metteranno, pure a prescindere dal referendum, però la centrale nucleare minimo ci vogliono 15-20 anni, fa.
0: L'ha detto, sì.
4: Quindi,
0: 20 sì, anni per ammortizzare i costi.
4: Sono molti, cioè fra 20 anni, per 50 anni tengo 55, 75. 80 anni. Che
0: te... Ma mo fanno la fusione a freddo, non ti preoccupare, ci si arrivo, risolve tutto così. Si risolve così. C'è Irama con Cabana 342-00-00100. Se volete dire la vostra con i messaggi, ma anche 081-546-6873. Telefonate, prenotatevi, che fra poco torniamo in diretta con voi.

0: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10. Dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ma si continua così, no? Sì. Se la benzina arriva a 4 euro, per esempio.
1: Sì.
0: Cioè, si continua così, perché non accenna a scendere, cioè, perché mo so che sta bombardando un'altra volta, quindi insomma non accenna a finire. Pare che insomma continueranno questi conflitti fino a libidum, cioè come facciamo? Cioè,
2: al di là dei bombardamenti il problema resta Hormuz, cioè la chiusura, cioè se passano navi.
0: Comunque
2: tu c'hai comunque oggi c'è il Brent a $90 al barile, era risalito intorno ai 90 o superato i $90 al barile, abbiamo fatto prezzi più alti nel più clou della guerra nei mesi precedenti.
0: Secondo me stanno speculando.
2: Se sale di più il prezzo del barile siamo rovinati, insomma il senso sta là.
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ignorante.
0: Grazie.
3: In Spagna stanno pieni di nucleare.
2: Sì, ma non ce l'ha con te.
0: Ah, non ce l'ha con me.
2: No, però è vero, l'ascoltatore di prima diceva sta cosa del nucleare, effettivamente è vero, cioè, mi pare ho letto 5 centrali.
0: Sì, ma che cazzo ha fatto? Cioè,
4: buongiorno. Radio Kiss Kiss, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
4: Noi ci lamentiamo del caro vita, benzina e tasse, eccetera, eccetera. Però non ci preoccupiamo, come ha detto quell'amico, veramente di fare una marcia tutti su Roma per l'ingaggio del nostro buon ministro della difesa, di un ex ministro ucraino, tra le altre cose indagato anche per corruzione e cacciato via dal governo.
0: I tifosi dicono che va bene così.
2: Piccola ricerca, l'Italia vabbè ha chiuso le centrali dopo il referendum dell'87, l'Austria addirittura un divieto costituzionale, la Germania ha chiuso con il nucleare nel 2023 spegnendo gli ultimi reattori, poi il Portogallo, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Grecia, Lituania non hanno centrali nucleari, sono questi i paesi.
0: Ma che ce ne frutta? Spagna
2: no, per, sì, la Spagna ce l'ha.
0: Ho fatto
2: un quadro più ampio.
0: Già ce l'hanno scudato.
5: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
5: Puro generale Mannacce. Un scemati.
2: Non credo, non offendiamo nessuno.
0: Figlie mappine.
2: Suona meglio, suona meglio. 081-546-6873. Pronto?
6: Pronto, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno a te. Ciao Lino, ciao.
6: Senti, voglio dire una cosa. Il mio mondo di triste di vedere il mondo di oggi, no?
0: Sì.
6: Cioè, noi abbiamo assistito all'invasione di un'isola, diciamo, spagnola, dai paesi poveri. Non so se mi spiego.
2: Ceuta, sì.
6: C'è stata proprio un'invasione. Dall'altra parte ci sono i poveri, da quest'altra parte ci sono i ricchi. Allora penso, dal mio punto di vista, era questo, che ci saranno delle vere e proprie invasioni di paesi poveri e sui ricchi. E non ci saranno carri armati che fermano. Se vogliamo andare avanti.
0: Un problema tu hai chiesto, insomma, che viene l'immigrato.
6: Sì,
0: c'è
6: un'invasione dei
0: paesi
6: ricchi.
0: Speriamo che Vannacci fa qualcosa di blocco a cui ha benzina donata da un euro. Chi ne sono questi immigrati che fanno andare a benzina?
2: Si devono chiudere i social, ragazzi.
0: Io ho visto sotto una pompa di benzina un immigrato. L'altro giorno. A città perché
2: che ne sa che era
0: 60 miliardi scuri pelo,
2: magari è uno molto abbronzato, io l'ho visto uno a mare
0: proprio,
2: che era abbronzato,
0: era proprio siamo di colore, capito? Secondo me viene si pompa a mano, no? E dice no, la benzina 4 euro,
2: ma mica decide lui,
0: para te,
2: quello al massimo mette la cosa. Tu che ci fai già qua?
0: Che fai qua?
2: Ah, comunica, sta comunicando, ma non c'è risposta. Dopo vengo a controllare, amico mio.
0: Va bene, ragazzi, ci fermiamo un attimo e parliamo ancora di soldi dopo. Parliamo di un'altra cosa che pure.
2: Giusto che se vi era rimasto un angolo di fegato sano, vi strizziamo in acido anche quello, tranquilli. State con noi.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura a Pimonte sui Monti Latari, un uomo di 69 anni, Raffaele Afeltra, è stato ucciso in un agguato. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava probabilmente a bordo della propria auto in una zona periferica del paese quando è stata raggiunta da alcuni colpi esplosi con un fucile calibro 12. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Afeltra, storico capo clan della fazione Afeltra di Martino di Pimonte, che era tornato libero dopo una lunga condanna per estorsione, è morto sul posto per le ferite riportate. Indagini in corso per ricostruire la dinamica, chiarire il movente ed identificare i responsabili. Ancora cronaca, vendeva sigarette di contrabbando e anche ricariche per sigarette elettroniche. Protagonista un uomo di 70 anni, fermato dai carabinieri in Sant'Antonio a Capodimonte. La merce era custodita in un grosso borsone nascosto dietro uno scooter parcheggiato. L'uomo è stato sanzionato e tutti i pacchetti sono stati sequestrati. I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire il canale di approvvigionamento delle ricariche, che potrebbero essere state acquistate regolarmente e poi rivendute con un piccolo margine di guadagno. Cambiamo argomento. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi questa mattina sarà in piazza Municipio a Napoli per prendere parte alla cerimonia commemorativa in ricordo del giovane musicista Giovan Battista Cutolo, ucciso a 24 anni nel corso di una lite per futili motivi. A seguire, alle 12.30, presiderà in piazza del Plebiscito una riunione sull'emergenza bradisismica nell'area dei Campi Flegrei. La chiusura con lo sport, il calcio. Esordio amaro al Maradona per Massimiliano Allegri. Il Napoli cade per 2-1 contro il Como di Fabregas. I lariani passano in vantaggio con Baturina, approfittando delle difficoltà della difesa azzurra. Al 29esimo arriva il pareggio di Højlund, servito da McTominay, ma pochi minuti dopo Dovikas riporta avanti la squadra ospite, approfittando di un'altra distrazione della retroguardia azzurra. Nella ripresa Allegri prova a cambiare la partita con De Bruyne, Spinazzola, Alisson, Neres e Lucca, ma l'assedio finale del Napoli non basta. Ascoltiamo adesso un estratto delle parole del difensore azzurro Rafa Marin ai nostri microfoni nel post partita.
3: Ha mancato sicuramente, che noi dobbiamo prendere queste due gol, che sempre diciamo che se prendiamo gol, che siano bravi loro, no, non siamo dell'errore nostro, però come ho detto prima, questo errore sicuramente viene bene per migliorare questa settimana, per l'altra partita, per seguire in avanti.
2: L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea a Trebi Meteo.
1: Kiss Kiss Napoli Meteo.
4: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'arrivo di correnti un po' più fresche da nord-ovest ha portato un po' più di variabilità in Campania, smorzando la calura estrema che ci ha accompagnato fino a questo weekend. Avremo comunque un clima molto caldo anche in questa settimana, con temperature massime sempre intorno ai 33-35 gradi sulle aree pianeggianti. Da segnalare qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi appenninici, con la possibilità di qualche locale breve piovasco, poi tra notte e mattina degli annuvolamenti anche sui settori costieri e pianeggianti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: E allora, seconda ora di Essano Chi Schisse, ed è volata la prima parlando di soldi che non abbiamo e che dobbiamo spendere per il caro energia, tra le altre cose.
1: Continuiamo, allora chi mi conosce lo sa, cioè se già ci muovo 100 euro, 1000 euro,
0: tengo. Ma sei mai andato oltre il 1000 euro?
1: Ah, pure i 1000, 5000, cioè ci muovo facile, capisci? Cioè, ma non mo, posso muovere, come se ne...
2: Ma come si fa?
1: Già muovo 1000 euro, muovo, no? Quest'estate mi sono reso conto di una cosa, infatti la notizia che sto per dare è vera, perché quest'estate, pensate, sono partito con 3 euro addosso. Sì. In contanti, 3 euro in contanti, sono stato a Basilea, voi sapete, a Basilea, cioè il muro di fronte è Francia, là di Asia è a Germania, insomma, mi muovevo in questa, perché poi mi posso muovere, no? Cioè,
0: ogni spostamento 1000 euro.
1: Mi posso muovere, c'è affittata la macchina, ma poi di dunque si lucende.
0: Che macchina hai fittato?
1: Consiglio, una Clio. Ultima generazione, teneva 6000 km, molto carino, molto carino.
0: Ma tu muovi ti pigli una Clio?
1: No, perché sai, pure i guagli mi fanno notare.
0: Perché il vero ricco
1: si fa notare. Pesa cane, immagino fatto tutta la settimana, sì, con 3 euro in da sacca. E ho speso tutto, sempre con su telefono.
0: Hai pagato con la carta?
1: Din din din din din din din din din din din din din din. No, ma io posso fare, oddio, posso muovere 1000 euro.
0: Ancora?
1: Muovo 1000 euro. Allora, pagamenti digitali. Gli italiani scelgono sempre di più carte e smartphone. Guardate quanto si strunzo. Perché che stai strunzo? Che stai strunzitato? Okay. Secondo Banca Italia, nel 2025 le operazioni alternative al contante hanno superato quasi 16 miliardi. Un POS, cioè su 10 pagamenti, 9 si fanno con il POS, cioè lo facciamo tramite le carte.
0: Ottimo.
1: Vabbè, fa tutto un discorso, dice questo è un cambiamento che abbiamo avuto con il Covid, oltre 10 miliardi di operazioni fra il 2022 e il 2025, insomma paghiamo sempre di più con il POS. Quali sono i problemi che portano questo pagamento digitale? Lo so, è che cacchio, no? Io da là. La prima cosa è che non vi rendete conto, no? Cioè, non ci rendiamo conto di quanto stiamo spendendo.
0: Perché?
1: Non ti rendi conto, perché tu non lo sai, forse perché non hai mai tenuto i soldi.
0: Non come te, assolutamente.
1: Non come me, no. Ma zero, però una cosa è tenere 100 euro in da sac e spendere quei 100 euro, e una cosa è andare in un costo. Quanto costa 20 euro? Tin tin. 30 euro, din din. Quando caccio 20 euro in da sac?
0: Sì.
1: Cioè, è più.
0: Ma lo dici da esperto perché tu muovi.
1: Aspetta, la prima cosa è che non ti rendi conto di quanto stai spendendo.
0: Sì.
1: Cioè, non ti rendo conto. Vabbè, a parte la dipendenza tecnologica, e poi noi ci stiamo rimettendo. Cioè, una cosa è pagare con 100 euro. È un'altra cosa, e poi vai 100 euro con la carta, perché ci perdi.
0: Ma quando
1: è? Ci perdi, dove ti faccio fare casa una cosa? Allora, se io ho 100 euro,
0: sì,
1: e mi compro una cosa da te, ti do 100 euro.
0: Scusa, ma che no, me la ricordo questa cosa, sì.
1: E te la ricordo, è matematica. Se io ti do 100 euro a te, sì, di carta, tu prendi 100 euro di carta e mi dai il servizio e il bene. Lo stesso 100 euro.
0: Lo do il servizio?
1: Tu, lo stesso 100 euro tuo, ti vai a comprare un'altra cosa e lo dai a Fabio. Fabio, sì, ti dà il servizio e gli dai il 100 euro. E c'è, sta sempre su 100 euro, 100 euro, 100 euro, 100 euro.
0: Sì.
1: Se ti pago con la carta, il 100 euro già è diventato 99. No, perché c'è stata la commissione della banca. Tu pagando Fabio quel 100 euro ci paga pure tu la percentuale alla coppa, e Fabio pagando un'altra volta, cioè alla fine su 100 euro se l'ha mangiata a banca. Ne esiste già, cioè, alla fine del giro, questa è economia, se c'è qualcuno che ne capisce.
0: Mi pare che era stata confutata questa teoria.
1: E come è confutata? È matematica, cioè tu ci paghi la commissione sopra.
0: Sì, ma stai usando un servizio, cioè
1: non... Cioè, che vuoi tu? Se vado dal tabaccaio ci do 100 euro, quello si prende 100 euro e 100 euro, un servizio che sei, cioè se abbia 200 euro e tieni 100 euro in da sacco, pagando con la carta tu paghi un servizio, la banca che sei che lato, comunque meno di 100 euro.
0: Ma le commissioni alla hanno tolto tempo.
1: Alla fine del conto, tu dici 200 euro non esiste più, chi se l'ha mangiato? Chi se l'ha mangiato 100 euro?
0: Chi se l'ha mangiato?
1: Chi l'ha ingegno? Chi se l'ha mangiato a banca? Cioè, noi siamo così stupidi che a parte che poi perdiamo di privacy. Dici, vabbè, ma cosa ne fai la privacy? Hai ragione, no, hai ragione Marco, Marco non sta su Franciaoca, ma fa questa privacy. E dai, che me ne fosse.
0: Sappiamo, sappiamo che muovi 1.000 euro così, adesso che lo sa la banca, cosa vuoi che sia?
1: Ma penso tutti i diritti, tutti e due, perché dici, vabbè, ma la privacy, che te ne fai sta privacy? Che te ne fotte che la gente ha saputo che sei andato nel pub là?
0: Sai, abbiamo fatto decenni di nero su nero su nero su
1: non
0: nero con l'economia.
1: Non è che, non è che.
0: In quel caso chi se lo mangiava il 100 euro? Scusami.
1: È sempre un iramista.
0: No.
1: Ha ragione Mannacci. Comunque, alla fine, noi pagando questo coso digitale, ormai ci siamo appacciati. L'uomo del 2026 dice: ma che me ne frutta? Cioè, vabbè, ma tu vorrei che il telefonino se ne rovai, quello che fai, vorrei che poi lo possa avere a banca.
0: Per vabbè, tua stessa missione.
1: Non si niente, hai cose niente, cose niente, cose niente, come diceva Edoardo, si è diventata una cosina.
0: È una cosina, questo è sicuro. Cosina. Però dico, tu adesso.
1: Questo pagamento digitale, ma adesso faranno l'euro digitale.
0: Sì.
1: Ancora peggio, ancora peggio. Ma tu levano proprio, un foglio di carta a mano, tu levano proprio. Cioè, dice devo 100 euro, 50 euro in da sacco,
0: ma è una cosa buona sto fatto l'euro digitale.
1: Ehi, che ti ci piace? Chi la mamma così, capito?
0: A parte che le commissioni le hanno tolte da mezzo da un sacco di soldi cose.
1: La commissione a Pavo con le 600, qualcuno sì. A Pavo.
0: Ok, ma
1: la banca non ti fa niente per niente. Sì, tu che c'hai dei soldi alla banca, c'hai dei soldi.
0: Ma ora è una cosa, voglio dire. Al netto di tutto quello che hai potuto spendere quest'estate pagando praticamente con la carta.
1: Ma io posso farmi,
0: lascia stare. Ma ti senti più povero col fatto che hai fatto i pagamenti? Cioè, la tua percezione personale dopo un'estate spendendo i soldi non in carta ma digitale è quella di aver speso comunque di più? Se hai speso quello che volevi spendere?
1: Ti ripeto, tu non ti rendi conto, però spendi di più. Una cosa è tenere i soldi carta in da sacca, una cosa è tenere
0: la però ti limiti digitale. In un certo qual modo. Non c'è
1: ma
0: nel
1: tu
0: senso.
1: Non ti limiti perché ti siedi. Una cosa è che vai a fare una cena e cacci 300 euro in da sacca. Ci pensi,
0: ci vabbè, ma ci sei andato, penso, con una certa idea, no? In quel ristorante, lo sai però che la
1: un altro ciocio l'angoppo diventa un po'
0: te ne
1: complicato.
0: Penti man mano al secondo ciocio te ne sei pentito
1: perché poi ma da fa capire perché gli americani, gli statunitensi tenono i soldi, cioè gli Stati Uniti la moneta cartacea funziona, ci sta funziona, cioè la puoi comprare anche una macchina di 50.000 dollari in contanto, cioè Pavo, nessuno dice niente là, perché loro si mantengono ancora e noi siamo così strumenti.
0: Faranno le fatture comunque.
1: Pronto?
0: Vedi, parla di soldi e sta male, ragazzi. Vorremmo cambiare argomento. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Io sono Eredi Fissi perché non contento, oltre a avere la carta, ovvio, la contact, come si chiama lei?
1: Sì.
3: Sul cellulare, quindi
1: non pure io, sì. Quindi, ce l'ho sull'orologio, sul cellulare, proprio è bello quando
3: è quello che dice la Rosa, è giustissimo, perché sono stato in vacanza continua con l'Austria e ovviamente là pagavamo tutto con la carta,
1: sì,
3: e
1: sì,
3: ogni
1: sì.
3: Due secondi mi arrivava il messaggino sul cellulare quello che spendevo. Vabbè, non fai niente, poi sono andato a vedere oggi, sono rientrato ieri, oggi sono andato a fare il tratto conto e ho speso una barca di soldi
1: e non ti sei reso conto.
3: Mi sono reso conto perché ho detto parlo di quanto ho speso, perché la casa che ho preso l'ho pagata poco, ma alla fine tutto quello che ho speso dopo ovviamente è stato tanto, perché è un fatto mentale, perché poi non parliamo della benzina, perché ho detto ma vado in Austria forse la pago di meno la
1: sì. No, ma pensa che se tu andavi fuori e dovevi fare tutti questi soldi dei bancomat, cioè andavi là, facevi il bancomat, prendevi i soldi contanti e pagavi contanti, ti rendevi conto che gli spesi per esempio 3.000 euro, 4.000 euro?
3: Assolutamente sì, ma questo ci sta fregando, perché se vai domani mattina alle poste o in banca non troverai manco un euro, perché domani pagano le pensioni. Quindi domani mattina diciamo sono tutte quante vuoti il banco, perché la gente andrà stanotte a prendere questi soldi.
1: Si vanno a pigliare i soldi contanti.
3: Esatto, e quindi alla fine uno ti frega.
1: Come ti sei trovato in Austria?
3: In Austria mi sono trovato bene, però in sud di Tirol speravo di risparmiare qualcosa di soldi, ma alla fine il pane costa 2 euro, cioè una baguette costa 2 euro. Una cosa eccezionale, e loro lo producono loro, cioè nel senso hanno i campi di grano, hanno tutto loro. Il latte non te lo dico proprio, hanno migliaia di vacche, ma il latte costa un sacco di soldi.
0: Che sono belle vacche quelle, amico mio. Sono vacche di qualità.
1: Vacche, grazie. Vabbè, grazie, grazie amico mio. 081 546 6873.
0: Però c'è un salvagente per rimediare a questo fatto che poi tu rischi di spendere molti soldi, no? Ci sono le prepagate dove tu ti puoi mettere una certa cifra ricaricabile, scusami, e magari, ecco, se finisce quella cifra, ti rendi conto un attimino, almeno poi non vai oltre e riesci a farti un attimino due conti. 081 546 6873, pronto?
3: Eccomi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao. A te, ciao.
3: No, anche io in vacanza vedevo tutti questi fanciulli, tutti questi ragazzini, ma anche tutti questi signori a pagare con il telefonino, e io pensavo, cioè, ma ero smarrevato.
1: No,
3: cioè, già ci hanno dato questi soldi da Monopoli, che ho qualche anno in più.
1: Sì. Hai nostalgia.
3: Ho la nostalgia di quando i treni arrivavano in orario.
0: No, io avrei sperato più la nostalgia che la 5.000 lire ti durava una settimana.
3: No, io ho la nostalgia della 500 lire di carta che sei scritta Repubblica Italiana.
1: Repubblica Italiana, sì.
3: E questi soldi non Monopoli che c'hanno amici in sacco che non ballano niente.
1: Non vale niente, non riesce neanche a conservare.
3: Indipendentemente da tutto, cioè quello che abbiamo detto, che avete detto prima, figli americani con 50.000 euro cash, se vengono e si comprano la macchina, però bisogna dire anche un'altra cosa, che quelli se li stampano pure, invece noi no.
1: Ma secondo te perché stiamo facendo questi guerri? Ma sono arrivati proprio al limite, non so quanti debiti hanno.
3: Ma noi che abbiamo,
1: ma è un casino.
3: Noi determinate cose le dovremmo dire. Perché un ragazzo, un trentenne, un quarantenne che non l'ha vissuto quegli anni, si crede che è stato sempre così.
1: Sì.
3: Si crede che con uno stipendio medio di un poliziotto, di un carabiniere, cioè voglio dire, no, negli anni Ottanta prendevi e compravi 2200 pezzi di pane, ora ne compri 600. Deve lavorare anche tua moglie.
1: Ma poi per una macchina.
3: I figli non si fanno, chissà perché i figli non si fanno.
1: Babbo, grazie amico mio, ciao.
0: Ciao caro.
1: C'hai qualche messaggio?
0: Ce ne sono tanti, buongiorno, sono pienamente d'accordo con Rosario, noi esercenti facendo 100 transazioni al giorno andiamo a togliere a fine mese davvero tanti soldi. Ti prendo l'esempio di ieri sera, dal mio locale, lui c'ha la pizzeria, mi hanno pagato 400 euro con la carta, anche avendo una percentuale molto bassa di commissione con la banca, comunque mi sono stati accreditati 6-7 euro in meno del mio incasso, moltiplicato per 30 giorni in un mese vedi quanti sono. Perché non eliminare del tutto le commissioni se vogliono eliminare del tutto il nero?
1: Sì, domani.
0: Siamo anche più favorevoli a non avere così tanti contanti addosso per evitare i problemi dei furti, delle rapine e quant'altro, e questo pure.
1: Però le banche, ve l'ho detto, alla fine quel 100 euro, questi 400 euro che ti sono entrati, tu ci hai perso 7 euro, poi farai tu un pagamento a un altro di quei soldi e si prenderanno altre cose, alla fine quei 400 euro non esistono più, sono finiti nella tasca della banca.
0: Cioè, ma qualcuno non ha da
1: ci vorrà solo la banca.
0: Ci sarà sempre quello che c'ha più ciò di te. E si chiama banca, caro amico mio. Fermi lì con un po' di musica, poi torniamo a parlare ancora con voi. Che Yes and No Kiss Kiss dura fino alle 12.

0: Yes, I know, kiss kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Rosario, buongiorno, Alfonso da Marseille. Con questo discorso io ti darei un bacio in bocca. Da uomo però, eh.
3: Grazie, grazie.
2: Da uomo. Perché io mi batto sempre con le persone a dire queste cose, però purtroppo la gente non ci fai capace, cioè loro andava a cagarte, amore di Dio. Vuol dire che pagherete di più, perché è un costo, è un servizio che si paga. Lo dico da esperto,
4: Cosa? Avevo fornito tu culiano, che l'unica cosa che ti è rimasta è la tosse.
5: Rosa, ma ti sento buono con questa

0: Ti portano pochi spiriti.
1: Andiamo veramente facciamo cascinimo in piazza per una festa in una squadra e poi non scendiamo per fare.
2: Ciao Rosario, ciao Marco, buongiorno.
3: Protesta giusta.
2: Visto che Rosario ha messo il fatto delle banche che sì, non ti aiutano mai, mi togliete un dubbio che c'è da più di 40 anni, può darsi voi, visto che siete nell'argomento, anche se non è l'argomento della vostra giornata. Perché se io chiedo un mutuo o un prestito devo pagare un TAEG di 7, 8, 10, invece se io proprio ti so di banca hanno detto proprio che ti danno 0,1% cioè in un anno anche tassati e tutto.
4: Ma molti non lo sanno, se pensano che i soldi sono che loro. Noi quando posiamo i soldi sul conto corrente, noi firmiamo un documento che quei soldi non sono più nostri. Cioè molti si pensano, vai tenga i soldi mi, non sono i soldi tuoi. Tu quando li hai messi in banca, quei soldi sono della banca, non sono più tuoi. Poi quando chiedi un mutuo, facci caso, chi non ti danno contanti, cioè non vai là 100.000 euro, chi ti dà contanti? Ma chi lo scrive in coppa la cosa 100.000 e tu poi ce li rovete, capi? 100.000. Non ci stanno soldi.
3: Vabbè, ma ci certo che ci stanno. Cioè,
4: non ci sta niente.
3: Stanno nel giro della banca.
4: È tutto un giro che mo non ti sto qua a spiegare. Ma chi li scrive 100.000 l'angoppo? Cioè, sta scritto. Cioè,
3: secondo le teorie di Rosario dovremmo tornare al baratto.
4: Ma non sono teorie mie.
3: Ricordavo bene,
4: cittadino medio è come Pisano.
3: Le cittadine elevate, capito?
4: Ma avere ragione, no?
3: No, perché si omettono delle cose. Ricordavo bene che quella teoria che hai detto tu della 100 euro, aspetta,
4: non ti conviene, questo
3: aspetta, siamo diamo completezza alle cose, però, perché per esempio la teoria che dici tu è giusta,
4: non è teoria, è così,
3: cioè. Un momento, fammi finire di parlare, ti sto dicendo che è giusta, che è così, perché nominalmente quel 100 euro contante trasferito da una persona all'altra o a un commerciante eccetera resta invariato, mentre invece la transizione elettronica no. Però in realtà non si tengono conto di tutta un'altra serie di costi o di rischi, cioè quel contante, per quanto lì per lì lo vedi 100 euro sano, ha comunque dei costi, ha comunque delle cose che le vedi in un'altra maniera. Per esempio un enorme vantaggio è quello che se tu c'hai il contante, se sei soggetto a furto o a smarrimento, quei soldi li hai persi. Con l'elettronico, con il digitale, questa cosa si riduce. Allora se tu ci fai un calcolo c'è un beneficio enorme, perché sei molto più sicuro di non perdere quei soldi. Per questo si paga quel discorso della transazione.
4: Non ti sto dicendo, se ti piace.
3: La trovo una cosa molto comoda.
4: La trovi comoda?
3: Sì, assolutamente.
4: La usi?
3: Assolutamente, sì, tantissimo.
4: Chiata a te. Cioè, ok.
3: Ma l'hai usata anche tu tutta l'estate?
4: Tutta l'estate. Bravo, cioè, non stiamo dicendo. Ti piace.
3: I 400 euro del pizzaiolo di prima, ok? Lui quei soldi in casa, se subito dopo avesse subito
4: i 7 euro che hai perso, è un'assicurazione che non se l'hanno rubato.
3: Perché?
4: Se l'ha rubato al banco.
3: Scusami.
4: Ti facevano la rapina. Tu
3: quello ci rifondeva tutti e 400 euro.
4: E tu andavi un'eventuale rapina. Quanto ti sta costando sta cosa? Quindi o c'è roba nella banca, o c'è roba
3: fare questo discorso, perché poi che purtroppo succede. Cioè, e tu dici che peccato, potevo fare e non l'ho fatto.
4: Non è questo il discorso che sto facendo io è contro le multinazionali, contro le banche, che sto facendo una cosa. Tu non ci arrivi, cioè, perché tu sei schiavo, certo. Sei schiavo. No?
3: E quest'estate hai usato schiavo. La carta tu come sei, se non ci fosse domani.
4: Tu sei nato schiavo, circonda quinto tu. Cioè, tu ti piace proprio, ti fai. Cioè, tu ti la sindrome stand-up, come si chiama? Sindrome. Tu adori il tuo carnefice. Cioè,
3: ma non è stand-up quella.
4: La sindrome di Stoccolmo, come si chiama? La sindrome di Stoccolmo. Tu, per esempio, quando vira uno. A banca si sta mangiando più tutto là. Ma rammici pure l'osso, tu dici.
3: Questo fa.
4: Sei contento tu.
3: Questo fa la battaglia alle multinazionali. E non solo ha usato una banca per pagare tutto quello che ha fatto all'estero. Ma ha usato pure un cellulare, perché c'ha le carte caricate là sopra. Quindi due.
4: Ma non è un discorso che stiamo facendo. Cioè, vedi, è polemica inutile.
3: Sì.
4: Tu devi dire soltanto se è giusto o no. Che con il pagamento digitale
3: è giusto, perché hai un servizio.
4: Ah, davvero. si mu fa papà tutto così in conto, devi già tieni i soldi in mano.
3: Ma c'ha un costo quel TTT che tu fai, ma per chi te lo permette di fare?
4: Marco, le banche sono diventate così furbe che una volta tu ivi in banca e pagavi il servizio all'impiegato, all'altra rete facevo bonifico, ma anche ciucchella. Manchi ciò che gentile, manchi ciò gli impiegati, fai tutto questo tu, fai dico tu, lo fai tu.
3: Velocissimo così.
4: Da capito!
3: Chi te lo permette di fare?
4: Marco, le banche sono diventate così furbe che una volta tu ivi in banca e pagavi il servizio all'impiegato.

0: come se lo devo far capire?
1: C'ha un costo che tu fai ho fatto il bonifico, lo vuoi capire o no?
0: Sì, ma non euro, cioè, capito? Un centese, un centese. E chi l'ha conosciuto? Ma ce ne darei pure due. Me lo hanno avuto a fare.
1: Io ne pago 1,50.
0: Il governo ha dovuto fare una legge per imporre alle banche l'istantaneo uguale a.
1: Certo.
0: Perché chi ci ha buscato i soldi per la Coppa in Barca?
2: Ma perché? Stanno togliendo i soldi alle banche.
1: Sull'istantaneo.
2: Sono
1: non
2: così
1: parlo.
2: Bravi le banche.
1: Entra.
2: E qui c'è bravo. Sono così bravi.
1: Ma che cafone,
2: senti, guarda come
1: volgarità. Che volgarità.
3: Ma vai a cagare tu che usi tecnologia e multinazionale dalla mattina alla sera. E vai a vedere che ti ha citofonato qualcuno, che forse è arrivata pure Amazon. Ma vada a fare un giro, va.
4: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ragazzi, non litigate, per favore, mo fate sempre un giro. Cosa? Ma se tu non sei d'accordo di fatto di pagare le transizioni, di fare bonifiche istantanee a pagare, Rosa, andrò qua, affida tutti i tuoi risparmi a me, me lo vedo io. Poi quando devi venire a prelevare, che ti serve 100.000 euro qua in Australia, capito?
1: Ciao Rosario, però se prendi la macchina, vai in banca a fare il bonifico, paghi la benzina, paghi il parcheggio.
2: Quaz, pesa caldo, lo sei tu, sto bene, sto spiegando così bello, Rosario, mamma mia, capo.
3: Ah, no, gli ci piace, gode, spingi, dice vicino a banca. Gli faccia tuzzo. Che fa?
4: Scusami,
3: spingi.
4: Facciamo un esempio.
3: A te ti piace?
4: Facciamo un esempio.
3: Ma non c'è gusto, non c'è per te piace. Sei contento tu?
4: Facciamo un esempio.
3: Scendi in banca.
4: Una bolletta. Facciamo che ti arriva ancora la bolletta cartacea a casa.
3: Esatto.
4: Ok? Ti arriva la bolletta, la devi pagare. Mm. Ora tu, anche se la paghi dal tabaccaio, quindi sei sceso, sei arrivato dal tabaccaio, cioè,
3: non hai capito paghi... proprio il senso di quello che sto dicendo io, cioè,
4: ho capito. Tu però
3: non hai capito,
4: tu commetti,
3: non
4: hai
3: capito, non hai capito quello che voglio dire.
4: Io ho capito, il tuo errore secondo me è che intendi che quella cifra è una cifra che viene tolta o eccessiva da pagare, perché se una cosa costa 10 non deve costare o non ci deve essere la commissione. Però quella commissione non è un pizzo, non è una cazzimmata. E comunque fa parte di una spesa che c'è.
3: Sei contento?
4: Ma non è una questione di essere contento.
3: Sei contento?
4: Tu non sei contento?
3: No, tu sei contento.
4: Ma la usi?
3: La capi. Marco, tu sei contento?
4: Non è una questione di essere contento.
3: Sei contento?
4: La trovo molto comoda.
3: Ah, ti piace?
4: Sì.
3: E cambi 100 anni, che te ne fotti? Basta, cioè, dove c'è gusto? Non c'è per te.
4: La mia domanda, se a voi non piace, perché la usate?
3: Siamo costretti.
4: Siamo costretti.
3: Sbiglia uno come me, una giornata spengo 1.000 euro. Quando c'è la camera in da sacchi, capito? Allora vado là e mi posso muovere, perché mi posso muovere, ma non. C'ho 100 euro esce facile, capito?
4: Certo.
3: Pronto?
5: Pronto?
3: Buongiorno, ciao.
5: Buongiorno, niente, comunque io per quanto riguarda i discorsi che poi sentivo che la banca ad oggi quindi non c'ha manco più l'impiegato, diciamo, nello sportello, ok? Ma stavo pensando che anche un altro discorso, praticamente io la mattina mi ritrovo con 5-6 milioni di immondizia, faccio un servizio e pago l'immondizia, quando poi dopo la plastica la riciclano, chi la compra la vendono, chi la compra praticamente riproduce altri prodotti e guadagna, mentre io sono costretto, ok, a pagare l'immondizia quando poi il servizio glielo faccio io.
3: No, però su questa tassa sulla Tari, scusami, sulla tassa della spazzatura, non è tu paghi tanto perché ci stanno il 60% che non la paga. Allora tu che paghi la tassa, come fanno a Navavà, però non la pagano.
5: Non ho capito, il lavoro che io faccio tutte le mattine e tutti i santi giorni.
3: Ti sai sbagliare i soldi?
5: Spazzatura in casa.
3: Ti sa fa papà, sei quella logica, sì, hai ragione.
5: Allora, così.
3: Un mille euro al mese. Ciao, pronto?
6: Sì, pronto.
3: Buongiorno, ciao.
6: Buongiorno, posso dire la mia, senza, come dice Marco, fammi parlare. Quando dice vicino a te,
3: fammi parlare, vai.
6: Vorrei farlo qua. Io non lo so se Marco, io l'ho chiamato già diverse volte per una situazione del genere, se uno è più stolto o in malafede, perché quando uno fa delle esternazioni, la radio è bella, sai, come ho detto sempre io, uno risponde, un altro dice un contrario, un'altra, perché poi è come la televisione, no, bene o male. Però è un fatto quello che dici tu, Rosario, così cioè, è evidente che non esiste al mondo un fatto più evidente di questo. Quindi io penso che la prima cosa, come hai detto tu prima, è per la privacy. Se Marco, io non voglio entrare in merito, la moglie di Marco magari va in un sexy shop a comprare non voglio dire cosa, lei deve far sapere per forza che ha comprato quella cosa. Ma poi chi se ne
4: fa? Ma chi lo deve sapere? Chi lo sa?
6: Come chi lo deve sapere? Scusa, è normale che.
4: Ma mica viene pubblicato sopra un sito internet o su un manifesto.
3: Ma a te piace, ragazzi, è una cosa
4: che si chiama tutela della privacy. Se qualcuno usa quei dati, ma che sta dicendo una cazzata? Scusami.
3: Ma tu sei un dittatore. Ma tu sei un dittatore.
4: Ma che cazzata? Ma lui
3: è un dittatore, sei un Vannacci.
4: Ma per favore, non lo segniamo.
3: Ma non ti permettere, vai, scusa, finisci il discorso.
6: E infatti io questo
3: non ti rivolgere a Marco, però sennò no, ci lasci in
6: Cacciara, perché come fanno in TV, no? Qualcuno sta dicendo una cosa,
3: butto la palla in tribuna,
6: guardi il loro contro, proprio va in Cacciara, e così non voglio che succeda questo. Allora, La privacy, chi lo viene a sapere, non è un problema tuo. Se una persona vuole.
3: Ma poi, cosa... io voglio sapere chi te l'hai, che Sofia chiude in due sexy shop.
6: No, non lo so. Io, infatti, ho alzato le mani, ho detto magari.
4: No, lui avrà scoperto la moglie, forse che c'è andato, allora gli ha girato i coglioni. Chi si è saputa la cosa, probabilmente. Che ti devo dire?
6: Sei tu, però intanto sei tu che non vuoi privarti della tua privacy, perché ovviamente per te è normale.
3: Vabbè,
6: che
3: no, non è Marco, ma noi tutti i giorni ci priviamo della nostra privacy con il telefono.
6: No, senza dubbio, però attenzione, attenzione. I soldi
3: non ha più valore
6: è
3: oggi.
6: L'ultimo baluardo della libertà. Sì. Una volta che hanno tolto quello è finito tutto. Quindi perciò dico uno è più stolto in malafede, perché io lo vedo lo stesso prezzemolino di quelli che stanno su internet che vengono pagati. Guarda, ce ne sono alcuni su internet che fanno ricco.
4: Quindi no? Tu sei contrario a tutto ciò che è un pagamento elettronico e quant'altro, per te dovrebbe essere tutto in contante.
6: Aspetta, come dice Rosario, a discrezione, è come quelli che si sono sottoposti al sierogenico, no? E poi dicono lo devi fare, lo devi fare, lo devi fare. Ma l'hai fatto tu, ti senti protetto, sei unico al mondo che dici che tutto a posto, e fallo tu, perché ti preoccupi degli altri, perché siete altruisti?
3: Scusa, mi ripeto, ma a te ti piace? Ti piace? Sei contento, sei contento, dico.
4: Vi porto un dato.
3: Lascia pensare al telefono. Vai.
4: Ah, no, c'è la canzone. Comunque, negli ultimi tre anni, per esempio, grazie a queste cose, l'evasione fiscale in Italia ha avuto una certa mazzatella e sono stati recuperati un bel po' di miliardi. Diventerà benessere.
3: Ma c'è accattato
4: un'altra stronzata. Comprami i cannoni.
3: C'è accattato un cilur.

0: Allora andiamo al telefono, c'è Giovanni.
1: Massimo,
0: no, già l'ascoltatore aveva detto Giovanni prima al telefono. Pronto?
2: Mi senti?
1: Sì, sì, ti sento, dimmi.
2: Beh, secondo me questa cane c'ha non una volta ragione, c'ha mille volte ragione questa cane.
0: Ma è strano, sì. Ora viene a piovere.
1: Stranissimo,
0: hai risolto la crisi climatica, amico mio, grazie.
1: Perché ha ragione?
2: Dovete togliere il contante, perché io ti ribalto la situazione, Rosario.
1: Ma non sai, sott'acqua.
2: Col contante,
1: sì.
2: Fai il nero, fai la corruzione, fai mangiare le mafie, e chi è ricchita? Ti piace così? Così tuo figlio.
1: Ma la magna banca, però. Vabbè, ho capito il concetto, va bene.
0: Ma perché sta frase se l'hanno magna i bank?
1: Ma
0: non è che si magnano, cioè, è ovvio che ci guadagneranno, fanno delle cose, fanno. Nessuno fa niente per gratis. Però almeno loro ti fanno quel servizio di cui tu prima, quello che diceva l'ascoltatore, giustissimo. Quando va nella criminalità organizzata, ciao, sono soldi belli che persi e belli che andati. Alla comunità, a noi non ci torna assolutissimamente niente, né in termini di servizi né in termini economici. Pronto?
1: Allora, si contenta, pensavo. Ti piace, Rico? Va, Rico.
3: Lo so, anche cane, lo so. Buongiorno, io voglio bene sempre.
1: Ciao.
3: Allora, io voglio dire una cosa a Rosario. Guarda, di Rosario, va che sembra a favore tu, però muovo ragione per questa cane. Uno che le gaite per questa cane.
0: No, è non tornato adesso.
1: Signore. È tornato,
3: uno che le gaite, signore. Però voglio dire un'altra piccola cosa. Faccio un esempio. Io sono Rosario, lo sapete, dalla Germania.
0: Noi, Rosario,
3: esempio. Quando prendi l'aereo in Repubblica Ceca, ok? Devi andare al cambio monete, perché là non tenono l'euro, ok?
1: Sì.
3: Ammettiamo che trovi lo sportello chiuso, come caspito fai?
1: Fai a Revolution, come si chiama?
3: Vai lì e paghi col telefono. Ti dico una cosa.
1: Fai a Revolut, come si chiama?
0: È un conto corrente.
3: L'italiano che non aveva soldi sulla carta è andato in difficoltà, non poteva pagarlo perché quello prendeva solo e soltanto corona, caro Rosario.
0: In Albania ci capitò una sera che volevano solo i contanti, non volevano i pagamenti elettronici.
1: Io penso che tu e il signore prima non avete capito quello che volevo dire io.
3: No, io non capisco.
1: Cioè, io uso solo il pagamento ormai quando 9 pagamenti su 10 sono. Ma non capite la logica. È logico che la banca è più comodo, la banca ti dà il servizio, la banca è tutto intorno a te. Viva banca. Insomma, non è questo. Vabbè, contenti tutti. Comunque stiamo andando con l'euro digitale. Fra poco, quindi i contanti non li vedremo mai più. Ecco, non.
0: Quindi, ci sentiamo una canzone, ragazzi.
1: Non c'è proprio.
0: Che poi c'è l'ultima parte, Perico. Di Yes, No, Kiss Kiss.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora ragazzi, per ciò che riguarda la commissione che si prende la banca per un servizio reso, comporta effettivamente quello che dice Rosario. Però io dico, se ho una bolletta e vado giù dal tabaccaio a pagarlo usando la macchina per raggiungerlo, ma anche semplicemente spendendo del tempo, ci metto io, certamente consumerò più della commissione richiesta dalla banca per il servizio reso, dice Pasquale da Treviso, ma originario di Ercolano. Poi, buongiorno ragazzi, perché in Italia non si fa come in Olanda? Se pago con la carta o faccio un bonifico nel circuito olandese, non ci sono costi aggiuntivi. Poi Marco, perché devo pagare per delle transizioni che faccio io sull'app della banca quando già pago dei costi di gestione? Perché ha dei costi quell'app, banalmente, quell'app, cioè per farla, per renderla sicura, per renderla utilizzabile velocemente, eccetera,
1: eccetera. Pure un milione in mano, martedì, però. Cioè, quello che dici, tengo un milione coppa a banca, no? Che,
0: sta al sicuro. Sta al sicuro.
1: Cioè, io metto, sta al sicuro, come dici tu, è bellissimo, però tieni un milione in mano e ci fai quello che vuoi tu con un milione in mano. Tu mi fai papà, i costi di gestione di un milione. Ma fai papà o bonifica che tengo coppa un milione. Coppa e tiene sempre un milione in mano. Tu sai come funziona, no? Quando fanno i prestiti. Dici, ma se mi ho sul riconto con 18,8 e quindi ti presto questa cifra a te. No, sembra che i soldi tuoi. Comunque.
0: Vabbè, ma se tu li vuoi quei soldi.
1: Ma tu sei contento, pensava, sei contento. Ma sì, sei contento, questo fante. L'importante è che sei contento, frate.
0: Scusami, ma se tu li vuoi quei soldi.
1: Come dice l'amico mio, per esempio, in Olanda, vedi, all'interno io non ti faccio pagare le commissioni, perché tengo i soldi tu in mano. Io con i tuoi soldi ci faccio i mutui, ci gioco in borsa, ci fanno tutte le operazioni che fanno la banca, tu gli tronca una cosa a te e tu dici una cosa, tu giustamente tieni che gli luci andare i miei cacchi un colpo di e gli dice frate, ma anche per te mi manderesti luci andare euro, okay? Ma quando uno come me poi io ho un colpo di conto,
0: io devo andare,
1: ma tu stai guadagnando i soldi,
0: devo andare a rivedere nelle voci del mio contratto se c'è scritto che io quotidianamente devo essere mortificato da un millantatore di questa portata.
1: Io sono d'accordo che a banca sì, tutto quanto, però pure caro fratello, un po' oggi sembra buono sempre per te.
0: Oh, ma tieni un milione, arancelle, ne avrei 50 commissioni.
1: Ma è buono per tutte e due. Ma è buono per tutte e due, non solo
0: puzzate, fammi un milione. E si lamenta, questo è il classico ricco pidocchio. Cioè, lui se deve cacciare un euro così, no, ma però questa cosa costa un po' troppo.
1: Ma invece voglierà a Fabio, perché ce l'ha già la banca.
0: Ma tanto manco glieli dai a Fabio, figurati.
2: Cosa, voce, come dice sotto, ciò, chi è il foro bandasse quotidiano, da vigliere di sei questa, op, bugiere, si bugiere, la rendita di sotto là, la voglia e sabbanusa questa tona,
1: che lui non risponde neanche al telefono se mi sai questa, non lo dico.
3: Lo sa, secondo me hai ragione tu, ma com'è possibile, non ci dà cattanampo, tu devi andare tu per bacca, ha cimato la carta, mogliere mi ha preso, mi ha fatto cazziare, è cattato in autovia.
1: Oi, vedi.
3: Che è là.
1: Non tiene la privacy.
0: Ma vabbè, perché ha visto la bottiglia di vino, immagino. Comunque, se chiamano i sequestratori a tua moglie li ringrazia, secondo me. Cioè, grazie.
1: Dici, ma chi è? Chi lo sa? Chi è su
0: lo sa? Chi è su lo sa?
4: Rosa, non ne pensa, è tutto inutile. Chiste, non so cellule dormienti.
1: Non so cellule dormienti.
4: Cellule magnate.
5: Ragazzi, buongiorno, siete fantastici. Un bacio.
1: Ciao,
5: dai.
1: Amico mio, ciao.
5: Senti, ma mo una domanda tecnica. Io sono abituato a fuoco a Rosiello ogni anno, no? E mo a breve che già metto, lo posso rindare all'armadio?
1: Un fai digitale, un fai digitale. Sì. Ci sono dei salvadanai digitali, metto là. Così che le si pigliano pure la commissione con salvadanai. Ma si contenta, si compri con cagano, si contenta, sei contento,
0: sei
1: Giuliano, la faccia, quando pigli la
0: stessa cosa, ma
1: quando si hanno pigliato chi stanno? Si hanno pigliato riuscendo là. Ah, è contento, ma
6: ragazzi, chi la ognuno dice a suo, chi la dice chi le vuole nei soldi contanti, chi dice conviene pagare elettronica, ma stanno particolari. Ma se ha banca ti blocca, tu come parlo?
0: Beh, se ti blocca sarà successo qualcosa, però non è che ti blocca, non è che si svegliano la mattina e dici ah,
1: anche
0: qua
1: questo.
0: C'è Rosario Verde, chi sta te no ciò, blocchiamolo, no, non funziona così, sono altre le cause.
1: Tu dici per esempio, tu dai i soldi di tasse, per esempio, ti blocca un conto, dici tu prima c'era il tasse e poi ti bloccavano, invece ti sento
0: contanto. Ma quando non sei pagatore,
1: non ti pava.
0: Quando sono anni che non
1: sei contento, sei giù.
0: C'è una comunicazione non verbale con il prossimo programma che ci dà speranza, ci dà speranza per il futuro, devo dire. È quella la cosa importante. Okay. Arriva Diego Cecco, Diego Armando Maradona Junior, Gianluca Miranda. Grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica, ma grazie soprattutto a lui perché teme un ciò e lo condivide con noi. Rosario Verde.
7: Si contento, no? Si contento.
0: Marco Pisacane. Ciao, a domani, che la felicità sia con voi.
7: Ciao, Giù.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Presenta
3: Diego C'è.
2: Diego C'è.
3: Eccoci, sono le 12 in punto. Buongiorno da Gianluca Miranda.
4: Da Diego Armando Maradona Junior.
3: Anche se non è un buongiorno, ma lo analizzeremo. Caro Fabio Esposito, ti salutiamo in regia. Salutiamo anche Flavio Esposito alla regia video. Tutta la squadra sport di Kiss Kiss Napoli. Analizzeremo nel corso della nostra giornata piena di appuntamenti sportivi tutto quello che è accaduto ieri sera al Maradona. Eravamo sia io che Diego Maradona Junior allo stadio.
4: Non faceva neanche molto caldo.
3: Mamma mia ragazzi, ho fatto un prepartita rovente. Sembrava di stare in mezzo al deserto, terrificante veramente. Poi quantomeno mi aspettavo qualcosa in più durante la partita. No, a parte gli scherzi, adesso ci analizziamo il tutto, caro Diego. Voglio partire ovviamente da te. Che cosa non è andato ieri al Maradona?
4: Allora sì, vabbè, arrivano messaggi strani, sì. Vai. Che cosa non è andato al Maradona? Ottimo primo tempo del Como, bisogna riconoscerlo, e questo per me è la prima problematica di ieri. Non mi è piaciuto il piano partita, a me personalmente. Per me il Napoli è una squadra che non può giocare in 30 metri con un blocco così basso, soprattutto in casa. Non mi è piaciuta l'esclusione di Alisson, perché per me Alisson oggi è un giocatore che non può stare fuori.
3: Me lo avevi detto anche nel prepartita in diretta.
4: Che non può stare fuori. Però, a prescindere da questo, non posso dare tante colpe ad Allegri, perché il Napoli i due gol li regala totalmente per errori.
3: Vero,
4: per
3: vero.
4: Errori. Per errori individuali. Il primo è un errore gravissimo di Oliveira. Fa un errore grave. Il secondo è un errore grave. Io su questo punto di vista voglio comprendere qual è l'idea dei tifosi, perché giochi a calcio e non va bene, la butti e non va bene, cerchi di uscire con il fraseggio e non va bene, vai diretto dall'attaccante e non va bene. Il Napoli ha provato a giocare. L'errore grave per me sul secondo gol è un errore gravissimo di Anguissa, per me, perché gioca un pallone cieco.
3: Completamente d'accordo con te.
4: Gioca un pallone cieco e mette in grande difficoltà Rachmani. Apro e chiudo parentesi, chi lo pallonata in tribuna, perché sta in difficoltà, devi mettere il piede sotto, boom, a me devi mettere lunga, e palla lunga non è mai corta, diceva a me.
3: Può essere che non si fidano di dare la palla a Meret?
4: Non
3: chiedo, perché ho visto che è stato un tema di discussione della
4: non lo so, non lo so, ma per me questa non è assolutamente una giustificazione, perché anche se lì deve giocare di faccia e deve giocare a Meret. Okay. Punto, è un errore, punto, perché non si gioca cieco, perché il Como viene forte, e io l'avevo detto in prepartita che il Como sarebbe venuto forte, perché il Napoli è in evidente difficoltà nella prima costruzione, ma evidente difficoltà non perché non lo può fare, evidente difficoltà perché tutte le volte che tu, io l'ho detto sempre, quando tu vuoi giocare a calcio e rischi contro le pressioni forti, puoi andare in difficoltà.
3: Vuoi spiegarmi la frase che ha fatto molto scalpore, ha fatto molto discutere, soprattutto sui social, di Massimiliano Allegri al termine della partita? I ragazzi devono capire che quando non si può giocare, non si deve giocare, non è una vergogna.
4: E questa è la verità. L'ho finito di dire adesso. Rachmani lì non doveva giocare, lo doveva buttare. Ma Rachmani è stato indotto all'errore. Perché, allora, se vogliamo analizzare le cose, perché io ho sentito critiche addirittura a Rafa Marin. La palla di Rafa Marin è una palla,
3: è il meno coinvolto.
4: No, ma non c'entra niente.
3: Quello meno,
4: se,
3: diciamo,
4: hai la, se hai il dettame tattico di giocare, la palla di Rafa Marin è perfetta, perché la gioca sul corpo ad Anguissa, che tranquillamente può giocare a due tocchi, invece gioca un tocco cieco, mette in difficoltà Rachmani. Però a prescindere da questo, in queste partite, non puoi regalare, perché giochi contro squadre forti. Appena regali, prendi gol
3: subito,
4: punto. Cioè non ci sono discorsi da fare. Primo tempo a me non è piaciuto. Luca è sempre meglio di Højlund oggi. Lang è sempre meglio di Alisson oggi. L'anno scorso l'hanno distrutto a Vergara. Tutti. Ieri non ha giocato, successa una tragedia.
3: Come ti spieghi il mancato ingresso di Vergara? Un'altra domanda che volevo farti. Io non me lo spiego. Per questo te lo chiedo, perché io non ho una spiegazione.
4: Perché non
3: per
4: lo
3: me
4: so.
3: La qualità che può metterti lui, soprattutto dalla panchina, è importante.
4: Allora, io la leggo così. Lui è stato costretto a togliere Oliveira,
3: sì.
4: Disastroso, quindi mettere Spinazzola.
3: Sì, ha preso dei fischi che non mi sono piaciuti, ve lo dico subito, perché ragazzi...
4: No, cioè, Oliveira era in difficoltà, però,
3: sì, però
4: da, qui a,
3: fischia,
4: da qui a fischiare... è in difficoltà, sì, ha fatto una cattiva partita. Vabbè, cioè, non sì. mi interessa.
3: Vai.
4: Ha tolto McTominay perché è stato irriconoscibile, onestamente, 55 minuti di nulla, di nulla totale. Ha messo De Bruyne, giusto?
3: Aveva dei problemi... Che ha spiegato Massimiliano Allegri, ha delle vesciche sotto i piedi, ha giocato con delle vesciche sotto i piedi, speriamo di recuperarlo il prima possibile. Analizzeremo nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio il problema di McTominay.
4: Ma infatti ho detto 55 minuti di niente, ma c'era un problema. Ha giocato e ha messo De Bruyne. Il terzo cambio chi è stato? Ah, Alisson per Lang. A me io rabbrividisco quando leggo che dei tifosi che dicono che Lang ha fatto bene. Veramente rabbrividisco, cioè a me mi viene da ridere, se non da piangere. Il quarto cambio è stato Neres, perché sì. Neres è un giocatore che devi riprendere piano e devi
3: Si vede che non è al 100%,
4: è un lontano parente del Neres che conosciamo, però se non inizi a giocare non migliorerà mai.
3: Su quell'out là, Diego, io lo so che tu sei, e io sono d'accordo con te nel allontanare quelle che sono le critiche a Matteo Politano, però c'è un però, e io una cosa te la devo chiedere: secondo te può fare tutta la stagione il lavoro che ha fatto nella passata stagione di farsi un mazzo quadrato, fatemi passare il termine? Secondo me non ne ha più. Secondo me oggi bisogna cercare di fare un passo oltre Matteo Politano. Io dico questa cosa a malincuore, ragazzi, perché è un giocatore secondo me forte, che può essere utile, ma io non lo riesco a vedere come titolare più. Non lo so perché, magari mi sbaglio, e voglio chiederlo a te perché è una mia impressione, e non voglio gettare la croce su di lui assolutamente. Ieri col Napoli sono tutti, dal mister alla squadra, la società, se non ci sarà mercato, ma aspetterei fino alla scadenza.
4: Ieri si è perso e quindi ci sono delle considerazioni da fare e analizzare la partita. Per me Politano dei tre avanti è stato il migliore.
3: Ok.
4: Per me, per come vedo io, e non ha fatto una partita eccelsa. No, forse Højlund è stato il migliore dei tre.
3: Højlund fa un gol pazzesco.
4: Højlund, no, vabbè, meglio Luca però. stavo parlando di un'altra cosa. I cambi,
3: sì.
4: Neres, metti Neres e alla fine metti Luca, perché è normale che la devi cercare di riprenderla. Metti Luca, però voglio dire, vogliamo essere onesti, in questo momento abbiamo perso una squadra più forte di noi.
3: Pietro, sono d'accordo con te. Pietro, anche
5: buongiorno,
3: se è risultato un po' bugio.
5: Ciao Diego, ciao a tutti.
3: Ciao.
5: Ci siamo sentiti tanto tempo fa. No, allora,
4: buongiorno,
5: io, l'ho vista per TV perché vivo fuori, non sono a Napoli, però una cosa che io ho notato, ma all'incirca su quarto d'ora, che c'erano alcuni giocatori del Napoli che si piegavano come se fossero già stanchi. E, cioè si è visto proprio una stanchezza che nemmeno con i metodi di Conte si erano visti. Nonostante tutto, io vado a Di Mare per degli allenamenti, tanto che ogni anno ci vado, però io ho notato questo. Il secondo tempo ha giocato bene, Oh, perché però il discorso è perché come era stanco i calciatori che sono arrivati lì erano più bravi o comunque hanno giocato meglio con più intensità rispetto diciamo a quelli del primo tempo. Ma io la cosa proprio che ho notato è che vedevano la palla e come proprio non correvano a prestare la palla, proprio, cioè ho visto la stanchezza proprio fisica. Poi vi ascolto, dai, vi saluto e vi auguro una buona giornata, sempre Forza Napoli comunque.
3: Ciao, un abbraccio Pietro.
4: Cioè, vedi, per esempio, sempre. alcuni per esempio, io, tu lo sai, io sono tifoso, sono malato, sto là, mi intossico, però alcuni messaggi io devo per forza prenderli come faziosi. Cioè, ma veramente fai il primo tempo di testa sfiorato l'incrocio? Ma che ha sfiorato l'incrocio? Ma che state dicendo? Ma voi veramente fate? Ma voi scherzate? Colpo di testa pulito, libero, a 2 metri dalla porta, l'ha tirato alto, ha sfiorato l'incrocio.
3: Andiamo.
4: Ma che state dicendo? Mi impazzisco quando leggo questi messaggi.
3: Andiamo da Marco. Ciao Marco, buongiorno.
6: Ciao Marco, ciao Marco. Buongiorno, sono Marco.
3: Ciao Marco.
6: Ragazzi, ho chiamato qualche giorno fa, diciamo mi si mezzo un po' il discorso di XG. Non so se ti ricordate.
4: Sì, mi ricordo.
3: Ho sentito Paolo Del Genio questa mattina al riguardo, perché mi fornisce un assist. Marco, scusami se ti interrompo, saluto nel frattempo il collega amico Paolo Del Genio con cui ieri ho visto la partita, perché era in radio cronaca con Vincenzo. Per Kiss Napoli e Kiss Italia voglio dirti, dato che è leggermente più alto l'XG del Napoli, l'XG del Napoli è leggermente più alto rispetto a quello del Como. Ho chiesto a Paolo come fosse possibile e lui mi ha risposto: perché il colpo di testa di Lang da posizione centrale e ravvicinata vale da solo tanto. Questa è la spiegazione, quindi questo per farvi capire che gli XG contano, ma fino a un certo punto, perché ieri secondo me nell'economia generale della partita il Como forse ha fatto meglio.
6: Quindi parlando un attimo della partita, a parte gli XG, cioè nel senso, io volevo capire, anche perché chiamai pure tempo fa, no, al di là del pessimismo e dell'ottimismo, cercando di andare a fare un'analisi logica sulla questione, ma a parte l'individualità, sono d'accordo con Diego che Lang per me era da cedere, ma come era da cedere Anghista, io purtroppo vedo una
4: no Marco, ma comunque talmente che ha giocato bene la Lua Drop 55 minuti a Lang, e stava bene fisicamente, talmente che ha giocato bene.
6: No, ma sono d'accordissimo con te, per me purtroppo era da cedere. Ma come era da cedere Anghista in scadenza, un Anghista che è stato a 2 anni così, era da cedere anche lui in scadenza. Quindi, però a prescindere da tutto, purtroppo io continuo, io non ho mai chiamato su quei libri di seguro da anni,
3: sì.
6: Okay, almeno da 5-6 anni, non ho mai chiamato prima di giugno,
3: okay,
6: prima che ci fosse stata la scelta di Allegri, perché da quando è stata scelta Allegri ho detto: o sono pazzo io, o devo provare a dire la mia e capire e confrontarmi con gli altri del settore, tra virgolette, no, gli amici.
3: Ce la ridici? Quindi, Marco, perché non ricordo per ovvie ragioni.
6: No, io feci pure un discorso sugli allenatori di campo e i gestori, no?
3: Okay.
6: E quindi a Napoli erano andati molto bene gli allenatori di campo, meno i gestori, quindi vedi Ancelotti, vedi per me quello che sarà Allegri, insomma. E io vedo, purtroppo, ringraziamo sempre il presidente che in 20 anni ci ha portato dei successi proprio inaspettati, però comunque, come tutte le persone, secondo me non c'è nessun tipo di problema a dire che comunque qualcuno può avere anche dei difetti, però rende sei suoi, ok? E sta facendo con me lo stesso errore che ha fatto dopo Spalletti, cioè sovrastimare il valore della squadra, dire io non vendo nessuno e non compro nessuno perché la squadra è forte, è cosa che ha fatto nel 2024, uguale, prendo un gestore che deve fare il 4-3-3 e la squadra va automaticamente bene, sta facendo lo stesso errore, ha preso un gestore, non ha fatto mercato e purtroppo io chiamai qui, forse chiamai pure Paolo, che io dissi per una logicità di cose, a parte il pessimismo e l'ottimismo, io non vedo il Napoli nelle prime 4 quest'anno, e l'ho detto già da un po' di tempo. E ovviamente qualche cosa, qualcuno dopo fece pure una premessa.
3: No, vabbè, ma non è una bestemmia quello che tu hai detto. Ti salutiamo e ti ringraziamo, così diamo spazio anche agli altri. Marco, un abbraccione. Io dico semplicemente che diciamo, può essere una tua idea arrivare a determinate conclusioni dopo due giornate di mercato, col mercato che dura ancora 48 ore, magari il Napoli non farà niente, però comunque il mercato è ancora aperto e sono sicuro che Manna starà provando a fare qualcosina. Però insomma ragazzi, aspettiamo, è una idea che ci può stare, perché le altre comunque si sono rinforzate e quando le altre si rinforzano le cose si complicano. Però dico io, aspettiamo. Comunque la cosa che mi ha spiegato Paolo dell'XG, che è aumentato tanto col colpo di testa di Lang, va ad aumentare quello che ha detto Diego, cioè quello è un gol mangiato, non è un merito di essersi messo là. Quello di Lang è un gol mangiato, perché che l'XG salga di quella maniera, se sei in area di rigore in quella posizione, significa che proprio l'expected goals, cioè quello, diciamo, l'aspettativa di gol in quell'azione è molto alta e Lang l'ha fallita. Io francamente penso che ad oggi è un giocatore che non leva e non mette, se volete sapere la mia. È una sufficienza costante che però non ti dà quel qualcosa in più. Arriverà? Non lo so, lo spero sì, se rimane ovviamente me lo auguro, come me lo auguro, mi auguro un miglioramento per tutti i giocatori del Napoli. Gaetano, ciao, buongiorno.
7: Ciao,
3: ciao.
7: Sono Gaetano, mi sentite?
3: Ciao, ti sento fuori.
4: Ciao Gaetano, buongiorno. Sì.
7: Allora, salve, mi collego un po' a quello che diceva telespettatore di prima, cioè l'ascoltatore di prima, nel senso che concordo con lui e io vedo tante voci che parlano da ieri sui social, sulle televisioni, eccetera, eccetera, ma dovremmo partire da una premessa. Okay. La premessa qual è? Secondo il mio punto di vista, poi ci confrontiamo. Allegri è questo. Tutti quanti noi sapevamo che ieri la partita sarebbe stata un Como che attacca e un Napoli che difende, cercando di ripartire in contropiede. Lo so io che non gioco a calcio, lo sa Diego che ha giocato fino a qualche anno fa, eccetera eccetera, lo sappiamo tutti. Cosa è successo? Quello che è sempre successo. Allegri allena in questo modo le squadre, come diceva prima era l'ascoltatore, è un gestore, non è uno da campo. La stagione sarà questa. In Italia il calcio è lento e modesto e Allegri tranquillamente può entrare in Europa e non in Champions League, perché oggi Roma, Inter, Como, Juve hanno, se non la squadra più attrezzata di noi, non lo credo, perché credo che secondo me noi su alcuni giocatori siamo anche superiori, ma hanno allenatori che riescono a mettere in campo idee e sviluppare idee con i giocatori che hanno, cosa che il Napoli non fa con questo allenatore. Quindi noi non possiamo oggi dire ma che cosa sta succedendo, ce lo dovevamo aspettare, perché Allegri ha dimostrato in questi anni che nonostante un grande allenatore che ha vinto tanto, che è una vecchia scuola. E la vecchia scuola,
3: sono passate due giornate, Gaetano, sono passate.
7: No, ma io non parlo delle due giornate, ragazzi, come Napoli ha creato il tema tattico ieri, il tema di gara, lo farà anche quando dovrà giocare contro la Roma, quando dovrà giocare contro l'Inter, probabilmente contro le squadre più piccole che comunque noi siamo superiori, avrà un tema tattico diverso, perché sarà più facile avere il possesso palla, perché abbiamo dei giocatori oggettivamente qualitativamente più forti di De Bruyne, senza elencarle gli
3: altri. Tu dici, io non mi aspetto grandi prestazioni contro le big, cioè tu pensi che il Napoli contro le big perderà sempre?
7: Io credo che il Napoli contro le big possano essere partite dove noi non ce la possiamo giocare fino in fondo, perché hanno una qualità oltre nella rosa in alcuni campi, vedi l'Inter, e io metto anche la Roma, perché la Roma secondo me
3: si è rinforzata sicuramente, sì.
7: Metti il Como, e quindi attualmente oggi noi chi siamo superiori? Alla Juve nell'organico, ma non con l'allenatore, e l'allenatore, ragazzi, in Italia parlo, fa ancora tanta differenza. Perché
3: l'allenatore sempre fa la differenza in tutti i campionati.
7: In tutti i campionati ha un 30, un 40%, qui c'è un 10-15% in più, perché il campionato italiano, questa è la mia opinione, poi voi potreste essere non d'accordo, è lento.
3: No, ma infatti ti sto ascoltando con interesse.
4: No, ma noi stiamo ascoltando, no?
7: Dobbiamo essere anche onesti con noi stessi, con quello che abbiamo in panchina. In panchina abbiamo un allenatore che sì, è vincente, è un gestore, ma non ha idee che oggi nel calcio contano per stare a certi livelli. È semplice, no? Adesso io non è che non tifo Napoli, io stratifo Napoli, però devo essere anche coerente e lucido nell'esaminare quello.
3: Gaetano, sei stato chiarissimo, ti salutiamo e ti ringraziamo, così diamo spazio a tutti, però insomma è una tua idea che ci può stare, io francamente non la condivido al 100%, la rispetto, ti ascolto, noi ascoltiamo i pareri di tutti, la tua è un'idea che va, diciamo, a prescindere, diciamo che va oltre quelle che sono queste due prime due giornate di campionato, perché ovviamente altrimenti sarebbe una follia dare giudizi dopo due giornate, è un'idea che va oltre quelle che sono le due giornate, vediamo che cosa accadrà, aspettiamo, domani finisce il mercato, Napoli molto probabilmente non farà niente, ma chi lo sa, Vediamo, il mercato può riservare tante sorprese. Per me, se volete sapere la mia, oggi il Napoli deve essere completato. So che ci sono problemi di lista, calciatori che non si riescono a piazzare, ma ci sono stati 3 mesi per piazzare questi calciatori, quindi qualcosina in più andava fatto, però non voglio parlare, parlerò dopo domani, mercoledì dirò
4: okay,
3: la mia.
4: Però io ti dico,
3: ad
4: io...
3: oggi penso che doveva essere fatto qualcosa di più, poi sì, magari verrà fatto, quindi non
4: bene,
3: voglio parlare
4: perfetto.
3: Prima della...
4: Non bisogna dire nulla prima della fine del calciomercato, io sono d'accordissimo con te. Il problema è che se in 3 mesi non sei riuscito a piazzare dei giocatori, un motivo ci sarà.
3: Pure può essere una.
4: Intanto ci dicono che Caiusta al Malaga. Fatto?
3: Sì, sì, è un'operazione che comunque sì, era Caiusta, un giocatore da piazzare. Bisogna
4: Lindstrom ancora niente.
3: Secondo me rimane sul groppone, però insomma, vediamo
4: comunque,
3: che cosa si.
4: Comunque c'è anche da dire un'altra cosa, che è normale la delusione, e torno a ripetere: abbiamo perso una squadra più forte di noi in questo momento, e forse lo sarà per tutta la stagione, non lo so. Bisogna anche mettere in conto che siamo comunque ieri era 30 agosto, voglio dire, alla seconda giornata. Io sul fatto che su quello che ha detto Allegri sono molto d'accordo, nel senso, siamo amareggiati, delusi, non è stata una bella, non è stato bello perdere in casa la prima, però voglio dire, calma, anche siamo al 30 agosto, bisogna avere comunque un equilibrio. Intanto propongo a Walter, un amico che si chiama Alessandro, che dice che capisce di calcio più di me e di tutti quanti. Okay. E quindi mo gli mando il messaggio, magari.
3: Ma mandalo al presidente, così magari
4: al
3: lo
4: presidente.
3: Prende come DS.
4: Al presidente.
3: Ok. Lo proponiamo. Alessio, ciao, buongiorno.
8: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io volevo un po' analizzare la partita di ieri insieme a voi. Vabbè, a parte io non capisco, vabbè, come il Napoli possa aver tenuto Rafa Marin. Lo so che non è una delle priorità, anche cederlo è molto difficile, però io personalmente, vedendo anche un Olivera che a terzino fa molta molta fatica, avrei preferito forse più un Olivera centrale, anche da impostazione, e con uno Spinazzola sinistra, anche se Spinazzola anche lui sta ad olio oggi. Poi vado un po' controcorrente, condico, partendo dal presupposto che anche io, a me lo cederei stasera, entro stasera Lang, però okay, io penso che abbia fatto forse meglio anche di Alisson quando è entrato, ho visto un pochino più concreto rispetto ad Alisson. E poi un'ultima cosa, sì, rispetto ad Alisson, Lang lo vedo che si capisce molto di più rispetto a Spinazzola. Spinazzola e Alisson si pestano i piedi, secondo me.
4: Spinazzola e Alisson si pestano i piedi.
8: Cosa ne pensavate?
4: No, però io ti faccio una domanda. Oggi, sì. Oggi sì. Dato i valori e quello che hanno dimostrato, secondo te...
8: No,
4: fammi finire la domanda. Sì. Secondo te Alisson può fare la riserva di Lang?
8: Non mi dice sì
4: perché tagli
8: no,
4: fila.
8: No, assolutamente. Io però ti dico che Alisson non lo vedo neanche questo top giocatore. Cioè, è un buon prospetto, però ad oggi ha dimostrato. Io lo vedo personalmente, ti dico, lo vedo molto innamorato del pallone, gioca poco con la squadra e non lo so, ad oggi.
4: Quindi
8: io...
4: è meglio Lang?
8: No, meglio Lang.
4: Uno dei due deve giocare. Non è che ce ne stanno altri.
3: Però uno dei due deve giocare. Alessio, ci sono dei calciatori che hanno bisogno, secondo me, di fare un determinato tipo di lavoro, perché non sono tutti come tra virgolette Politano, capito, che si mettono comunque al servizio della squadra, eccetera. Ci sono dei giocatori, infatti Conte l'anno scorso, se ti ricordi, gli diceva sempre: devi essere più arrogante, prova il dribbling, vai a calciare. Perché poi non è che tutti sono Kvara, che giocano sia per la squadra che sono innamorati del pallone, capito? Secondo me è un valido prospetto.
8: Una domanda per sapere cosa ne pensate.
3: Vai.
8: Secondo me il Napoli non ha esterni forti quest'anno, vedo un Politano scarico, Alisson, Lang, cose così, c'ha solo Neres che deve rientrare in forma, ma non è meglio giocare con un 4-3-2-1 stretto?
3: Ti faccio rispondere da Diego su questo.
4: 4-3-2-1
3: stretto.
4: 3-2-1 stretto. Per me in questo momento il Napoli sta lavorando sul sistema di gioco migliore che ha,
3: okay,
4: sul quale può lavorare. Poi Napoli può giocare anche in altre maniere. questo sicuramente. Un'altra cosa che non comprendo, anche perché si sta criticando così tanto Rafa Marin, che
3: ne parliamo né
4: col Genova né ieri mi è sembrato.
3: Ho sentito ieri per Kiss Kiss Napoli in intervista in Mix Zone al termine della partita, ne parliamo tra 140 secondi.
9: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo Caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
11: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per cacceria.
12: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
11: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Voliamo da Enzo. Ciao Enzo, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
4: Ciao Enzo, buongiorno.
3: Ciao, volevo dire, tu ieri allo stadio, giusto?
2: Sì.
3: Ok. Perché la partita, come si vede dallo stadio, non si vede dalla TV, è tutta un'altra prospettiva. Senza voglia, non corre.
4: Anghissà, a me la prestazione di Anghissà non mi è piaciuta.
3: Ma zero. Cioè,
4: no, zero no, però non mi è piaciuto.
3: Vedevo degli atteggiamenti proprio rinunciatari di Anghissà. Non lo so, io.
4: Per me ieri migliore in campo per distacco Lobotka.
3: Sì.
4: Proprio per distacco.
3: Fuori dubbio, ma proprio con
4: grande prestazione.
3: Esatto. E poi primo tempo Lang Oliveira. Quando Lang puntava, diciamo quelle poche volte che puntava, Oliveira partiva sempre un quarto d'ora dopo per fare la sovrapposizione. Cioè non c'era mai, si stava sempre solo e solo Lang su quella fascia. Secondo tempo.
4: Non ho capito, Enzo, scusami, mi puoi ripetere? Non ho sentito bene.
3: Ho detto, quando Lang, quelle poche volte che cercava, diciamo, che puntava l'uomo, no? Oliveira partiva sempre dopo, ma non c'era mai sulla posizione di Oliveira. Dopo.
4: Su questo, e allora io su questo dissento, perché Oliveira non ha fatto una buona partita, ma ha avuto due occasioni importanti, quindi significa che si è inserito bene.
3: Ma forse è più centrale, però no?
4: Ha avuto il primo tiro in porta del Napoli, è stato un tiro a volo di Oliveira da dentro l'area di rigore, e Oliveira prima di uscire ha avuto un'occasione importante.
3: Parlo di sovrapposizione, non parlo di occasioni.
4: Sì, sovrapposizione, ha appoggiato poco, però.
3: Esatto, questo dicevo io.
4: Però ha sofferto maledettamente. L'ha sofferto in maniera colossale.
3: E poi secondo tempo, Alisson Spinazzola. Alisson purtroppo ama molto avere il pallone sui piedi, difficilmente fa sempre. Per me, io preferisco pure io Alisson al posto di Sandro, perché crea di più. Però Spinazzola e Alisson, secondo me, vanno un po' in difficoltà, perché amano tutti e due giocare col pallone. Questa è la dinamica che ho fatto ieri della partita. E poi un'altra cosa volevo dire. Noi oggi abbiamo la stessa squadra dell'anno scorso, in più ieri abbiamo giocato solo con Rafa Marini nuovo, diciamo, che non ha mai giocato.
4: Sì.
3: Esatto. E mentre altre squadre come Milan, Roma, Atalanta, Fiorentina, Juve, Roma si sono rafforzate e andremo in difficoltà.
2: Ci può stare come tesi. Un abbraccio Enzo. Diego
4: Alessandro da Mönchengladbach, come hai visto questa volta l'entrata di Luca?
2: Dove c'è il Borussia?
4: L'entrata di Luca positiva, ma ha giocato 10 minuti.
2: Sì, diciamo che se avessi tenuto la linea su quel gol di annullato allo Lobotka, mannaggia.
4: Sì, e poi ragazzi, non incominciamo, non incominciamo a dire.
2: Non è entrato,
4: è entrato bene, però non incominciamo a dire cretinate, è fuori gioco. Punto, si è tirato la linea, è fuori gioco.
2: No,
4: di un millimetro, ma è fuori gioco.
2: Peccato.
4: Purtroppo è fuori gioco.
2: Peccato, però se devo fare un bilancio tra i sei mesi di Luca e l'anno scorso e questi primi ingressi, già in queste due uscite ha fatto molto meglio di quello che aveva fatto in sei mesi l'anno scorso, se volete sapere la mia.
4: Cioè, è entrato
2: per
4: bene.
2: Per come sta entrando. Andiamo da Gaetano? Gaetano, ciao, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
4: Ciao Gaetano, buongiorno.
5: Allora, volevo dire la mia sulla partita di ieri. Innanzitutto, vabbè, io sono sempre positivo e come dire, in qualche modo fiducioso, perché per me Napoli è forte. Detto questo, in questo momento secondo me c'è un equivoco tattico, nel senso che prima sentivo di lui diceva che sta lavorando sul miglior modulo, il 4-3-3. Io su questa cosa

0: che non sono tanto convinto e d'accordo, nel senso che per lavorare con un 4-3-3 tu dovresti avere degli esterni che hanno 10-12 gol la stagione. Io non ce li vedo in questo momento 10-12 gol la stagione. Poi terrei sia Lang che Lucca, anzi ti dico la verità, gli ultimi 10 minuti li avrei fatto giocare insieme a Højlund e Lucca, li avrei cominciato là, tanto stai perdendo, almeno cerchi di pareggiare la partita.
1: Non ho capito puoi ripetere, che dà per favore?
0: Il 4-3-3 in questo momento io non credo che sia il modulo migliore, perché tu dovresti avere esterni da
1: okay. questo l'ho capito, l'ultima parte non ho capito, io su questo sono d'accordo, il Napoli non ha esterni da 12 gol a campionato se non Neres forse è l'unico che può giocarsi questa Alisson pure potrebbe, nelle corde ce l'ha, ma Lang e Politano sicuramente no.
0: No, esattamente, quindi già qua c'è questo equivoco tattico, almeno inizialmente, ora in questo inizio stagione, che probabilmente sarà la preparazione, non lo so, poi non faccio il tecnico. E poi ti dicevo, magari negli ultimi 10 minuti non si poteva provare insieme Lucca o Højlund, lasciarli tutti e due là?
1: Sì, infatti io mi aspettavo un cambio mi aspettavo di giocare gli ultimi minuti con il doppio attaccante. Però a quel punto ha scelto diversamente l'allenatore.
0: Giocare a tre dietro, mettere l'altro attacco, tanto ormai il Como aveva tolto anche Dubikas, quindi voglio dire, non era pericoloso più di tanto. Ecco, siamo stati più pericolosi noi con noi stessi che loro. Che i due gol vengono da due errori, appunto, come dicevi pure tu prima, da due errori diciamo individuali, quindi nulla da.
1: Sugli errori individuali.
0: Non si può fare niente. Ma non ci puoi fare niente. Va bene, comunque sempre forza Napoli.
2: Sempre Gaetano, abbraccio.
0: Un abbraccio a voi.
2: Ciao.
1: Sempre,
2: ciao.
1: Sempre.
2: Vuoi leggere un messaggio?
1: Sì, Vergara non è un giocatore del Napoli. Sì, è un giocatore del Napoli Vergara. Ieri
2: ma l'abbiamo detto anche.
1: Ieri per scelta tecnica non è stato messo.
2: E io non ho condiviso, io l'ho detto. Io non
1: e chi
2: so...
1: è che non facevi entrare di quelli che sono entrati ieri?
2: Non lo so, devo...
1: No, però aspetta, se tu non condividi una scelta è perché vedi... io per esempio ieri...
2: ti dico subito,
1: condivido tutte e cinque i cambi, perché non c'era da cioè Neres, no, se non lo inizi a mettere e non lo inizi a far giocare, quando serviglia Neres è un giocatore importante.
2: Sacrifico più De Bruyne di Vergara, cioè avrei compreso di più lasciare De Bruyne in panchina.
1: No, io no.
2: Che Vergara.
1: No, io no. No.
2: Vergara è uno che ti crea.
1: Oggi per me.
2: Che ti fa la giocata che ti può mettere nelle
1: oggi
2: condizioni.
1: Oggi per me, per come vedo il calcio io vedo De Bruyne titolare. Perché se devo giocare con questo, chissà, preferisco giocare con De Bruyne. Onestamente.
2: Per me ieri Vergara doveva entrare, Diego. Vergara deve entrare, perché Vergara...
1: Ti sto dicendo, posso essere d'accordo, non posso sacrificare De Bruyne già.
2: E chi sacrifichi? Neres. Neres, sono d'accordo con te che deve avere minutaggio. Magari forse ieri
1: cinque,
2: in una partita
1: dei
2: così
1: cinque
2: complicata...
1: che sono entrati, forse Neres.
2: Magari ieri in una partita che si era messa così male, non gli faccio iniziare ad accumulare il minutaggio con il Como. Perché si era messa male la partita. Se si fosse messa bene, ok, forse sì. Non lo so, però insomma, io pensavo che Neres potesse, diciamo, avere un qualcosina in più, invece veramente l'ho visto molto fuori forma.
1: Ma poi un'altra cosa pure che non mi spiego. Allora,
2: Andiamo da Pasquale.
1: Bisogna iniziare a usare i termini giusti. Quando si parla, per esempio, del terzino sinistro.
2: Sì.
1: Cioè, non dite non ci sono i terzini sinistri. Ci sono e non vi piacciono. È diverso. I terzini sinistri ci sono. Spinazzola e Olivera sono due terzini sinistri, ok? E poi già lui, io non mi ricordo una cosa, schiarisci le idee, ma Gutierrez non era scarsa fino all'anno scorso? Tu ti ricordi le critiche che io mi sono preso, le parole, gli insulti quando dissi che Gutierrez era un giocatore forte? No, ferma Fefe,
2: sì,
1: cioè perché Mosen e Jude è forte? Cioè Spinazzola e iniziamo a dire le cose come stanno. I terzini sinistri ci sono e alla maggior parte dei tifosi non piacciono. appunto, non è, non, non bisogna dire i terzini non ci sono, perché è bugia. I terzini ci sono, come, la, come, come Pino il negativo che dice non ci sono centrocampisti. No, i centrocampisti, no, ci sono.
2: Quelli ci sono,
1: i centrocampisti ci sono, proprio, e che non, forse non gli piacciono a lui, ma ci sono i centrocampisti.
2: Andiamo da Pasquale. Pasquale, ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno, Pasquale dalla provincia di Modena, sto diventando un abitué oramai.
1: Ciao Pasquale, buongiorno.
3: Ciao. Sentite una cosa, allora, molte tifosi dicono perché non abbiamo venduto a questo e a quello, ma per vendere prima un giocatore deve avere una richiesta e mi sa che i nostri giocatori non hanno avuto questa richiesta per andare via, quelli che vogliono che Lang o altri. O le richieste che abbiamo avuto non sono state soddisfacenti per il Napoli, no?
1: Probabilmente se non l'hanno venduto o è perché non avevano richieste o perché avevano richieste non adeguate all'investimento.
3: Sì. Allora, noi abbiamo fatto un investimento e forse è sbagliato, forse che non si sa, però gli investimenti sono stati fatti l'anno scorso, forse qualche cosa in più di quello che dovevamo fare, e lo stiamo pagando quest'anno, però non possiamo lamentarci sempre del superfluo. Ci sono squadre che l'anno scorso, in questi tempi della seconda partita, avevano 3 punti e poi hanno vinto lo scudetto, no? Alla prima 4 partite hanno fatto 6 punti e poi hanno vinto lo scudetto, cioè l'Inter, no? L'anno scorso.
1: Ma infatti non
3: è troppa critica, noi subito ci abbattiamo, siamo tutti quanti tifosi che ci abbattiamo subito noi napoletani, poi ci esaltiamo per una giocata e forse non abbiamo ancora compreso che i giocatori hanno cambiato modulo, cioè a come giocavano l'anno scorso e come giocano quest'anno è un po' diverso. Un allenatore già pure diverso da come li trattava, cioè psicologicamente, come in campo, allenamento, l'altro allenatore e quest'altro allenatore. Non è che sono robot, togli la spina, rimetti, risetti il computer.
1: No, certo.
3: Fai questa cosa qua, fai un'altra cosa. Non, neanche queste cose qua funziona così, o sbaglio?
2: No, ma è tutto corretto quello che hai detto, Pasquale. Ti salutiamo e ti ringraziamo. Voliamo da Gianni. Ciao Gianni, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, no, io voglio dire solo una cosa.
2: Vai.
4: Chiedo come del Napoli, cioè, ma fisicamente anche sta pure McFrate, mi chiama McFrate. Li vedo giù, l'unico secondo me.
1: No, però Gianni, McTominay non stava bene ieri.
4: Ah, questo
1: ha giocato con un problema serio di vesciche ai piedi e si è sacrificato, ma non era in condizioni di giocare.
4: Però state brutti, io vedo proprio in forma, voglio, perché non gioca? Io ieri mi sapete che poi non faccio l'allenatore, sono tifoso. Io ieri vedevo più un centrocampo tecnico, un Vergara, un De Bruyne. La bocca, poi alla fine, il secondo tempo, il grande allenatore del Como, 75, e partiva in contropiede. Il primo tempo tutto come, alla fine si poteva pure pareggiare. Però io sono d'accordo con il tifoso che ha detto prima, come partiva una partita, mamma mia.
2: È vero Gianni, lo abbiamo detto anche prima, ci vuole più equilibrio. Ti salutiamo amico mio, un abbraccione e voliamo da Nicola. Ciao Nicola, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
5: Allora vabbè, io oggi ovviamente come tutti quanti sono deluso, perché nuova stagione ma problemi vecchi. Io onestamente dopo la partita di ieri, perché non vado oltre a ieri, perché ovviamente non so cosa succederà in futuro, però io ieri ho visto il solito Napoli dell'anno scorso, ho visto Højlund lì davanti da solo buttato a fare la guerra con i difensori, un Napoli spaccato in due perché poi eravamo raccolti negli ultimi 30 metri. E onestamente questo Napoli, ragazzi, presenta delle lacune. Cioè io prima sentivo Diego quando diceva che Olivera si è inserito bene, no? Perché poi si è trovato, sì, sono d'accordo, però manca qualità, perché da Olivera la qualità non te la puoi aspettare, perché purtroppo i piedi quelli sono, e lì aumenta il rammarico di aver ceduto, per me, Gutierrez. Per quanto riguarda il mezzo al campo, mi sono reso conto che Anguissa, ragazzi, non è presentabile, e qui la colpa di Allegri, perché poi ci deve spiegare come mai Vergara non ha giocato, ha messo Neres lì nel mezzo che non ha toccato un pallone, un cambio buttato, sprecato inutilmente. Politano, secondo me, anche lui ha fatto il suo tempo. Cioè, noi chiedevamo il
2: non giocava da gennaio Neres, da fine gennaio.
5: Esatto, quindi, cioè, quindi e non è, per me non era la partita adatta per buttarlo ieri in mezzo al campo.
2: Ci può stare come teoria, Nicola.
5: No, ma poi ho visto un'altra cosa, e Diego penso me la può confermare. Diego, tu hai fatto caso che il Como con Duvicas lasciava, praticamente cosa faceva lui? Si spostava sulla parte di Rachmani per non farlo giocare, impostare, infatti arriva da lì il gol dove recuperano il pallone, e lasciavano sempre Rafa Marin e Oliveira, perché era la parte, diciamo, la parte debole a livello qualitativo. Ok, ora io dico una cosa, è ovvio, noi cioè, abbiamo preso Badiashvili che non sappiamo chi è, che fa, si o si mi gioca. Buongiorno, lo rivedo.
2: Io ieri l'ho visto mentre uscivo dal Maradona nel tunnel giù, ragazzi, è un armadio.
1: È un bell'armadietto, sì, l'ho visto pure io, stavo in tribuna insieme a Mariano.
2: Era e propria bestia. Cioè, enorme, speriamo che rende, perché secondo me può.
5: Detto bene, speriamo che.
2: Quello poi lo devo vedere in campo, perché poi il giudice supremo, lo sai, Nico.
5: Noi non possiamo vivere di speranza, ragazzi, perché nel calcio di speranza non si vince. Cioè, io penso che la società comunque abbia delle colpe, ma l'immobilismo sul mercato è davanti.
2: Aspettiamo, io voglio parlare del mercato da mercoledì mattina, da mercoledì alle 12, Nicola. Mi sbaglierò, però non voglio dare sentenze e giudizi prima. Al momento se vuoi sapere il mio pensiero è assolutamente negativo sul mercato del Napoli. Però non voglio ancora parlare, perché può succedere veramente di tutto. Quindi.
5: Guarda.
2: No, io mi auguro, capito che succede. È difficile, però mi auguro, perché così sarebbe imbarazzante finirlo così. Sono d'accordo con te.
5: Cosa potrebbe succedere? Noi, ragazzi, ha detto bene l'ascoltatore di prima, noi siamo tornati al posto Spalletti, abbiamo preso un gestore dopo aver vinto, non so se l'abbiamo preso perché abbiamo sopravvalutato la rosa, sta di fatto che abbiamo preso un gestore. Io qui ho chiamato e Diego, perché anche lui era d'accordo con me, quando dicevamo che noi chiedevamo un allenatore di campo piuttosto che un gestore, perché questa squadra aveva bisogno di un allenatore di campo e non di un gestore, perché doveva essere un nuovo corso. Noi ad oggi abbiamo visto lo stesso canovaccio tattico dell'anno scorso, con una differenza, che l'anno scorso Milinkovic lanciava direttamente su Højlund, e quest'anno stiamo provando a uscire palla al piede dalla difesa, e ahimè quando tu provi a fare quelle uscite commetti degli errori, perché ad oggi in alcuni punti della difesa noi siamo carenti di qualità. Questo è.
2: Nicola, io non sento di criticarti, diciamo, a quello che hai detto, perché è la verità. Io spero che il Napoli non sia quello di quello di ieri, nel corso della stagione. Spero che riusciremo a vedere dei miglioramenti, spero che venga fatto qualcosa in queste 48 ore, anche se non è, salutiamo Nicola nel frattempo, anche se devo dirti la verità è molto difficile.
1: Però bisogna dire anche una cosa ai tifosi, perché poi non bisogna neanche vendere falsità. E il problema del Napoli non è un problema di soldi, del mercato. Il problema del Napoli è un problema prima di tutto di liste. Ed è un problema. Gialluma si allanga il look, non si piglia nessuno. Ma come gestisce le liste? No, spiegamelo, come fa? Scusami, ma ne stavamo parlando l'altro giorno, la storia degli under 23, la storia
2: del questo, però
1: si è tolto
2: David dall'Atletico Madrid. Ma che ha fatto su David, Diego? Uno che c'ha un ingaggio
1: no, ma Giuntoli l'hanno messo in croce noi tant'anni.
2: Scusami, Giuntoli, Carnevali sta piazzando David all'Atletico Madrid, che non ha fatto niente.
1: Sì.
2: cioè, allora, nel senso, i giocatori fatto difficili da piazzare ci sono, ma il DS serve proprio per questo.
1: Dimmi. Ma si chiama Giuseppe Mann, non si chiama Gesù.
2: Giovanni
1: Mann,
2: ma
1: scusami,
2: non è una critica, ma
1: si
2: io
1: chiama
2: dico,
1: Gesù.
2: Dico, sono d'accordo con te, ma dico, nell'economia non è una
1: non
2: sto,
1: ne nessuno, come li toglie?
2: Criticando perché ancora non è finito il mercato, però dico, secondo me ci sono calciatori difficili da piazzare, esistono in tutte le società, però il modo si trova. Magari non si vogliono più piazzare in prestito con diritto di riscatto, ma si devono solo piazzare a titolo definitivo per una questione di conti della società, e quindi naturalmente le trattative diventano più complicate. Sono d'accordo con te, però fatto sta che aspettiamo, comunque mi ero ripromesso di non voler parlare del mercato fino a mercoledì, perché mercoledì poi ne possiamo parlare, o da martedì, insomma, quando ci sarà la deadline. Fino ad allora bisogna stare in silenzio.
1: Piazzala,
2: mi rendo conto che è complicato. Sono d'accordo con te, però c'è un ruolo in società addetto proprio a queste complicazioni, diciamo così. E siccome il direttore sportivo del Napoli ha dimostrato di essere molto bravo, secondo me, in questi anni, perché ha fatto dei colpi importanti, ragazzi. Primo McTominay che mi viene in testa, anche l'operazione di De Bruyne è clamorosa, perché comunque prende a parametro zero un calciatore molto importante.
1: Buongiorno,
2: che poi è andato di sfortuna, si è fatto male, però insomma sono state fatte le operazioni importanti e sono stati piazzati anche determinati calciatori.
1: Purtroppo se il Napoli non riesce a a piazzare un determinato numero di giocatori, purtroppo mercato non se ne può fare.
2: Dobbiamo andare in pubblicità, ci sono 70 secondi e torniamo.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Discussioni in redazione. Salutiamo Vincenzo Berna e Riccardo Catapano, ma anche Simone Zigzag Zagaria in regia. Andiamo da Peppe, lo ringraziamo per l'attesa. Ciao Peppe.
6: Ciao, buonasera.
7: Buongiorno. Ciao Peppe.
6: Io volevo solo dirti questo: io non sono così catastrofista, anzi vi dico di più, vanno sostenuti questi giocatori perché stiamo parlando di un fine ciclo e rischiamo di buttarli giù a terra, ma proprio dico Rivero, Nangelsa e tutti gli altri, perché ieri forse non ci siamo resi conto che abbiamo giocato una squadra che era ipercollaudata a quelle condizioni meteorologiche. Io credo che Napoli tutto sommato ha fatto un'ottima partita, ci sono stati due errori individuali, ma io l'ho vista molto presente. Adesso il vero problema è il calo, ho paura che la piazza insieme a tutta la squadra se ne scenda uno via. Io non sono convinto, questo penso che sia il punto dolente di tutta la questione, cioè una temperatura psicologica che non può assolutamente abbassarsi. Se andiamo in crollo anche come piazza, io ci rimanui prima allora, non so se sono stato chiaro. Io invece sono convinto che tutto sommato, per come hanno giocato, per guardate a Bruin quando ha messo la palla dentro e nessuno entra su, ma là prima o poi qualcosa succederà in maniera diversa. Io non sono convinto, l'abbiamo quasi schiacciati. Quindi io, siccome sono convinto che il Como ha fatto una grande partita, è come una di quelle squadre che gioca tipo Arsenal, cosa così, forse con un tasso tecnico più basso, io direi che il Napoli se l'è giocata. Se voi ci fate caso, sono solo due errori tecnici che abbiamo fatto. Non è vero che tutto rischia, anche se tutto sommato ha sbagliato una palla, ma tutti gli altri hanno giocato. Purtroppo ci sono alcuni fuori forma,
7: però è un po' riduttivo.
6: Io non mi sembra
7: scusami, però è un po' riduttivo dire vabbè, anche se ha sbagliato una palla, mi ha pigliato gol.
5: No, però non si dà mai
7: No, ma l'ho detto, la palla deve fare 500 metri.
6: Però
7: ma l'errore è di Anghissà che mette in difficoltà il suo compagno.
5: Ragazzi, ma io sono d'accordo con Allegri, quella palla la prendi e la butti avanti, ma chi se ne frega, ma che ti vede a rischiare una squadra, a maggior ragione quando c'è una squadra contro che fa del pressing il suo pane quotidiano, pressing e possesso palla, ma butta quella palla via.
6: Sì.
5: Soprattutto se non sei in condizione, se giochi contro una squadra come il Como, ha ragione Allegri, delle volte non bisogna avere vergogna di buttare la palla via, perché così rischi di prendere gol e hai perso la partita, perché se non avessi preso quel gol ad C puntini, la partita te la pareggiavi.
6: Difatti il signore che è intervenuto prima ha detto una cosa corretta, però bisogna andare a un ciclo nuovo con un allenatore allenante, perché con questi qua non si può, cioè italiano, metterli a fare queste cose qua, ma chi l'hanno fatto Benitez, l'hanno fatto a Sarri, l'hanno fatto a chi, cioè almeno basta, sono sfastigliati che hanno continuamente approccio, ma questa è la gestione. Secondo me la società ha fatto una valutazione corretta, perché non credo abbia problemi di liquidità da cambiare una struttura bella grossa, ma sta facendo un po' alla volta, quindi ammaspettato.
5: Beppe, mi nutro del tuo ottimismo comunque, perché servono anche queste telefonate, è vero, in momenti
6: il Napoli non ha giocato male, ve lo dico, nonostante erano stanchi, si vedeva che ci stavano, hanno avuto anche una bella reazione. Io sono convinto,
5: ripeto, mi nutro del tuo ottimismo. Un abbraccio Beppe, ti salutiamo.
6: Ciao.
7: Intanto io, Francesco sta continuando a dire cose inesatte, mi dice sei fissato con Anghissà, ha sbagliato Rachmani. Ho detto che ha fatto bene Rachmani.
5: Ma raga, ragazzi.
7: Oh, ma parli italiano.
5: Diego, scuola calcio, giorno 1, errore di Anghissà.
7: Ma parli italiano. Ma perché non bisogna capire l'italiano? L'errore. Rafa Marin non commette alcun errore.
5: E sono
7: zero.
5: D'accordo.
7: Completo. L'errore di Anghissà è non giocare di faccia a Meret e giocare senza guardare a Rachmani.
5: Perché non si fida?
7: Induce all'errore il compagno, che invece di mettere una pezza sull'errore del compagno, invece di fargli fare 250 metri alla palla a farla arrivare ad Agnano, cerca di giocare, perché la mentalità di quest'anno è questa qui, di provare a uscire con il palleggio. Non ho detto che Rachmani non sbaglia, ho detto che l'errore è grave di Anghissà, punto.
5: Rachmani sbaglia, quindi riassumo il concetto di Diego: Rachmani sbaglia, ma l'errore grave è di Anghissà, il maggior colpevole è Anghissà. Ciro, ciao, buongiorno. Ciro,
8: io ciao. Volevo dire la mia, che è simile a quello del signore precedente.
5: Vai.
8: Secondo me, grazie a questi due errori abbiamo perso la partita. Questi due errori non si dovevano fare, sì, però io sono contento del mio Napoli. E poi si è visto che la squadra è forte nel secondo tempo. Io ho visto un grande Napoli, sì, un po' di rammarico per il risultato, però non c'è da lamentarsi. Per due errori abbiamo perso la partita. Poi non voglio dare neanche le colpe, a volte, ragazzi, chi ha giocato a calcio si sa, si fanno degli errori, anche un grande Meret nessuno ne parla. E poi non, ricordiamoci una cosa: il caldo che ha fatto ieri era lo stanco.
7: No, grande Meret nessuno ne parla, ma tu volessi far leggere i messaggi, cioè c'è sta gente che dice che Meret non è in grado, cioè non è all'altezza. Mi vuoi spiegare ieri Meret che colpe ha sui gol?
8: No, Meret un grande,
7: ieri, spiegami per favore, aiutami, perché io che impazzisco, un'ora di radio qua e a me mi distrugge per una giornata intera. Mi vuoi spiegare ieri Meret che colpe ha?
8: Niente. Meret è un grande portiere, io l'ho sempre detto.
5: Ma posso chiedere una cosa? Portiere. No, una cosa mia: l'hai vista la parata di Vicario in nella partita della Juventus?
7: Sì.
5: Se l'ho avesse vista. Preso quel gol Meret, avreste detto: che colpe ha Meret?
7: Meret ha fatto il primo tempo due miracoli.
8: Sì.
7: Uno sul colpo di testa di non mi ricordo di chi.
5: Miracolo eccessivo per me.
7: Quello che Meret non ti ha fatto prendere il 3-1.
8: Sì.
7: Alla fine sul colpo di testa un metro da di Jacopo Ramon. Alla fine non te la ricordi, è vero? No. È meglio Milinkovic Savic.
5: No, non l'ho mai detto.
8: Sono convinto, se non prendevamo quel gol, il 2-1 vinceva pure la partita. Perché
5: vabbè, purtroppo, amico mio, ti dico la verità: con i secconi, ma non si può parlare nel calcio. Abbiamo perso, e testa alla prossima, che è l'Inter. Il calendario purtroppo non ci sorride. Poi ci sarà l'Arsenal. C'è da rimboccarsi le maniche, da lavorare con la L maiuscola. Ma il Napoli di Allegri lo farà sicuramente. E dobbiamo sperare che le cose vadano meglio. Ma soprattutto dobbiamo avere l'equilibrio di non distruggere tutto. Poi abbiamo parlato di Meret poco fa, ovviamente non c'entra niente nella giornata di ieri, tutti sono colpevoli fuorché lui, dai, diciamola così, anche se qualcosina in più, dice Diego che ne ha fatti 3-4 di miracoli, sono stato contestato,
7: non ho detto,
5: ma quali sono
7: questi
5: miracoli?
7: Io non ho detto 3 o 4,
5: no,
7: assolutamente non sono parate normali, vabbè. Fa Vicario e sono miracoli, e fa Meret sono parate normali.
5: Va bene, torneremo a parlarne domani.
7: Vabbè, ma tra l'altro Meret doveva prendere anche il tiro di Joao Pedro,
5: no,
7: quel razzo che quel terra aria che partì da 15 metri sotto all'incrocio, lo doveva prendere quello là, perché non ha spinto bene.
5: Che gol, lo ricordo. Ci dobbiamo fermare, ci sono le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi c'è una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, sorpresa in studio, l'uomo al mio fianco rimane, e noi torniamo domani da Gianluca Miranda,
7: da Diego Armando Maradona Giulio.
5: È veramente tutto, rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani,
7: se c'è Miranda, Diego non ci sarà.
5: Diego c'è.
9: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Paura a Porta Nolana, dove un bambino di appena 5 anni è stato investito mentre attraversava la strada. Secondo alcuni testimoni l'impatto è stato violentissimo e il piccolo è stato sbalzato via per diversi metri. Immediati sono scattati i soccorsi con il trasporto in codice rosso all'ospedale Santo Bono, dove i medici gli hanno diagnosticato diversi traumi e contusioni. Attualmente resta ricoverato in gravi condizioni presso la terapia intensiva del nosocomio partenopeo. Sulla vicenda indaga la polizia locale. Ancora cronaca, a Piemonte, sui Monti Lattari, un uomo di 69 anni, Raffaele Afeltra, è stato ucciso in un agguato. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava probabilmente a bordo della sua auto in una zona periferica del paese, quando è stata raggiunta da alcuni colpi esplosi con un fucile calibro 12. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Afeltra, storico capoclan della fazione Afeltra di Martino di Piemonte, che era tornato libero dopo una lunga condanna per estorsione, è morto sul posto per le ferite riportate. Cambiamo argomento. Traffico in forte difficoltà oggi nel centro di Napoli, nel giorno del rientro dalle vacanze per molti cittadini. Lunghe code di via Marina fino a Chiaia, complici cantieri, eventi e diverse chiusure stradali. Via De Pretis è stata interdetta all'altezza di Piazza Borsa per la cerimonia in ricordo di Giorgio Cutolo. Deviate anche le linee bus 201 e 204. Limitazioni inoltre in Piazza Municipio per il Bufala Fest e in Piazza del Plebiscito per l'allestimento dell'Eurovolley e alla Riviera di Chiaia per i lavori della linea tranviaria. Disagi e rallentamenti si registrano anche lungo Corso Umberto. La chiusura con lo sport, il calcio. Esordio amaro al Maradona per Massimiliano Allegri. Il Napoli cade per 2-1 contro il Como di Fabregas. I lariani passano in vantaggio con Baturina, approfittando delle difficoltà della difesa azzurra. Al 29esimo arriva il pareggio di Højlund, ma pochi minuti dopo Dovikas riporta avanti la squadra ospite, approfittando di un'altra distrazione della retroguardia azzurra. Nella ripresa Allegri prova a cambiare la partita, ma l'assedio finale del Napoli non basta. Ascoltiamo adesso un estratto delle parole del difensore azzurro Rafa Marin ai nostri microfoni nella post partita.
11: Ha mancato sicuramente, che noi dobbiamo prendere queste due gol, che sempre diciamo che si prendiamo gol e che siano bravi loro, no, non siamo dell'errore nostro, però come ho detto prima, questo errore sicuramente viene bene per migliorare questa settimana, per l'altra partita, per seguire in avanti.
10: L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: lunedì 31 di agosto del 2026, vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. Apriamo subito la puntata, analizzeremo la sconfitta. È stato un esordio amaro quello del Napoli di Allegri al Maradona in campionato. In studio con me Diego Armando Maradona Junior. Buon pomeriggio Diego.
1: Buon pomeriggio a te Valterino, buon pomeriggio a tutti.
0: Analizzeremo tutto anche perché Diego Armando Maradona Junior ieri era allo stadio. Ovviamente settimana molto importante di analisi a ieri, gli ultimi due giorni di mercato, Inter-Napoli sabato alle ore 18. Quindi una puntata da vivere tutta d'un fiato tra poco con il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Andiamo con ordine tutti i temi che tratteremo nel corso della puntata. Cominciamo con l'anteprima, do il benvenuto e il buon pomeriggio Lucio Pengue.
2: Anteprima Radio Gol.
3: Buongiorno Walter, buongiorno Diego, questi i titoli della puntata di oggi. Esordio amaro al Maradona per il Napoli di Allegri, vince il Como 2-1, sbavature difensive hanno penalizzato gli azzurri, Lariani in vantaggio con Baturina, risponde Højlund, poi il pasticcio difensivo che permette a Duakis di segnare il gol della vittoria. Allegri a fine gara, troppo leggeri in difesa, serve più attenzione, Como è una grande squadra. Rafa Marini in esclusiva a Kiss, Napoli, nessun dramma, siamo solo all'inizio. Poi ieri in Serie A l'Inter vince a Cagliari 1-0, Lazio 3 punti firmati Frattesi, oggi alle 18.30 e nell'infocato Salento Lecce-Roma e alle 20.45 Atalanta-Bologna. Oggi giornata di riposo, domani mattina la ripresa degli allenamenti a Castelvolturno, sabato ci sarà Inter-Napoli a San Siro e mercoledì 9 settembre al Maradona Napoli-Arsenal, esordio in Champions. Ultimi due giorni di mercato, Lang può restare, Mazzocchi e Juan Jesus al Venezia, sorpresa Gabriel Jesus va al Barcellona, Ceballos al Monza e Walter Made è molto vicino alla Juventus.
0: Naturalmente ringrazio Lucio Pengue che ci potrà interrompere in qualsiasi momento dovesse ritenerlo opportuno. In studio come c'è Diego Armando Maradona Junior. Diego, è evidente che ci sia delusione e noi analizzeremo, però dare delle sentenze al 31 agosto e bocciare tutto e buttare il bambino con l'acqua sporca, secondo me è un errore.
1: È un grave errore, seppur bisogna analizzare comunque una prestazione secondo me, soprattutto nel primo tempo, non positiva. Un po' non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, un po' troppo rinunciatario, un po' troppo di blocco basso, soprattutto nel primo tempo. Però io condivido assolutamente l'analisi che hai fatto, nel senso non bisogna distruggere subito tutto, e sicuramente ieri abbiamo visto e capito che il Como in questo momento è un
0: come
1: gradino,
0: una big è un come gradino, una big Diego
1: è un gradino sopra di noi, è anche normale perché comunque hanno un progetto che va avanti da tanti anni con lo stesso allenatore, con investimenti importanti, e ieri il fatto che mi mantiene positivo è che il Como ha comunque fatto due gol su due errori gravissimi nostri.
0: E infatti Allegri si è molto arrabbiato, ma il lunedì è come ogni lunedì l'appuntamento è quello con il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.
2: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni.
0: Direttore, buon lunedì, buona settimana anche a te. Come ciao va? Ivan. Ma come va? Sai, Ivan, registriamo un po' di delusione. Io la capisco. Ho detto in apertura, facciamo tutte le analisi, però dare sentenza al 31 agosto no. È evidente che ieri il Napoli ha avuto delle difficoltà, soprattutto nel primo tempo, si è complicato la vita. Io ho visto un Como che ha cambiato atteggiamento in chiusura di gara per non subire la pressione e il gol del Napoli. Tu che Napoli hai visto?
4: Un Napoli, cioè una presa diversa da quella che ho letto dappertutto. Che ho sentito. Sì, no, nel senso che ho visto una squadra, il Napoli hanno giocato in due, hanno giocato Lobotka e un pochino Højlund, sono mancati giocatori più importanti come Anguissa e McTominay. Ma e quando mancano due giocatori del genere chiaramente soffri, ma hai sofferto, il Como non ha mai tirato in porta se non per due errori nel primo tempo, per due errori della difesa allucinanti,
0: soprattutto perché, il secondo Ivan, soprattutto
4: no,
0: il secondo.
4: anche il primo quello di Oliveira, cioè Oliveira fa un errore incredibile, McTominay non va a recuperare, cioè non va a proteggere, cioè lì c'è un errore complessivo. Il secondo può anche succedere se tu non liberi non ti arriva il pallone, invece di stare lì a cazzeggiare, se non la libera la mandi in tribuna o da qualche altra parte, è chiaro che puoi mettere in difficoltà la squadra. Però ti ripeto, Napoli male, complessivamente male, ma quando giochi così male, giocano così male i giocatori importanti, è evidente che rischi. Io il Como, che squadra che adoro, tu sai il rapporto che ho con Fabri,
0: ho visto loro tutta la tua intervista, stupenda.
4: No, ma al di là di questo, io non l'ho visto così Como come lo scorso anno. Tutti a elogiare il palleggio lento, pare che c'erano delle condizioni climatiche, mi hanno detto, io non ero lì, terrificanti, cioè un caldo, un'umidità senza precedenti, e quindi una partita che dimentico in fretta, lo deve dimenticare in fretta anche il Napoli, perché poi ha l'Inter e l'Arsenal uno dopo l'altro, e siamo all'inizio.
0: È normale, se vogliamo, è anche normale.
4: Sì, l'unica cosa che il ragionamento che ho fatto ieri è che è una squadra vecchia.
0: Guarda, Ivan, mi credi? Mi credi? È come se tu mi avessi letto nel pensiero, perché il tema sul quale poi ti porterò, e non solo a te, ovviamente a Diego, è proprio quello, cioè gli Anghissà, i Lobotka, i Di Lorenzo, i Politano, sono i De Bruyne, sono molti. È lo stesso Spinazzola, Meret è qui dal tutti 2018, over 30, esatto, tutti over 30, e la paghi un po'. Allora, Ivan Zazzaroni è collegato con noi, Diego Armando Maradona Junior nei nostri studi. Analizziamo prima tutto ciò che è accaduto ieri, poi con Zazzaroni parleremo di mercato e capiremo se il Napoli potrà fare qualche operazione, visto che Gabriel Jesus al Barcellona. Chiederò a Ivan se è stato soffiato o il Napoli non poteva più prenderlo. Ma ci raggiunge al telefono Ezio Capuano. Mister, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ospiti. Un saluto a Dieghito e un saluto al
1: grazie, mister.
0: Al grande direttore. Ezio, dicevo prima con Ivan, con Diego, analizziamo tutto, ci mancherebbe, ben consci del valore della squadra del Como, però se iniziamo a dare sentenze al 31 agosto, beh, la trovo una cazzata clamorosa, cioè siamo alla seconda giornata, c'è ancora il mercato, andiamoci piano.
5: Non esageriamo né nei giudizi negativi né in quelli positivi. Le prime giornate, anche ieri onestamente, vedendo l'Inter, è vero che ha sbagliato l'impossibile, ma non mi è sembrata questa squadra che potrà essere sicuramente fra un mese e mezzo. Ieri il Como ha fatto la sua partita con la sua filosofia di gioco, il Napoli magari non è stato brillantissimo, magari quei 3, 4, 10 centimetri sul finire comunque riacciuffi il risultato per due volte. Poi io dico sempre il Como, è una vita che lo diciamo, il Como, ma il Como c'ha i giocatori, cioè il Como è una società che investe tantissimo, è una squadra importante, quindi dire oggi che il Napoli è tutto da gettare, mi trovate assolutamente.
0: Sono contento.
5: Non d'accordo.
0: Ivan Zazzaroni, tra le varie discussioni, sia ieri sera,
5: ascolta un attimo, voglio dire una cosa.
0: Prego, mister.
5: Ti ricordi il nome che io ti dissi avanti? Qual era?
0: Quale?
5: Gabriel Jesus, hai dimenticato?
0: No, non l'ho dimenticato. Ivan Zazzaroni, chiariamola subito questa cosa. Ma Gabriel Jesus che va al Barcellona è perché il Barcellona lo soffia al Napoli o il Napoli lo aveva in pugno da tempo?
4: Ma il Napoli l'aveva in pugno da tempo perché l'agente di Gabriel Jesus è Branchini, che è lo stesso che ha portato
0: Allegri a Napoli. Certo.
4: Il problema del Napoli è che non è riuscito a liberare il posto, perché non era neanche questione economica, perché il Barcellona lo prende per 12 milioni, essendo era l'ultimo anno di contratto con l'Arsenal, non voleva rinnovare e prendeva 8 milioni netti, era disposto ad abbassarsi notevolmente, tra l'altro Gabriel Jesus è ricchissimo, portare a 5,5-6, però il Napoli non ha mai avuto l'opportunità, l'hai capito quando Leao è andato al Galatasaray e quindi bloccando, chiudendo la porta a Lang. E in quel momento lì hai capito che la cosa era chiusa.
0: Certo, ma con Lang.
4: C'erano tutte le condizioni.
0: È corretto dirlo.
4: Noi come giornale abbiamo spinto molto perché c'erano le condizioni, però non si è mai aperto questo discorso. E quello che dice Zolino è verissimo. Cioè, ti serve un giocatore di alto livello, ti servono i gol. il Napoli ha pochi gol.
0: Lo dicevamo, no, venerdì, Ivan?
4: L'Inter ha 50 gol nelle quattro punte, ha 50 gol potenziali, più Çalhanoğlu, più quando c'è Mkhitaryan, più Sucic, più Di Marco.
1: Zielinski.
4: Che parti con uno svantaggio notevolissimo da questo punto di vista, ed è per quello che si insisteva, c'erano le condizioni, non è stato fatto, amen. Ma non è stato fatto perché in lista c'hai i Marianucci, hai un sacco di giocatori che non giocano fondamentalmente.
0: Allora, a proposito della delusione, lo voglio ribadire, la capisco, i processi però sono eccessivi. Tra le varie cose che vengono imputate ad Allegri, Diego, sono le scelte iniziali, cioè rispetto a Genova, Noah Lang dal primo e poi subentra Allison. E tu l'hai condivisa, ti è piaciuto? Allora, Noah Lang secondo me è stato tra i migliori in campo.
1: Allora, per me, io condivido l'analisi della partita di Ivan. Io ho visto un buon Como fare cose belle, però poi alla fine, voglio dire, il Napoli i due gol li ha regalati. Non condivido la scelta di Lang perché per me Alisson è due spanne superiori più forte, quindi per me giocano i più forti. E io un'altra scelta non condivido. Io sapevo che il Como sarebbe venuto molto forte in pressione, e quindi contro le pressioni forti per me bisogna mettere più qualità, quindi io De Bruyne al posto di Anguissa.
0: Allora, io volevo fare una domanda prima a Ezio Capuano, poi subito al direttore, anche perché tra poco ci raggiunge anche Andrea Ranocchia, quindi parleremo di Inter, di Napoli, di Inter-Napoli di sabato, di Champions, perché è evidente che dopo il Como il Napoli, come ci diceva Ivan Zazzaroni, no? Sabato Inter-Napoli, il mercoledì 9 settembre Napoli-Arsenal. Senti Ezio, io ho una mia idea, cioè vedere il secondo gol fatto dal Como, col Como che ti pressa, se non hai la qualità per fare l'uscita dal basso, io personalmente la reputo una follia. Ora ritengo che il Napoli così com'è non la deve fare l'uscita dal basso.
5: È obbligatorio, c'è una regola nuova dove...
0: No, non c'è, quindi non capisco perché si ostinano.
5: Ma allora, se io, ma ci sono dei momenti nella gara dove l'allenatore non conta, dove conta la lettura dei giocatori, e siccome parliamo di Serie A di alto livello, non mi fermo al Napoli, tu ti accorgi che ti vengo a prendere uomo contro uomo e ti vengo a pressare altissimo e vengo sulla figura di spalla, ma ogni tanto non esiste l'esasperazione della costruzione,
0: anche perché magari non hanno quella qualità Rachmani e Rafa Marin per farla.
5: Ma tu hai Hollywood che la palla la sa tenere di spalle, è un bel armadio, è una bella bestia, quindi tu gli scavalchi 5-6 appoggi e vai magari ad attaccare la linea. Però io penso che a prescindere le indicazioni di un allenatore
0: non si deve esasperare il concetto.
5: Allora, io posso preparare una partita, poi in campo vanno i giocatori.
0: Bravissimo.
5: I giocatori ascoltano, e lo debbono fare, a quelle che sono le indicazioni dell'allenatore sulla preparazione della gara.
0: Se la partita te lo consente. Aspetta solo un attimo, mister. A proposito di difensori e di reparto difensivo, Ivan, ieri, prima da Zon, poi a Sky, poi in conferenza stampa lo faremo ascoltare, Allegri ha detto: noi eravamo troppo leggerini in difesa, abbiamo regalato due gol, bisogna capire i momenti della partita, all'ultimo minuto di recupero abbiamo concesso due occasioni gol, e quindi, come dire, ha detto: lo sappiamo, dobbiamo migliorare. Ha parlato molto di questo aspetto, no?
5: Io ti faccio sì, una premessa. Io voglio...
0: Sentiamo un attimo Ivan, Ezio, poi vengo da te. Prego, direttore.
6: Mi interessava molto di più quello che ha detto
0: Ezio sulla costruzione.
6: Perché io condivido totalmente, nel senso che noi diamo troppe responsabilità in campo ai giocatori, agli allenatori, quando sono giocatori che hanno una loro lettura. Lo dice anche Fabregas di Perrone. Molte volte Perrone mi insegna, mi dice le cose che deve fare perché lui è dentro. La costruzione dal basso porta molti più svantaggi che vantaggi. È provato.
0: Non deve essere esasperata, Ivan.
6: No, ma se sbagli un passaggio rischi di beccare il gol. Il vantaggio qual è? Che hai un uomo in più, che comunque ti fai aggredire, per cui crei degli spazi. Io sinceramente tutti questi vantaggi non li vedo. Al di là di questo, la difesa è stata all'inizio un po' troppo ballerina, secondo me. Nel senso che, a parte gli errori di Oliveira, e non soltanto di Oliveira, però
4: si vedeva un po' di sofferenza quando le palle metteva dentro. Il Como ha una cosa che molti non hanno: crossa. Incredibile nel calcio, c'è gente ancora che crossa in area. Se tu crossi in area e non ci arrivi con la palla a terra, metti sempre in difficoltà,
0: crei pericolo, crei pericolo.
4: Esattamente. Quindi il Como fa una cosa che è quasi di sinistra, hai capito? Il cross al centro. E io trovo sinceramente che ieri sul cross, nel primo tempo in particolare, perché il secondo tempo l'ha giocato qua dopo 10 minuti quasi a una porta sola, anzi neanche a una porta, alla metà campo, perché la porta l'hai vista abbastanza poco. Però ti ripeto, solo un'analisi complessiva. Io ho la sfiga di vedere tutte, come immagino Ezio, immagino anche
0: anch'io io le vedo tutte.
4: Sì, il Milan è stato ridicolo e ha rischiato contro il Veneta in maniera incredibile. Nella parte finale l'Inter ha rischiato di beccare il gol, è stato un salvataggio di Bissek e non
0: clamoroso di testa.
4: La Juventus ha vinto una partita con uno che era già con le valigie in mano, un portiere arrivato all'ultimo e un altro che vogliono vendere assolutamente, che è Cobb Miners. Le partite iniziali non danno un senso di quello che è la squadra, di quello che sarà il campionato. Sì, è vero, i valori più o meno li conosci, sai che l'Inter è più forte, sai che Napoli ha una grande struttura, dobbiamo ancora capire la Juventus e il Milan, e sappiamo che la Roma. In certe circostanze ti può mettere in difficoltà. Il Como di ieri l'ho visto troppo diverso da quello dello scorso anno.
0: Però il risultato è che ha vinto al Maradona. Voglio salutare Ezio Capuano. Prego. E ringraziarlo moltissimo. Un abbraccio grande mister.
1: Ciao mister. Grazie.
0: Allora, abbiamo analizzato, ma continueremo a farlo tra poco, le pagelle di Gianluca Vigliotti, avremo Gigi De Cani, ascolteremo l'intervista esclusiva a Rafa Marin e quindi continueremo a parlare di questo KO di ieri del Napoli con il Como, settimana che ci porterà Inter-Napoli. Ieri l'Inter, per quanto ha vinto solo 1-0, mi ha impressionato. Ha avuto un XG altissimo, 9 palle gol, qualcosa di clamoroso. E ci raggiunge Andrea Ranocchia. Caro Andrea, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a tutti.
0: C'è anche Ivan Zazzaroni. Direttore, subito tu per Andrea, dai.
4: Sarà Andrea, cosa devo dire? Cioè, il pronostico Inter è la cosa più semplice e banale che uno possa fare, perché è una squadra stabilizzata che quest'anno addirittura ha fatto anche un po' di mercato e non l'abbiamo ancora visto il mercato, quindi sono curioso di vedere, immagino anche Andrea, Curtis Jones, Spence, cioè hanno lavorato bene, sembrava che avessero lavorato malissimo, no? E invece in realtà vai a vedere alla fine la stabilizzazione più 2 o 3 giocatori di esperienza e qualità possono determinare veramente una grande superiorità.
0: Secondo me, Andrea, hanno fatto un gran mercato, ha ragione Ivan Zazzaroni?
7: Hanno fatto un mercato perfetto per le esigenze che avevano. È andato via Dumfries, hanno preso Spence, che comunque ancora non l'abbiamo visto, ma ha un motore incredibile, perché l'abbiamo visto ai mondiali, veramente ha una superiorità atletica incredibile. Diouf, che comunque ha fatto un grande precampionato e troverà spazio, un giovane che veramente ha grandissime potenzialità. Dietro Stones, insomma, mercato importante e giusto per quello che aveva necessità, perché comunque la squadra alla base è forte e hanno trovato queste pedine che l'hanno rafforzata. Cioè, io l'Inter faccio fatica a vedere in questo momento, ma io penso che il percorso sarà questo durante tutto il campionato, una concorrente diretta. Sicuramente la Roma è una squadra che è forte, però la rosa che ha l'Inter non ce l'ha nessuno in questo momento in Italia.
0: Su questo non c'è dubbio. Prego Ivan, che poi voglio coinvolgere
4: Dietro. Io faccio una scommessa. Oggi cos'è, il 31 di agosto?
0: Esatto.
4: C'è un giocatore nell'Inter per il quale io stravedo e credo che farà un anno all'Inter e poi lo venderanno a 60-70 milioni, si chiama Sucic. Per me quel giocatore ha un potenziale spaventoso.
0: E vado invece da Diego, perché sabato c'è Inter-Napoli. È chiaro che il Napoli di Allegri, dopo il KO di ieri, sarà chiamato a una risposta, Diego.
1: Certo, no, il Napoli è obbligato a rispondere presente, perché io credo sempre che quando si perde una partita in casa, poi una squadra forte, quando incontra un'altra squadra forte, è fra virgolette avvantaggiata, perché hai quell'adrenalina, quella voglia di poterti rifare contro una squadra forte. Oggi è normale che il pronostico pende dal lato dei nerazzurri in maniera chiara, però io ricordo tante volte negli ultimi anni il Napoli in grande difficoltà e poi le grandi ci hanno battuto poco.
0: Andrea, ieri Allegri per tre volte ha ribadito: troppo leggerini in difesa, bisogna leggere i momenti, abbiamo regalato occasioni, eravamo troppo leggeri, non annusavamo il pericolo. Che messaggio è per la sua squadra e per i suoi difensori?
7: Ma è un messaggio giusto, che comunque hanno fatto diversi errori dietro, gli sono costati cari. Ripeto, adesso il Napoli affronta l'Inter, poi dopo c'era l'Arsenal, l'Inter è vero che ha Real Madrid, però l'Inter è una rosa molto più ampia del Napoli, in questo momento è molto avanti. Poi nei scontri, diciamo, chiamiamoli diretti con grandi squadre, gli episodi o comunque il momento della squadra è diverso. Secondo me l'Inter arriva molto più preparata. Il Napoli, ti dico, gioca contro i campioni d'Italia, poi gioca contro l'Arsenal. Se non dovessero andare bene queste due partite, inizia a complicarsi subito, no? Perché anche a livello mentale
0: la paghi un po', Andrea? La paghi un po'?
7: La pagherai assolutamente. Poi c'è da dire, adesso io non conosco Allegri personalmente, i metodi di allenamento, è un allenatore comunque forte, però l'allenatore quando arriva su una squadra nuova comunque gli ci vuole del tempo
0: per dargli, certo.
7: Per capire anche, giocando ogni tre giorni, i tempi di recupero, chi è più chi meno, che un allenatore che magari ha già fatto un anno due anni conosce bene. Probabilmente lui dovrà anche capire queste metodologie, no? Perché non conosce bene i giocatori se non da fuori e nel precampionato.
0: Ivan Zazzaroni, ma in queste ultime ore di mercato, lo ricordo, il mercato chiude domani alle ore 20, ritieni possibile, al di là delle uscite, un acquisto, un attaccante, magari un under che non occupi posto in lista, o, vista la permanenza di Lang e al momento della Luca, il mercato è chiuso?
8: No, adesso mi sorprenderebbe se riuscissero a vendere e a comprare, però secondo me sarebbe necessario, cosa devo dire? Cioè io ho un grande rispetto.
0: Tu continui a dire serve un attaccante,
8: ma
0: giusto?
8: Secondo me Luca e Lang non sono giocatori che ti possono, come giovane, io anch'io devo capire giovane che giocatore sia. Qualche errore è stato commesso sul mercato, quindi il giovane non ti risolve nulla al momento, poi magari fra due anni sarà un fenomeno, non lo so. Però tu hai una squadra vecchia, una squadra alla quale quest'anno deve tirar fuori Allegri il massimo, oltre il massimo, perché il prossimo anno sarà da cambiare almeno 6-7 giocatori. Per cui il mercato è stato penalizzantissimo da questo punto di vista. Cioè c'era da cambiare qualcosina, di mettere un po' di aria fresca, di sangue fresco, hai capito? Perché la squadra è datata e soprattutto un filo di usura c'è.
0: È usurata, bravo Ivan.
8: Hanno fatto scudetti.
0: Ma mettiamoci il caldo di ieri, un tasso di umidità, Fabregas ha definito i calciatori che sono scesi in campo degli eroi. Lasciami salutare innanzitutto Andrea Ranocchia, ti mando un grande abbraccio, Andrea.
7: Grazie, ciao a tutti ragazzi.
1: Ciao Andrea.
0: Grazie. Di cuore, grazie a Ivan Zazzaroni, buona settimana, a lunedì.
7: Ciao,
0: Ivan,
7: grazie a tutti, grazie,
0: grazie a
7: ciao,
0: te Ivan. Diego, naturalmente noi ti ritroviamo domani, perché a mezzogiorno, come ogni giorno, Diego c'è, perché Diego c'è
1: e sono felice di essere qui con voi tutti i giorni.
0: E anch'io, sai che sono felicissimo di averti avuto in apertura della nostra informazione sportiva. Tra poco però le pagelle di Vigliotti, torneremo all'analisi, parleremo dei singoli, ascolteremo la one to one esclusiva di Rafa Marin. Ve lo voglio preannunciare. Saranno molto discussi i voti delle pagelle di Gianluca Vigliotti. Due minuti di pubblicità e ripartiamo. Pubblicità.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
11: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Kiss Kiss Napoli.
15: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Kiss Kiss Napoli.
15: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia spazio.

0: partita Bar dello Sport post partita con il mio amico Gianluca Vigliotti e con Susi Fiorillo, un po' lo avevo immaginato. E la conferma di quanto immaginavo ieri mi era arrivata stamattina proprio al Bar dello Sport. Devo anche essere sincero, però, un livello così alto di delusione e di critiche sinceramente non me l'aspettavo. Al 342-00-00100 Walter, hai detto che non bisogna buttar via alla seconda giornata il bambino con l'acqua sporca. Ma dov'è il bambino? Io vedo solo acqua sporca, secondo me un po' eccessivo. E allora un'annata da dimenticare, non capisco, visti i proclami che hanno fatto quest'estate, come facciamo con questa squadra a fare meglio in Champions? Ancora messaggi, Rafa Marin non è all'altezza, il Napoli non è stato fortunato in quel reparto. Non è stato fortunato perché Buongiorno si opera, non è stato fortunato perché Beukema ha dei problemi, non è stato fortunato perché Marianucci si è fatto male, non è stato fortunato perché Badiashile, lo ha detto Allegri, non è ancora pronto. A proposito del centrale difesa, io un piccolo rammarico ce l'ho, ve lo dico candidamente: l'anno scorso Conte voleva Shalobah, poi non so i motivi, se economici, se di ingaggio, e certo l'ho visto ieri Shalobah. Insomma, non lo so, forse era il caso di prenderlo, ma tanto guardarsi indietro non ha senso, bisogna guardare avanti. Però guardiamo un attimo indietro, analisi alla partita ieri, vi state scatenando, con questo Napoli non andiamo da nessuna parte. Ragazzi, io mi permetto di dire, i processi li vogliamo fare? Facciamoli. Vogliamo analizzare? Analizziamo. Le sentenze al 31 agosto per me sono sbagliate, però è un mio modo di vedere, perché tanto poi un po' di esperienza ora ce l'ho, no? Oggi è tutto negativo, poi dovesse il Napoli vincere sabato a fare impresa a San Siro con l'Inter, avremmo messaggi diametralmente opposti. Comunque, fin qui abbiamo parlato del Napoli, di Napoli Como, di come ha giocato il Como, di come l'ha ingabbiato, degli errori, della difesa, Allegri ha rimarcato, ma è il momento di parlare dei singoli. Preparatevi, preparatevi, saranno molto discusse le pagelle oggi, le pagelle di Gianluca Vigliotti.
1: Le pagelle di Gianluca Vigliotti.
0: Caro Gianluca, buon pomeriggio, buon lunedì, buona settimana.
2: Ciao Walter, un abbraccio a te, un saluto agli amici. Sì, hai fatto una fotografia perfetta, la l'ondata di preoccupazione. Ah,
0: Gianluca, guarda, però allora io l'avevo colto ieri sera, sai che naturalmente ho seguito tutto il tuo Bar dello Sport post, stamattina ti ho seguito per tutta l'ora tra le 9 e le 10, avevo colto il malumore, avevo colto la delusione, avevo colto la mole dei WhatsApp, ma non immaginavo tutto questo, sinceramente, cioè lo trovo clamoroso quello che sta succedendo. Perché secondo te?
2: Perché probabilmente era alta l'aspettativa. Era alta l'aspettativa, c'è la preoccupazione che dopo il Como arrivano Inter e Arsenal, c'è una presa di coscienza di quello che è oggettivamente forse il problema principale del Napoli.
0: Qual è?
2: Che è quello ovviamente della difesa, del centrale difensivo, cioè di quello che è accaduto, perché il Napoli arriva primo su.
0: Io l'ho spiegato.
2: Sappiamo tutto quello che è successo, Buongiorno non ce l'aspettavamo. Tra virgolette, non ci sente nessuno, non se l'aspettava neanche il Napoli che Buongiorno si potesse operare, se no non arrivava mai il giorno prima del ritiro a fare una cosa del genere. Prova a prendere Ghila, Ghila, il Milan fa una follia di mercato prendendolo in scadenza a 30 milioni e dandogli 5 milioni all'anno, quindi l'accordo con Ghila salta e succede che poi si fa male Marianucci e non sapevamo che per Beukema saltasse tutto il ritiro. Cioè questa emergenza del
0: clamorosa.
2: È stata sicuramente... Ha inciso.
0: Sai perché ha inciso, Gianluca? Perché questo ve lo posso assicurare. Proprio quando c'era la partenza per il ritiro, Manna, dal punto di vista del settore difensivo, era molto sereno, perché il Napoli aveva 5 centrali, ragazzi. 5. A oggi si ritrova con Buongiorno operato, Marianucci fuori fino a dopo la sosta delle nazionali, Beukema non in perfette condizioni, come se non bastasse Badiashile non è ancora pronto, si ritrova con Rachmani e con Rafa Marin. Cioè Manna stava indirizzando il mercato del Napoli su altri settori del campo, ha dovuto rivedere tutto, per giunta al netto di 7.000 difficoltà, perché il mercato del Napoli, l'abbiamo detto in tutte le salse, è bloccato da Luke e Lang. Io poi ho una mia idea, è vero che è bloccato da Luke e Lang, ma ci sarà qualche under da acquistare di livello top level per aumentare il potere?

0: potenziale di questa squadra. Detto questo, Gianluca, non ci perdiamo in chiacchiere, partiamo subito con le pagelle, le sveliamo. Cominciamo da Massimiliano Allegri. Tornerà 28 anni dopo al Maradona. Il tuo voto è un voto insufficiente. Che sì, voto è?
1: È stato il migliore in campo con il Genoa. Ieri la sconfitta in casa 5,5, cerca di modificarla e ribaltarla nella ripresa. C'è una domanda che aleggia su di noi ormai da quasi
0: 24 ore. La conosco la domanda.
1: È la domanda su Vergara, che nessuno di noi, ci mettiamo anche noi davanti, nessuno di noi ha voluto porre ad Allegri, capire perché Vergara non abbia avuto lo spazio neanche di un minuto. Parliamo di Vergara, del protagonista della vittoria di Genova, quindi non di un uomo qualsiasi insieme a De Bruyne. Quindi non sappiamo perché Vergara non è entrato. Lui fa la scelta, Noalang, Olivera cambia la catena di sinistra, mentre Noalang dà una certa rispondenza sulla sua prestazione. Purtroppo la scelta di Olivera su Diao è stata una scelta persa. Napoli perde la partita nel primo tempo perché perde il duello di Diao contro Olivera, al di là poi degli errori in fase. Poi ci riprova nella ripresa, cerca di cambiarla, cambia tutta la catena di sinistra, Spinazzola, De Bruyne, Alisson Santos. Non siamo riusciti a capire perché Politano praticamente sia rimasto in campo fino all'ultimo secondo, era esausto, non riusciva neanche più a lanciare.
0: No, io la cosa che non ho colto, ma per carità, io mi permetto, ma timidamente, solo come osservazione, lungi da me, certo. Perché Neres sottopunta dietro Højlund e non De Bruyne, cioè a quel punto avrei messo Neres a destra al posto di Politano, avevi Neres che puntava a destra, Alisson a sinistra, De Bruyne sottopunta, un centrocampo a due, facevi un 4-2-3-1 ma con De Bruyne sottopunta piuttosto che Neres. Stiamo parlando delle scelte di un allenatore.
1: Certo,
0: abbiamo...
1: certo, per carità, era quello
0: era il mio ragionamento.
1: Qualche quesito per spiegarci, qualche quesito ovviamente che ci è rimasto così in sospeso.
0: Purtroppo ha ragione Vigliotti, nessuno dei colleghi ha fatto la domanda ad Allegri su Vergara. Le scelte: Olivera no Spinazzola, Lang no Alisson, poi la ricambia quella corsia. Andiamo da un allenatore, cerchiamo di capire. Buon pomeriggio a Gigi De Canio. Ciao mister.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a te e a tutti.
0: C'è delusione. Gianluca Vigliotti ha dato 5,5 ad Allegri per le scelte iniziali. Allegri ha rimarcato: se i gol li regaliamo e non annusiamo il pericolo, non va bene. Secondo te perché cambia rispetto al piano gara di Genova? Spiegacelo tu, da grande allenatore quale sei.
2: Certamente c'è differenza fra le due squadre, nel modo di stare in campo e nella qualità di ogni singolo calciatore. Io posso solo immaginare che avrà pensato di opporsi all'avversario, ma in questo modo, pensando anche di poter essere più incisivo, sì. Però obiettivamente, se poi per esempio il primo gol, oggettivamente mi dispiace dirlo,
0: Diao si beve Olivera, diciamo le cose.
2: No, ma Olivera legge male la traiettoria del pallone, sbaglia l'intervento davvero per me in maniera incredibile, insomma.
0: Per non parlare mister del secondo gol, allora tra poco analizziamo la prova dei singoli. Io dico solo una cosa: vedendo il Napoli, al netto del grande lavoro che sta facendo Allegri, ci vorrà tempo, al netto del fatto che di fronte c'aveva il Como, che è una grande squadra, al netto del fatto che faceva un caldo disumano con umidità disumana, continuo a pensare che il Napoli ha troppi calciatori over 30. Di Lorenzo, Rachmani, De Bruyne, Lobotka, Anguissa, Politano, li ritengo troppi per una stagione così. Andiamo alle pagelle. Gianluca Vigliotti, sono curioso, Meret, che voto dai a Meret, Gianluca?
1: No, Meret è sufficiente, credo che potesse far poco sui due gol. Poi sono curioso di chiedere una cosa al grande.
0: Chiedigliela subito, così poi andiamo sulle pagelle. Vai, Gianluca.
1: Hai visto, Gigi, Di Lorenzo e Rachmani sul gol di Baturina cercano di opporsi con le famose mani dietro da calcio balilla. Quanto sì. Può incidere questa particolarità che ormai tutti i difensori fanno per cercare di non fare il fallo di mano? Cioè, in una posizione naturale, un Di Lorenzo, un Rachmaninov in una spaccata potevano opporsi a quel tiro. Cioè, quanto è incidente, quanto è penalizzante mettere le mani dietro e mettersi in ginocchio come calcio balilla, non essere naturali. È una cosa che mi sta colpendo molto.
2: Ormai sono così abituati, anch'io noto questo atteggiamento, ma non solo dei difensori del Napoli, ma ormai di tutti i difensori, perché la preoccupazione che un pallone involontariamente si sbatta sul braccio e si prende,
0: ti condiziona
2: a tutti, e quindi è una scelta che ogni calciatore fa. Io però insomma penso che tutto nasca dall'errore di lettura
0: di Olivera,
2: perché poi quella situazione ha contribuito a rendere la posizione degli altri difensori comunque sbagliata, e cercare di un recupero in affanno. Però poi c'è stata la qualità dei calciatori del Como, passaggio preciso, stop, giravolta
0: e gol. Andiamo sul secondo gol, Gigi, perché lì è la premiata ditta. Rafa Marin, Anghissà, Rachmani si è incazzato. Allegri ha detto: troppo leggerini, abbiamo regalato gol nel finale, nell'ultimo minuto di recupero, prima l'occasione con Baturina, poi da calcio d'angolo Scialoba. Meno male che Meret è riuscito a bloccare entrambi. Gianluca Vigliotti, sveliamo i tuoi voti, li dico io così acceleriamo un po'. 5,5 a Di Lorenzo, 5,5 a Rachmani, 5 bocciato Olivera, 6 a Rafa Marin. Difesa sotto accusa, Gianluca, però io vorrei tu mi spiegassi questo 6 a Rafa Marin, perché per carità, non me ne voglia Rafa Marin, ma secondo me Rafa Marin ha fatto peggio di Olivera, quindi non capisco perché Olivera 5, Rafa Marin 6.
1: Non l'ho vista nella stessa maniera. Rafa Marin ha sofferto di meno, per esempio, di Rachmani nella marcatura di Dubikas, che non era un facilissimo avversario. Ha dato una mano in fase di impostazioni, ha colpito un pallone di testa che Butet si è trovato tra le mani, che poteva essere il gol del pareggio. Insomma, rispetto alla prestazione di Genova, di Rafa Marin mi sembra che abbia fatto un piccolo passo avanti in una difesa che ha avuto sicuramente dei problemi.
0: La vediamo in modo diverso su Rafa Marin, ma ti rispetto molto. Gigi De Canio, Anghissà, voto i Vigliotti 6. Certo, vederlo non è quel solito Anghissà straripante, dominante. È chiaro che siamo a inizio stagione, no, mister?
2: Sì, siamo a inizio stagione, però una partita così con un avversario che ormai sono due anni che sta facendo meraviglie, mi aspetto anche un approccio da un punto di vista agonistico estremamente, estremamente diverso. Certo, ci sono gli aspetti tattici, una squadra organizzata in un modo, però il Napoli viene da tanti anni di calcio comunque razionale, equilibrato, con la gestione della palla per lunghi e larghi tratti, sempre sotto il proprio controllo. Quindi non esercitare una pressione così efficace, forte, cattiva agonisticamente, non mi è piaciuto.
0: Però vado anche molto sui meriti del Como. Continuiamo, Gianluca Vigliotti, e qui condivido.
2: Scusa Walter, solo un attimo. Sì. I meriti del Como sono assolutamente incontestabili, ci mancherebbe altro. Ma non c'è quella differenza sul piano del palleggio e del gioco fra Napoli e Como che si è vista così in maniera eclatante ieri.
0: E Gianluca Vigliotti ha premiato, e sono assolutamente d'accordo su questo voto, Lobotka migliore in campo, 7, tutte le azioni passavano da lui. Siamo a McTominay. Gianluca, tu dai un voto insufficiente a McTominay. Poi nel finale di partita Allegri ci racconta che McTominay ha un problema di verruche sotto la pianta del piede. Voto a McTominay, Vigliotti?
1: 5, non l'abbiamo mai visto così uscire dal campo in una maniera di difficoltà. Cioè, qualche cosa c'era, il problema è perché non ce lo dicono prima. uno e il secondo. Noi la vescica rotta di McTominay abbiamo avuto la fortuna di vederlo, perché ricorderete nella partita con il Genoa, e lui in campo si leva la scarpetta, si leva il calzettone e viene fuori una bruttissima vescica su Gigi. Gigi ce ne può raccontare mille di quanto possa essere fastidiosa. Però voglio capire come si risolve questo problema della vescica.
0: Scusami, prima di capire come si risolve, perché poi avremo in diretta, ve lo dico, due medici responsabili del settore medico di due club di A. Gigi, ma se c'è questo problema delle vesciche, ho detto verruche, perché far giocare McTominay? A quel punto non era meglio Vergara?
2: Walter, c'è la volontà del calciatore, che pensa sempre di poter sopportare, di potersi attuare. D'altronde, oggettivamente, rinunciare ad un giocatore così dirompente e così determinante come McTominay, anche nei momenti in cui è stato in non grandi condizioni, è davvero difficile per un allenatore, per le innumerevoli soluzioni che lui fornisce alla squadra. Detto questo, magari anche nel corso della partita forse un pensierino lo si
0: poteva essere fatto su Vergara. Siamo al tridente. Højlund viene premiato da Viotti con 6, forse Gianluca ti contesto un mezzo voto perché per me ha fatto un grande gol. Politano ancora promosso 6, a fine partita non ne aveva più. Siamo a Noah Lang, caro Gianluca Viotti, e qui mi interessa molto il voto per Noah Lang.
1: Il voto è 5.5 a Noah Lang. Poteva probabilmente essere premiato con mezzo punto in più,
0: forse sì,
1: ma lui sbaglia un gol clamoroso,
0: ma non è la sua specialità di testa,
1: lo
0: dai.
1: So ragazzi, ma chiude gli occhi, abbassa la testa,
0: ho capito, ma non è mica il Lucca che deve fare i colpi di testa, questo deve saltare l'uomo.
1: Lo so, è soltanto che comunque è un Noah Lang che abbiamo visto sicuramente più in partita.
0: Aspetta che De Canio dice una cosa, prego. Gigi.
2: No, Walter, scusami, mi sono intrattenuto. Però
0: no.
2: Gol lì, quando uno che gioca a calcio, questo riguarda anche i difensori, l'essenza del calcio è il gol. E quando ti trovi in aria,
0: devi fare gol, Gigi?
2: Devi fare gol, devi andare con tutta la determinazione possibile. Non si chiudono gli occhi quando si va all'impatto col pallone, non si può aver paura e bisogna buttare tutta la determinazione possibile. Sei un calciatore che è sotto osservazione, nel senso che si può decidere della tua permanenza o viceversa, io credo che anche un po' di amor proprio, un po' di orgoglio portare ad avere un atteggiamento molto più determinato. Fermo restando il fatto che a me è un giocatore che piace, però la determinazione in zona gol, ma in
0: quella ferocia che devi avere,
2: chi è il giocatore vincente e chi è semplicemente un bravo calciatore.
0: Un abbraccio speciale, buona settimana a Gigi De Canio. Ciao mister,
2: grazie a voi.
0: Al di là dell'episodio, devo dire, a me Noah Lang non è dispiaciuto. I cambi, ritorniamo alle pagelle così li commentiamo. I cambi a tutto schermo, grazie Flavio, perché purtroppo se non riesco a vedere. 6 a De Bruyne, 6 ad Allison, 6 a Spinazzola, sono entrati bene, hanno messo alle corde il Como. Peccato che il gol arrivato
1: è
0: in chiusura,
1: è mancato un po' di misura in qualche passaggio di Spinazzola, in quel tiro di Allison Santos che poteva avere maggiore fortuna, ha alzato troppo la traiettoria. Il loro ingresso in campo ha dato energia, la stessa cosa in De Bruyne, ci ha provato in tutti i modi, un paio di passaggi sontuosi con l'esterno, ho tremato quando ha fatto quella zuccata con il difensore Smolcic del Como,
0: ci ha messo molto paura, sì.
1: Fortunatamente non è successo assolutamente nulla, però l'ingresso è stato sicuramente positivo.
0: Caro Gianluca, innanzitutto grazie, noi ci ritroviamo con te domani mattina alle 9, poi mano a mano in settimana vi racconterò e vi ricorderò lo speciale di sabato, perché sabato in occasione di Inter Napoli partiremo alle 13 tutto d'un fiato fino a sera, fino alle ore 22 con Gianluca Viotti. Ti abbraccio Gianluca, a domani.
3: Ciao Walter, un abbraccio a tutti, a domani. Ciao,
0: prima
3: ciao.
0: Pagina legata a quanto accaduto ieri, poi però siamo nel bel mezzo del mercato. Manna è molto operativo, sta cercando le soluzioni anche per Cajust e Lindstrom, ma arriva qualcuno? Ci sarà un acquisto? Il Napoli farà un acquisto importante? Lucio Pengue sul mercato, lo speciale, dopo la pubblicità.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo. Dobbiamo approfondire tutto quello che riguarda il mercato che chiuderà domani alle ore 20, il mercato che, per quello che riguarda il Napoli, lo ricordiamo, registra solo due operazioni in entrata, Favasuli e Badiashile, e per quello che riguarda le uscite si prova magari a anche piazzare alcuni colpi tipo Cajuste, lo ricordiamo, c'è anche Lindstrom, abbastanza difficile da piazzare perché il prezzo, il suo ingaggio è molto elevato, tra i 3 e i 3 e mezzo, quindi se il Napoli non partecipa allo stipendio è difficile trovare estimatori per questo calciatore che viene comunque da una stagione negativa. Detto questo, parliamo di mercato con uno dei re del mercato, Vincenzo Morabito. Ciao Vincenzo, come stai?
4: Buon pomeriggio, dai, bene, siamo in attesa di questa chiusura, mercato che per certi versi, ovviamente lo sapevamo, è stato dominato dall'Inghilterra come al solito, e in Italia è arrivato qualcosina, ma insomma.
3: Però scusami Vincenzo, tu hai nominato l'Inghilterra, te l'avrei fatto questa domanda, perché il mercato inglese davvero registra delle situazioni un po' da analizzare, nel senso che per quello che riguarda il mercato interno c'è una sorta di supervalutazione di tantissimi calciatori che sono delle cifre incredibili, perché davvero il costo del cartellino di alcuni calciatori inaspettato per quanto elevato, e poi invece operazioni in uscita verso magari, come dire, club non di Premier League. Mi viene in mente anche l'ultimo colpo, per esempio Gabriel Jesus al Barcellona, un giocatore che mi fa impazzire e che magari avrei voluto anche vedere con la maglia del Napoli, 9 milioni al Barcellona. Quindi c'è qualcosa che da un osservatore esterno, da uno che ovviamente non è super esperto di mercato, mi viene da farmi delle domande. Come mai, secondo
4: te? No, ma guarda, è una giusta considerazione. È un mercato interno che ovviamente tiene conto del valore della Premier League, soprattutto, ma anche i Champions hanno cominciato a spendere tanto, perché ovviamente ci sono a disposizione i tanti soldi dei diritti televisivi. Loro non preferiscono vendere a meno all'esterno, cioè c'è un prezzo. Ad esempio, io ti dico, sto lavorando un po' con il West Ham in questi giorni, Todibo, Alvarez, Magassà, c'è un prezzo per l'estero e c'è un prezzo che è doppio, a volte anche triplo, per l'Inghilterra, perché loro ovviamente non vogliono rafforzare le dirette concorrenti. È un ragionamento che ovviamente va poi in teoria a rendere più semplici, no, le trattative con i club spagnoli, italiani, tedeschi, però poi in realtà comunque sono sempre cifre molto elevate e soprattutto gli ingaggi che sono molto elevati.
3: Poi c'è da dire che per quello che riguarda il Napoli spesso va a pescare in Inghilterra. Quest'anno Badiashile dal Chelsea, anche lì, voglio dire, prestito oneroso, è vero, 3 milioni di euro, però è un'operazione, come dire, fattibile, e il Napoli ha provato sempre ad andare lì a prendere gli esuberi della Premier, perché ovviamente in Italia fanno la differenza questi calciatori.
4: Cioè, se noi siamo a lodare continuamente Malen, no? Che è un giocatore che all'Aston Villa non era una prima scelta, al mondiale non ha fatto grandi cose, però in Italia è addirittura stratosferico, no? Per cui quindi è evidente che il calcio italiano dal punto di vista tecnico è inferiore. Però il Napoli ha pescato sempre bene, perché poi comunque ha pescato giocatori che hanno dimostrato di essere anche validi proprio in assoluto, perché McTominay soprattutto, ma tanti altri, anche Salo, ma tanti giocatori. Il Napoli ha pescato sempre bene in Inghilterra, e io direi che comunque può continuare a farlo. Il problema è che quest'anno il Napoli si è un po' incartato con le cessioni, con gli esuberi, e quindi vabbè, è riuscito a prendere il giocatore, il difensore del Chelsea, che secondo me è un ottimo giocatore. Lo ha preso perché nelle rose ormai di queste squadre, cioè, ci stanno 30, 40, addirittura 50 giocatori.
3: Senti, Vincenzo, e con la questione delle liste, ovviamente il Napoli si trova in una situazione bloccata, non credo che farà altre operazioni di mercato perché deve liberare un posto, e probabilmente, diciamo così, che sul mercato vengono individuati Luke e Lang come due giocatori che potrebbero essere sul mercato qualora avessero richieste, però è difficile, a parte che mancano davvero poche ore alla fine. Quindi credi che il Napoli rimarrà così?
4: Io penso di sì, salvo sorprese. Sai, Luca appaga l'esperienza, diciamo, direi quasi disastrosa di questi pochi mesi che ha passato al Nottingham Forest. Forse è stata una scelta che andava fatta diversamente, soprattutto quando a dicembre c'era West Ham che lo cercava prima di prendere Tati Castellanos. Ma sai, poi comunque bisogna sempre mettere in ipotesi il fatto che il giocatore magari non ha le caratteristiche caratteriali adatte. Lange, sappiamo quello che è Lange, no? Lange è il giocatore che tra troppi passaggi, però ovviamente sono due giocatori che a questo punto li devi per forza cercare di rigenerare, no? Perché comunque sono due investimenti che il Napoli ha fatto importanti.
3: Senti, invece, per quello che riguarda sempre i giocatori che vengono dalla Liga, dalla Premier League all'Italia, come questo Hutchinson che il Milan ha fatto arrivare, con una formula anche interessante.
4: Guarda, è un giocatore che, sai, è un po' è un limbo, no? Può esplodere, può restare un po' quello che diciamo, questo oggetto un po' misterioso, ha delle caratteristiche importanti. Quindi secondo me, un po', diciamo, per riprendere il discorso di Malen, prima di vederlo nella Roma nessuno poteva scommettere, no, su un esito del genere. Per cui è stata secondo me un'operazione intelligente che potrebbe dare delle grosse sorprese.
3: Il Napoli invece affronterà sabato allo stadio Meazza al San Siro l'Inter. L'Inter ha fatto man bassa dalla Premier. Come giudichi il mercato dell'Inter?
4: Vabbè, l'Inter ha fatto un mercato che sicuramente la rende quasi inarrivabile, direi. Sulla carta difficilmente vedo un anti-Inter. Non so, forse il Como.
3: Bravo, sì. Ci pensavo la stessa cosa, guarda.
4: Sì, guarda, anche il Como sicuramente ha fatto una partenza bella sprint e ne ha fatto le spese il Napoli, ma insomma, Baturina stratosferico. Lì, ecco, bisogna fargli complimenti, perché per esempio Baturina l'avevo trattato io l'anno scorso proprio con il West Ham, e a parità di offerte il giocatore aveva preferito venire in Italia. Quindi insomma, io penso, ecco, il Como può essere l'anti-Inter. L'Inter sicuramente ha fatto molto bene, ma d'altra parte...
3: Chi ti intriga di più dei giocatori che ha preso dalla Premier? Sì, Jones, Spence, Stones?
4: Quando hai un team consolidato come Marotta e Ausilio, cioè vai sul sicuro. Adesso io penso, a Firenze secondo me si sono troppo entusiasmati, per esempio, sul mercato di Paradici, andando ad ignorare quello che Paradici ha fatto alla Juventus nel dopo Marotta, e soprattutto al Tottenham, che è arrivato addirittura a giocarsi la retrocessione nelle ultime due giornate. Quindi io tutti questi acquisti, anche l'operazione Ken Beto è negativissima. Cioè Beto è uno scarto dell'Everton, ma non è Malen, è proprio uno scarto, è a 28 anni, quindi sai, non è che dice sai comunque, e hai dato via Ken, che secondo me invece, ecco, proprio sarà forse la pedina che consentirà al Como di dare un po' fastidio all'Inter.
3: Vincenzo caro, io devo salutarti, ti abbraccio, insomma è un mercato che sta per chiudere. Ti aspetti qualche colpo dell'ultima ora da parte dell'italiano?
4: Juventus, io direi un po', diciamo, sott'occhio Juve e Roma, perché c'è Sulè che è in partenza, Newcastle, e se parte a 35 milioni la Roma potrebbe intervenire con altro pezzo forte, e la stessa Juventus
3: Lì c'è un giocatore che a me fa impazzire, che è Walter Made, che sta giocando male al Newcastle, che è stato anche accostato al Napoli se dovesse andare alla Juve.
4: Pagatissimo 70 milioni, no?
3: Sì.
4: Quindi, cioè, vedi che è assurdo, ma lì il Newcastle è una situazione un po' particolare. Comunque, ecco, io terrei d'occhio Juve e Roma, per il resto direi qualche operazione minore, ma insomma, mercato direi che più o meno su come ce l'aspettavamo, ecco, per quanto riguarda l'Italia.
3: Un abbraccio e buon lavoro, Vincenzo, grazie.
4: Buon lavoro a tutti.
3: Grazie,
4: ciao, ciao.
3: Grazie a Vincenzo Morabito. Ci dobbiamo fermare, il tempo di ascoltare un bel disco, e poi torniamo.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Un minuto dopo le 14, tanti messaggi, molta delusione. Io continuo a farvi un invito alla prudenza. Si è solo all'inizio. Un ascoltatore mi scrive, Elio, mi scrive: ma vista l'emergenza a centrocampo, dove abbiamo solo Anguissa e non abbiamo un'alternativa, non si potrebbe puntare su Cajuste? Elio, il problema reale è che non c'è posto in lista. E quindi tu, Cajuste è un esubero, anche se il Napoli non dovesse cederlo, non ci sarebbe possibilità alcuna, perché devi liberare uno slot e quindi è impossibile. L'unica chance che hai è prendere un under che non occuperebbe posto in lista. Il mercato chiude domani alle 20, domani lo speciale a partire già dalle 13, le ultime 7 ore di trattative qui a Radio Gol, poi nel corso del pomeriggio qui casa Calcio Napoli con Carlo Alvino per capire se il Napoli farà delle operazioni in uscita barra entrata. Approfondiremo il tutto con Paolo Del Genio e poi con la nostra redazione, con Emanuele Calaiò, vivremo l'ultima ora delle trattative in diretta dalle 19 alle 20. Torniamo a ieri, intervista esclusiva al Rafa Marin del nostro Gianluca Miranda. Si va sulla sconfitta, su dei problemi che ha avuto il Napoli, e allora lo ascoltiamo insieme. Rafa Marin in esclusiva parla a Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Rafa, cos'è mancato stasera?
2: Ha mancato sicuramente che noi dobbiamo prendere queste due gol, che sempre diciamo che si prendiamo gol e che siano bravi loro, non siamo dell'errore nostro, però come ho detto prima, questo errore sicuramente viene bene per migliorare questa settimana, per l'altra partita, per seguire in avanti.
1: Sappiamo che il mister, per quello che è la sua carriera, per quello che è il suo curriculum, tiene molto alla fase difensiva. Va detto qualcosa al termine della partita, negli spogliatoi?
2: No, abbiamo aggiustato un po' il sistema, abbiamo andato uomo a uomo come avete visto nel secondo tempo, abbiamo andato più forte in avanti.
1: Senti, è un ciclo difficile, è partito sfortunatamente male con il Como, poi ci sarà l'Inter, poi ci sarà la Champions League, insomma tante partite di fila, voi siete pronti? Questo è solamente l'inizio, no?
2: Sì, questo come ho detto tu è l'inizio, aspettiamo partita difficile, partita forte, ma noi siamo il Napoli e siamo pronti per tutto quello e affrontare tutto quello che viene.
1: Rafa, sei arrivato in punta di piedi, ti abbiamo visto molto determinato anche lavorare in ritiro, ti stai inserendo sempre di più nei meccanismi, ma quanto sei felice di essere rimasto a Napoli?
2: Sono troppo felice, io voglio rimanere qua tanti anni come posso. Per me Napoli è una squadra fortissima e tutte le tifosi, per me questa città è anche straordinaria, è bellissima e a me piace molto stare qua e sicuramente io seguirei lavorando per stare qua tutti gli anni che posso.
1: Un'ultimissima sul Villarreal che troverai in Champions, ci sarà emozione da parte tua?
2: Sì, sappiamo che sono partita difficile e lì nel suo campo aspetteremo una partita che non sarà facile, ma sicuramente sì, l'aspettiamo con entusiasmo e voglia di vincere.
1: Grazie.
0: E il nostro Gianluca Miranda, a giusta ragione, lo ha anche portato su quella che poi sarà la sfida nella sfida. Sarà la seconda gara di Champions League, la prima in trasferta, il Napoli esordirà il 9 settembre al Maradona, Napoli-Arsenal. Ovviamente prima, sabato c'è Inter-Napoli, ma stiamo ancora sul match di ieri. Delusione e qualche problema in difesa, tanto che il nostro ascoltatore dice: scusami, ma perché non potremmo prendere Thiago Gabriel in difesa da Lecce? Sì, lo potrebbe prendere perché è un under, però consentimi, il Napoli ha appena preso Badiashil, poi comunque Beukema sta proseguendo nella sua tabella per stare al top della condizione, dopo la sosta torna Marianucci, a gennaio c'è Buongiorno. Secondo me il Napoli non ha bisogno in fase difensiva, il Napoli doveva provare a perfezionare le uscite di Lang e di Lucca per potenziare il reparto offensivo, perché al Napoli l'altro anno sono mancati i gol, tanto che le delusioni di Lucca e Lang hanno portato a gennaio a cederle entrambi in prestito, Lucca al Nottingham e Lang al Galatasaray. Ora il Napoli non è riuscito a perfezionare queste due uscite. Allegri, secondo me, è l'uomo giusto per in qualche modo farli rendere in modo differente, ed è quello che ci auguriamo. Allora, apriamola la seconda ora con la collega del Corriere della Sera, ieri era allo stadio Maradona, Monica Scozzafava. Buon pomeriggio, Monica.
3: Buon pomeriggio, Walter.
0: E allora, c'è poco da stare allegri, come avete titolato oggi sul Corriere della Sera. Insomma, non bisogna esagerare, però certo è chiaro che perdere l'esordio al Maradona non è piacevole.
3: Beh no, non bisogna esagerare, perché siamo alla seconda partita di campionato e quindi sarebbe veramente assurdo cominciare con i processi. Bisogna analizzare, bisogna dire con onestà che il Napoli ieri ha mostrato una parte dei suoi limiti, e devo dire che Allegri con altrettanta onestà li ha poi
0: evidenziati,
3: no, nel corso della conferenza stampa, quindi non nascondendosi. Che il Como fosse una squadra che gioca in maniera a tratti sublime, secondo me lo si sapeva, lo sapevano tutti, lo sapeva anche Allegri. Infatti non mi ha tanto sconvolto il piano gara di Allegri, che inevitabilmente è stato attendista, per poi cercare di colpire in ripartenza, in contropiede, o comunque aspettare, visto anche quel caldo asfissiante di ieri. Penso che io non ho mai sentito così caldo in Bisogna, magari aspettare, diciamo, come dire, che loro calassero un po' di energie, quantomeno. Ci stava riuscendo alla fine.
0: Soprattutto nel secondo tempo, perché li ha messi lì.
3: Esatto, no, infatti nel secondo tempo ci stava riuscendo, perché voglio dire, se la partita fosse finita 2-2, come dire, diciamo, forse non stavamo qui ad analizzare tante criticità. Detto questo, le criticità ci sono. Ma detto anche che il Napoli paga, secondo me, due errori veramente molto gravi, molto molto gravi. Il primo di Oliveira e il secondo di
0: della premiata ditta. Ma io dico della premiata ditta. Per me sbagliano tutti: Rafa Marin, Anghissa e anche Rachmani.
3: No, principalmente no. Secondo me sbaglia Anghissa, che lo mette in difficoltà. Rafa Marin, come dire, un errore del genere, forse da Rafa Marin più me lo aspetto, no?
0: Però posso, Monica? Posso? Secondo me è di concetto. Allora, io ho una mia idea. Il Napoli ha gli interpreti per fare la costruzione dal basso, avendo come avversario il Como che ti viene a pressare alto, che ha un pressing asfissiante? Secondo me non ce li ha. Cioè, però è una mia, per carità, può darsi anche che io stia sbagliando.
3: Non ce li ha.
0: Allora perché ostinarsi, Monica, se una cosa non la puoi fare?
3: Ma per carità, Allegri l'ho anche detto in tutta onestà, questo, no? Diciamo, rivolgendosi evidentemente a tutti i calciatori della sua rosa, che hanno probabilmente un modo di giocare che è un retaggio anche delle passate stagioni, che è questo. Allegri è il manifesto della praticità, della concretezza, della funzionalità, che non sono concetti banali, ma evidentemente questa squadra non li ha ancora assorbiti completamente. E ieri a cosa abbiamo, cioè, secondo me la partita di ieri è stato il manifesto proprio del giovane che ha la meglio sul vecchio, lasciatemi il termine. Cioè, una squadra molto giovane, piena di energie, tecnicamente
0: molto valida,
3: molto pulita.
0: Brava Mone, molto pulita.
3: E Napoli è una squadra anziana, diciamo così, sicuramente rispetto al Como lo è, e dovrebbe, insomma, ecco, imparare ad essere un po' più pratica. E speriamo che questo accada, per carità, perché poi la qualità c'è.
0: Ma certo,
3: ecco,
0: che
3: quando
0: c'è.
3: Allegri dice la mia squadra è forte, lo dice con consapevolezza, perché sa che la sua squadra ha qualità. Sono un po' stupita di non aver visto Vergara, come credo anche tu e tanti.
0: Tutti ci stiamo chiedendo perché non di
3: noi,
0: lo ha schierato.
3: Mi avrebbe fatto piacere chiederglielo, però avrà avuto sicuramente i suoi motivi, perché poi dopo è facile dire perché non è entrato quello, perché è entrato quell'altro, perché McTominay, se ha le vesciche, è partito titolare, che comunque, insomma, è evidente che non è perfettamente a suo agio in campo. Cioè, tante domande poi sono facili dopo. Prima io parto dal presupposto che Allegri è un allenatore esperto, navigato, sa quel che fa, certo può sbagliare anche lui, ma comunque ci sono dei criteri alla base delle sue scelte e mi farebbe piacere conoscerli.
0: Allora, siamo con Monica Scozzafava. Monica ha detto tante cose, tutte molto interessanti. Per esempio ha ricordato di come l'età media di questa squadra è un'età media molto alta, ha ricordato di come Allegri è fermamente convinto che questa squadra sia molto forte. Io voglio ricordare che l'anno scorso, siccome si arrivava in Champions, sono stati fatti molti acquisti, il Napoli ha investito tantissimo. Poi, si è investito bene o no, sarà il tempo a dircelo. Certo, a gennaio Luca e Lang vengono dati in prestito, poi ritornano e Manna prova di tutto per provare a sistemarli. Non ci riesce e questi due calciatori bloccano il mercato del Napoli. E il Napoli li ha pagati tutti e due 60 milioni. A questi 60, 30 per Beukema, 90, 20 per Milinkovic, 110. Sono stati spesi bene? Non lo so. Di certo il Napoli là davanti a Højlund, che per me è un grandissimo bomber, ha sicuramente l'alternativa a Lucca, però ci ricordava Conte, lo score delle precedenti stagioni, Ipolitano, Ineres, Inoalang, Yallison, non è che hanno fatto doppia cifra. E quindi evidentemente
3: no, Walter, anzi, questo è un altro elemento importantissimo, scusami se ti
0: no ma stai aspetta, fammi solo salutare Monica, un ospite, perché abbiamo chiamato un allenatore che però in carriera ha sempre fatto l'attaccante, così parliamo di cosa si deve inventare Allegri per aumentare la fase realizzativa. Saluto Davide Dionigi, buon pomeriggio Davide. Abbiamo un problema, Monica, allora vai a completare quello che stavi dicendo. Scusa.
3: Sì, no, che Napoli non fa pochi gol, ha in valigia pochissimi gol, ne aveva avuti pochi anche l'anno scorso, quindi questo è un problema a cui secondo me bisognava, perché adesso credo che non ci siano i tempi giusti per...
0: Tu dici che non verrà fatto nulla sul mercato in queste ultime ore?
3: Ma se io devo pensare che, come è giusto che sia, come è policy aziendale, il Napoli, come dire, quando prende un giocatore, fosse anche in prestito, diciamo, ha necessità di avere del tempo per i contratti, per tutte quelle beghe burocratiche che sono anche giuste, io non credo ci sia il tempo. E poi immagino che non ci fosse bisogno della partita di ieri per immaginare che Højlund, soprattutto con tre competizioni, avesse bisogno di un sostituto all'altezza.
0: Di Højlund dici?
3: Di Højlund.
0: Allora facciamo così, Monica, ora ce l'abbiamo collegato con noi, così parliamo di attaccanti e in generale di fase realizzativa, quindi aprirò agli attaccanti esterni, fermo restando, lo sto dicendo dall'inizio della puntata, dopo due giornate di campionato, gettare a mare bambino e acqua sporca è un grande errore. Analizzare le cose che non sono andate ieri, le criticità del Napoli, quello è molto corretto. È un allenatore, ma in carriera ha fatto il bomber, Davide Dionigi. Buon pomeriggio, Davide.
4: Ciao, Marta, buongiorno.
0: Con Monica Scozzafava parlavamo di attaccanti. Ora, che Højlund sia fortissimo, vero, che Højlund non le possa giocare tutte, questo è innegabile. E Monica diceva, un sostituto, lei ha detto all'altezza, perché se guardo all'Inter che gioca con due punte, c'ha Lautaro Thuram ma c'ha anche Pio e Bonny, guardiamo le squadre della Champions, no? La Roma aveva un grande attaccante preso a gennaio, Malen, ma ha preso Castro. Il Como ha una bellissima attaccante come Duvicas, ma sta prendendo Ken. E quindi forse ha ragione Monica, il Napoli doveva provare a fare un colpo importante là davanti, non so come la pensi, David.
4: Sì, assolutamente sì, per una squadra che insomma di quel livello, che puntano in alto, ma se ti ricordi anche un po' negli anni passati, Walter è sempre stato un po' il tallone d'Achille di avere il sostituto all'altezza, perché o per infortuni o perché non si trovava, Napoli ha individuato sempre il bomber, ha fatto fatica a trovare sempre un po' il sostituto all'altezza, non che non ce l'abbia avuto, e che quando mancava quello che la butta dentro, ha detto in soldoni, riuscisse a fare i cocchi perché mancavano. Quindi Assolutamente sì, è stato un po' tallone d'Achille secondo me di questi anni dei vari Napoli, no?
0: Anche secondo me negli ultimi due anni a tenere in piedi il Napoli ci ha pensato McTominay, perché senza i gol di McTominay le realizzazioni del Napoli sarebbero state veramente scarse.
4: Comunque che punta a vincere deve avere sicuramente il bomber la doppia cifra, poi 15, 18, 20, quelli che sono, ma 8, 9 gol importanti o 7 gol importanti da chi fa le veci del vice, chiamiamolo titolare, sono una squadra che deve vincere e ci vuole.
0: Monica, approfittiamo della presenza di Davide Dionigi, che in carriera ha fatto il bomber, che da allenatore ha avuto Vergara. Io immagino che tu qualche curiosità per Dionigi ce l'abbia, è così?
3: No, intanto se una spiegazione se l'è data sulla panchina ieri per 90 minuti di Vergara, che comunque poteva,
0: e che a Genova era entrato benissimo,
3: A un certo punto della partita poteva incidere con la sua qualità. E poi ecco, si parla di sostituto di Højlund. Luca è arrivato l'anno scorso ed è costato anche un bel po'. Poi evidentemente l'allenatore della passata stagione ha ritenuto, diciamo, che non fosse ben inserito nel suo progetto, per cui è andato via a gennaio, adesso è tornato. Ma Luca, che nell'Udinese ci ha fatto vedere tante cose interessanti, che attaccante è? Secondo lei è un attaccante che può stare in una squadra di alta classifica e che ovviamente compete anche nelle coppe europee al Napoli?
4: Allora, per quanto riguarda Vergara, l'ho detto a Walter prima fuori.
0: Tu eri in viaggio ieri, non hai potuto vedere il match.
4: Ti dico quello perché, sai, da allenatore bisogna capire i dettami tattici, il momento. Forse se l'avessi vista una spiegazione più accurata te l'avrei data. Quindi ti rispondo che lì sicuramente avrà fatto delle valutazioni di quel momento, di stanchezza, di infortuni, di momento di gioco, di situazioni. Quindi faccio fatica, anche se Antonio è un giocatore che ha quelle caratteristiche anche per spaccarsi la partita in corsa, per dare una mano. Per quanto riguarda Luca, guarda, ti dico, Luca il potenziale ce l'ha, la storia di Luca è quella lì, il problema è che poi bisogna metterlo anche in deve esplodere in un ambiente dove Udine, con tutto rispetto, non è Napoli, non è Udine, no, dal punto di vista delle pressioni, di tutte le cose che sappiamo, per come me poi che l'ho vissuta. Quindi le caratteristiche assolutamente sì, l'età assolutamente sì, poi bisogna che trovi il modo di esplodere, no? Io parlo proprio il numero di gol.
0: E a proposito però dell'analisi di Allegri, Monica ha detto: nel modo di difendere siamo stati troppo leggeri, ha battuto il tasto più volte su questo tema dicendo: due gol li abbiamo regalati in finale di primo tempo, nel recupero ne stavamo subendo altri due e bisogna leggere la gestione, il momento della partita, perché così non va bene. E ha ragione Max Allegri.
3: Beh, assolutamente sì, del resto Allegri è il maestro della lettura delle partite e dei differenti momenti di tutte le partite, lo ha sempre detto e ce lo ha sempre fatto vedere, del resto anche l'anno scorso con il Milan. Questa squadra deve ancora impararlo bene, evidentemente, perché uno dei limiti di ieri è stato proprio questo. Ripeto, adesso stiamo parlando del Como, che ha fatto un bellissimo primo tempo, stiamo parlando delle due occasioni che ha sventato Meret sul finire del primo tempo, ma il Napoli ieri era nelle condizioni di pareggiare la partita. Cosa avremmo detto se questo fosse capitato?
0: Avremmo fatto altre analisi
3: e avremmo detto: il Napoli ha saputo leggere la partita, soffrire nel primo tempo e affondare il colpo nel secondo.
0: Davide Dionigi, prima di salutarti, Monica evidenziava prima la nostra amabile chiacchierata che uno dei problemi potrebbe essere rappresentato in casa Napoli dall'età media di Lorenzo, oltre 30 anni, stessa cosa Rachmani e Spinazzola, vale lo stesso discorso per Anghissa e per Lobotka, e così per De Bruyne, e così per Politano. È una squadra troppo in là con gli anni per reggere certi ritmi e i tanti impegni tra campionato e coppa. Andava fatta un ringiovanimento di questo organico, perché insomma alla lunga è chiaro che i ritmi aumentano, le squadre sono piene di giovani e tu tenere questo ritmo potrebbe diventare un problema.
4: Sì, Walter, poi pro e contro di quando hai una squadra esperta, chiamiamola così, no? Ha dei vantaggi, dal certo punto di vista degli svantaggi, ma se hai le alternative, anche se non sono giovani, perché diciamo la volontà è stata quella di avere un po' più esperienza, ma se hai le alternative, anche non giovani all'altezza, non c'è il problema se non hai le alternative, nel momento in cui ti viene a mancare a volte un po' di freschezza. Di freschezza atletica. E mi chiudo e mi ricollego alle parole che hai detto tu, siamo alla seconda di campionato, comunque
0: bisogna essere prudenti.
4: Ma sì, ma poi stiamo parlando che come è stata la rivelazione della Serie A dell'anno scorso, cioè non è che di fronte hai perso con una medio classifica, ecco, quindi la potevi pareggiare, non ci sei riuscito, però penso bisogna stare, siamo alla seconda volta, altrimenti si iniziano già.
0: No, se cominciamo i processi, addio, addio.
4: Esatto.
0: Va bene, Davide Dionigi con noi, ti abbraccio mister.
4: Grazie. A voi. Ciao,
0: grazie.
4: Ciao.
0: Naturalmente saluto e ringrazio la collega del Corriere della Sera, poi magari Monica, se me lo consente, in settimana ci risentiamo perché c'è Inter-Napoli e tu dal Corriere della Sera sei a Milano e magari entreremo in tema Inter-Napoli. Oggi non era la giornata adatta, che apri di cielo i messaggi che stanno arrivando. Grazie Monica, buon lavoro.
3: Ah, l'Inter non l'ho vista benissimo ieri sera.
0: Vedi ragazzi, certo, vedere il calcio, posso dirti Monica, io ho visto un Inter straordinaria che non ha finalizzato, per me l'Inter poteva vincere 8-0 ieri a Cagliari.
3: Non ha vinto però 8-0, è arrischiato.
0: È arrischiato nel finale.
3: Anche il Napoli poteva pareggiare, addirittura vincerla.
0: Però il Napoli non le ha avute tutte le occasioni che ha avuto l'Inter.
3: No, ma neanche il Como ne ha avute tantissime.
0: E questo pure è vero, gliel'ha regalata il Napoli.
3: Esatto.
0: Va bene. Buona settimana Monica. Buona settimana.
3: Ciao.
0: Settimana di Inter Napoli, settimana di chiusura mercato. Poi la prossima, ragazzi, 100.000 al Maradona, ma avremo tempo per parlarne. Napoli Arsenal, Napoli Bologna. L'esordio, il Napoli farà le prossime due sfide con i campioni d'Italia a Milano, con i campioni d'Inghilterra che hanno vinto la Premier, l'Arsenal di Arteta al Maradona. Avremo tempo e modo per parlarne. Tra poco torneremo sul tema gol, realizzazioni, attaccanti, Luca Lang. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, è già pronto Marco Russo, collega di DAZN, ci sarà anche Ciccio Graziani. Pubblicità.

Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10. Dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio, ben trovati. Allora, ci ho tante notizie di mercato. La Fiorentina sta per chiudere dopo un G del Torino, un doppio colpo, Gnonto e Beto. Questo ci fa pensare che il Como, dopo aver preso Ricci, prenderà Moise Kean. A proposito, c'è anche una notizia che riguarda il Napoli, nella fattispecie ce ne sono due, una su Anghissà, l'altra riguarda Mazzocchi. Sono due notizie dell'ultima ora. Lucio Pengue.
1: Sì, Walter, per quello che riguarda il mercato, in maniera ufficiosa possiamo dire che i colleghi ben informati di mercato ci dicono che entro stasera arriverà la firma di Pasquale Mazzocchi per quel che riguarda l'accordo con il Venezia, e la formula dovrebbe essere il prestito con obbligo di riscatto qualora il Venezia dovesse salvarsi. Ma visto che il contratto è in scadenza nel 2027, Mazzocchi firmerà prima un prolungamento con il Napoli e poi il prestito con il Venezia. Detto questo, sempre riguardo il mercato, vicinissimo l'accordo della Juventus con Walter Meade, solo e qualora Jonathan David dovesse raggiungere l'accordo con l'Atletico Madrid, quindi un altro giocatore in orbita Napoli, Walter Meade, che invece si accaserà da un'altra parte. Però la notizia più succulenta è quella di Anghissà, che annuncia: ho preso la decisione più difficile della sua carriera, quella di dare addio alla nazionale del Camerun. E devo dire la verità, sul proprio profilo Instagram e sui propri profili social scrive una lettera davvero molto toccante, che fa capire quanto questa decisione sia per lui davvero molto sofferta. Però non andrà a giocare più con la nazionale del Camerun.
0: Grazie a Lucio Pengue. Allora, un nostro ascoltatore, dopo che Lucio ci ha dato i dettagli, no, che porteranno Mazzocchi al Venezia, dice: ma allora si è liberato il posto? Mi scrive: no, Mazzocchi era già fuori lista, quindi per liberare un posto, ragazzi, tradotto in soldoni, c'è bisogno che parta uno tra Lang e Lucca, o comunque un calciatore che occupa degli slot che libererebbe un arrivo. Al momento il Napoli è strapieno, anzi, se proprio lo volete sapere, al momento il Napoli manna lavora alle cessioni di Kajust e di Lindstrom, perché comunque sono altri due esoberi. Manna è stato bravissimo, Gonge e Folorunscio al Monza. A proposito, al Monza andrà Zeballos, secondo me c'è lo zampino del Napoli in questo arrivo di Zeballos al Monza. Magari farà 6 mesi al Monza e a gennaio lo ritroviamo a Napoli, magari farà tutta la stagione al Monza e a gennaio lo ritroviamo a Napoli, lo vedremo. Di certo Gabriel Jesus è andato al Barcellona, il Napoli l'aveva in pugno, ma il Napoli senza la cessione di Lang, perché poi Leao, accettando il Galatasaray, ha un po' complicato il piano del Napoli. Se Leao fosse andato realmente in Premier, a quel punto il Galatasaray era obbligato a riprendere Nalang, si liberava un posto e il Napoli aveva in pugno Gabriel Jesus. Torniamo a ieri, aspetto anche del caldo, dell'umidità. Prima la collega Monica Scozzafava ci diceva: non credo di aver mai sentito caldo in tutta la mia vita come ieri al Maradona. Era in campo, a bordo campo, il collega di DAZN, di fianco ad Allegri. Marco Russo, buon pomeriggio Marco.
2: Ciao Walter, posso
0: confermare
2: tutto e riportarvi anche il fatto che questo comunque era un tema anche per le squadre. Lo è stato, assolutamente.
0: Li ha definiti eroi Fabregas.
2: Sì, ma già dal prepartita, scambiando prima delle interviste due parole proprio con lo stesso Fabregas, cioè percepivi che era nella sua preparazione della partita, era un elemento. Ma è stato un elemento condizionante, ecco, certo è che appunto il Como ha preso le contromisure anche da questo punto di vista, perché non è stato il Como che tutti abbiamo
0: a un certo punto si è molto abbassato, no Marco, ha potenziato la difesa, già ha visto l'ingresso.
2: Per me, Walter, questo è un segno di maturità.
0: Tu dici che di maturità è un nuovo Como?
2: Sì. No, è un devo arrivare a prendere, è un risultatismo, cioè io devo andare a prendere il risultato. Se in quella fase della partita mi devo sporcare le mani, me le sporco, questi 3 punti e li voglio andare a prendere
0: sono pesanti, vinco a Napoli.

0: Napoli.
1: Vinco a Napoli.
0: Vinco a Napoli, bravo.
1: È una roba grossa.
0: Senti, eri vicino ad Allegri, tu hai raccontato, c'era per Luigi Pardo al racconto del match, e hai raccontato che Allegri cercava di dare la spinta anche con i cambi, ha messo dentro Allison, ha cambiato tutta la corsia sinistra, Spinazzola, De Bruyne e Allison, e poi Lucca, e diceva c'è tempo, è lunga, aveva forse quella percezione anche dettata da quei cambi conservativi, li definirei così, di Fabregas, che si potesse impattare quella partita lì.
1: Sì, assolutamente, è un classico di Allegri. Quel concetto che lui ripete sempre anche nelle interviste, no? Che le partite durano 100 minuti, lui lo trasmette anche davvero in campo, mancavano 3 minuti alla fine, lui diceva è lunga, c'è ancora tempo, un po' per, come dire, provare a dare, a gasare la squadra per l'ultimo assalto, ma perché lui realmente crede
0: che
1: fino all'ultimo pallone c'è l'opportunità di...
0: D'altronde Marco,
1: cambiare il risultato.
0: D'altronde Marco, se quel piede e quella spalla e Lucca non finiscono con quel passetto,
1: no,
0: che
1: certo,
0: ha fatto Lucca in fuori gioco, il Napoli l'ha pareggiata la partita.
1: No, ma certo, perché i cambi sono stati, come dire, hanno aperto fatto vedere il potenziale offensivo di questa squadra, anzi di una parte, perché comunque in panchina c'era ancora Vergara, cioè ce n'erano altre ancora di soluzioni, c'era magari l'ipotesi, non so, di un finale a 2 punte per un assalto ancora più.
0: Ma secondo te perché non è entrato? Secondo te perché non è entrato Vergara?
1: Sai che è una domanda che mi sono fatto anch'io. Perché avesse continuato con il 4-3-3 e quindi un esterno puro, Neres ci sta. Esterno puro di fascia che fa il Neres, che fa il Neres, come ha fatto Lange nel primo tempo, no? Cioè a pestare la fascia. Neres è entrato insieme ad Allison un po' più stretto, un po' più sotto.
0: Io non l'ho capito perché in quel 4-2-3-1 sotto punta o ci mando De Bruyne oppure magari ci metto Vergara, capisco,
1: era proprio la sua posizione, era proprio il suo,
0: sì. Non ho capito perché Neres, cioè Neres va bene al posto di Politano, però lì sotto o rimango con i due centrali, Lobot, era già uscito McTominay, Lobot, Canghissà e alzo De Bruyne, o magari, ma perché no, mi gioco Vergara sotto punta, poteva essere un'idea, no?
1: No, assolutamente, guarda, è una riflessione che ho fatto anch'io anche la scena post partita con i miei colleghi in cui abbiamo un po' raccontato e rianalizzato la partita. Io mi immaginavo Vergara lì e magari appunto Neres
0: al posto di Politano,
1: certo, lì sulla fascia per provare a mettere palloni, crossare, perché Vergara è uno che si è messo lì in quella zona sotto l'attaccante centrodestra con il mancino rientra e può creare, può farlo anche Neres, è vero, però Neres ti può garantire un po' più di corsa, è vero che la condizione di Neres al momento è ai minimi storici,
0: vero,
1: giustamente, visto l'infortunio, visto il recupero, però ecco, Vergara in
0: ce l'avresti visto.
1: Finali l'avrei visto.
0: Marco Russo e DAZN, grazie di cuore. Ciao Marco.
1: Ciao Walter, a presto.
0: Ciao, grazie di cuore. Allora, al telefono con noi, perché una nota lieta c'è. Qual è la nota lieta? È che comunque Højlund fa un gran gol. Basterà? C'è un'alternativa valida a Højlund, cioè Lucca, uno come Lucca. È la giusta alternativa? I gol di Politano, quelli di Neres, quelli di Allison, quelli di Nualang, speriamo anche quelli di Giovane, quindi parlo solo di attaccanti, basteranno al Napoli per aumentare la fase realizzativa rispetto a quella dell'anno scorso? Perché io l'ho detto e lo ridico, per me nelle ultime due stagioni il Napoli fa grandissime cose grazie alla capacità realizzativa di McTominay, cioè senza quei gol di McTominay il Napoli avrebbe fatto fatica, e invece per fortuna c'era McTominay. Allora, tra poco parleremo del gol di Højlund, però ci tenevo a segnalare una segnalazione che arriva dai social, credo l'abbia fatta il collega Gennaro Arpaia, sì, Gennaro Arpaia del Mattino, lo segnalo perché è pubblico, quindi come dire, perciò lo segnaliamo. Scrive Gennaro Arpaia ieri post partita, io ho chiesto conferma a Vincenzo Perna, ovviamente, che era in sala stampa. Napoli, estate del 2026, questo è il sistema di areazione dello stadio, Ecco il condizionatore per gli europei del 2032. Due ventilatori. Ora, per chi sta seguendo in televisione, vede la foto, è stato molto bravo il collega Gennaro Arpaia. Ovviamente ho chiesto a Vincenzo Perna, dico: Vincenzo, scusa, siccome ne vorrei parlare, perché io trovo anomalo, per carità, l'impianto non è del Calcio Napoli, l'impianto è del comune. Però vi sembra normale che i colleghi in sala stampa, che Allegri, che Fabregas, che Meret, ragazzi, ieri faceva un caldo monstro. Cioè, Vincenzo Perna mi ha detto che a un certo punto in sala stampa si stava per sentire male. Allora, nel calcio girano tanti milioni di euro, tanti. Possibile che nella sala stampa di un club come il Napoli, di questo livello, di questo standing, che farà le conferenze stampa dell'Arsenal e di Arteta martedì 8 e quelle post Champions il 9, due ventilatori? Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Intervenga il comune di Napoli, intervenga il calcio Napoli. Cioè, credo che De Laurentiis possa serenamente acquistare quattro condizionatori. Vado a memoria, quanto costano? 700 euro? Credo che 2800 euro siano alla portata del comune e del club. Ma insomma, vedere questa foto di Arpaia mi ha fatto molto male. Due ventilatori? Ma stiamo scherzando? Professore Trombetti, ieri Højlund ha fatto gol, caro Guido.
2: Ho visto il portiere dormiva un po', però ha fatto
0: gol. Il portiere dormiva, quello ha fatto un gol pazzesco, controllo, si accentra sotto le gambe di Ramon, ha beffato Butes. Come dormiva il portiere?
2: Un bel gol.
0: E abbiamo fatto la scommessa, lo diciamo per chi ci ascolta. Io ho detto che farà almeno 14 gol. Professore Trombetti dice no. Chi vince la scommessa paga pegno, paga pizza. Per ora siamo a meno 13, Guido.
2: È vero, ma io ho visto bene anche Lucca ieri, mi ha fatto molto piacere.
0: È entrato purtroppo bene.
2: Purtroppo poi la partita si è messa a sosta, perché diciamo le cose come stanno. Tutta questa epopea del grande gioco del Como, il Como il secondo tempo ha fatto un catenaccio di quelli biblici,
0: ha capito il momento, ha gestito la partita, è passata a 5 dietro il Como, ragazzi,
2: 5-4-1. Detto questo, in realtà gli abbiamo regalato due gol, e questo è un problema serio, perché il Napoli non si può permettere di prendere quei gol lì. A me risulta,
0: sì,
2: per certo, che prima della partita avesse detto a lei: ragazzi, mi raccomando, se andate in difficoltà buttatela via, perché lui sa bene che il Como ti mette in difficoltà.
0: Quindi scusami, Guido, perché tu stai toccando un tema molto importante. Tu sai per certo che Allegri dice: se vi vengono a pressare e siete in difficoltà, non vi ostinate con la costruzione dal basso.
2: Perfetto.
0: E per me il Napoli non la può proprio fare con gli interpreti che c'ha.
2: Lasciamo perdere. Lui ha detto: se andate in difficoltà, buttatela via.
0: E invece si sono ostinati.
2: Rafa Marin, Anguissà e per ultimo, ma non da ultimo,
0: Raccomani
2: ha fatto una frittata gigantesca. Ma altrimenti il Como quando la vince questa partita? Dobbiamo dire la verità,
0: ma ci mancherebbe, Guido. Però io insisto su un tema, mi fa piacere che Trombetti mi racconti questo retroscena. Io resto convinto che se non si abbassa Lobotka e comincia lui l'azione con squadre come il Como, il Napoli secondo me non è attrezzato per fare la costruzione dal basso, e perché Meret non è proprio il massimo con i piedi, e perché Rachmani, magari Rafa Marin, ma lo stesso Buongiorno, qualcuno diceva: ah, Buongiorno è il miglior difensore della Serie A. Ragazzi, Buongiorno è dietro 10 anni rispetto a Bastoni nella costruzione dal basso. Ognuno deve fare ciò che può fare, Guido, per le proprie caratteristiche.
2: Io la penso come te.
0: Sono
2: ognuno
0: contento.
2: Faccia quello che sa fare. Beh, mai fare quello che non sai fare.
0: Senti, Guido, a proposito di gol, ok, Højlund, prima diceva Monica Scozzafava, la storia degli attaccanti esterni, e ce lo ricordava Conte, non è che Politano e Neres abbiano mai fatto 15 gol in carriera.
2: Assolutamente.
0: Forse Lucca non è proprio, ma secondo te ci sarebbe bisogno in queste ultime ore di un colpo in attacco, a tuo avviso?
2: ci sarebbe bisogno, ma non c'è spazio per farlo.
0: Questo è vero, ma non è vero. È vero, ma non è vero.
2: All'estero non fai più in tempo a prendere.
0: Un under lo puoi prendere, però.
2: Sì, ma De Laurentiis fa 25 copie di ogni contratto in tutte le lingue, c'è cose lunghe per il Napoli, cioè ci vogliamo illudere, passiamo queste altre 24 ore in attesa, ma non c'è speranza, il Napoli è quello che abbiamo visto.
0: Cioè tu dici non fanno nessun colpo e si tengono Luca e Lang?
2: Sì, sono sicuro.
0: Quindi
2: come si dice a Napoli, che si agita e si chiama Sabella.
0: No, la cosa è però, sai, comunque tu hai, a meno che Giovane non porti quei gol, perché comunque Giovane è stato pagato 20 milioni a gennaio e magari vedremo Giovane.
2: Ma hai visto che è stato messo in un angolo ormai.
0: Ho capito, però è costato 20 milioni, non è.
2: Non se ne parla proprio più di questo giocatore, che d'altro canto a me non mi ha fatto mai impazzire, perché è né carne né pesce. Certamente il Napoli ha un problema enorme in attacco già dall'anno passato.
0: Quindi andava risolto questo problema.
2: Andava risolto. Il Napoli ha bisogno di un centravanti. Ma tu scusami Walter, ma sì, te la ricordi la storia dei centravanti del Napoli?
0: Me la ricordo benissimo.
2: Giordano,
0: Carenza,
2: Cavani, Higuain, Osimè, ma stiamo scherzando. Tutta gente che faceva 20 gol con la massima naturalezza.
0: L'intuizione di Kvara. L'intuizione di Kvara
2: è pazzesco. Allora, chi li fa questi 20 gol? Purtroppo non li farà nessuno. E allora non si va molto lontano. Io lo dico con serenità, perché sono abituato, perché Spalletti vince con Osimhen
0: e Kvara.
2: E Conte vince con Antonio Conte. Va bene?
0: E con Lukaku e con McTominay.
2: E con Lukaku ha fatto 14 gol e 10 assist. Vabbè, ma insomma, a Napoli manca l'uomo gol. Ma quello che c'ha lo sente, ce l'ha nel sangue, sta dove deve stare. Non è che fa il numero come l'ha fatto Olindo bellissimo. Il grande attaccante deve fare 6, 7, 8 gol sporchi, rubati in aria con la punta del piede.
0: Tu sei preoccupato dalla fase realizzativa.
2: Ma certo,
0: corretto?
2: Ma certo.
0: Io però sono più prudente e aspetto che De Bruyne stia al meglio per consentire anche agli attaccanti di fare tanti gol. Cosa invece mi preoccupa? Siccome Buongiorno starà fuori fino a gennaio, Beukema non sta al top, Marianucci è ancora fuori, io spero che Badiashile quanto prima stia bene e che lo vediamo, perché secondo me ora l'emergenza è lì dietro, non è là davanti.
2: No, però lì dietro è un'altra emergenza.
0: Ma è una bella emergenza, Guido.
2: Sì. Ma Badiashile sta bene, Bodici che sta molto indietro.
0: Ce l'ha detto Allegri, c'è bisogno che lavori. Speriamo però che presto lo vedremo. Va bene, professore Trombetti, ti abbraccio, grazie.
2: Ciao Walter, un bacione. Ciao.
0: Grazie davvero. Allora facciamo così, altro punto di calciomercato. Certo Trombetti ci ha un po' spento, almeno quella possibilità, quella suspense che il Napoli un colpo lo faccia. Speciale mercato anche sulle altre squadre con Lucio Pengue. Alle 15 ripartiamo per l'ultima ora. In studio con me ci sarà Vincenzo Perna. Vi ricordo gli appuntamenti del pomeriggio, il nostro tridente Carlo Alvino, qui casa Calcio Napoli, dalle 16 alle 18. Alle 18 arriverà Paolo Del Genio e sono curioso di questo filo diretto con Paolo, e poi il nostro bomber Emanuele Calaiò. Il calcio della sera a partire dalle ore 19. Pengue e poi torniamo, pubblicità.
3: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
4: 000 Cerciello Auto.
3: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it. Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
10: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Approfondiamo un po' anche le tematiche di calciomercato, anche se c'è poco da commentare, visto e considerato che probabilmente da qui alle 20 di domani non arriverà nessun giocatore nuovo per quello che riguarda il Napoli, mentre invece potrebbero esserci delle cessioni. Stasera arrivare l'ufficialità di Mazzocchi al Venezia, e poi vediamo anche se gli altri fuori lista, Cajuste, che interessa molto al Malaga, e anche in Lindstrom, il Napoli riuscirà a piazzarli. Detto questo, colleghiamoci con Pierpaolo Matrone di Tutto Mercato Web, che voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi. Ciao Pierpaolo, come stai?
1: Ciao Lucio, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, tutto bene, grazie, anche se mi aspettavo un mercato un pochino più roboante. Ecco,
0: immagino, diciamo che quello che era il diktat di Aurelio De Laurentiis, che poi è stato un diktat pubblico, quello della nave, della MSC, dove hanno presentato la nuova maglia del Napoli, De Laurentiis ha detto non si farà mercato, ci saranno 25 cessioni, e Manna si è messo a lavorare su queste 25 cessioni.
1: Praticamente sì, in realtà mi correggo perché non mi aspettavo un mercato roboante. Ci siamo sentiti sabato e te l'avevo già raccontato che di fatto il Napoli l'aveva fatto capire con Aurelio De Laurentiis chiaramente che sarebbe stato un mercato da spending review, un mercato chiaramente da low profile. In questo momento il Napoli è sotto osservazione dalla UEFA, ovviamente siamo reduci dalla sessione di gennaio in cui il Napoli ha avuto il blocco soft del mercato e quindi aveva un po' le mani legate, però almeno un colpicino finale diciamo che me l'aspettavo, visto e considerato che siamo nelle ore in cui Voltemade, che è uno degli attaccanti seguiti dal Napoli, se fosse andato via Noah Lang, va alla Juventus in prestito per 5 milioni di euro. Sono ovviamente anche i giorni in cui Gabriel Jesus, altro nome accostato al Napoli, anzi il nome che sicuramente il Napoli ha seguito.
0: Guarda, noi abbiamo preparato una grafica, Pierpaolo, di gli sfumati, e c'è Gabriel Jesus e anche Ceballos, due giocatori che tutto lasciava presupporre che venissero al Napoli, perché con Ceballos avevamo avuto delle grandissime conferme, voglio dire, con accordo fatto col Boca Junior, accordo fatto col giocatore Gabriel Jesus, che sappiamo quanto sia stato vicino al Napoli, anche perché abbiamo visto Branchini a Castel di Sangro, Branchini, anche il procuratore Gabriel Jesus più il procuratore di Max Allegri, insomma tutto lasciava presagire a questi due colpi di mercato. Invece dobbiamo registrare il fatto che vanno a giocare altrove.
1: Eh sì, Gabriel Jesus va alla fine al Barcellona, viene un po' il rimpianto perché noi abbiamo sempre raccontato anche su Tutto Mercato Web che il Napoli c'era ma che la trattativa sarebbe stata difficile per una questione di costi. Alla fine della fiera i costi che erano insostenibili per il Napoli erano quelli legati all'ingaggio, che non sono venuti fuori, quelli legati poi invece all'ingaggio che percepiva a Barcellona, però è venuta fuori la cifra del cartellino, 10 milioni di euro, una cifra molto molto bassa, quindi di fatto un affare. Poi è chiaro che sappiamo come funziona anche in casa Napoli, c'è il costo del lavoro allargato che di fatto ha sforato nel corso dell'ultima sessione di mercato, dell'ultimo bilancio, di conseguenza l'ingaggio elevato di Gabriel Jesus il Napoli non se lo poteva permettere. Però facendo poi un passo indietro all'anno scorso il Napoli poteva permetterselo, e mi viene da pensare, ti faccio anche questa provocazione, con i soldi spesi dal Napoli la scorsa estate, praticamente 200 milioni di euro, quest'anno potevi fare secondo me degli affari molto più interessanti. Appunto, penso a Voltemade che va in prestito a 5 milioni, penso a Gabriel Jesus che va a 10, già soltanto questi due praticamente con 15 milioni, due spicci, avresti potuto fare un attacco di primissimo livello, non di primo livello, di primissimo livello. Quindi è chiaro che poi ogni sessione di mercato è una sessione a sé, però è chiaro che quest'anno, poi tornando chiaramente all'attualità, il Napoli purtroppo aveva le mani legate per una questione di parametri, per una questione di paletti, quindi non mi aspettavo nulla di diverso. Una sola cosa di diverso mi aspettavo, che considerando anche che poi se ne è parlato tanto anche nel corso dei due ritiri che io ho seguito con i tifosi, tutti si aspettavano un colpicino per il centenario, il colpicino per il centenario alla fine non è arrivato, fermo restando che il Napoli comunque ha provato a farlo, abbiamo raccontato appunto di Gabriel Jesus, però poi è stato bloccato da Noah Lang e di fatto anche da Rafa Leao, perché se poi Leao avesse scelto la Stonvilla, il Galatasaray,
0: anche se però Pierpaolo Noah Lang, per carità, capisco che giocare in Premier possa essere anche molto gratificante, però la differenza di stipendio era talmente elevata che non mi sarei mai aspettato che Rafa Leao andava a prendere quasi 4 milioni in meno rispetto all'offerta del Galatasaray per andare a giocare in Premier.
1: Sì, sicuramente sono d'accordo con te, anche perché poi nel calcio moderno è il business che domina, lo stiamo vedendo ogni giorno che passa sempre di più, quindi questo è vero, però da un'altra parte possiamo anche dire che è vero, il Galatasaray gioca la Champions League tanto quanto la Aston Villa, però se ovviamente noi a queste latitudini lo ricordiamo benissimo, se Rafa Leao veniva paragonato a quello che oggi è in lizza per il pallone d'oro, qui c'è Kvaratskhelia, un po' di rivincita personale secondo me se la sarebbe potuta prendere anche Rafa Leao. Vai in Premier League, vai nel miglior campionato al mondo, vai comunque a guadagnare tanto, perché poi la Aston Villa ne avrebbe offerto 8 milioni all'anno, al Galatasaray ne prende 12, in realtà 10 più 2, quindi non sono neanche 4 i milioni di differenza, ma sono 2 più eventuali altri 2 di bonus, quindi ecco, diciamo che in generale per come ragiono io sarei andato all'Aston Villa, ovviamente Leao invece ha dimostrato tutt'altro. Fatto sta che comunque non ha fatto di certo un favore al Napoli, perché poi il Napoli ha provato a piazzarlo fino alla fine, Noah Lang, e Noah Lang di fatto resta al Napoli, perché poi a parte la pista Galatasaray che è sfumata, si era parlato dell'Ajax, ma l'Ajax non fa un investimento da 25 milioni di euro. Si era parlato dell'Atalanta, ti do anche una notizia proprio di pochissimi minuti fa, arrivata in redazione a tutto Mercato Web, l'Atalanta non è mai stata così vicina a Rowe, quindi di fatto dovrebbe arrivare il Rowe del Bologna, e quindi altra pista che suma per Noah Lang, e quindi ancora un altro fattore che ci dice che alla fine Lang resta al Napoli.
0: Proprio in coda invece, quante possibilità ci sono che il DS Man riesca a piazzare Cajuste e Lindstrom?
1: Cajuste è una buona possibilità, tra l'altro dalla Spagna poco fa hanno scritto di un affare molto ben impostato tra Napoli e Malaga, anche il giocatore da quello che so io è aperto a qualsiasi destinazione che sia nei top 5 campionati, il Malaga chiaramente ne ha promosso in Liga, quindi da quello che so io c'è già l'ok del giocatore, poi chiaramente va trovato l'accordo tra Napoli e Malaga, il Napoli già aveva chiesto più o meno 7-8 milioni, questa era la valutazione, vediamo poi se si chiuderà, come si chiuderà questa operazione, probabilmente immagino io in prestito con diritto di riscatto, perché poi arrivati al 31 di agosto a 24 ore, diciamo 30 ore dalla fine del mercato, è chiaro che chi deve piazzare i giocatori, gli esuberi, a maggior ragione se questo esubero è fuori lista, perché Cajuste è fuori lista, deve fare un passo indietro e di certo rivedere le proprie richieste, quindi immagino che sarà chiusa poi se si chiuderà in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda Lindstrom invece, te lo raccontavo già nei giorni scorsi, il rischio forte che resti a Napoli c'era ed è confermato anche oggi, perché si è provato un po' a piazzarlo un po' ovunque in Bundesliga, dopo che chiaramente che era sfumata la pista Schalke, si è provato a proporre il giocatore un po' a tanti altri club, ma nessuno ha aperto a causa dell'ingaggio, perché poi Lindstrom guadagna oltre 2 milioni di euro, ricorderete benissimo chiaramente tutti come il Napoli l'abbia pagato comunque abbastanza, e quindi era arrivato come un top e poi di fatto non si è dimostrato tale. L'unica pista che mi dicevano nei giorni scorsi poteva aprirsi era quella dell'Arabia Saudita, ma il giocatore pare che non apra a questa possibilità, quindi il rischio è che il Napoli, anzi ad oggi, visto che mancano poche ore alla fine del mercato, direi che Lindstrom resta sul groppone del Napoli con i più di 2 milioni di euro di ingaggio che guadagna.
0: Un abbraccio Pierpaolo, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a te Lucio, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a Pierpaolo Matrone, dobbiamo fermarci, il tempo di ascoltare le ultime notizie del meteo e poi nei nostri studi anche il radiocronista ufficiale del Napoli, Vincenzo Perna.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un avvio della nuova settimana con ancora l'anticiclone sulla Campania. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con rasserenamenti, salvo un ristagno di umidità che comporterà un po' di nubi ed anche locali foschie sul tratto costiero nella notte e nella prima parte di domani. Poi la nuvolosità e le foschie saranno in graduale diradamento col passare delle ore e la giornata di martedì tornerà ad essere ampiamente soleggiata ma soprattutto molto calda, con punte massime di 34-35 gradi nelle aree interne. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora ci raggiunge nei nostri studi Vincenzo Perna. Buon pomeriggio Vincenzo.
4: Buon pomeriggio a te Walter e a tutti i nostri radio e telespettatori.
0: Osservatorio privilegiato naturalmente per Vincenzo Perna. Ieri era al Maradona, ha seguito da vicino il match, l'amarezza c'è, la delusione c'è, però Vincenzo, ora andare oltre, dare sentenza al 31 agosto a me sembra troppo. È evidente che dobbiamo analizzare cosa ieri non ha funzionato.
4: Sì, l'ho analizzato bene in conferenza stampa Massimiliano Allegri, una squadra che deve rendersi conto per sua stessa missione dei momenti della partita, di essere leggermente più concentrata, ma soprattutto dice una cosa che io continuo a rimuginare, perché a me ieri il Napoli non è dispiaciuto, io lo continuo a dire, mi attirerò delle critiche, ma a me il Napoli non mi è dispiaciuto e d'altronde, dice Allegri, io sono abituato al fatto che di solito le squadre fanno meglio di te e segnano per meriti loro e non perché gli ho regalato due gol.
0: E il Napoli ieri gliel'ha regalati. Facciamo così, siccome di difesa e di attenzione Allegri ha detto tre volte eravamo troppo leggerini, noi però stiamo analizzando l'attacco del Napoli, perché prima per esempio Monica Scozzafava dice forse un'alternativa vera a Højlund non c'è, quindi magari non vede Lucca come vera alternativa. Conte negli ultimi due anni rimarcava che Ipolitano, Ineres non hanno questo bagaglio di gol alle spalle, sopperito per fortuna da McTominay. Andiamo da un attaccante, che attaccante, un campione del mondo, è Ciccio Graziani. Ciao Ciccio, buon pomeriggio.
5: Ciao.
0: Ieri eri alla Domenica Sportiva in studio. Secondo te il vero problema del Napoli sta nella fase realizzativa? Fanno pochi gol, Ciccio?
5: Ma questo non è tanto quello, perché poi ti devi affidare sempre comunque a un punto di riferimento che oggi è Højlund. Però in tempi passati, anche l'anno scorso, sono stati tanti gol da parte dei centrocampisti, McTominay,
0: Anguissa, bravo.
5: E poi si è aggiunto anche qualcun altro. È chiaro che gli esterni non sono così bravi nel concretizzare, ma è un po' una caratteristica di tutti gli esterni, a meno che non si chiamano Ribéry e Robben, poi tutti fanno
0: Okvara, Ciccio,
5: Okvara. Fanno un po' di fatica, perché poi si sobbarcano un lavoro mica tanto da ridere, ragazzi, perché ragazzi Politano copre 80 metri di campo tra un po',
0: e magari non ha quella lucidità.
5: Ma come pretendi che ci sia la lucidità, ragazzi?
0: Una nota lieta però c'è, Vincenzo.
4: Sì, c'è, ed è Rasmus Højlund. Ciccio, buon pomeriggio anche da parte mia. Un ragazzo che era stato leggermente pungolato da Massimiliano Allegri, si aspettava di più da questo ragazzo, deve migliorare nel far capire che le qualità ce le ha per poter andare in gol. Ieri ha fatto un gol da attaccante vero, no Ciccio?
5: Sì, anche con la complicità un po' della difesa del Como, quando si dice le responsabilità anche degli altri, perché a un certo punto l'hanno marcato poco, poi lui si è smarcato bene, un po' alla riva, come faceva Gigi Riva. si sposta il piede sinistro. Aspetta un secondo,
0: Sì, allora nel frattempo, per chi ci segue in TV, lo stiamo vedendo il gol di Højlund. Secondo me è un gran gol, bellissima anche la sua esultanza. Certo, Monica Scozzafara diceva un'alternativa vera a Højlund. Io credo che il Napoli punti molto su Lucca e ci auguriamo che quest'anno Lucca possa dare ciò che l'anno scorso, per una serie di motivazioni che non stiamo qui a rimarcare, non è riuscita a dare. Certo,
5: Walter,
0: prego Ciccio.
5: Allora, no, volevo concludere.
0: Prego.
5: Ma è chiaro, ma il Napoli, ora siamo arrivati all'ultimo giorno di mercato, ma è normale che il Napoli deve capire concretamente cosa vuole fare di Lucca, primo. Secondo, deve prendere comunque un altro attaccante.
0: Lo dicono tutti, ma non c'è posto in lista, Ciccio. Tu dici non c'è posto in lista, non hanno slot liberi, solo un giovane, solo un under possono prendere.
5: Ma allora si sono inguaiati, perché questo è il mercato, è stato aperto il primo di luglio, e ci ritroviamo a settembre ancora con delle difficoltà di questo tipo. Si parlava di Juan Jesus, di Gabriel Jesus.
0: Sì, che è andato al Barcellona.
5: Si fanno tanti nomi, poi arrivi alla fine e ti ritrovi scoperto in un settore dove tu non puoi contare solo su un giocatore per quanto sia bravo che Højlund. Su Lucca nessuno ci crede, neanche più le maschere dello stadio. Tu capisci che vai a affrontare una stagione con delle difficoltà enormi davanti, a meno che poi dietro i centrocampisti o chi per loro o gli esterni non facciano qualche gol in più, che questo può anche succedere. Però se Ellison gli fai fare 60 metri di campo da coprire, se Politano idem, Neres idem, ragazzi, nel calcio moderno c'è un dispendio energetico che poi dopo è chiaro che lo paghi in fase offensiva.
4: È vero, è quello sicuramente, però quello che ieri ha stupito in realtà Ciccio è come si sono presi due gol, perché di fatto il Napoli, lo dicevo anche prima e lo ha detto anche Massimiliano Allegri, gliel'ha regalati al Como, e in una stagione determinati errori possono pesare, soprattutto quando poi li commetti con squadre così forti, perché contro il Genoa qualche errorino te lo puoi anche permettere, sì. Contro il Como no?
0: Perché Vitigna ti ha graziato.
4: Esatto.
5: Sì, no, va bene, tutto, però siamo alla seconda giornata, ne mancano ancora 36. Detto questo, ieri è chiaro che l'errore di Olivera è madornale, non si può marcare una diagonale difensiva come ha fatto lui, non guardando dov'è l'avversario e farsi anticipare per poi andare dentro l'area. E poi è stato bravo anche Dubikas, perché non era facile fare gol in quella. Il secondo è stato regalato, perché ha sbagliato anche chissà. Ma anche Rachmani ci ha messo tanto di suo, rinvia in un'altra maniera, rinvia la laterale, prova a evitare l'errore del compagno, ma il calcio è fatto di queste situazioni qui. Ragazzi, quante volte capiterà che il Napoli si avvantaggerà su un errore dell'avversario per fare qualche gol in più rispetto a quelli che riesce a costruirsi da solo? Ma sai, il Como ieri ha giocato una gran bella partita, c'è poco da dire, ma
0: Como gioca molto bene, Ciccio, il Como gioca molto bene.
5: Che sia una grande, oggi Como bisogna considerare che sia una grande. Io se dovesse lottare per lo scudetto, io non mi stupisco oggi, ma l'avevo già detto in tempi non sospetti, perché già l'anno scorso il Como ti dava del filo da torcere, quest'anno addirittura secondo me si è anche arricchito tecnicamente, quindi ci può stare, anche se a tratti anche il Napoli non stava giocando male,
0: soprattutto nel secondo tempo. Ha ragione Ciccio sul Como, una squadra che di per sé ha grandi valori, che lavora con Fabregas, hanno comprato Couto, Shaloba, hanno preso Miglia con Perrone in panchina, adesso arriva Ricci e arriva Ken. Occhio al Como, perché è una bellissima realtà del nostro calcio. Ciccio, grazie.
5: Prego, ciao Walter.
0: Grazie,
5: ciao.
0: Di cuore. E Vincenzo, tu eri al Maradona, noi tra poco, ve lo voglio preannunciare, parleremo proprio del mercato del Napoli, cioè c'era davvero bisogno di un altro attaccante, avremo contemporaneamente in diretta Maurizio De Giovanni e Sandro Ruotolo, però partiamo da Ciccio Marolda. Buon pomeriggio Ciccio.
6: Ciao.
0: Deluso? Sei deluso Ciccio, sei deluso?
6: Sono preoccupato, ti dico la verità. Io per Berlusconi sono preoccupato. Io non mi aspettavo grandi cose da questo mercato di Napoli, però mi aspettavo che certi deficit o deficienze, uno in attacco, un altro in difesa, fossero colmate. E questo non è accaduto. Tu parli di attacco, certo il Napoli aveva bisogno di un altro olio, di un altro attaccante, perché l'anno scorso ha fatto meno gol tra le prime 5-6 squadre.
0: Ha fatto 30 gol meno dell'Inter. Cioè, scusami Ciccio, poi ti lascio a Vincenzo, ma a rigor di logica, poi mi auguro che da qui a domani l'attaccante arriverà. Se tu hai evidenziato che hai una criticità realizzativa, cosa devi comprare? Cioè, è elementare che devi comprare un attaccante. A oggi Favasuli e Badiashile, che non credo facciano gol, Vincenzo.
4: No, non li fanno, ed evidentemente però a volte anche la mano dell'allenatore serve a migliorare questi numeri, oltre che i giocatori stessi. Abbiamo cambiato modulo e questo potrebbe valorizzare determinate trame offensive, però è ovvio avere un'alternativa che in qualche modo, diciamo, ti dà maggiori garanzie, sarebbe stato meglio. Quello che chiede a Ciccio è se però poi alla fine di fatto è vero, non è stato fatto mercato, ma lo sappiamo perché non è stato fatto.
0: Perché non sono usciti Luca e Lang.
4: Non puoi permetterti esatto di avere dei calciatori da lasciare fuori rosa con degli inganci importanti, e questo purtroppo non lo possiamo dimenticare. La lista quella è, e la puoi riempire soltanto con determinati numeri, Ciccio.
6: Non vi è alcun dubbio, per questo ti dico che stiamo pagando la coda dei guasti delle due gestioni di mercato dell'epoca Covid. Perché il Napoli.
0: Però Ciccio, tu dai per scontato che tutti questi acquisti siano stati tutti di Conte.
6: No, io dei due di Conte, quanto è costato il calciomercato dei due anni di Conte?
7: Costato tantissimo.
6: E pesa questo sul bilancio e sulle finanze di oggi, per cui il Napoli è costretto a fare conti anche con gli spiccioli?
7: Io questo non te lo so dire, e ti dico anche perché è vero quello che dici, è pur vero che comunque vai due volte in Champions e hai venduto Kvara a 75, quindi, come dire, hai speso molto, ma Conte ti porta due volte in Champions e vendi Kvara a 75.
6: Infatti stiamo facendo un discorso di denaro, di vile denaro, non stiamo facendo un discorso di obiettivi, ma se devi centrare gli obiettivi a questo rischio finanziario, ti dico la verità, io ci penso due volte. Perché Napoli è stato bravo ad andare in Champions, a rifarsi di quei soldi spesi, però oggi Napoli non è florido come era prima di Conte, insomma.
4: Quindi però Ciccio, rimanendo sulla parte offensiva, e ovviamente a me interessa più il termine calcistico piuttosto che quello economico.
7: Vincenzo.
4: No, quello
7: cioè,
4: sicuramente.
7: Il tema calcistico, 25 milioni Lang e 35 Lucca.
4: E io voglio rimanere proprio sui calcistico. Voglio proprio rimanere sui 35, Walter. Nel senso che
6: 22
7: Milinkovic, andiamo avanti. Se per questo.
4: Però io voglio rimanere su Lucca, perché è vero, probabilmente la valutazione è eccessiva, e l'abbiamo visto anche nei risultati che sono arrivati l'anno scorso, sia nell'esperienza napoletana che in quella in Premier. Però io sto comunque vedendo un calciatore diverso da quando è arrivato Massimiliano Allegri. Il precampionato non è stato fragoroso come lo era stato nella gestione Conte, però poi abbiamo visto dove si è andati a finire. Stavolta vedo un calciatore un po' più umile, che si mette a disposizione della squadra, che si batte ogni volta che entra in mezzo al campo, fa anche cose giuste, cosa che l'anno scorso non gli riusciva per nessun motivo al mondo. Quindi forse in qualche modo, visto che ce l'abbiamo, si può ancora recuperare, secondo te, questo ragazzo, calcisticamente parlando?
6: Io mi auguro sì, perché certamente non è un bidone, mi auguro proprio di sì, anche perché il Napoli ne ha bisogno. Non avendo alternative grandi là davanti, Lucca può essere anche un'alternativa di tipo tattico. Mi auguro di sì, però guarda, io non mi fermerei a quella, ne abbiamo parlato, mi sembra, proprio la settimana scorsa, io e Walter.
7: Sì.
6: Io vedo una grande emergenza in difesa, perché è vero.
7: Però se corso ai ripari, combatti a Schill. Perché l'emergenza in difesa c'è, Ciccio.
6: Sono felice del tuo ottimismo, guarda. No. Sono felicissimo del tuo ottimismo. Io credo che al Napoli manchi un centrale di difesa veramente forte, capace di far sentire forte anche Rachmani e di dare sicurezza a tutta la difesa. Non ce l'ha il Napoli, non ce l'ha, ma purtroppo pensavamo di avere buongiorno il giocatore giusto, buongiorno da un punto di vista fisico è stato tradito ed ha tradito, insomma.
7: Purtroppo sì, tra l'altro Allegri ha detto lo riavremo a gennaio. Beukema non è al meglio, Marianucci purtroppo si è infortunato, e Badiashil ha detto Allegri è un po' indietro. Il Napoli non è stato fortunato, perché aveva 5 difensori, si ritrova oggi di fatto solo con Rachmani e Rafa Marin. È vero che Beukema sta procedendo bene, è pur vero che Badiashil prima o poi avrà la migliore condizione. Ciccio Marolda, grazie.
6: Grazie a voi, buon
4: ciao,
6: lavoro.
4: Ciccio.
7: Buon lavoro. Ciao. Allora Vincenzo, insomma, mi sembra di capire, tu hai grande stima in Lucca, dici io gli do una chance, lo vedo bene, però un po' tutti stiamo evidenziando, Monica Scozzafara dice un sostituto all'altezza di Højlund, andava fatto qualcosa sul... Io non ci voglio girare intorno, ragazzi, Lucca e Lang arrivano pagati molto, non rendono, a gennaio vengono prestati, ritornano, Manna ha fatto di tutto per provarli a cedere, perché voleva Ceballos e Gabriel Jesus. Ora non ci è riuscito. Gabriel Jesus è andato al Barcellona. Ceballos sta per andare al Monza, per me c'è lo zampino del Napoli. Detto questo, il Napoli potrebbe, perché il mercato è strano, restare così com'è. Se ciò accadesse, il Napoli può aumentarlo quel quoziente gol attraverso il gioco, attraverso Allegri, attraverso Luca Lang. A proposito, e 20 milioni di Giovane?
4: No, secondo me no.
7: Ah, questo è un problema, no. Vince.
4: Aspetta. è vero, se non puoi a quel punto aumentare il tuo quoziente gol, però quantomeno puoi cercare di allungare quella forbice che c'è della differenza reti e quindi magari cercare di lavorare meglio sulla difesa, su quei momenti, come li chiama Massimiliano Allegri, dove la squadra deve annusare il pericolo, come diceva il buon Gattuso, e magari evitare sciocchezze come quelle che abbiamo visto fare ieri ad alcuni calciatori, e quindi magari in qualche modo cercare di portarti a casa la partita così, perché se non puoi in qualche modo trovare più gol, a quel punto ne devi prendere di meno.
7: Allora, c'è ancora tempo, non c'è posto in lista, ma il tempo c'è. Il Napoli avrebbe bisogno di fare mercato da qui a domani sera alle 20? O va bene così com'è, solo con Fasuli e Badiashil, con la conferma e la permanenza di Lucca e Lang, con Giovane che resta a Napoli, 20 milioni investiti? Due amici, due ospiti, Maurizio De Giovanni, buon pomeriggio Maurizio.
8: Ciao Walter, buon pomeriggio a te.
7: Sandro Ruotolo, buon pomeriggio.
9: Ciao,
7: Sandro.
9: Ciao Walter, ciao Maurizio.
7: Ciao, ciao.
8: Ciao Sandro.
7: In studio con me ospite di puntata Vincenzo Perna, Maurizio De Giovanni, secondo te c'è bisogno di provare un colpo da qui a domani sera alle 20 per potenziare il reparto offensivo, Maurizio?
8: C'è assoluto bisogno, ce ne sarebbe stato bisogno dall'inizio del mercato ed era chiaro a tutti, non è che aspettiamo la partita di ieri per renderci conto delle necessità del Napoli. Il Napoli prende gol non perché la difesa sia scadente, ma perché il Como pressa sui difensori del Napoli e sui centrocampisti, perché chiude gli sbocchi, perché è atleticamente vivace. Il Napoli è una squadra vecchia, con una media d'età altissima e con una serie di infortuni gravi alle spalle. Molti uomini necessari del Napoli, molti titolari, penso a Di Lorenzo, Rachmani, Lobotto, Canghissà, Politano, De Bruyne, sono nettamente al di sopra dei 33 anni. Con un anno molto difficile, tutti quelli che ho detto hanno avuto infortuni e sono stati fuori per più di un mese e mezzo o due, e non offrono garanzie fisiche su una stagione così lunga e faticosa. Ieri si giocava in condizioni atmosferiche proibitive, il Como è stato tranquillamente sul pezzo fino al 70esimo, dopodiché si è chiuso con ordine senza correre rischi particolari, e il Napoli no. Quindi il Napoli avrebbe avuto bisogno di implementare, come hanno fatto tutti, la rosa con dei ragazzi, con dei giovani. Il Milan gioca con un diciottenne, un diciannovenne di punta. La Roma ha presentato tre diciottenni in squadra alla prima bellissima partita contro la Fiorentina. Le altre squadre stanno facendo la stessa cosa. Non capisco perché il Napoli, a parte Favasuli, operazione secondo me molto intelligente, non si sia attrezzato con identici giocatori sotto i 20 anni o a 20 anni o 21 anni che sarebbero rientrati negli under e non avrebbero neanche creato problematiche di lista.
4: Probabilmente perché Mauri da queste parti non credo che avrebbero apprezzato. Io la penso così.
7: Però poi sono d'accordo con te.
4: Bisogna abbassare l'età media.
8: Non crei le circostanze per un cambiamento.
7: Cioè, la Juve ha preso Alaibegovic, eppure c'ha Ildiz,
4: calciatore sul quale.
8: Alaibegovic costa 30 milioni di euro.
4: No, calciatore, quindi, tra l'altro, sul quale c'era per primo il Napoli.
7: Lo so, però l'ha preso la Juve.
8: Era per primo su quasi tutti i giocatori che sono stati presi dagli altri. Quello che non accetto è che tu non crei le premesse di un cambiamento. Cioè, il Napoli è una squadra vecchia, quindi tu devi attrezzarti con giocatori che possano
7: ricambio generazionale. Esatto, ricambio generazionale.
8: Un po' alla volta, non dico tutti insieme.
7: Sentiamo un attimo, vai Vincenzo.
4: Sandro,
9: io aggiungo perché penso di aver letto che l'età media ieri in campo era 29 anni.
7: Sì.
9: Quella del Napoli.
7: È la seconda della Serie A per età.
9: Hai capito? Il Como aveva in campo 7 sotto i limiti dei 25 anni. È chiaro che il Como non era il Genova ed è chiaro che quell'idea di ripartenza, cioè io stavo allo stadio in quella fornace eccetera, ed è chiaro che non ti puoi accontentare dal vedere il Napoli dal 70esimo in poi come avevi fatto a Genova nei cambi, ma noi i nostri talenti o li fai entrare, cioè voglio dire, è complicato, però non c'è ombra di dubbio, come diceva Maurizio, che bisognava e bisogna, come dire, il ricambio generazionale, come hai detto pure tu, Walter.
7: No, ma certo.
9: Non è che li devi dare un giorno all'altro, però devi costruire.
7: No, ma poi scusate, a proposito di quello che dice,
9: puoi avere Højlund, che è benissimo, ieri ha fatto un gol che ha ricordato Higuain, eccetera eccetera, però abbiamo bisogno come dire, è andato via Lukaku, abbiamo bisogno, e come dietro, con tutti gli acciacchi eccetera, Rafa Marin alcune cose le fa buone, altre no. Ieri è stato un disastro, ma proprio avete visto quando è uscito Oliveira, il pubblico che ha fatto, sì.
7: Insomma, Oliveira ieri male. No, scusate, un punto di domanda, per carità, Allegri ne sa più di noi, però una domanda io gliela avrei fatta. Ma visto che il Napoli doveva recuperare sottopunta nel suo ruolo, non era meglio mettere Vergara, che sta benissimo, piuttosto che mettere Neres, che non giocava da gennaio, barra, e che non è il suo ruolo? Ma perché Vergara non è entrato, Vincenzo?
4: Walter, probabilmente è l'unico appunto che gli faccio nella gara di ieri, perché io, tutto sommato, andando a guardare anche le posizioni medie del Napoli, sono state molto più elevate rispetto a quelle del Como, giusto per farci per capire. Quando dicono il Napoli ha difeso basso ieri, il Napoli aveva una posizione media di 48, quindi non era una posizione così bassa rispetto al 38 al quale si è abbassato poi il Como, quando il Napoli ha alzato la sua pressione a 60. Quindi vuol dire che evidentemente Napoli non è stato così basso. Però ieri effettivamente, al posto di un Neres che in quella posizione negli anni abbiamo capito che non può giocare, lì,
7: perché era fuori da gennaio,
4: tra l'altro, lì avrei fatto entrare Vergara, e non ho capito perché non l'ha fatto entrare. Però questo mi sembra
8: evidentemente
4: l'unico
8: lui appunto. Li vede.
7: Prego Maurizio, prego.
8: Lui li vede ed evidentemente magari Vergara non era al 100%, chi lo
4: sì,
8: può dire?
4: Sì, sì,
8: il problema
4: sì.
8: È un altro. La partita col Genoa, che il Napoli ha vinto, il Napoli contro una squadra qualitativamente come il Como
9: va sotto
8: 2-0, perché il Napoli ha fatto le due stesse sciocchezze. Io ricordo la palla di Meret da Vitigna,
4: sì,
8: e la palla persa da Spinazzola in appoggio.
4: È vero.
8: Con una squadra come il Como, tu vai 2-0 anche lì.
7: Non ti hanno graziato, come ha fatto
8: il Genoa. La partita come va? Questo è il problema serio. Cioè, io non vedo sostanziali differenze tra la partita giocata contro il Genoa e la partita giocata contro il Como, se non nella qualità.
9: Però
8: del Genoa
9: contro
8: e del
9: il Como, Maurizio, tu non ti puoi permettere di tenere fuori dalla partita giocatori come De Bruyne e Vergara per 70 minuti
7: che ti danno qualità, per giunta, ti danno qualità.
9: Li puoi tenere fuori per il Genoa, ma non per il Como.
8: Io sono d'accordo con voi, però noi critichiamo Allegri giustamente per la stessa cosa per cui lo abbiamo
7: elogiato a Genoa.
4: Però vorrei solo sottolineare una cosa, Mauri, che ovviamente io sono d'accordo con te, però stiamo sempre parlando di errori individuali, non stiamo parlando di errori di posizionamento di squadra. Io questo, hai capito, che non riesco ancora a collegarlo bene al negativismo. Cioè, fin quando sono errori di squadra posso essere preoccupato, ma se sono individuali, però c'è da lavorare
8: sulla squadra titolare in campo ieri.
4: Appunto.
8: Cioè, tu non avevi una riserva in campo ieri, se non e soprattutto avevi una squadra più consolidata del Como, perché io sento dire che il Como è un progetto di squadra risalente anni fa eccetera eccetera, ma il Napoli ieri aveva 10 undicesimi dell'anno scorso. Quindi io vorrei capire dove sarebbe il mancato consolidamento. Il Napoli è quello, cioè se tu dai la palla da chissà spalle all'avversario e ti aspetti l'appoggio felpato di Anghisa per la costruzione dal basso, non l'avrai mai. Se tu pensi di avere Oliveira che ti chiude la porta da quel lato, Oliveira non lo farà mai, perché Oliveira si fa saltare. Allora, Oliveira ha un senso se gioca Alisson, perché è un esterno di fascia che mantiene la fascia eccetera. Se tu utilizzi Lang, che invece entra costantemente nel campo e rarissimamente
7: lascia spazio eventuale per Spinazzola, questa
8: non avrai nessuno, perché Oliveira non scende.
7: Allora la realtà,
8: Spinazzola con Lang, Oliveira con Alisson.
7: Però Maurizio, ti do la lettura: Allegri voleva difendersi, ha messo Oliveira e non Spinazzola, perché lì c'era Diaw, Bene, purtroppo è stato un problema.
8: Vabbè, come si è difeso.
7: Purtroppo. Vi devo fermare, però bellissimo questo momento. Grazie di cuore, Sandro Rotolo, Maurizio De Giovanni.
8: Un abbraccio, Sandro.
9: Grazie.
7: Grazie.
9: Ciao.
7: Vincenzo, noi torniamo tra poco. Io ve lo dico subito, tra poco avremo il collega del mattino Gennaro Arpaia. Ieri Allegri ha detto problemi di vesciche al piede per McTominay. Il collega del mattino ipotizza che addirittura, e ne sono terrorizzato, si potrebbe ricorrere all'intervento chirurgico. Tra poco Gennaro Arpaia, avremo il medico della Lazio Ivo Pulcini e avremo il dottore Pacilio, che sul piede è un'eccellenza assoluta. Pubblicità.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usati leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Assistenza totale. Ti aspettiamo.

0: Entriamo nell'ultima curva dell'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Buon pomeriggio Vincenzo Perna.
1: Ancora buon pomeriggio Walter.
0: Allora, ieri al termine della partita Massimiliano Allegri, quando gli è stato chiesto ai McTominay, no? Dice: noi da queste parti in 2 anni non eravamo abituati a vederlo uscire così presto dal campo. Ha spiegato che ha un problema. Un problema di verruche al piede, e un piede che Scott in tutti i sensi. Ci raggiunge Gennaro Arpaia il mattino. Buon pomeriggio Gennaro.
2: Ciao, buon pomeriggio ragazzi.
0: Senti Gennaro, un po' ero preoccupato da quello che ha detto Allegri, però adesso sono terrorizzato da quello che avete scritto al mattino. Cioè tu addirittura ipotizzi che nel caso le cure specifiche non dessero i risultati si potrebbe ricorrere a intervento chirurgico, ho letto bene?
2: Sì, diciamo che è una valutazione che, perché il problema questo delle vesciche ormai Scott lo porta indietro con sé da un bel po', bisogna recuperare in modo rapido, magari si può pensare anche di intervenire in maniera più forte e più decisa, soprattutto quando il mercato sarà il campionato sarà fermo, perché poi quest'anno c'è una lunga sosta a fine settembre,
0: esatto.
2: ti darebbe la possibilità di riposare, di risolvere il problema. Io ricordo per esempio che a Castel di Sangro già al primo allenamento Scott insomma si fermò, tornato dai mondiali, si fermò per questo già problema che aveva, quindi evidentemente è un problema che ha difficoltà

0: basta ad andare via insomma in maniera normale, per la routine normale che hanno i calciatori, e bisogna trovare una soluzione alternativa.
1: Anche perché stiamo parlando di un elemento significativo della rosa, no Gennaro? Noi l'abbiamo sempre definito probabilmente vero top player di questa squadra, l'uomo decisivo dello scudetto di Antonio Conte, e inevitabilmente la palla circola meno velocemente da quando Scott non è più lo Scott McTominay che conoscevamo.
0: Assolutamente sì, poi bisogna capire chi fa al meglio con le nuove idee tattiche del nuovo allenatore, quindi bisogna capire che cosa ha in mente per lui Allegri, però sicuramente è un calciatore che si vede che in questo momento sta facendo un po' difficoltà per questo problema al piede, perché comunque ha staccato la spina per un paio di settimane, ma forse sta risentendo anche un po' di carichi di lavoro che sono arrivati un po' più in ritardo, e quindi tutta questa somma di cose porta alla prestazione che abbiamo visto ieri, non lucidissima, così come però bisogna dirlo, non è stata lucidissima anche quella dei compagni, quindi non è
2: un problema di McTominay. Allora, visto che Gennaro Allegri ci ha detto che c'è un problema di vesciche, tra poco avremo subito il responsabile del settore medico della Lazio, lo dico a Lucio Pengue, avremo due ospiti, Ivo Pulcini che è responsabile del settore medico della Lazio e il dottor Antonio Pacilio, per capire quando si verifica una problematica del genere in un atleta, ovvero problema di vesciche, in che modo si prova a curare l'atleta. E se, come ipotizza Arpaia, ma mi auguro sia un'ipotesi lontana, addirittura si rischia l'intervento chirurgico. Allora, li conosce a menadito i calciatori e gli atleti, il responsabile del settore medico della Lazio. A proposito, complimenti a Gattuso, 2 partite, 2 vittorie, 0-1 a Bologna, frattesi, 1-0 ieri all'Olimpico con il Genoa, frattesi. Professor Ivo Pulcini, caro prof, buon pomeriggio, come sta?
3: Buon pomeriggio, se è vero che non c'è 2 senza 3.
2: Dove giocate la prossima che mi passa di mente in questo momento?
3: Oh, in questo momento passa di mente anche a me.
2: Andiamo bene, professore Pulcini. Adesso ce lo dice Pengue tra poco. Senta Pulcini, allora ieri Allegri al termine della partita dice: è vero, McTominay è uscito presto perché ha un problema. Ha delle vesciche ad un piede. È molto fastidioso. Diceva il collega del Mattino Arpaia, tra le valutazioni che vengono fatte c'è anche quella dell'intervento chirurgico. Come si opera solitamente dinanzi a un problema di vesciche a un piede? Pulcini.
3: Ma le vesciche ai piedi sono molto comuni negli sportivi e soprattutto nel calcio, dove i cambi di direzione, le scarpe strette e i terreni duri aumentano il rischio. Quindi il rischio maggiore è quello di usare le scarpe nuove quando si va a una partita, bisogna stare attenti. E praticamente le vesciche non dipendono soltanto dallo sfregamento della scarpa, l'attrito, la calzatura aderente, le calze umide, il caldo, gli allenamenti. Ma esistono condizioni predisponenti che riguardano la medicina dello sport, che noi analizziamo bene e non andiamo dritti verso la chirurgia, anzi è un evento veramente
2: eccezionale.
3: Eccezionale.
2: C'è Vincenzo Perna che aveva una domanda per lei, perché ovviamente a Napoli siamo molto preoccupati per McTominay. Vincenzo.
1: No, immagino, come giustamente dicevi tu, prof, che il caldo influisca molto su questo, e devo dire la verità, questa è una delle estati più calde, e quindi per i calciatori deve essere davvero devastante. Ieri addirittura Fabregas ha detto: voglio fare i complimenti ai 32 eroi che sono scesi in campo quest'oggi. Però come poi attraverso la medicina dello sport si può in qualche modo dare una mano all'atleta,
2: un sollievo magari,
1: sì, in modo diciamo da evitare poi l'intervento più drastico, ecco, quello dell'operazione?
3: Allora, non è sempre vero che c'entra la temperatura, perché stavo parlando proprio di condizioni predisponenti, bisogna valutare atleta per atleta, si fa prima la diagnosi e poi individualmente si provvede alla soluzione. Una di queste condizioni è l'iperidrosi plantare, cioè è una sudorazione veramente esagerata del piede, la pelle rimane umida indipendentemente dalla temperatura, si macera e diventa più fragile, e a quel punto lo sfregamento della scarpa provoca la vescica. Se si tratta poi di vesciche croniche o complicate, si va oltre fino alla chirurgia, ma è rarissimo. Un'altra condizione predisponente importantissima che va valutata è la disidrosi, che può derivare anche dalle condizioni di stress, dall'alimentazione, dalle abitudini. Si tratta di una forma di eczema che può provocare piccole vescicole, spesso pruriginose, sulla pianta o ai lati delle dita. In questo caso, per esempio, io ho una grande esperienza, perché ne ho avuti tanti di questi casi e che non potevano più giocare, e si ricorre spesso a delle pomate, sempre a base ovviamente di cortisone. Ma nelle pomate, nelle creme, ho visto dall'esperienza personale, non è scienza, è solo evidente evidence medicine, è tutto basato sull'evidenza medica, cioè anziché la crema e anziché la pomata, è formidabile l'unguento al cortisone. Dopo pochi giorni l'atleta sta meglio.
2: Prof, allora ci tengo ad aggiornarla, perché giustamente a memoria non c'è. Andrete a Udine, Udinese Lazio, lunedì alle 20:45. Siamo col collega del Mattino Arpaia, Vincenzo Perna in studio con me, il professor Ivo Pulcini, responsabile del settore medico della Lazio. Potrebbe aiutarlo un plantare. Abbiamo invitato il professor Antonio Pacilio. Professore Pacilio, collegato tra l'altro in video. Buon pomeriggio, professore.
4: Salve.
2: Salve, professore Pacilio. È evidente che le vesciche ad un piede per un atleta...
4: Vedete male?
2: No, la vediamo benissimo, la sentiamo benissimo. È evidente che le vesciche ad un piede per un atleta sono un grande problema. E noi sentivamo il medico della Lazio darci una serie di rimedi. È funzionale un eventuale plantare? Come si risolve questo problema? Pacilio.
4: Allora, purtroppo le vesciche sono un problema di queste famose piccole lesioni che si formano con, diciamo, queste bollicine, con questo liquido giallastro che si forma dentro. Innanzitutto bisogna intervenire prima su quelle che sono le cause preponderanti di questo problema, perché se non si agisce sulla causa, così come gli altri problemi, non si può trovare quella che è la soluzione definitiva, visto che parliamo di un campione che deve giocare e giocare bene senza doversi togliere la scarpetta mentre gioca. Va definita la zona del problema e va capita la causa. In generale la vescica si forma per una serie di problematiche. La prima problematica principale è quella della iperidrosi, ovvero dell'eccessiva sudorazione.
2: È quello che ci diceva il professore Pulcini, anche le scarpe strette. Torno subito da lei, professore.
4: Esatto.
2: Pacilio. Gennaro Arpaia, abbiamo la fortuna di avere il responsabile del settore sanitario della Lazio, poi mi auguro che magari possiamo avere in giornata con Carlo Alvino quello del Napoli, in modo da avere da De Luca, come dire, informazioni di prima mano, no? Anche rispetto alle condizioni di Marianucci, di Buongiorno, e alla forma fisica di Badiashil. Arpaia, per il professore Pulcini, prego. Gennaro.
0: Sì, l'unica domanda che mi viene in queste occasioni è capire se si poteva fare qualcosa a priori, perché mi pare di capire che il lavoro che voi fate, professore, è soprattutto di prevenzione, più perché poi quando succede, quando c'è il problema, è ovvio che si operi, però cioè che si vada ad operare, non che si operi, però è chiaro che bisogna lavorare di prevenzione. In questo caso quanto era possibile?
3: Intanto bisogna scegliere le scarpe tecniche adatte, calze specifiche, antifrizioni, traspiranti, cura della pelle con creme emollienti, cerotti protettivi, in caso poi pulizia delle stesse se sono presenti, con copertura sterile. Bisogna evitare la rottura spontanea di queste vesciche ricche ovviamente di liquido infiammatorio, e se si riesce si scongiura ovviamente la via verso la chirurgia, ma di solito si fa la prevenzione, che è la cosa più importante. È chiaro che se è in atto una vescica o più vesciche irritate tutto, purtroppo si può fare poco, bisogna agire a monte, trovare la causa, come giustamente è stato detto, e la terapia adatta in base alla causa.
2: Un abbraccio al professor Ivo Pulcini, medico responsabile del settore medico della Lazio. Grazie. Professore Pacilio diceva proprio le cause. Vincenzo Perna, così poi salutiamo anche il professor Pacilio.
1: Sì, prof, ti chiedo proprio a proposito di questo, cioè di riuscire in qualche modo, almeno in questa fase, di portare comunque il calciatore a poter effettuare gli allenamenti e poi quantomeno in partita ad essere comunque utile, perché per adesso è davvero brutto vedere un calciatore che di solito era sempre così prepotente fisicamente ridotto a un agnellino, cioè sembra che si preoccupi più del suo problema che di quello che deve fare poi sul campo.
4: Assolutamente, è un problema che diventa poi di fatto invalidante, perché avere un piede con una serie di vesciche dolorose e fastidiose in uno sport pluridirezionale come il calcio e non poterle risolvere, non poterle prevenire a monte è un grave disagio e un grave anche danno e dà anche un'insicurezza al calciatore nel poter poggiare bene il piede e quindi da lì anche problematiche di appoggio e di postura. Quindi, come giustamente dicevano chi mi ha preceduto prima, anche il miglioramento utilizzando delle calzature differenti, perché l'intolleranza ai tessuti sintetici, che può essere anche il calzerotto o un calzino a cui è intollerante il calciatore, associato all'eccessiva sudorazione e alla frizione, quindi all'eccessivo attrito che si crea nella scarpetta, crea un ambiente ideale per le vesciche. E ahimè, se ce ne sono tante o se iniziano a diventare anche più grandi, diventano un grave problema. Quindi la prevenzione è fondamentale. Io non credo che sia necessario un intervento chirurgico come chi mi ha preceduto in precedenza, ho letto su altre testate, vuole intraprendere, ma credo sia necessario un percorso che in questo momento eviti al calciatore di giocare, di ridurre ed evitare queste cause principali che comportano questo problema molto semplice da trattare, molto semplice anche da prevenire a parer mio, ma che creano questo disagio, e quindi intervenire in maniera chiara, corretta e in maniera mirata e ridurre le cause, ridurre gli effetti e portarlo quanto prima in campo. Quindi adesso a parer mio non dovrebbe giocare qualche giorno e quindi trattare appunto queste cause. Io sono disponibile, come dicevo l'altra volta, anche nel dare supporto alla squadra e calciatori qualora mi sia richiesto dal presidente, dallo staff medico, ne risolvere, essendo io uno specialista in piedi della postura, e quindi insomma mi occupo di queste problematiche.
2: Professore Paciglio, non a caso abbiamo invitato lei. Io conosco la sua storia,
4: e io la ringrazio per la fiducia e la stima
2: sul piede. Quindi il professore Paciglio è un'eccellenza. Dopo la fascite plantare di Vergara, le vesciche di McTominay. Grazie Paciglio.
4: Grazie a voi per assolutamente.
2: Buon lavoro. La chiusura in un minuto con Gennaro Arpaia. Hai messo un post sui social verso 2032, gli europei al Maradona, i potenti mezzi in sala stampa, e ieri faceva caldissimo e tu dici due ventilatori. Mi sembra un po' allucinante.
0: Sì, due ventilatori per una sala stampa che conosci benissimo, insomma, quanto conterà? Un centinaio di posti almeno, no? Per i colleghi disponibili, al netto del fatto che insomma possa essere piena o meno, però onestamente immaginare di dover aspettare la ristrutturazione di uno stadio per un europeo del 2032 per avere un po' di aria condizionata mi sembra uno dei tanti paradossi. Voglio dire anche che a questo post che ho caricato ieri sera sui social hanno risposto tanti tifosi puntando il dito contro il Napoli. Onestamente da questo punto di vista il Napoli, come abbiamo ripetuto più volte, ha la gestione dello stadio,
2: la proprietà è del comune, però
0: del comune,
2: sì, Gennaro, però tu me lo insegni, no? La proprietà è il comune e lì ci sono i ventilatori. Ora, siccome il Napoli è affittuario, però io sono un inquilino quando sono entrato in casa mia, tra l'altro abito in un piano molto alto quindi fa molto caldo, non c'erano i condizionatori. Siccome io lo utilizzo l'appartamento e ce li ho messi i condizionatori, perché a me il caldo non piace, non ho comprato i ventilatori,
0: ho messo tre condizionatori. Ci sono due fattori, sono d'accordissimo con te, mi trovo nella tua stessa situazione tra l'altro, però ci sono due fattori. Innanzitutto io e te viviamo a casa 7 giorni su 7 e non soltanto 3 giorni a settimana ogni 2 settimane, e poi con la Champions chiaramente cambia tutto, però soprattutto quando io e te lasceremo l'appartamento siamo autorizzati dalla legge a portare via i condizionatori.
2: Questo non lo sapevo e lo farò non appena.
1: Ah, anche se ci sono delle problematiche tecniche, se li smonti rischi di scaricare, insomma un casino, rischi che non funzionino
2: più. Però siccome il Napoli accoglie l'Arsenal a casa sua, secondo me, visti i potenti mezzi e tutti i soldi che girano, secondo me se il presidente dà mandato di mettere 8 condizionatori in sala stampa, forse è più carino, ma questo è un mio pensiero. Nel frattempo, bravo Gennaro Arpaia a manifestare sui social due ventilatori nel 2026 con la temperatura di ieri, mi sembra eccessivo. Grazie Gennaro, complimenti.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Vincenzo Perna, buon lavoro anche a te, grazie.
1: Grazie Walter.
2: Poi avremo modo di ricordare l'appuntamento di Inter Napoli per tutta la settimana, gli highlights, Lucio Pengue e poi il Tridente. Subito Carlo Alvino, qui Casa Calcio Napoli. subito dopo un'ora con Paolo Del Genio e poi il nostro bomber alle 19. Emanuele Calaiò, il calcio della sera. Domani, ciao.
5: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: qua, ben ritrovati a Radio Gol. Siamo davvero alle battute finali della nostra trasmissione. Allora, come nostra consuetudine, riviviamo la puntata di oggi attraverso i nostri highlights. Allora facciamo così, ascoltiamo quello che Diego Maradona Junior ha detto sulla sconfitta del Napoli ieri contro il Como allo stadio Maradona, ma anche l'analisi tecnica di Eziolino Capuano. Insomma, highlights da non perdere.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Bisogna analizzare comunque una prestazione, secondo me, soprattutto nel primo tempo, non positiva. Un po' non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, un po' troppo rinunciatario, un po' troppo di blocco basso, soprattutto nel primo tempo. Però io condivido assolutamente l'analisi che hai fatto, nel senso, non bisogna distruggere subito tutto. È sicuramente, ieri abbiamo visto e capito che il Como in questo momento è un
3: Como
2: gradino,
3: è un gradino sopra
2: di noi, è anche normale, perché comunque hanno un progetto che va avanti da tanti anni con lo stesso allenatore, con investimenti importanti, e ieri il fatto che mi mantiene positivo è che il Como ha comunque fatto due gol su due errori gravissimi. Il Napoli è obbligato a rispondere presente, perché io credo sempre che quando si perde una partita in casa, poi una squadra forte, quando incontra un'altra squadra forte, è fra virgolette avvantaggiata, perché hai quell'adrenalina, quella voglia di poterti rifare contro una squadra forte. Oggi è normale che il pronostico pende dal lato dei nerazzurri in maniera chiara, però io ricordo tante volte negli ultimi anni il Napoli in grande difficoltà, e poi le grandi ci hanno battuto risposta. Poco.
4: Non esageriamo né nei giudizi negativi né in quelli positivi. Le prime giornate, anche ieri, onestamente, vedendo l'Inter, è vero che ha sbagliato l'impossibile, ma non mi è sembrata questa squadra che potrà essere sicuramente fra un mese e mezzo. Ieri il Como ha fatto la sua partita con la sua filosofia di gioco, il Napoli magari non è stato brillantissimo, magari quei 3, 4, 10 centimetri sul finire comunque riacciuffi il risultato per due volte. Poi io dico sempre il Como, è una vita che lo diciamo, il Como, ma il Como c'ha i giocatori, cioè il Como è una società che investe tantissimo, è una squadra importante, è obbligatorio, c'è una regola nuova dove...
3: No, non c'è, quindi non capisco perché si ostinano.
4: Ma allora, ci sono dei momenti nella gara dove l'allenatore non conta, dove conta la lettura dei giocatori, e siccome parliamo di Serie A di alto livello, non mi fermo al Napoli, tu ti accorgi che ti vengo a prendere uomo contro uomo e ti vengo a pressare altissimo e vengo sulla figura di spalla, ma ogni tanto non esiste l'esasperazione della costruzione,
3: anche perché magari non hanno quella qualità Rachmani, Rafa Marin per farla.
4: Tu hai a Hollywood che la palla la sa tenere di spalle, è un bel armadio, è una bella bestia, quindi tu gli scavalchi 5-6 appoggi e vai magari ad attaccare la linea. Però io penso che, a prescindere le indicazioni di un allenatore,
3: non si deve esasperare.
4: Allora, io posso preparare una partita, poi in campo vanno i giocatori.
3: Bravissimo.
4: Che i giocatori ascoltano, e lo debbono fare, a quelle che sono le indicazioni dell'allenatore sulla preparazione della gara.
3: Se la partita te lo consente.
0: Eccoci qua, questi gli highlights di Radio Gol, giusto il tempo per salutare Ciro Froio e Simone Zagarini, che sono alternati alla parte tecnica, ed anche un ringraziamento a Fabio Esposito e Flavio Esposito, che sono alla regia video. Detto questo, vi lascio al GR di Marcello Calvano e subito dopo Carlo Alvino, qui Casa Calcio Napoli.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura, indagini dei carabinieri ad Ercolano in provincia di Napoli, dove stamattina i militari sono intervenuti al civico 95 di via Benedetto Cozzolino per l'incendio di un piccolo centro commerciale gestito da una donna di origine cinese. Le fiamme hanno completamente distrutto quanto c'era nei circa 1400 metri quadrati del negozio. Fortunatamente non si registrano feriti, ma sono in corso accertamenti per comprendere le cause del rogo. Ancora la cronaca: oltre un quintale di sigarette di contrabbando trovate in un container sono state sequestrate a Salerno dalla Guardia di Finanza, che ha arrestato un cinquantenne. All'uomo i militari e la procura di Salerno vengono contestati reati di contrabbando di tabacchi lavorati, introduzione e commercio di prodotti con marchi falsi e ricettazione. Il sequestro e l'arresto è stato eseguito dai finanzieri di Eboli in provincia di Salerno nell'ambito di controlli per il contrasto al cosiddetto lavoro nero. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 5.000 pacchetti di sigarette con i loghi di vari marchi, trovati in un'area adibita al parcheggio e al deposito di container. Cambiamo argomento: traffico in forte difficoltà oggi nel centro di Napoli nel giorno del rientro dalle vacanze per molti cittadini. Lunghe code da Via Marina fino a Chiaia, complici cantieri, eventi e diverse chiusure stradali. Via De Pretis è stata interdetta all'altezza di Piazza Borsa per la cerimonia in ricordo di Giorgio Cutolo. Deviate anche le linee bus 201 e 204. Limitazioni inoltre in Piazza Municipio per il Bufala Fest, in Piazza del Plebiscito per l'allestimento dell'Eurovolley, alla Riviera di Chiaia per i lavori della linea tranviaria. Disagi e rallentamenti si registrano anche lungo Corso Umberto. E la chiusura con lo sport: il calcio, esordio amaro al Maradona per il Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri cadono per 2-1 in casa contro il Como di Fabregas. I lariani passano in vantaggio con Baturina, approfittando delle difficoltà della difesa azzurra. Al 29esimo arriva il pareggio di Rasmus Højlund, ma pochi minuti dopo Duvikas riporta avanti la squadra ospite, approfittando di un'altra distrazione della retroguardia azzurra. Nella ripresa Allegri prova a cambiare la partita, ma l'assedio finale del Napoli non basta. Ascoltiamo un estratto delle parole del difensore azzurro Rafa Marin ai nostri microfoni nel post partita.
6: Ha mancato sicuramente, che noi dobbiamo prendere queste due gol, che sempre diciamo che si prendiamo gol, che siano bravi loro, no, non siamo dell'errore nostro, però come ho detto prima, questo errore sicuramente viene bene per migliorare questa settimana, per l'altra partita, per seguire in avanti.
5: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

buon pomeriggio, Forza Napoli, perché è qui che voglio sentire quanto fiato avete nei polmoni. Forza Napoli, e nei momenti di difficoltà e nei momenti dove c'è quel mix particolare tra la delusione e l'arrabbiatura, che deve venire fuori lo spirito del tifoso del Napoli, quello che accompagna nei momenti di difficoltà, perché poi quando le cose vanno bene, beh, siamo tutti più tranquilli, siamo tutti più sereni, siamo tutti tifosi quando le cose vanno bene. Ma quando perdi una partita come l'ha persa ieri il Napoli, che fa ancora più rabbia, è lì che deve uscire fuori lo spirito del tifoso che ama combattere, lo spirito del tifoso che non abbassa mai la testa, lo spirito del tifoso che continua a credere, lo spirito del tifoso che abbraccia la filosofia del non c'accira nessuna. E dunque, buon pomeriggio a tutti quanti voi, qui casa e a Ciro va il mio personale buonasera e buon lavoro. Dall'altra parte, regia di video, Flavio Esposito, Simone Zagaria, a tutti e due la stessa cosa, buonasera, buon pomeriggio, ma soprattutto buon lavoro. Due ore insieme e iniziamo la settimana, che sarà sempre e comunque una settimana completamente tinta d'azzurro, il colore della passione. Dal lunedì al venerdì, qui casa Calcio Napoli, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6 del pomeriggio. Certo, questo lunedì 31 agosto, dopo la scoppola rimediata in casa ieri contro il Como, è un lunedì particolare. Io immagino sarà una settimana particolare, ma la dobbiamo condividere nel nome della passione per la maglia azzurra, la dobbiamo condividere nel nome di quel sano ottimismo che ci deve far credere che si può e si deve rialzare la testa. Le coordinate per intervenire a qui casa Calcio Napoli, la casa più bella di Napoli, col panorama più bello di Napoli, 342 00 00 100, questo è il numero di WhatsApp, potete scrivere, potete anche lasciare vocali. Per intervenire in diretta, 081 546 6873. Vi dico subito come la penso: io sono contrario ai processi sommari. Perché? Perché il processo sommario si traduce in minore accuratezza dell'accertamento dei fatti, e nel contempo il processo sommario aumenta il rischio di sentenze ingiuste. Sul banco degli imputati il Napoli, sul banco degli imputati Allegri, sul banco degli imputati Giovanni Manna, sul banco degli imputati Aurelio De Laurenti.

0: Mattis, ma ripeto, potrebbe essere solo un processo sommario, e il processo sommario aumenta il rischio di sentenze ingiuste, ma anche dal punto di vista temporale, dico io, sentenze fuori tempo, perché siamo solo al 31 di agosto, siamo solo alla seconda di campionato, alle porte sabato c'è l'Inter e poi c'è l'esordio, e che esordio in casa contro i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal in Champions League. Quindi calma e voglia di accompagnare il Napoli in questo momento difficile, perché dopo una sconfitta in casa col Como il momento difficile lo è, senza se e senza ma. E allora possiamo aprire le linee telefoniche, possiamo incominciare a sentire le vostre voci in questo mega contenitore di passione. Mimmo, buonasera, apriamo con te, forza Napoli, sempre
1: a prescindere,
0: bravo, questo
1: è incazzato nero
0: ed è giusto.
1: Ma l'anno passato, no, abbiamo criticato a Conte, ma avuto Allegri, ma Allegri in conferenza stampa che ha detto che adesso sta buono questa squadra.
0: Allegri ha detto che per lui la rosa è una rosa altamente competitiva. Mimmo, devi ascoltare e parlare attraverso il telefono, non ascoltando dal televisore. È caduto Mimmo. Buonasera Carlo, sono Francesco da Ponticelli. Io ero allo stadio, non ho mai perso la speranza che il Napoli potesse vincere magari la partita all'ultimo istante. Ho sempre sostenuto, sempre dalla stessa parte, sempre solo forza Napoli. Ma ci mancherebbe altro, caro Francesco, ci mancherebbe altro. Se uno va allo stadio, accompagna, ci crede, il gol a nullato. Ragazzi, qua per un tallone, per una questione di qualche centimetro, stanno cambiando valutazioni e considerazioni. È vero, era in fuorigioco Lucca, sì, lo hanno dimostrato le immagini, stiamo parlando di una questione di centimetri. Avesse avuto quel tallone qualche centimetro diverso, dando la possibilità poi di regolarizzare la posizione, e finiva 2-2, stavamo qui sicuramente ad essere meno feroci nelle critiche, su questo non c'è dubbio, ma il calcio è fatto di episodi, e gli episodi ieri hanno premiato il Como, hanno penalizzato il Napoli, perché è lì, è nei particolari che si fa la differenza. Nei particolari il Napoli ieri purtroppo ai noi è venuto meno. Enzo, buon pomeriggio, forza Napoli.
2: Buongiorno, buonasera, come state lì? Sono Enzuccio.
0: Enzuccio, carissimo amico mio, buonasera, buon pomeriggio, buongiorno, forza Napoli amico mio.
2: Carletti, voglio dire una cosa, io ho fatto scuola calcio per 20 anni, no?
0: Sì.
2: Ho fatto il secondo, ho fatto pure la prima, però quegli errori i miei ragazzi in scuola calcio
0: non li facevano,
2: perché io ho visto ieri un Anghissà che non ha voglia di giocare, ma che cazzo, scusa di te, ma che cavolo metti a fare in campo?
0: Enzuccio,
2: più di restare a Napoli, ma
0: non è così, Enzo, perché poi abbiamo, io da questo microfono ho magnificato Anghissà, che al termine di Genoa-Napoli sembrava essere l'uomo più felice del mondo, che stava in campo ad abbracciare i compagni per la vittoria di Genova. Quindi perché non l'abbiamo detto dopo Genova, Anghissà non c'ha voglia di giocare col Napoli, quando invece aveva un sorriso enorme.
2: Non mi è piaciuto dire Anghissà.
0: Ma lascia perdere che non ti è piaciuto, ma non possiamo pensare dire, peggio ancora, che non vuole giocare col Napoli, è una fesseria, Enzo, perdonami.
2: Non lo so, Carlo, che mangia dici. Però poi un'altra cosa, noi un solo terzino buono che avevamo.
0: E ce l'hanno venuto.
2: Che ce l'hanno venuto. Ma diciamo fa questo Olivera, diamo un piacere.
0: Olivera ieri è stato.
2: Però non si può guardarlo di più, dici la verità, Carlo.
0: Ieri Olivera ne ha commessi troppi.
2: Tu lo capisci, ma voi non andate in massa, dai, e te.
0: Non siamo nati ieri, amico.
2: Esatto, bravo. Comunque, io sono pessimista, Carlo.
0: Tu sei pessimista, io, ci sta, per l'amor di Dio. Io voglio essere realista.
2: L'Inter più forte del Como. E c'avremo brutto sabato a sera.
0: È il pronostico è chiuso. Il pronostico è.
2: è già chiuso prima che partì.
0: Sabato il pronostico è chiuso, ma una cosa è il pronostico, un'altra cosa è il campo. Magari l'Inter mantiene fede al pronostico e ci dà 5 palloni, magari succede una cosa diversa, vediamo quello, sì, che dirà il campo.
2: Caso, ma non è che adesso mi venga giù a Napoli, in casa tu e ti piglia a pacca, ma tu reagisci, si piglia.
0: Devo reagire. E la reazione magari arriva sabato a Milano, che ne posso sapere? Che ne possiamo sapere?
2: Senti,
0: una cosa è certa, bisogna reagire, hai detto bene.
2: Ti lascio.
0: Sì.
2: Non è che ci vuoi rimanere dati il mio numero di tuo di telefono al Rosario che devo salvare.
0: Come no, come no, come no. Dopo, sicuramente abbiamo modo di girare il numero a Rosario con grandissimo piacere. Non lo sento. Non lo sento da una vita, carissimo Inzuccio.
2: Non è sceso più a Napoli, lo lascio. Stanno poco pulissero poco a zaccatirlo.
0: Mannaggia, mannaggia, mi dispiace. Ti abbraccio, Enzo. Buona serata, amico mio.
2: Ok.
0: Non ci accirnisci un amico mio. Allora, cambiamo e ci chiudiamo con un pizzico di sano ottimismo. Per me era rigore su Lucca, gli ha tirato la maglia e l'ha fatto cadere in occasione, ma lì però si vanifica tutto, carissima signora Antonella, perché c'era la posizione di Lucca di fuori gioco, così va detto. Faceva così caldo ieri che le squadre si dovevano rifiutare di giocare a quelle condizioni. Sì, ma era per tutte e due squadre, voglio dire, però dici bene, potevano rifiutarsi addirittura, una cosa fuori da ogni umana immaginazione, la canicola di fuori grotta di ieri. Buon pomeriggio Carlo, è possibile che alcuni calciatori apparsi sottotono sia dovuta al mancato rinnovo o a un riconoscimento economico che si auspicavano, tipo Anguissa e McTominay? Cosa ne pensi? Forza Napoli, Fabio da Ponticelli. Penso che non è assolutamente così, perché non possiamo neanche lontanamente ipotizzare una cosa del genere. Siamo di fronte a straordinari professionisti che hanno un contratto, che quando scendono in campo pensano solo a giocare, a dare il meglio di sé per la squadra, e parliamo di due grandissimi giocatori che stanno onorando da sempre la maglia che indossano, tra l'altro Anguissa con due scudetti, McTominay con un solo scudetto, ma vissuto da protagonista. Quindi, caro Fabio da Ponticelli, è una cosa che non sta, per quanto mi riguarda, né in cielo né in terra. Aniello, buonasera, Forza Napoli.
3: Fratello, buonasera.
0: Aniello carissimo, sì, sì. Dove sei? A Verona?
3: Sto a Casoria.
0: Casoria.
3: Sto prendendo il treno per andare a Verona.
0: Ah, ecco, eccoci qua.
3: Io sono brevissimo, guarda,
0: sì.
3: Voglio dire alcune cose che ieri al Maradona non mi sono piaciute.
0: Dimmi.
3: Per esempio, a fischiare i calciatori dopo la partita, e non mi è piaciuta perché ha già la seconda di campionato a fischiare, non mi è piaciuto. E poi ci volesse fare una domanda solo di Allegri. Dica a lei, ma perché non mi fatti qua a Vergara?
0: Questo è un interrogativo che al momento non ci ha risposta. Perché non neanche a partita in corso è stata presa in considerazione l'ipotesi Antonio Vergara? Punto interrogativo. Ecco. A me fa strano che neanche a fine partita in sala stampa sia stata fatta questa domanda. Strano, molto strano.
3: E poi un'altra cosa ti voglio dire, caro, rispondendo al signore di primo parte di Anguissa,
0: sì.
3: Io ero presente a Genova,
0: sì.
3: Quando una fotografia a Genova, era l'unico sottosettore ospiti a Zumbai a cantare.
0: È vero, io l'ho detto lunedì scorso, una delle immagini più belle di Genova-Napoli è stata l'esultanza di Frank Zambo Anguissa a fine partita, il sorriso di Anguissa, la gioia di Anguissa per la vittoria. Quindi non andiamo dietro ai fantasmi, non andiamo dietro ai fantasmi. Se uno non sta bene fisicamente è un conto.
3: Ti saluto e ciuro come tu ci stai imparando. A noi ci accide nessuno.
0: Manca e polemica, manco le critiche. Ti abbraccio, ciao Agnello, buona serata. Vi prego di non andare dietro ai fantasmi. Vi prego di non alimentare chiacchiericci inutili, sterili, stucchevoli. Vi prego di non alimentare gli inciuci, i pettegolezzi. Non ci appartengono. Servono solo a dividere l'ambiente, servono solo ad alimentare polemiche, a far diventare ancora più feroci le critiche. Stiamo al campo. Una condizione fisica approssimativa di due giocatori di straordinaria bravura e indispensabili per il Napoli come Frank Zambo Anguissa e come Scott McTominay hanno fatto sì che il Napoli capitolasse. È chiaro, ti mancano, vengono meno due pilastri come il camerunense, che oggi ha detto addio alla sua nazionale con un comunicato sui social, e come lo scozzese. È chiaro che con due pilastri così che vengono meno diventa tutto più difficile per il Napoli. Carle, sono Pino da Reggio Emilia. Dopo la partita di ieri, secondo te cosa faremo contro l'Inter e contro l'Arsenal? La vedo nera, speriamo bene. Forza Napoli. Beh, è inutile fare previsioni, anche perché nessuno di noi ha una palla di vetro che ti garantisce. Entriamo nel campo dei pronostici. Il Napoli deve migliorare, stiamo alle cose di campo, deve migliorare nei particolari, soprattutto quando di fronte c'è squadre di pari valore, come sicuramente è il Como, squadre di pari valore, o addirittura quando hai squadre di valore ancora più forte di quello che è il tuo valore come rosa, tipo sabato con l'Inter e poi quella successiva in casa con l'Arsenal. Quindi devi fare la partita perfetta dal punto di vista dell'applicazione, dal punto di vista proprio di quelli che stanno lì per 90 minuti senza sbagliare nulla. Se sbagli vieni punito. Quando invece c'è un divario tecnico enorme, come è successo a Genoa, l'errore ci scappa, ma prima o poi la superiorità viene fuori. Quando invece incontri squadre come il Como, come l'Inter, come l'Arsenal, l'errore non te lo puoi concedere. Questo è il mio punto di vista, carissimo Pino. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp a qui Casa Calcio Napoli a Radio Kiss Napoli. 081 546 6873 per il filo diretto. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
4: Ciao Mario, buonasera, forza Napoli sempre.
0: Sempre vuol dire anche e soprattutto nei momenti difficili.
4: Ce ne devo parlare con te, che era da un pezzo che non prendevo la linea. Sono felice che sei tornato nuovamente nell'emittente di Radio Kiss Napoli. E per quanto concerne la partita di ieri, ti parlo sinceramente, io non sono assolutamente disfattista. Secondo me bisogna fare un'analisi lucida, scelta dal risultato. Il Napoli ha provato a fare calcio contro una squadra che a livello di organizzazione è tra le migliori in Italia.
0: Non c'è dubbio.
4: È una squadra che ha un'ambizione crescente, che spende tanti soldi sul mercato, ha un progetto tecnico con un allenatore che va avanti da anni. Il Como non è più da considerare una matricola, il Como è una squadra che ha un'ambizione che solo, diciamo, il campionato scorso è una squadra che era in Champions. E quest'anno secondo me cercherà di consolidare questa sua, come dire, ambizione, cercando anche di fare meglio. Quindi io penso che noi ieri abbiamo peccato con degli errori individuali. I due gol sono due errori individuali.
0: Questo è evidente, no? Questo è evidente. Sia il primo che il secondo non li possiamo considerare errori di reparto, ma errori dei singoli. Nel primo sbaglia clamorosamente Mati Olivera, nel secondo, dal mio punto di vista, sbagliano prima Anghissà e poi Rachmani, ma il vero colpevole è Amir Rachmani, perché l'ha detto anche Allegri in conferenza stampa. Viva Dio, un calciatore esperto come Rachmani, non puoi cercare la giocata per il compagno che ormai c'hai Baturina addosso, ma tira dritto in avanti e lascia bene. Non è una vergogna lanciare il pallone lungo in avanti, il calcio è semplice, non lo rendiamo complicato. Io questo vorrei dire.
4: Secondo me quello di i calciatori del Napoli, alcuni calciatori, se vogliamo avere un'impronta di calcio diversa quest'anno, che è una cosa che io vedo favorevolmente, nel senso che Allegri è stato sempre tacciato di essere un allenatore di vecchio stampo, di non avere idee. Secondo me nella gestione di queste due partite, anche con i cambi, come vengono fatti i cambi, secondo me può essere comunque un allenatore che stupisce sotto questo punto di vista. Quello che però deve migliorare, perché Napoli se lo porta dietro da anni, il fatto che noi soffriamo tremendamente le palle inattive quando le subiamo, quando invece andiamo a calciare i calci d'angolo.
0: Non mi piacciono gli angoli del Napoli. No,
4: siamo difficili.
0: Raramente siamo pericolosi sui calci, raramente.
4: Il calcio, il colpo di testa di Baturina che Meret salva alzando con il calcio d'angolo, e poi abbiamo un altro calcio d'angolo dopo con un altro colpo di testa a favore del Como.
0: Sì.
4: C'è lo schieramento della difesa che è proprio palese che è scorretto.
0: Tu pensa, allora qua bisogna migliorare, ma senza dubbio bisogna lavorarci durante la settimana a Castelvolturno, tenuto conto che il 9 di settembre c'è Napoli-Arsenal e sappiamo che l'Arsenal l'ha vinta la Premier soprattutto sfruttando meglio di chiunque altro in Europa i calci da fermo, i calci d'angolo soprattutto. Pensa un po' che rischio c'è per Napoli-Arsenal di Champions League.
4: Poi abbiamo una difesa che comunque è strutturata, parlando di centimetri, secondo me è arrivato il momento di fare un lavoro specifico, questo è quello che deve fare l'allenatore, cioè cercare di rendere questa squadra meno vulnerabile quando subisce le palle inattive, e invece quando andiamo a battere noi calci d'angolo va necessariamente inventato qualcosa.
0: Assolutamente, d'accordo, anche perché
4: 15-20 calci d'angolo e non facciamo mai un colpo.
0: E l'anno scorso questo si è visto per tutta la stagione, quest'anno speriamo in un'inversione di tendenza, bisogna lavorarci durante la settimana. Ti abbraccio Salvatore, buona serata, forza Napoli.
4: Forza Napoli sempre,
0: mi piace il concetto del sempre, e fatemi abbracciare e salutare Andrea Guastaferro, mio carissimo amico, dice Carle dove vai, ti seguo sempre, tu mi devi seguire sempre solo qui, Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del Club Azzurro. Carletto, Thiago Gabriel, il Napoli lo può comprare, nel 2004, dillo per cortesia, ci serve tantissimo. Rodolfo, è vero, è un giocatore che il Napoli potrebbe comprare perché fuori dalla lista, voglio solo ricordare all'amico Rodolfo che il Lecce ha fissato il prezzo per Thiago Gabriel in 40 milioni di euro, quindi un giocatore assolutamente fuori dalla portata a queste cifre per tutto il calcio italiano, credo io, per tutto il calcio, tant'è che molti club di Premier hanno messo gli occhi sul difensore portoghese classe 2004 del Lecce, Thiago Gabriel, quindi valutazione assolutamente fuori misura. Le cose bisogna dirle, può piacere, non può piacere, però purtroppo ai noi è così. Gennaro, buonasera, forza Napoli.
5: Buonasera Carlo, forza Napoli.
0: Sempre, buonasera a te.
5: Vorrei fare dire due opinioni, due pensieri.
0: Vai, prego.
5: Il primo riguarda la partita.
0: Sì.
5: Non so, cioè io non ho capito, non so se tu hai seguito attentamente, ti ricordi attentamente tutte le azioni del Napoli.
0: Dimmi.
5: Quando abbiamo poi subito il primo gol del Como.
0: Sì.
5: Quando Oliveira intercetta il pallone e serve davanti alla porta Noah Lang. Perché l'arbitro ha fischiato?
0: Ah, lì allora ci sono allora varie interpretazioni. Innanzitutto non c'è stato un replay e quindi rimaniamo un po' tutti quanti nel dubbio.
5: Perché ha piegato la palla Oliveira?
0: Ma qualcuno l'ha spiegata come posizione di fuorigioco, perché sembrerebbe essere al di là di tutti i difensori Noah Lang, però hai fatto bene a ricordare questo episodio che resta un po' fumoso, anche perché le immagini non sono state mostrate del fuorigioco e le valutazioni dei commentatori si sono un po' perse nel commento finale della sconfitta del Napoli, questa è la verità.
5: 8.000 le prei a Genova per De Bruyne.
0: Certo.
5: No, perché là l'episodio fa la differenza,
0: certo,
5: perché poi da là abbiamo preso il gol dell'1-0.
0: Ma l'episodio fa la differenza in una partita equilibrata tra due squadre forti, e prima dicevo sono i particolari che fanno la differenza. Un episodio del genere, fischiato o non fischiato, ti potrebbe addirittura cambiare l'esito finale del match. Hai detto una cosa giustissima, restiamo nel dubbio. Io ti dico bella domanda.
5: Perché non hanno
0: dovrebbe
5: non
0: essere fuori gioco, però io sto fuori gioco non l'ho dovrebbe
5: gioca il campionato di Serie A, la massima competizione dovrebbe.
0: Gennaro, io ti do un milione di volte ragione, perché poi paghiamo l'abbonamento alle TV che detengono i diritti, queste TV sono molto brave a mostrare gli episodi, una cosa del genere la fai vedere e ci togli il dubbio, invece rimane il dubbio perché non si è più vista quell'immagine.
5: Vabbè, hanno sbagliato singolarmente i giocatori,
0: sì.
5: Purtroppo veniamo da, si deve dire, dalla precedente stagione di molti infortuni, quindi dobbiamo riprendere una condizione atletica per poter giudicare il Napoli di Allegri, prima di tutto. Quindi non voglio parlare della partita, ma voglio fare una lamentela, perché ma ieri sicuro abbiamo giocato al Maradona. E ti spiego pure il perché.
0: Perché? Non hai visto, non hai sentito?
5: No, non è possibile che i tifosi esultano quando il Napoli
0: quando il Napoli
5: attacca e non incitano la squadra quando è in difficoltà. Cioè più tifo quando si gioca fuori casa e ci danno la possibilità di andare a vedere le partite. Non è la prima volta che al Maradona non si fa il tifo, si tifa solo nelle azioni di
0: attacco.
5: Io l'ho notato vedendo la partita dalla TV.
0: Va bene, ti abbraccio, cioè, Gennaro.
5: una tua opinione.
0: No, è una cosa che se è accaduto e se accade non è una bella cosa. Una cosa...
5: La vedo sempre, sempre,
0: è una cosa che mi fa.
5: Sempre.
0: È una cosa, è una cosa che.
5: Sappiamo solo criticare il Napoli, però non ci diamo mai.
0: Non va bene.
5: Ti
0: abbraccio, ciao, buona serata. Buona serata. C'è un pizzico di pubblicità, vai Ciro.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online. Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
9: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Rieccoci qua, rieccoci qua, qui Casa Calcio Napoli. Prendete, anzi non prendete impegni dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6 del pomeriggio e restate qui nella casa del Calcio Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli. Manuela scrive: Carletto, no, non hanno fischiato i giocatori del Napoli, ma hanno fischiato l'arbitro di Comaschi a fine partita. Caro Carlo, andrò controcorrente, ma tutto questo grande calcio del Como io non l'ho visto. Due gol per due nostri errori e un altro tiro parato da Meretti. Per il resto solo un tiki-taka stucchevole. Paolo De Colle Aminei. Massimo, buonasera, forza Napoli!
3: Sì, buonasera, ciao Carlo. Ciao
2: Massimo.
3: Ciao, io sarò breve.
2: Vai.
3: Perché io chiamo da... Mi senti?
2: Da dove chiami, Massimo?
3: Ciao Carlo, chiamo da... Attualmente sono a Secondigliano, ma io sono di Reggio Emilia. Io sono in vacanza qui dai miei genitori.
2: Ottimo.
3: E i miei fratelli. Volevo solo dire questo, perché ho visto la partita e praticamente... ho visto vari commenti, vari in tutte le televisioni che dicono l'errore è di Anghissà. L'errore di Anghissà indubbiamente, perché è stato lento sul passaggio di Rafa Marin.
2: Sì.
3: Ma secondo me, proprio la partenza è proprio Rafa Marin che passa in diagonale ad Anghissà e il passaggio.
2: Guarda com'è bello il calcio. Per me l'errore principale lo fa Rachmani. Guarda, abbiamo tre letture diverse. Per me l'errore finale, quello di Rachmani, è l'errore peggiore, perché lui aveva la possibilità di recuperare ai due precedenti errori, quello di Rafa Marin e di Anghissà, e invece non solo non recupera all'errore precedente, ma addirittura complica la vita con quel lancio che si è capito a chi doveva andare quel passaggio. Però vedi il calcio com'è bello, proprio perché ti dà su una stessa lezione ognuno vede una cosa, certo,
3: veda modo suo,
2: certo.
3: E poi un'altra cosa, comunque il Napoli in tanti dicono che è vero che ha avuto tante occasioni, ma io ho visto un Napoli fermo, ma fermo, praticamente la maglietta ce l'aveva sudata perché faceva caldo. Ma erano tutti fermi, ma loro giocavano e noi non abbiamo mai aggredito, mai.
2: Ecco, questo sì, nel senso che la dinamicità del Como era nettamente superiore a quella del Napoli. Quando il Napoli non ce la fa, quando il Napoli vede che l'avversario è più veloce, c'è solo un modo: devi far correre di più il pallone, corri meno tu e fai correre più la palla. Ieri purtroppo al Napoli questo non è riuscito. Quando non stai in condizioni fisiche ottimali, quando l'avversario è più veloce, lo dicevano i vecchi maestri che insegnavano calcio, devi far girare il pallone velocemente, fai correre più il pallone e corri meno tu. Ieri purtroppo al Napoli questo giochino non è riuscito.
3: Ok,
2: ciao Massimo,
3: ringrazio.
2: Ciao, buona serata e forza Napoli. Intanto è sempre più vicina al Malaga la cessione di Jens Kajuste, e quindi aspettiamo poi l'ufficialità. Purtroppo al Napoli questo giochino non è riuscito.
3: Ok,
2: ciao Massimo.

0: gol più forte perché si è talmente rimborsato, no? Mm. È una cosa pazzesca, ha speso una barca di milioni.
1: Una barca di milioni, è vero, è vero.
0: Ma che vogliamo recriminare? Ci poteva stare una sconfitta del genere ieri, anche se Napoli ha sbagliato tanto. Anche se
1: lo sai la rabbia da dove nasce? Dal fatto che il Napoli gliel'ha servita su un piatto d'argento al Como questa vittoria. Allora questo fa più rabbia.
0: Due sbagli della difesa, abbiamo preso due gol. E quella è la cosa che io, però una cosa te lo dico, no? Un difensore il Napoli lo poteva anche prendere, un difensore di valore, un difensore che poteva sostituire Buongiorno. Vedo che no, per
1: no, ma lo stiamo dicendo. Allora, per quanto mi riguarda, un difensore in più pronto, nel senso che già utilizzabile, uno sforzo lo si poteva fare, ma sempre però tenuto conto del discorso legato alla lista, e quindi la lista ti obbliga poi o a prendere degli under o a mettere quelli che c'hai fuori rosa, questo va detto. Ma anche un terzo attaccante mi sarebbe piaciuto avere in lista, però non ci sa, anche un terzino sinistro mi sarebbe piaciuto, un'alternativa superiore a Olivera e Spinazzola. Ma tutte queste operazioni avrebbero così obbligato il Napoli a tirare fuori dalla lista i calciatori che attualmente fanno parte della lista stessa.
0: Però sai, ieri ho visto un Luke e un Lang molto positivi, e ieri a Lang non l'avrei tirato fuori, ti dico la verità, perché Lang ha dato un po' molto fastidio il Como.
1: Peccato per Lang, perché ha avuto un'occasionissima di fare gol con quel colpo di testa, era utile per lui, era utile per il Napoli. Peccato, perché là veramente può capitare, certamente.
0: Mi è piaciuto tanto anche Luca mi è piaciuto, però vediamo che succede, perché poi ad andare avanti non è che, voglio dire, non ci convinci, dobbiamo fare un tram, siamo andati in Serie B.
1: No, ma non scherziamo, l'ho detto, non bisogna fare nessun processo sommario, perché siamo appena alla seconda di campionato e si corre il rischio di fare brutta figura nel fare commenti troppo feroci.
0: Spero che facciamo un risultato domenica.
1: Sabato a Milano, hai visto mai? Ci prendiamo una bella rivincita. Il calcio è bello ed è imprevedibile. Ti abbraccio, ciao Ciro.
0: Okay,
1: ciao.
0: Sempre Forza Napoli.
1: Sempre solo Forza Napoli. Come si fa a giocare a Milano sabato 5 settembre alle ore 18? A Milano sono previsti 35 gradi. Forza Napoli, sempre nel bene e nel male. Ciao Dadà. Vale per Napoli e vale per l'Inter, ci mancherebbe altro. Tutto a scapito dello spettacolo. Vi voglio far riascoltare un breve estratto di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Eccolo.
2: Rispetto a Genova abbiamo avuto anche, secondo me, occasioni migliori. Già nel primo tempo, non facendo un buon primo tempo, ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, e questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi, quindi è capire certi momenti della partita, perché dopo l'1-1 in quel momento lì prendere il secondo gol sicuramente ci ha fatto male, ma la cosa più, diciamo, clamorosa è stata quando a 20 secondi alla fine del primo tempo abbiamo subito un tiro in porta che ha parato Meretti, subito dopo il calcio d'angolo dove ha colpito la palla di testa uno da solo. In quei momenti lì la partita devi comunque portarla a casa, anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo, dopo diventa tutto più difficile. Quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
1: Eccoci qua, abbiamo ascoltato un estratto della conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Buonasera Carlo, ieri ero allo stadio, i fischi a fine partita sono stati rivolti ai giocatori del Como per la loro esultanza, diciamo così, poco pacata. Quando la squadra ha fatto il mini giro di campo ci sono stati applausi come sempre, mi fa piacere che si possa fare chiarezza. Peppe 62, tifoso milanista, ciao Carlo, io ti scrivo e tu non mi leggi.

0: Milan 6, Napoli 3. Ehi, amico mio, siamo alla seconda di campionato. Si canta quando si scende da Montevergine, quando si va a rendere omaggio a Nostra Signora di Montevergine, e si canta. Non lo si fa in salita, caro Peppe 62. Ricordati, si canta. Beh, la strada è ancora chiusa per andare a Montevergine. Ah, Ciro è molto informato. La strada è ancora chiusa, ma quando si riaprirà la squadra, quando si riaprirà la strada, ricordati che devi cantare quando scendi. Tu stai cantando in salita, attenzione, caro Peppe 62. 081 546 6873 per intervenire in diretta qui, Casa Calcio Napoli, e 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp. Sebastiano, buonasera, forza Napoli.
1: Buonasera, forza Napoli sempre.
0: Buonasera a te.
1: Senti, io volevo dire una cosa, non per fare le solite polemiche, io do sempre la colpa a Cavour, perché
0: a chi dai la colpa? Perdonami.
1: Cavour.
0: A Cavour, Camillo Benso Cavour. Conte di Cavour, che ha combinato? Faccia all'anima sua, non ci sta più coppa sta terra da centinaia di anni.
1: ho capito, però noi subiamo ancora queste cose. Fermo restando che comunque non abbiamo meritato di vincere, assolutamente non abbiamo giocato bene. Però tu mi insegni, io ti chiedo, non è un'affermazione, però ti chiedo, quando c'è un fuorigioco l'arbitro fa giocare e poi dopo può vedere il VAR, perché al Napoli fischia prima al quindicesimo? Mi dicono che era fuorigioco? No, non era fuorigioco.
0: Io resto nel dubbio di una spiegazione che non è arrivata, e me ne sono andato per un'idea. Vedendo l'immagine su una sola volta, ho pensato ad una posizione irregolare, ad una posizione di fuorigioco.
1: Però è vero che il protocollo prevede che tu fai giocare e poi dopo vai a vedere il VAR? Per due volte invece ci fischiano prima. No. Quindi c'è, stiamo pagando il gol di De Bruyne.
0: Il gol di De Bruyne a Genova. Non sei l'unico che porta avanti questa tesi. Io sinceramente non mi sento oggi di condividerla.
1: Io non la porto avanti questa tesi oggi, io la porto avanti da 30 anni.
0: No, vabbè, non lo dire a me allora, io lo sai, che le mie battaglie. Però io mi volevo focalizzare su quello che è accaduto prima e seconda di campionato, solo questo.
1: Sì, non abbiamo giocato bene, però quello che dico io, no, sono ragazzi, se tu a una scuola, vai a scuola, sei un ragazzo che vai alle scuole superiori e vedi che l'amico viene aiutato.
0: La cosa dà un po' fastidio, possiamo dirlo.
1: Cavour.
0: Perciò hai detto mannaggia a Cavour. Un altro amico che chiama dice mannaggia Garibaldi.
1: Garibaldi è stato anche lui, ma comunque Garibaldi è un'altra cosa.
0: Mamma mia.
1: Vabbè, comunque forse
0: ti abbraccio, Sebastiano. Simpaticissima. Antonio è un tifoso del Napoli pessimista, c'è tutta una serie di WhatsApp anche con qualche termine troppo forte, vabbè, lasciamo perdere. Antonio dice: buongiorno, vorrei sapere questo allenatore in due mesi che coordinate ha dato al Napoli, schemi zero, preparazione fisica zero, non si mantengono in piedi. Antonio da Napoli. Antonio, a me viene dopo aver letto questi due WhatsApp, poi vuoi coprire De Laurentiis perché ha preso un allenatore senza usare questi termini, insomma. Anto, se ci salviamo è tutto grasso che cola, è tutto grasso. Voglio solo ricordarti che il Napoli sono 20 anni scarsi che fa Champions, ha vinto in 3 anni 2 scudetti, Supercoppa Italia, cioè ogni tanto non perdiamo di vista la realtà, carissimo Antonio da Napoli. Maurizio, buonasera e forza Napoli.
2: Ciao Carlo, forza Napoli.
0: Buonasera.
2: Allora, Carlo, proprio Allegri secondo me non c'entra niente in tutta questa cosa. Io ti dico il mio pensiero.
0: Vai.
2: Ti ricordi tu nel 2023 quando il presidente De Laurentiis si mandò via tutti i senatori? Koulibaly, Insigne.
0: La ricordo bene, quell'estate De Laurentiis era chiuso a Rivisondoli, non poteva mettere piede fuori dall'albergo, tanto che la contestazione era feroce, era arrivata fino in Abruzzo.
2: E io credo che quest'anno il presidente doveva fare la stessa cosa, per il semplice motivo, Carlo. Allora, Rachmani, 32, non ricordo adesso preciso.
0: Sì, sì, sono tutti over 30, ma okay. Ti faccio io l'elenco, lo conosco a memoria, quindi è lo stesso
2: allora,
0: elenco.
2: Sono passato da quell'anno che abbiamo vinto lo scudetto con Spalletti, io che io ringrazio che abbiamo vinto pure un altro con Conte con questi giocatori, cioè sono passato 4 anni, Carlo, questi giocatori sono più vecchi di 4 anni, cioè Lobotka, Anghissà,
0: Politano, Spinazzola,
2: Rachmani, certo. Carlo, era il momento di mandarli tutti via, ma non perché cioè perché io sono convinto che con tutta la buona volontà, Carlo,
0: io
2: correndo,
0: no Maurizio, ma allora ti dico subito,
2: scusami Carlo, poi finisci,
0: vai.
2: Io sono ottimista per natura, sono sempre pro presidente, sì. Da 20 anni ha sì. Fatto battaglie con tutto quanto, però quest'anno, Carlo, secondo me Obediente forse ha sbagliato e Allegri una colpa gli do di aver accettato la squadra così.
0: Allora io provo
2: Allegri ha accettato il presidente, quello che si sente, studiavano in casa, chi si sono, chi vuol dire, chi segue.
0: Allora provo a dare una spiegazione. Io credo che il Napoli, quindi De Laurentiis, Manna e di conseguenza anche Allegri, che contattato dal Napoli ha sempre espresso parere favorevole sull'attuale rosa e sulla bontà dell'attuale rosa, io credo che il Napoli abbia posticipato credendo, e poi il campo ci dirà se il Napoli ha fatto bene o male a credere a quello che sto dicendo.
2: Ma io mi auguro che tutto quello che sto dicendo...
0: sono altri che invece no, si augurano di avere ragione.
2: Io so pro Allegri.
0: Io credo che... però fammi finire il concetto.
2: Una sensazione mia.
0: Io credo che il Napoli abbia posticipato di un anno pensando che questa squadra non sia a fine ciclo. Adesso vediamo quello che succederà. Io credo che nell'idea del Napoli il fine ciclo sia a l'estate prossima, però questo solo il campo ce lo potrà dire.
2: Sempre forza Napoli.
0: Ti abbraccio Maurizio, buona serata. Maurizio dice cose che sono assolutamente condivisibili e poi dice una cosa che a me fa piacere perché rende merito al tifoso Maurizio. Io spero di sbagliarmi perché non voglio passare per quello che pur di avere ragione delle proprie idee va anche contro il Napoli. Mi spiego meglio, perché io da ieri li sto leggendo, li sto vedendo, li sto sentendo. Chi? Quelli che sono talmente innamorati delle proprie idee, che passano attraverso la critica a Manna, la critica soprattutto ad Allegri, e che pur di avere ragione godono fino anche della sconfitta del Napoli. Cioè qua c'è gente che dice: l'avevo detto che Allegri non era buona, augurandosi di fatto la sconfitta del Napoli solo per dire agli altri: avevo ragione, la mia idea era quella giusta. Cioè, faccio fatica a pensare, a credere che un pensiero del genere, che una considerazione del genere possa essere quella di un vero tifoso del Napoli. Ma se io sono innamorato delle mie idee che vanno contro quello che oggi è il Napoli, io mi auguro di sbagliare sempre, non di dire: ah, che bella, l'avete vista, avevo ragione, e bearmi con gli altri del fatto che io avevo visto giusto, questo non era l'allenatore del Napoli, questo non era un giocatore da Napoli. Cioè, questa pochezza nel godere di una sconfitta del Napoli per dire avevo ragione, la vedo proprio come una pochezza, appunto, una bassezza. Pasquale, buonasera, forza Napoli!
3: Forza Napoli, Pasquale dalla provincia di Modena.
0: Poi, Pasquale carissimo, buonasera a te, amico mio.
3: Bentornato a casa.
0: Che bello.
3: A Napoli.
0: Bentornato
3: a casa.
0: Certo, è così, non hai sbagliato neanche una virgola, caro Pasquale.
3: Ma non sbagliamo mai, Senti una cosa, io guardando la classifica dell'anno scorso, la seconda partita, la squadra che ha vinto lo scudetto l'anno scorso, se va a 3 punti come noi chi stanno. Una vittoria
0: è una vittoria, una sconfitta in casa.
3: 4 partite aveva fatto 6 punti l'anno scorso lì, nelle prime 4 partite.
0: Ricordo
3: le prime 4 partite ha fatto 6 punti, io ti preoccupo, sono andata qua a guardare.
0: Sì, io ricordo con 2 partite perse, uno a Torino con la Juve e uno in casa con l'Udinese. Mi ricordo pure io.
3: Perciò dici, e hanno vinto lo scudetto a man bassa.
0: Ci stai dando coraggio a dire: siamo solo all'inizio, fate lavorare.
3: Mamma mia,
0: Allegri,
3: ammagagnate il sistema di gioco, ammagagnate I giocatori no, perché già ce l'avevamo buono, perché l'anno scorso se la campagna qui si era per vincere lo scudetto, perché chissà non sono buoni?
0: Perché sono invecchiati di un anno, e qui non vale il concetto del vino, che più invecchia e più è buono, vale il concetto opposto, se si invecchia si perde. Forza, solo questo.
3: Vabbè, dai, forza Napoli.
0: Pasquale, forza Napoli sempre. Ti abbraccio. Ciao. Pasquale, con un po' di riferimento alla passata stagione, ha lanciato insomma questa possibilità. Guardiamo anche a quello che è successo all'Inter l'anno scorso. Dopo 4 partite l'Inter aveva solo 6 punti in classifica, poi ha vinto con 10 punti e oltre di vantaggio il campionato proprio sul Napoli. Pizzico di pubblicità, vai Ciro.

0: Ferragosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10. Dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
3: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
4: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 800 00 100 per i vostri WhatsApp e 081 546 6873 per il filo diretto. Ciao Carlo, bravo per aver difeso Anghissà. Roberta, grazie Roberta. Buonasera Carlo, ieri si è capito perché Conte ha voluto Milinkovic Savic per i lanci lunghi a saltare il centrocampo senza partire dal basso. Forza Napoli. Ma ieri però ha giocato Alex Meret. Carle, buon pomeriggio. McTominay ha questo problema già da quando è tornato dalle vacanze. Anghissà presumo non sia tranquillo per via della trattativa per il rinnovo. Le loro stanno a tenere fuori all'11 sia Vergara che De Bruyne. Serviva la qualità per uscire dalla loro pressione. Questo è il WhatsApp di Stefano Biagio. Buonasera, viva Napoli!
1: Ciao Carlo, viva Napoli sempre!
0: Sempre, amico mio, buonasera a te.
1: Carlo, ma che è successo?
0: Ma che è successo?
1: No, ma ti dico.
0: Vabbè, ma tu lo sai. Basta una tempesta in un bicchiere d'acqua, amico mio. Da un lato devo dire che mi fa piacere perché insomma ci dà la misura di quanto è cresciuto il Napoli. Non riusciamo neanche più a sopportare una sola sconfitta che si aprono pagine intere di giornali su quanto è accaduto, si fanno trasmissioni televisive, i social sono inondati di commenti, quindi questo ti dà la misura di quanto è grande il Napoli. Basta una sconfitta, apriti cielo. D'altra parte mi fa un po' pensare che
1: la cosa che a me fa molto piacere capire che nei tifosi napoletani ci sono un mare di Nostradamus
0: che riescono beati loro
1: a vedere il futuro.
0: Allora però a questi Nostradamus Carletto Alvino chiede non un pronostico sul Napoli ma un terno, caro Biagio.
1: Facciamo una quindina, Carlo.
0: Ma io vedi, guarda, non voglio esagerare, ho detto un terno, mi accontento di un terno. 4250 no. Volte la posta.
1: Perché noi siamo appena a poche ore dalla sconfitta, io mi sono incontrato solo stamattina con qualche amico, tranne qualcuno che telefonicamente. E già mi hanno fatto i pronostici. Secondo me converrebbe ad allora di ritirare la squadra, perché noi non arriveremo neanche il 12esimo o 13esimo.
0: Ma alcuni. Ci sono pronostici che vanno in questa direzione di un Napoli al 10° posto, però voglio dire qualcuno.
1: Un tuo collega ieri nella tua trasmissione.
0: Viaggio, ma ti dico una cosa.
1: Ma
0: il 10° posto, qualcuno lo dovrà arrivare 10° in Serie A, perché comunque c'è anche questo. C'entra il Napoli.
1: Io sto sostenendo un'altra cosa. Che sicuramente se dovesse essere il 10° posto, noi andremo a fare 11esimo, perché se la Urani la conferenza non la vuol fare. Partiamo direttamente dall'11esimo.
0: No, il Napoli non vuole fare la Conference League. Allora salviamoci 2-3 punti prima delle tre che retrocedono a questo punto.
1: Torniamo seri, Carlo. Una partita che abbiamo perso meritatamente, però ripeto quello che ti ho detto ieri in trasmissione, che praticamente io accetto la sconfitta, abbiamo giocato male, ma non accetto quella melina degli 70 minuti di melina.
0: Adesso ti dico una cosa. Per me
1: giustifica i mezzi.
0: No, ma il Como è molto migliorato rispetto all'anno scorso. Tu mi direi perché? Perché il Como adesso continua a giocare bene, ma gioca bene con profitto. Il Como una partita come l'ha fatta ieri, magari l'anno scorso non la vince. Invece ieri ha capito il buon Fabregas, e questo ci dà anche la misura di come gli allenatori cambiano in meglio quando sono bravi, e Fabregas è bravissimo. Fabregas adesso dice: io comunque alla fine mi devo divertire, sì, ma devo portare a casa la vittoria, perché se il divertimento è fine a se stesso non serve. Il divertimento deve essere il profitto. Si è messo a difendere palleggiando, perché ha calciatori bravi nel palleggio, ma si è messo a difendere come si faceva una volta e si è portato a casa la vittoria. Quindi
1: perfetto, no, niente da obiettare, per la
0: niente da obiettare, ci mancherebbe.
1: È un gioco che secondo me non mi attira per niente, perché comunque
0: Ma il Como vincerà parecchie partite così, vedrai. Quest'anno Como ne porterà a casa tante, perché ci sono fatti più furbi.
1: No, io ho seguito anche purtroppo poi qualche accenno, l'ho guardato un pochettino, qualche minuto, no? Anche di grandi squadre che hanno vinto il campionato, che so, ieri hanno vinto per puro caso, perché la Cagliari ieri l'ha messo sotto all'Inter.
0: Ma il calcio
1: Biagio, non si parla di questo.
0: Alla fine nessuno si ricorderà di nulla, ma solo del risultato. Questo è
1: giusto. Vabbè, allora ricordiamoci che noi abbiamo fatto secondo l'anno scorso.
0: Esatto.
1: E questa partita abbiamo vinto lo scudetto 2 anni fa.
0: Benissimo.
1: E questa partita abbiamo perso. Abbiamo
0: due partite, 3 punti, e c'è tanto tempo.
1: Santo. Mi sembra che l'anno scorso è successo lo stesso, no?
0: Se non sbaglio, se non sbaglio ce ne stanno 36 ancora da giocare. 36.
1: Qua già trovo che la gente praticamente è finito il campionato.
0: Ti voglio bene, ciao Biagio, viva Napoli!
1: Ciao, buona serata.
0: Caro Carlo, vorrei fare un grandissimo in bocca al lupo a Pasquale Mazzocchi. Ho letto che ufficiale andrà al Venezia. Uno come lui, con gli attributi, sarebbe servito nello spogliatoio in campo, secondo me, specialmente dopo questo mercato del Napoli. Sono molto preoccupato, non tanto per i giocatori che comunque ce la mettono tutta, ma per il gioco mostrato. Ho rivisto un Napoli che non mi è piaciuto. Ho rivisto la peggiore Juventus allenata da Allegri, tutto in difesa e in contropiede. Sempre Forza Napoli. Pietro da Tokyo, un abbraccio carissimo Pietro, e un grandissimo, immenso in bocca al lupo a Pasquale Mazzocchi, al quale auguriamo veramente il meglio per quello che ha dato con la maglia del Napoli e per quella che deve essere la sua carriera. Intanto operazioni di mercato che non riguardano il Napoli, ma che comunque voglio raccontare e condividere con voi. C'è l'offerta ufficiale dell'Atalanta per Rowe del Bologna, 40 milioni di euro. Io faccio fatica ad andare dietro a queste valutazioni. Intesa verbale per Jonathan Rowe del Bologna, 40 milioni di euro. Mamma mia, leggevo l'altra volta uno studio sul il valore dei giocatori di oggi e quanto rapportato al mercato di oggi potrebbe valere Diego Armando Maradona. Dice: ma tu che vai pensando? Un miliardo di euro è poco. Certo, 40 milioni di euro Rogo, tutto rispetto, 1 miliardo di euro Maradona è poco. Francesco, buonasera, Forza Napoli.
2: Sempre Forza Napoli.
0: Sempre, buonasera. Ciao.
2: Io voglio fare 2 o 3 domande e poi dopo mi date. La prima cosa volevo dire, secondo me Allegri si è sbagliato il conto, perché si credeva che il Como era come il Genoa, che l'ha fatto prima, al primo tempo l'ha fatto diciamo stancare, e poi ha detto al secondo tempo, ma è come, è un'altra cosa, è una bella squadra,
0: sì.
2: Questa è la prima cosa. La seconda cosa, poi a Genova è andata bene la sostituzione con Lucca, perché non stavamo in vantaggio, ma se tu stai in vantaggio, ma che fai? Levo una punta e non mi è tanato.
0: Tu dici il coraggio punte. Di giocare con 2 punte.
2: E se vuoi recuperare.
0: Un'opzione che io avevo, ti dico la verità, pensavo pure io, dice, ma questo magari gli ultimi minuti se li gioca con 2 punte.
2: Ma questa è la roba, perché a Genova non stai in vantaggio, vabbè. Cambiamo una punta, mettiamo una,
0: però evidentemente non se l'è sentita
2: con 2 punti. Lo so che devi togliere qualche centro, ho visto qualche dimensione, ma oramai o la perdi 2-1 o la perdi 3-1.
0: È una questione di coraggio, evidentemente, in quel film.
2: Ma perché tutti quanti stiamo dicendo questa, non ha fatto giocare per gara, ma se stava male per gara, me lo avrebbe detto.
0: Non lo sappiamo, lui non l'ha detto.
2: Che insieme a De Bruyne ha cambiato la partita a Genova, che è un ragazzo che sta in bomba, che corre, che abbiamo avuto Politano, che l'ultimo 4 ore 20 minuti non si va a piedi. E poi un'altra cosa, a me è sembrato, lo so, guardate, perché qua siamo passati dai 2 estremi. Dai grandi allenamenti faticosi che facevo fare Conte, perché ho visto un poco di diciamo di pre-campionato, preparazione estiva, sì. dai grandi lavori forzati che facevo fare Conte, come dicevo, perché non l'abbiamo mai visto, Allegri che fa fare il torello, le partitine, no? E qualche giro di cambio ho visto qualche volta.
0: No, adesso stai dicendo Francesco, non è così, non è così, non è così, non offendiamo, stai offendendo un allenatore che ha 30 anni di carriera e che sa come si allena e lì allena bene.
2: Ma non li vediamo.
0: Io ti posso assicurare che ho visto prima Di Maro e poi Castel di Sangro. Non è come dici tu, credimi. Non è come dici tu, credimi. Io ho seguito il Napoli prima Di Maro, poi Castel di Sangro. Allenamenti veri, allenamenti intensi. Non facciamo passare questo, veramente facciamo. Facciamo il male del Napoli, facciamo cattiva informazione e questi siamo nel campo che dicevo prima che dobbiamo contrastare, l'inciuccio, il pettegolezzo, le fesserie. Stiamo dando la patente di fesso a Massimiliano Allegri e un gioco al massacro al quale non partecipo. Allegri sa come si allena, stiamo dando la patente di fesso ad un signore allenatore, ad un grande professionista. Può piacere, non può piacere, un altro discorso, ma mettere in dubbio fino anche come allena Allegri, proprio non è una cosa che rigetto con forza. Pizzico di pubblicità, vai Ciro.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: siamo tornati e siamo in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Siamo in onda tutti i giorni, il lunedì, venerdì dalle 16 alle 18, proprio perché vogliamo condividere con voi in queste due ore l'amore che tutti quanti noi portiamo nei confronti di questa straordinaria, unica, centenaria maglia azzurra. E allora le coordinate per intervenire le conoscete, però ve le voglio ricordare ancora una volta: 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873 per intervenire in diretta e dire la vostra. Ciao Carlo, sono Luca da Hockenheim. Forza Napoli sempre, incondizionatamente. Oggi faccio un applauso al Como e dico a quei tifosi o pseudo tali che vedono questa sconfitta come una debacle: calma, è solo la seconda di campionato e non si può a questo punto del torneo fare critiche feroci alla squadra, al mister o alla società. Toglietevi dalla testa che vinceremo lo scudetto ogni due anni. Ricordatevi chi siamo e da dove veniamo. Ricordatevi cosa abbiamo fatto negli ultimi anni e quanto ci è costato. Vi esorto a calmarvi e a godervi il campionato e, qualora fosse possibile, sostenete la squadra. Questa è l'unica cosa che conta veramente. Sostenere il Napoli è un privilegio che non tutti possono goderne. PS, anti-juventino come stile di vita. Luca da Hockenheim, che ci porta un po' ad una ad un modo di ragionare con un pizzico di saggezza e di serenità che non deve mai mancare. Angelo, buonasera, Forza Napoli.
1: Ciao Carle, sempre Forza Napoli. Angelo dalla provincia di Brindisi.
0: Ah, carissimo.
1: Ed è un po' che non ci sentiamo.
0: È vero, è un po' che non ci sentiamo. Come andiamo innanzitutto?
1: E io sto benissimo, Carle. Devo dire la verità, ti dico la mia colpa, nel senso che io non ti ho sentito più per un po' di tempo, ma non per te, ma perché mi sono dovuto disintossicare, perché sentire sempre, no, non sto scherzando, sempre tifosi, ci mancherebbe altro, certo. Amici che però chiamano, incolpare a uno, incolpare all'altro, e fare così, e
0: allora
1: è buono, cioè sinceramente, pure ora, mo siamo diventati allenatori, l'anno scorso li stremavano, oggi invece vanno a fare il campetto a 5, cioè devo dire la verità, dai, basta. Abbiamo perso una partita, purtroppo. Io devo dirti la verità, ieri mi stava venendo quasi da piangere, perché mi veniva in mente il nostro amato Napoli di Sarri. Ti ricordi?
0: Ecco.
1: Cioè, quando il Como giocava, io ricordo che quando Sarri,
0: però con tutto il rispetto,
1: no, ci mancherebbe altro, però no. Io parlo come facevano girare
0: l'idea di quel giro palla, ma quello del Napoli, quello del Napoli di Sarri era migliore di quello del Como, lo posso dire.
1: No, ci mancherebbe altro, io non voglio fare paragoni, io sto dicendo,
0: no, però come idea, l'idea è quella.
1: Io vedevo che quelli giocavano e noi e le altre squadre all'epoca e noi ieri avevamo paura, perché io penso che sia stato quello, non so perché non andavamo a pressare, ma è stato all'inizio.
0: Non andavi a pressare perché non hai quella condizione fisica per la quale poi se sbagli la pressione devi andare a recuperare, e il Napoli sa che in questo momento quell'errore lo paghi, e poi in effetti poi il Napoli li ha pagati,
1: non so
0: a caro prezzo.
1: Il problema, però a me mi è venuto in mente un pochettino quando giocavamo in quel modo spettacolare, che potevi pure perdere, però dici non me ne frega niente perché abbiamo visto una partita bella.
0: Quei tre anni sarriani che tutti quanti ricordiamo con affetto, con uno scudetto che per me resta uno scudetto vinto sul campo.
1: Sì, 91 punti.
0: I 91 punti, sei campione d'Italia, dice, ma l'almanacco non lo dice, ma lascia perdere l'almanacco. Lascia perdere.
1: Però ora, ritornando alla partita di ieri, Carla, io sinceramente non voglio essere preoccupato, ci mancherebbe altro,
0: sì.
1: Però un pochettino di pensieri.
0: Ma guarda, i campanelli d'allarme non vanno mai sottovalutati, e esatto. Napoli Como ha fatto suonare più di qualche campanello di allarme. La bravura dei calciatori e di Allegri adesso è di ascoltare il campanello d'allarme e lavorare su quei particolari che hanno impedito al Napoli di uscire.
1: Io, per esempio,
0: se
1: ti dico il mio campanello d'allarme è che la difesa la vedo sottotono, cioè non tranquilla. Infatti ti hai visto poi Rachmani che ha fatto una fesseria, lui, diciamo che da quando ricordo io, forse contro il Como
0: col Como fece autorete, fece autorete, proprio il Como gli gira male a Rachmani col Como. Esatto.
1: Però
0: gli gira male.
1: Veramente quando gioca, anzi, è sempre uno dei migliori. E poi l'attacco, purtroppo, al di là di gol, però è molto sterile.
0: Il gol se l'ha inventato. Se l'ha inventato Højlund, davvero centravanti.
1: Se noi vediamo le statistiche, il Como ha fatto 22 tiri totali, 7 in porta. Noi ne abbiamo fatti 12, 2 in porta.
0: Solo che l'azione del Napoli è stata più pericolosa, quel famoso XG, quello del Napoli è superiore a quello del Como.
1: Dobbiamo migliorare in questo. Per il resto diciamo che la seconda di campionato,
0: spero
1: solamente che sabato veramente i calciatori iniziano un attimino a dirizzare le antenne. E che giochino come sapevano giocare.
0: Ti abbraccio, allora, Angelo,
1: anche a te.
0: Ciao, buona serata e forza Napoli. Ciao Carle, al di là della partita e del risultato, vorrei capire ed avere un'opinione tua personale sulla mancata entrata in campo di Antonio Vergara. Grazie, Domenico da Miami Beach. Caro Domenico, non ti so rispondere, perché per me resta un mistero il mancato utilizzo di Antonio Vergara. Resta un grande mistero. Avrei fatto proprio questa domanda in conferenza stampa a mister Allegri. Anche perché a un certo punto ti sei messo 4-2-3-1, nel 4-2-3-1 da mezzala ci poteva giocare proprio Antonio Vergara nel suo ruolo. Però resta un mistero, non lo so, sinceramente. Buonasera Carlo, agli anti Allegri, siamo pure ai pro Allegri e anti Allegri, più ci dividiamo e peggio è. Non deve esistere un partito pro Allegri e men che mai un partito anti Allegri. Vabbè, vorrei sottolineare che Allegri ha vinto 6 scudetti, 2 finali di Champions, non si fanno per caso queste, non si tagliano per caso questi traguardi. Poi vogliamo dire che come in vostra squadra non piace, diamogli almeno il tempo di impostarla a questa squadra. Salvatore da Napoli, seconda di campionato, bisogna avere il tempo giusto. Pensate un po', ragazzi, la seconda dopo 2 partite di campionato è veramente difficile fare valutare. Il Paris Saint-Germain, campione d'Europa in carica, campione d'Europa, 2 partite in Ligue 1, che con tutto rispetto è un campionato, per modo di dire, 2 partite 2 pareggi. La prima in classifica, se non sbaglio, il Monaco ha fatto 2 partite 2 vittorie da 6 punti. Alla fine il campionato lo vince il Paris Saint-Germain a prescindere. Ma per dire, cioè, veramente dopo 2 partite i processi sommari non servono, questo voglio solo continuare a dire. Alessandro, buonasera, forza Napoli.
2: Forza Napoli, Carlo.
0: Ciao, buonasera a te.
2: Allora, sostanzialmente mi sembra, diciamo, un purpurì, perché giustamente abbiamo tutti un po' ragione.
0: Pure questo è vero, sì.
2: Nei modi di dobbiamo trovare, diciamo, una quadra anche nei modi di esprimerci, nel senso che vado sul pratico. È come l'errore rosso della scuola e l'errore blu. Diciamo, ieri sera è stato grave, diciamo, perché giustamente vogliamo andare ad anticipare. E non, forse non siamo fisicamente ancora pronti, il giocatore si sapeva che avanti il Como ha una trazione anteriore e fa forse tra il miglior calcio che ha espresso la Serie A negli ultimi anni.
0: È vero.
2: Anche se ti dico la verità, l'Inter pure sta ha faticato sicuramente il primo
0: tempo. Sì, ma ha creato 100 occasioni da gol a Cagliari.
2: Sì, ieri sera andava forte, giocava bene.
0: Però vedi il calcio come è strano, alla fine l'Inter non ha concretizzato e il Cagliari nel finale...
2: Como ieri sera, a differenza degli altri anni, l'hai detto anche tu, questo mi veniva in mente, il Como si è chiuso,
0: cioè,
2: ha fatto il bel gioco, ci palleggiava in faccia un po' sterilmente... Diciamo quel pallone.
0: Però è entrato in modalità risultatista, Fabregas.
2: Mise 5 dietro.
0: 5-4-1, Maggia portata a casa i 3 punti.
2: Non si capiva perché forse aveva venuto i centrali. I terzini andavano a fare i centrali. Cioè, forse io l'unica sostituzione che non ho ben compreso è il posto di Neres, diciamo, come mezzala.
0: E io un pochino, questa resta un grande interrogativo al quale non c'è risposta.
2: Per gara non sappiamo come stava fisicamente, sicuramente le sostituzioni le ho viste congrue, anche io che non capisco pallone pensavo più o meno che si muoveva su quella determinata zona lì di sostituzione. È stato anche diciamo il timing di sostituzione è stato anche precoce.
0: Sì, 10 minuti inizio secondo tempo, quindi non possiamo
2: Le sostituzioni come vedevamo 2 anni fa con l'attuale allenatore del Belgio, diciamo, non ci sono. non capivo il motivo del cambio.
0: Evitiamo proprio l'argomento, ti prego.
2: No, vabbè, ma è giusto perché tu hai detto ci sono già fazioni. Cioè, alla fine io voglio essere tifoso. Io sono stato contento quando anche il Napoli ha perso, ti dico la verità, con Sarri, tipo Napoli-Atalanta, mi ricordo in casa che abbiamo perso ingiustamente, io sono andato contento.
0: Lo so, però
2: perché il gioco aveva una quadra sua. Cioè, ieri sera sicuramente ho visto delle difficoltà della squadra, soprattutto l'orario era, cioè io sudavo.
0: No, ma è una follia che si faccia giocare una partita tra due squadre che tra l'altro fanno la Champions, quindi che dovrebbero garantire
2: non
0: dobbiamo
2: spettacolo. Non sono alibi.
0: No, ma vale per Napoli e Como, attenzione. Quindi,
2: sono dati reali, ecco, come abbiamo detto, il modo di giocare, sicuramente la situazione di arbitraggio europeo ci sta. Il Como sicuramente ha fatto il suo gioco e noi gliel'abbiamo
0: concesso
2: e noi glielo dovevamo concedere, dovevamo sicuramente attaccare e prezzare, non fargli capire niente. La cosa che mi è piaciuto, poi mi porto a casa il gol da centravanti, davvero 9 da 9 degli anni 90 sicuramente di Højlund, perché ha fatto un gol da centravanti bellissimo, se l'è procurato. Noi agli altri due ci hanno regalato i gol. Invece
0: sì, la differenza è questa. Noi abbiamo fatto dei regali e lui invece ha fatto un gol straordinario.
2: E poi là non dovevi fare i regali perché si sapeva, anche Nico Paz l'abbiamo un po' annichilito.
0: Vabbè, comunque
2: il vizietto
0: adesso guardiamo avanti. Alessata, abbraccio, buona serata.
2: Il buono a casa.
0: Ciao. Abbraccio e saluto il mio amico Mimmo Rocco da Lecce. A proposito di Lecce, un'altra follia, Lecce-Roma, in una canicola folle, 40 gradi, adesso si gioca tra poco Lecce-Roma. Vabbè, caro Carlo, sono d'accordo con te. Il tifoso napoletano medio è sempre esagerato. La settimana scorsa Allegri era il re della tattica e a sentire alcuni oggi non potrebbe alleare nemmeno in terza categoria. E poi abbiamo perso una squadra rodata, ben allenata, addirittura la si considera papabile per lo scudetto. Con tutto il rispetto, non abbiamo perso col Frosinone. Personalmente, come allenatore, a me Allegri non piace, ma diamogli tempo. Per esempio, non credo che quella vista ieri sarà la difesa titolare quando ci saranno a disposizione tutti gli effettivi. Un abbraccio e forza Napoli sempre. Abbraccio e saluto Mimmo Rocco. Carissimo Carlo, sono Robert, il francese tifoso del Napoli. Mi sono fatto persuaso, mi piace assai questa espressione, mi sono fatto persuaso, che il calciomercato che si appresta a chiudere ci sia stato annunciato dal presidente nella conferenza stampa congiunta con Allegri, con Conte, quando disse che il Napoli senza infortuni avrebbe vinto il campionato. Conte smentì in maniera ferma. Ora, se ho ragione, il presidente ritiene che la rosa possa competere sia in campionato che in Champions. Io non ne sono convinto. Mi piacerebbe conoscere il tuo parere. Grazie e buon lavoro, Robert. Io aspetto il campo, carissimo Robert, sono convinto che questa rosa può essere protagonista. Io credo che non sia una rosa non capace di essere protagonista in Italia e in Europa. Poi vediamo quello che dirà il campo. Ultimo giudice, Cassazione inappellabile. Gianluca, buonasera, forza Napoli!
3: Ciao Carletto, forza Napoli nei secoli dei secoli.
0: Amen.
3: No, allora, io voglio sviscerare un paio di situazioni.
0: Vai.
3: Allora, prima cosa, il problema, secondo dal mio modesto punto di vista, è che se questi giocatori, la vecchia guardia, quelli che hanno giù di scudetto, tutto, hanno ancora voglia di buttare il tuo sangue, come si dice a Napoli, in mezzo al campo per il Napoli? Quello secondo me sta là tutta la...
0: Ho capito il concetto.
3: La situazione.
0: Io credo.
3: Là si deve capire. Se loro c'hanno la testa...
0: Chi te la darà la risposta? Il campo.
3: Il campo.
0: Bravo.
3: Allora, poi dico un'altra cosa che è un'ovvietà, però purtroppo come si dice, è la dura legge del campo.
0: Sì.
3: E le opinioni, le cose, il calcio è fatto di episodi, perché se parliamo di quel fuorigioco ieri di Lucca di 3 centimetri, 2 centimetri,
0: infatti saremmo qui a parlare da ieri sera di altro.
3: Allegri ha cambiato la squadra in corsa contro il il fantasmagorico Como. Allora, poi io perché purtroppo pure oggi i social danno parola a tutti. All'epoca nostra, quando stavamo ci fermavamo fuori al bar, si chiacchierava e finiva là.
0: Sì, poi invece
3: social che parlavano, che possono parlare tutti, che non sanno neanche fare un palleggio o dire ma chi il Francini che era terzino sinistro, sinistro, Giordano che era una mezza punta, seconda punta. Allora, oggigiorno parlano tutti. Allora, io voglio, il Como ha giocato bene e ha meritato, tra virgolette, di vincere. Ma quando sento dire in certi salotti che ha dominato,
0: non ci sto.
3: Perciò dico episodi. Il primo tempo, no, anche se mangiano culla, non c'ha porta.
0: Mamma mia, clamoroso.
3: Il primo tempo, aspetta, Hollywood fa un grande gol. Una McTominay e anche sa davanti alla linea della porta, non annancia porta, davanti alla linea della porta. Non hanno buttato la palla dentro. E parliamo del primo tempo del Como, che è stato magnifico.
0: Dove lo stesso Allegri ha detto che è stato meglio il Como rispetto al
3: Bravissimo. Esatto. Il Como, tutto che il Caricidu ha giocato, tutto, a me poi mi danno fastidio quando a ogni passaggio enfatizzano Tunicopaccia, enfatizzano Duvica. Giocano bene, però state calmo che Napoli arriva con poco a fine campionato.
0: E poi il secondo tempo non hai elencato le tante occasioni che il Napoli ha avuto, zero il Como, zero.
3: Sì, due secondi e il Como ha fatto due gol, non tanto il primo, il secondo ci ha messo dei segni. Cioè, poi il primo a Oliveira, poi stanno pure le scelte di Allegri, poi il secondo tempo... 10 minuti appena è trasuto De Bruyne, Allison e chi di là, o come il grande Fabregas che mostra diventare il santone del calcio, ha pigliato all'uomo attuale
0: difensore. Se
3: tu sarete.
0: È così.
3: Però purtroppo per 2 centimetri tutti questi scemi, scusa il termine, che parlano di Fulcro Napoli, che vogliono parlare, vogliono.
0: Per quel tallone di Lucca. Che
3: esatto,
0: stai?
3: Sai perché mi danno fastidio? Perché stanno parecchi di loro, tuoi colleghi, che danno le sentenze.
0: Non mi piace.
3: Non c'è il giudice e non c'è neanche il messia caduto al cielo.
0: Nessuno è depositario della verità. Ti abbraccio, voglio. Buona serata. Buona serata, forza Napoli. Buonasera Carlo, nessun processo sommario. Ma possiamo dire che Allegri propone un calcio superato che in Europa non vince da decenni. Saluti e sempre forza Napoli da Cristiano dalla Brianza. Carissimo Cristiano dalla Brianza. Calcio superato che in Europa non vi. Il calcio italiano, non Allegri, ma il calcio italiano. Voglio ricordarti che l'ultima volta che una squadra italiana ha vinto la Champions League era il 2010, sono passati 16 anni, quindi fammi capire. In questi 16 anni c'è stata solo una vittoria in Europa dell'Atalanta in Europa League. Poi c'è stata la Roma in Conference League. Queste sono state le grandi vittorie del calcio, tra l'altro con Mourinho, la Roma. Le grandi vittorie in Europa, dove stanno? L'ultima è di 16 anni fa. Quindi non facciamo questi riferimenti, un calcio superato. Calcio è calcio. Perché dobbiamo fare l'effetto gregge e andare appresso, uno esce fuori, è un calcio antico, e tutto quanto è un calcio antico, è un calcio superato, è un calcio europeo. Che è sto calcio europeo? Qual è la differenza? Si gioca sempre 11 contro 11, sono sempre le stesse regole, o calcio europeo? Che significa? Ma pensate con la vostra testa, non seguite Carlo Alvin che vi imbocca un concetto e voi poi quel concetto lo trasportate ad altri. Si chiama effetto gregge, comportamento gregario. Il calcio è quello. Devi fare un gol più dell'avversario. Punto. Poi tutti questi scienziati che sono usciti, quanti ne sono usciti? le letture diverse, tutto ciò di sapere. Ma il calcio perché è diventato lo sport più popolare al mondo? Per la sua semplicità, perché le regole sono semplici, le conoscono tutti, e perché basta fare un gol più dell'avversario, punto. Peppe, poi dopo Peppe andiamo a sentire la conferenza stampa, cioè la pubblicità dopo Peppe, dopo la pubblicità. Peppe è caduto, che facciamo? Ce ne andiamo in pubblicità? Pubblicità, e dopo la pubblicità sentiamo Alex Meretti. Pubblicità.

Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E rieccoci qua, rieccoci qua. Qui casa Calcio Napoli, qui casa Calcio Napoli, qui casa Calcio Napoli. In onda tutti i giorni, lunedì, venerdì, dalle 16 alle 18 a Radio Kiss Is Napoli. Allora, le coordinate le conoscete: 342-00-00-100 per i vostri WhatsApp, 081-546-6873 per intervenire in diretta. Buongiorno, Fra. Sull'ultima cosa che hai detto, posso dire solo questa: i gambacci in danna fuori chi la che tiene. Ti ringrazio, amico mio. E ho detto una banalità, ma nel discorso della semplicità del calcio. E allora, vi avevo anticipato, c'è Alex Meret che ieri ha parlato in conferenza stampa, lo andiamo a riascoltare, eccolo qua.
1: Alex, buonasera. Sicuramente c'è grande amarezza, no, per questa sconfitta, del vostro esordio al Maradona. Volevate fare di più e avete dato l'impressione di poter fare di più.
2: Sì, volevamo sicuramente partire con un risultato positivo davanti ai nostri tifosi. Sapevamo di affrontare una squadra forte, una squadra di qualità, e oggi era difficile mantenere il ritmo alto con le temperature che c'erano, però è un peccato per il risultato, perché i gol sono arrivati da due leggerezze nostre, si può dire, quindi potevamo sicuramente fare meglio in quelle occasioni. E poi il secondo tempo siamo venuti fuori a distanza, abbiamo provato a metterli nella loro metà campo, abbiamo creato qualche occasione, però non siamo stati bravi a concretizzare. C'è da ripartire subito, siamo dispiaciuti, amareggiati, ma vogliamo già pensare alla prossima, perché sarà un'altra grande sfida.
3: Ciao Alex, Gennaro Dell'Ena, Teleclub Italia.
2: Nella loro metà campo abbiamo creato qualche occasione, però non siamo stati bravi a concretizzare. C'è da ripartire subito, siamo dispiaciuti, amareggiati, ma vogliamo già pensare alla prossima, perché sarà un'altra grande sfida.
3: Ciao Alex, Gennaro Dell'Ena, Teleclub Italia.

0: possesso palla in Serie A, quindi sicuramente non era facile affrontare questo tipo di squadre. C'era da dire anche che non sempre potevamo andare a pressare, perché un po' loro sono bravi a metterti in mezzo, un po' per, come ho detto prima, le temperature che erano veramente alte, abbiamo cercato di chiudere le linee dentro e sfruttare poi, quando avevamo la palla, provare a giocare, a metterli là o sfruttare le ripartenze. Abbiamo, come ho detto prima, concesso due leggerezze che ci sono costate caro, e potevamo gestire meglio subito dopo il pareggio, perché comunque l'avevamo ripresa il momento, e rimanere un po' più solidi e compatti. Però dobbiamo, come ho detto prima, dobbiamo rimboccarci le maniche subito, perché arriva un'altra grande sfida e dobbiamo essere pronti.
1: No, Alex, senti, però anche in fase difensiva, quando il Como avanzava, soprattutto nel primo tempo, dava sempre la sensazione che poteva essere pericoloso, riuscivano a trovare sempre spazi tra le linee, riuscivano a entrare in area, secondo me con troppa facilità, cioè è mancata un po' forse di intensità, di cattiveria, perché arrivavano al limite dell'area veramente con semplicità. Ecco, da questo punto di vista forse pensi anche tu che ci sia qualcosa da migliorare? Grazie.
0: Sicuramente si può migliorare sotto tutti gli aspetti, questo è un aspetto su cui lavoreremo nei prossimi giorni. E potevamo evitare qualche imbucata, loro hanno grande qualità, però magari, come hai detto bene, dovevamo essere un po' più cattivi e concentrati. Però c'è anche da dire che arrivavano fino lì, poi occasioni grandi, a parte i gol, un'altra occasione non sono neanche state forse create, quindi è vero che eravamo un po' bassi, abbiamo sofferto un po' il loro possesso palla, però si può sicuramente migliorare, si deve migliorare questo aspetto, come anche altri.
2: Ciao, Gennaro Perna, Pianeta Napoli. Volevo chiederti, dopo quel primo tempo che hai descritto come un primo tempo in cui il Napoli è stato leggermente in difficoltà, cosa vi ha detto il mister tra il primo e il secondo tempo, e soprattutto cosa provate in settimana per provare ad uscire eventualmente anche dal basso in maniera differente, per costruire in un modo diverso?
0: Ma il mister ci ha detto di continuare, di avere pazienza, perché sapevamo che insomma loro non potevano reggere ad alti ritmi fino alla fine, quindi sicuramente avendo pazienza poi si poteva sfruttare il fatto che loro si fossero abbassati un po', e infatti è stato così, però non siamo stati bravi a concretizzare poi le occasioni che abbiamo avuto. E per quanto riguarda la costruzione dal basso, ci lavoriamo in settimana e in base all'avversario, in base a come ci guardiamo che va a prendere le altre squadre, e poi sicuramente non c'è un modo che funziona sempre, bisogna sempre reagire in base a come vengono a prendere le loro pressioni. Sicuramente si provano delle cose, poi magari l'avversario fa altre cose, quindi devi sapere adattarti sul momento, e quando siamo in superiorità il mister vuole sempre che si provi a costruire, a giocare, altrimenti di insomma cercare la palla avanti e andare sulle seconde palle. E questo è un po' quello che proviamo, come penso che provino un po' tutte le squadre. Poi non è sempre facile.
3: Ciao Alex, Radio Napoli Centrale, Zullo. Ti chiedo, nona stagione con la maglia del Napoli, le sensazioni che hai provato prima di questo nuovo debutto al Maradona, e poi ti chiedo anche che cosa ti senti di chiedere a te stesso per questa nuova stagione.
0: Ma le sensazioni sono sempre belle, emozionanti e positive. Tanto tempo che sono qua, conosco la piazza, conosco l'ambiente, ma è sempre una grande gioia poter giocare davanti ai nostri tifosi. Personalmente spero di dare il mio contributo alla squadra, giocando il più possibile, mettendo le mie qualità al servizio di tutti, del mister e di tutti, insomma. Solo questo.
4: Grazie a tutti.
0: Grazie, buona serata.
5: Questo dunque Alex Meret. Intanto, sempre per quanto riguarda operazioni di mercato, voglio solo rendervi noto che il Napoli ha chiuso l'acquisto di un giovane ventenne che ha giocato, portoghese, ha già 3 gol e 6 presenze con il Portogallo Under 20. Il nome di questo

0: calciatore Pinto Rodriguez. Rodriguez sarà girato in prestito all'Eldense, squadra di Serie B spagnola, giocatore poco più che ventenne, acquistato a titolo definitivo dal Sion. 081 546 6873. Luca, buonasera, Forza Napoli.
1: Ciao Carlo, buonasera, è sempre un grande Forza Napoli.
0: Sempre, eccoci
1: Carlo,
0: qua.
1: Carlo, io volevo dire una cosa, la propaganda mediatica della settimana scorsa.
0: Sì.
1: Perché abbiamo fornuto con Mertens a Crotone
0: e abbiamo cominciato con De Bruyne a Genova.
1: Questo sai a che ha portato? Da passare da vittime a carnefice. Perché mo e stiamo a parlare di Lang al Maradona col Como, perché voi mi dovete spiegare per quale motivo non è stato fischiato quel fallo che poi dopo si doveva vedere se era rigore o
0: nessuno lo ha spiegato, nessuno lo ha spiegato.
1: Nessun tifoso del Napoli da stamattina che sto seguendo in radio
0: ne ha parlato.
1: La radio, nessuno ha pensato, anche sa, hanno pensato a fare nero ad Allegri e cambia perché non è guato per gara. Guagliù, quello è sacrosanto, fallo tutta la vita, poi vediamo se in aria.
0: E poi te ne dico un'altra, c'è anche quel fuorigioco fischiato che non so se è fuorigioco o altro.
1: Già stavo arrivando, voglio fare i complimenti all'assistente di Pairetto, ha fischiato 7-8 volte per la bandierina, millimetricamente e chirurgicamente fuori giochi in maniera perfetta. O volesse seguire per tutto questo campionato, nemmeno se avesse avuto il monitor con l'intelligenza artificiale. È stato, guarda, credimi, ma mi ha fatto venire una rabbia, i turcimenti in davanti. Cioè, è stato millimetrico e chirurgico sempre, anche sul gol, là sul gol. Non si alza la bandierina, magari ti richiamano al VAR. Io volessi capire come ha fatto a breghillo fuori gioco a velocità naturale. Perché se è sua competenza e l'ha fatto, io gli faccio i miei migliori complimenti. E non ha da fare l'assistente VAR, cioè la guardalinea, ha da essere un designatore e l'arbitro della FIFA internazionale. Però questo nessun, cioè noi stiamo perdendo purtroppo, Carlo, io ti dico una cosa bruttissima. Noi stiamo perdendo la nostra identità di tifoseria. Se fosse successo,
0: ti prego, non toccare questo argomento, no, altrimenti mi fai sentire male. Mi sento male fisicamente.
1: Stiamo andando a rete TikToker. Se chi si può fare tre dirette in coppa a TikToker, che mai giro Napoli, sono diventati tutti opinionisti calcistici del Napoli. Stammi in una rete a gente che per aver toccato 4 volte il pallone se permette di dire cose che,
0: ma magari l'avessero toccato 4 volte, c'è gente che non sa se io pallone.
1: Io purtroppo non ero presente domenica, non sono riuscito a fare biglietti, li sto facendo già, sto vedendo per l'Arsenal, per il Bologna. Però io allo stadio, Carlo, non mi rivedo più nella nostra tifoseria.
0: Non sei il primo che qui, ora, in questo spazio di oggi, dalle 16 alle 18, ha toccato questo argomento. Quindi evidentemente è un argomento...
1: Ma pure la questione Lang, si era capitato qualche anno fa, Carlo.
0: Facevi pazzi.
1: Invece no, stiamo andando dietro a questi, a Graziano Cesare, a Marinel, a Pascal, a Nicol, a Juan. E Mori dice, vabbè, però noi a Genova l'hanno avuto, non è vero. E là, cioè, queste persone vogliono condizionare proprio questo. Ci
0: io,
1: passare da vittime a
0: io ti dico la verità, aspetto quello che succederà di qui a qualche settimana. Mi voglio prendere il buono di quello che sta succedendo. È capitato a noi, mi do un pizzico sulla pancia, però deve succedere a tutti, non deve succedere
1: ma
0: solo a
1: noi. Non a perdere l'identità, perché
0: ti abbraccio.
1: È la cosa più bella che c'è.
0: Assolutamente. Ciao. Tifoso non colorato che mi segue dappertutto, ritieniti fortunato che il pubblico che ti segue è completamente scemo, altrimenti dovrebbero contestare ogni parola da te detta, dimenticando che anche lui, il tifoso non colorato, è parte del mio pubblico. Ma questo, un tifoso non colorato, non lo può capire, evidentemente si è dato un appellativo da solo. il tifoso non colorato, e va bene così. Due partite non sono molte, dice questo amico, due partite non sono molte, non lo voglio perdere, ma concedere un intero primo tempo agli avversari non è possibile. Noi non siamo Rocky Balboa, non siamo grandi incassatori, e dietro non abbiamo Bonucci, Chiellini e Barzagli, o non li abbiamo causa infortuni. Dobbiamo trovare il modo di giocare, e poi forse il Como ci poteva fare più male per paura gestito. Ciao Lello Russo. Eccovi qua, Peppe Sessano. Pensa a te, taci signor Antonella. No, ma lui si è dichiarato un mio pubblico, lui si è dichiarato mio pubblico, dimenticando che anche lui fa parte del mio pubblico, quindi giustamente. Ciro, buonasera, forza Napoli.
2: Oggi e sempre e nei secoli dei secoli.
0: Un abbraccio a tuo figlio Mario con tutto il cuore.
2: Grazie mille, Carletto. Ieri dovevamo andare allo stadio, non avevamo trovato i biglietti.
0: Mannaggia, speriamo per la prossima.
2: Sold out in due ore.
0: Niente da fare.
2: Niente, lo avevo io, mio figlio.
0: Non è facile. Non è facile.
2: Andiamo. Carletto, io mi sono messo in macchina, che mi sono perso.
0: Ma non ti stai perdendo niente. È un lunedì di delusione per la sconfitta, un po' di incazzatura, un po' di delusione, però è un lunedì come tanti per chi ama il Napoli, si deve voltare pagine. Mi pare che il sentiment sia quello di guardare avanti e fare una bella partita sabato a Milano. Intanto ti do una notizia ufficiale, perché Leo Messi ha deciso di lasciare la nazionale argentina, lo ha comunicato attraverso i suoi social, quindi lascia la nazionale argentina. Oggi anche Frank Zambo Anguissa, rimanendo in casa Napoli, ha annunciato il suo addio alla nazionale del Camerun, ma ovviamente quella di Messi è una notizia mondiale. Lionel Messi lascia la nazionale argentina. Vai Ciro.
2: Carletto, io volevo un attimo soffermarmi soltanto adorato Luca, per carità, non voglio dare la croce addosso a nessuno, io sono un abituato a trovare soluzioni e non i colpevoli. Però dico, il ragazzo fu preso per il gioco di Conte.
0: Sì.
2: Poi sappiamo tutto come è andato.
0: Sì.
2: Credi che sia adattabile al gioco di Allegri? Mi spiego, con Allegri ci si gioca più con la palla, con Conte ci si giocava più sulla posizione, più fisico, più... la domanda è questa, non è che ci possiamo trovare un attaccante che Allegri non ha scelto, magari
0: potrei è una domanda, è una considerazione molto intelligente la tua, molto calcistica, molto calcistica. È un rischio che c'è, è inutile che diciamo cose non vere, è un rischio, sì,
2: perché lui ha messo, cioè lui si è messo il difensore, si è messo davanti al difensore. Cioè, io riguardo e riguardo quelle immagini, io penso che là un'esperienza, cioè chi è proprio sbaglio individuale proprio, cioè al 93esimo, al 94esimo, non te lo può permettere. Sulle palle inattive, sui calci d'angolo, si crossa al centro, ma oggi o tenimma Insigne che fu cross per Caglione, no. Allora l'attaccante di 3 metri, l'indallare, oggi ti serve? Punto interrogativo. Allora la domanda forse in questo momento sull'attacco, perché o il Lund è una garanzia, o il Lund spara a tutta forza, ci fu un'immagine in panchina a Lang, De Bruyne, Oilund, cioè tre calciatori stratosferici, niente in panchina sostituiti. Quindi, facciamoci qualche domanda su Luca, tutto qua.
0: Ti abbraccio Ciro, ciao, ti abbraccio forte, ciao, buona giornata e forza Napoli sempre. Mi rendo conto di quanto sia difficile il ruolo del tifoso. Coniugare amore e razionalità è decisamente complicato, ma una cosa è certa, ad ognuno che parla vibra il cuore. Meno male che c'è un grande moderatore, Carlo Alvino. Un grande abbraccio Nino Nicois, ma che bello Nino, grazie. Brian, buonasera, forza Napoli.
3: Forza Napoli sempre.
0: Forza Napoli, quanti anni hai, piccolo?
3: Io ho 9 anni e mezzo.
0: Ma che bello. Perché sei tifoso del Napoli? Come sei diventato, Brian, tifoso del Napoli?
3: Perché tutta la mia famiglia siamo tutti tifosi del Napoli. Magari. Quindi sono diventato anch'io tifoso del Napoli.
0: Bravissimo, così si fa, una bella famiglia napoletana tutta tifosa del Napoli. Ah. Senti, sei un po' deluso, un po' arrabbiato per la sconfitta di ieri, ti è dispiaciuto?
3: Allora, un po' dispiaciuto lo sono, però l'importante è che non ci arrendiamo mai.
0: Bravo.
3: E dobbiamo essere sempre combattenti.
0: Bravissimo, Brian, ma tu non hai 9 anni e mezzo, tu hai la saggezza di un vecchietto come zio Carlo. Complimenti e forza Napoli, Brian, un abbraccio forte.
3: Aspetta, ma
0: dimmi.
3: Io dico,
0: sì,
3: come far chi era quello là che aveva sbagliato? Rachmani,
0: Rachmani.
3: Senza guardare, a passare un passaggio in mezzo nella nostra area.
0: Ah. Cosa doveva fare Rachmani? Doveva prendere il pallone?
3: O la doveva rinviare avanti.
0: Ah, ma bravo Brian! Ma deve arrivare Brian, 9 anni e mezzo, per dire che quel pallone va calciato forte in avanti. Bravo Brian, fai complimenti a papà, fai complimenti a tutti che ti stanno crescendo bello, sano e napoletano.
4: Ciao Carlo.
0: Ciao, complimentissimi. Ma come sono belli questi piccoli tifosi che crescono. Questa è la vera risposta. Il tifoso del Napoli identitario, tutta famiglia tifoso Ronavala. A facci chi ci fa male, che soddisfazione. Un oncolorato all'interisto Milano. Ma non c'è cosa più bella che tifare per i colori della propria terra. Nasci in questa terra bellissima, la Campania, e tifi per questi colori. Bravo, bravo Brian, complimentissimi. Pizzico di pubblicità, vai Ciro.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
8: Autoscala, guida il tuo futuro.
9: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
10: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli, Ciao Carlo e forza Napoli sempre. Con una foto, la foto del vero tifoso, mia nipote di Milano che è voluta andare a tutti i costi allo stadio ieri subito dopo la partita, stava sul telefono per cercare di prendere i biglietti di domenica prossima a Milano, mentre frotte di tifosi uscivano dallo stadio bestemmiando e invendo contro il presidente, l'allenatore, anche chissà eccetera. Forza mia nipote Alicia e forza Napoli, Angelo da Torre. Bene così. Allora, vi avevo detto che abbiamo sentito in esclusiva ieri Rafa Marin, lo andiamo a riascoltare. Ecco Rafa Marin al nostro microfono.
1: Rafa, cos'è mancato stasera?
2: Ha mancato sicuramente che noi dobbiamo prendere queste due gol, che sempre diciamo che si prendiamo gol e che siano bravi loro, no, non siamo dell'errore nostro, però come ho detto prima, questo errore sicuramente viene bene per migliorare questa settimana, per l'altra partita, per seguire in avanti.
1: Sappiamo che il mister, per quello che è la sua carriera, per quello che è il suo curriculum, tiene molto alla fase difensiva. Va detto qualcosa al termine della partita, negli spogliatoi?
2: No, abbiamo aggiustato un po' il sistema, abbiamo andato uomo a uomo come avete visto nel secondo tempo, abbiamo andato più forte in avanti.
1: Senti, è un ciclo difficile, è partito sfortunatamente male con il Como, poi ci sarà l'Inter, poi ci sarà la Champions League, insomma tante partite di fila, voi siete pronti? Questo è solamente l'inizio, no?
2: Sì, questo come hai detto tu è l'inizio, aspettiamo partita difficile, partita forte, ma noi siamo il Napoli e stiamo pronti per tutto quello e affrontare tutto quello che viene.
1: Rafa, sei arrivato in punta di piedi, ti abbiamo visto molto determinato anche lavorare in ritiro, ti stai inserendo sempre di più nei meccanismi, ma quanto sei felice di essere rimasto a Napoli?
2: Sono troppo felice, io voglio rimanere qua tanti anni come posso, per me Napoli è una squadra fortissima e tutti i tifosi, per me questa città è anche straordinaria, è bellissima e a me piace molto stare qua e sicuramente io seguirei lavorando per stare qua tutti gli anni che posso.
1: Un'ultimissima sul Villarreal che troverai in Champions, ci sarà emozione da parte tua?
2: Sì, sappiamo che sono partita difficile e lì nel suo campo aspetteremo una partita che non sarà facile, ma sicuramente sì, l'aspettiamo con entusiasmo e voglia di vincere.
1: Grazie, grazie. Un attimo.
0: Rieccoci qua. Ciao Carlo, io credo che la gente sia un po' prevenuta su Massimo Allegri. Sì, ma un tantinello prevenuta. Il tanto decantato De Zerbi, da tutti per il suo calcio spettacolo, due partite, due perse. Pasquale da Cardito, ma io resto a guardare in casa Napoli, a me di De Zerbi, di Italiano, di questi nuovi profeti del calcio, non interessa nulla, visto tra l'altro che uno è in Turchia e l'altro è in Inghilterra, guardo in casa Napoli e dico che il Napoli deve migliorare, deve lavorare ancora tanto, quindi e deve riscattarsi per una sconfitta, quella di ieri, che sicuramente lascia un po' di amaro in bocca a tutti, ci mancherebbe altro. Buongiorno Carlo, non ci crederai, ma ho appena visto un video sul web, si tratta di Graziano Cesari, ospite ad una trasmissione sportiva, il quale spiega che quello sull'Anghi è rigore netto e che stai Gennaro da Caserta. Sì, ma io non vado dietro anche in questo ai commentatori e a quelli che analizzano la Moviola, mo dicono una cosa, mo ne dicono un'altra, non portano sempre la stessa linea, quindi mi interessa poco. Una cosa va detta: l'episodio non è stato granché discusso e questo mi fa un po' rabbia. Carlo, buonasera e complimenti. Come consideri queste considerazioni, come consideri su queste idee sull'attacco del Napoli? Per me due soli attaccanti sono pochi, c'è da capire come sarà utilizzato Giovane, c'è il discorso legato a Giovane che potrebbe essere valutato non più come esterno ma come terzo attaccante centrale, quindi Højlund, Lucca e Giovane, visto che Giovane è in rosa e visto che al momento non ha ancora avuto neanche un minuto a disposizione, l'ipotesi di terzo attaccante secondo me è un'ipotesi molto valida, visto che a destra con recupero di Neres c'è tanta concorrenza, lo stesso Vergara potrebbe essere un concorrente sulla destra. giovane potrebbe diventare il terzo attaccante. Ci salutiamo qua, grazie a Ciro Froi in regia, grazie a Simone Zagaria e a Flavio Esposito. Adesso il notiziario affidato a Vincenzo Perna. Noi torniamo domani alle 16, alle 4 del pomeriggio con Qui Casa Calcio Napoli. Forza Napoli sempre. E non già ci riunisci uno. Ciao.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. Un gruppo di cittadini dell'area Flegrea, tra cui numerosi sfollati, ha manifestato oggi dinanzi al Palazzo di Governo proprio mentre era in corso il vertice con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha ricevuto il pacchetto di emendamenti al decreto legge Campi Flegrei. Per circa due ore hanno manifestato sotto un sole cocente, striscioni e slogan per chiedere interventi urgenti. Due donne sono state colte da un lieve malore ma sono state subito soccorse. Gli sfollati della città di Pozzuoli dal 31 luglio scorso, quando è stata registrata la scossa di magnitudo 4.7, sono circa 4.000. Un bollettino che viene aggiornato quotidianamente a seguito delle verifiche negli edifici. La cronaca, indagini dei carabinieri ad Ercolano in provincia di Napoli, dove stamattina i militari sono intervenuti al civico 95 di via Benedetto Cozzolino per l'incendio di un piccolo centro commerciale gestito da una donna di origine cinese. Le fiamme hanno completamente distrutto quanto c'era nei circa 1400 metri quadrati del negozio. Fortunatamente non si registrano feriti, ma sono in corso accertamenti per comprendere le cause del rogo. Cambiamo argomento. Il mandante della morte di mio figlio è questa società. Sono le parole di Daniela Di Maggio, la madre di Giovan Battista Cutolo, il giovane 24enne ucciso in una lite per futili motivi in piazza Municipio a Napoli nella notte del 31 agosto 2023. Oggi, lì dove il ragazzo fu ucciso con tre colpi di pistola, si è svolta la cerimonia solenne a cui ha partecipato insieme alle autorità locali anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Dalla donna anche l'appello al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a intitolare una piazza alla memoria del figlio. Chiusura con lo sport, il calcio, esordio amaro al Maradona per Massimiliano Allegri. Il Napoli cade per 2-1 contro il Como di Fabregas. I lariani passano in vantaggio con Baturin, approfittando delle difficoltà della difesa azzurra. Al 29esimo arriva il pareggio di Højlund, ma pochi minuti dopo Dovicas riporta avanti la squadra ospite, approfittando di un'altra distrazione della retroguardia azzurra. Nella ripresa Allegri prova a cambiare la partita, ma l'assedio finale del Napoli non basta. Ascoltiamo un estratto delle parole del difensore azzurro Rafa Marin ai nostri microfoni.
2: Ha mancato sicuramente, che noi dobbiamo prendere queste due gol, che sempre diciamo che si prendiamo gol, che siano bravi loro, no, non siamo dell'errore nostro, però come ho detto prima, questo errore sicuramente viene bene per migliorare questa settimana, per l'altra partita, per seguire in avanti.
8: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
6: Kiss Kiss Napoli Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 1 settembre con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla Campania, poiché il contesto si mantiene anticiclonico. Tuttavia il ristagno di umidità permette locali addensamenti ed anche foschie sul tratto costiero inizio giornata, ma saranno poi in graduale diradamento col passare delle ore. Il clima è ancora molto caldo, specie nell'entroterra, con punti massimi di 34 gradi in molte aree, mentre i valori diurni saranno un po' più contenuti lungo la costa, attorno ai 30-31 gradi. Il caldo si farà sentire ancora anche nella notte all'alba. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti vi rimando all'app Trebi Meteo.

0: Sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Per le telefonate potete chiamare allo 081 546 6873 per i messaggi al 342 00 00100. In regia c'è Ciro Froio. Noi iniziamo subito con le telefonate, ovviamente abbiamo sentito e abbiamo visto la partita, abbiamo già ascoltato tanti commenti, adesso come facciamo sempre ci confrontiamo con voi per analizzare, approfondire tutto quello che c'è da dire sulla gara di ieri e sul questo inizio di stagione del Napoli. Marco, ciao.
1: Ciao Paolo, buonasera. Senti, allora io volevo dire due cose. Una magari ti farà più piacere, un'altra forse un po' meno, poi magari vedi tu se mi puoi rispondere.
0: Come no?
1: La prima è calcistica, cioè anche la seconda è calcistica. Devo purtroppo seguire un po' la giornata di oggi. Io devo dire che la prima cosa che volevo dire è che questa radio io la seguo, ma ormai dalle 13 alle 18 è quasi inascoltabile. Questa è una mia opinione, ovviamente. Ma la tengo, cioè, non me la tengo per me, la volevo anche dire, però si fanno ovviamente.
0: Ma non te la sei tenuta perché comunque va bene.
1: Non me la sono tenuta per me, però no, anzi la volevo dire, però diciamo si fanno delle narrazioni e delle analisi più che altro.
0: Vabbè, dai, parliamo di quello che vuoi dire sulla partita.
1: Sulla partita che ci interessa di più, diciamo che vabbè, io non mi ho chiamato in realtà da questa radio mai, io ti seguo da sempre a te, questa grazie, radio da almeno 4-5 anni. Però da giugno in poi volevo chiamare per confrontarmi, per capire se ero pazzo io o se la decisione su questo allenatore era per me assurda come scelta.
0: Ho capito, perché pazzo, scusa, si possono avere le opinioni, vanno rispettate tutte. Per te è stata una scelta discutibile, rispettabilissima la tua opinione.
1: No, assolutamente. No, anche perché per me veramente, sì, che io stimo molto, in 20 anni ha portato grandissimi risultati sportivi ed economici, però io continuo a pensare che noi stiamo vivendo e vivremo, secondo me, da tifoso lo dico, una situazione un po' stile il 2024, quindi il post Spalletti.
0: Speriamo, è un po' presto per dirlo. Io guarda, voglio dire una cosa subito, ti spiego la mia posizione in 10 secondi. Io sono molto preoccupato, ma non sono disfattista, perché è troppo presto e dobbiamo aspettare assolutamente altre partite. Il calcio è strano, le cose cambiano velocemente. Per far sì che cambino, dobbiamo però cambiare noi. Non è che cambiano così improvvisamente, dobbiamo cambiare noi. Deve cambiare il nostro modo di andare in campo, dobbiamo essere meno remissivi, più coraggiosi. Questo mi sembra poco ma sicuro, perché il calcio moderno ci dice che vincono le squadre che hanno coraggio. Una squadra con le qualità del Napoli deve avere coraggio. Poi se tutto questo conta poco, perché quello che conta di più è che questi giocatori sono in fase involutiva, allora scopriremo che con questo organico c'è poco da fare. Ma io vorrei vedere più coraggio per arrivare a questa conclusione che il problema sono i calciatori.
1: Io sono d'accordo con te Paolo, io dico solo questa, poi lascio spazio agli altri. Il discorso è che secondo me ADL ha fatto lo stesso errore del 2023 e 24, non sono distattista, cioè io ci arrivo con un ragionamento.
0: No, ho capito, tu non hai condiviso la mossa della Rete, che è una mossa che onestamente non è che ha sorpreso solo te, ha sorpreso tutti noi, dico tutti noi, perché quando c'erano i vari nomi e c'era poi alla fine quel ballottaggio finale, io non ho fatto altro che, senza indirizzare in quell'occasione, che lanciare un sondaggio, e a Napoli non era accolto con grande entusiasmo l'arrivo di Allegri. Ora non lo so, sì, perché qualcuno può aver avuto motivazioni legate al discorso è l'allenatore della squadra che ci ha tolto uno scudetto, quindi più diciamo per un fatto di immagine che lo legava troppo a doppio filo con la società rivale. E altri invece si sono affrancati da questo tipo di valutazioni e hanno fatto una valutazione, come mi pare stai facendo tu, solamente di carattere tecnico, dicendo che questo allenatore non ti sembrava quello più adatto.
1: No,
0: per il momento.
1: Io tra virgolette sarò pessimista per la stagione, ma per un ragionamento, perché Allegri sta facendo semplicemente Allegri, quindi non sono sorpreso.
0: È Allegri che fa, e questo invece, io penso che le due cose siano legate, perché all'ultimo Allegri non è un Allegri che ha ottenuto grandi risultati, quindi Allegri dovrebbe fare qualcosa di diverso. Io penso che lui ci stia lavorando, spero che lui ci stia lavorando. È troppo presto per dire che lui è convinto che con il calcio che lo ha portato a vincere si può vincere ancora e quindi non cambierà nulla. Io credo che cambierà qualcosa, me lo auguro.
1: Non lo so.
0: Io me lo auguro, che devo fare? Poi dopo vedremo in campo. Per il momento non abbiamo avuto tutti questi segnali,
1: Il problema è chi l'ha scelto Allegri, perché poi Allegri fa Allegri ed è giusto che faccia Allegri come Conte faceva Conte, ed è giusto che facesse Conte. Il problema
0: sì, è logico,
1: è chi ha scelto Allegri.
0: Marco, ti saluto, grazie.
1: Grazie.
0: No, questo è giusto, è chiaro che poi se tu chiami un allenatore sai che cosa farà quell'allenatore, a meno che quell'allenatore non ti dica io sono pronto a correggere alcune mie visioni sul calcio. Questo può anche capitare. Sergio.
2: Ciao Paolo. Senti Paolo, tu poco fa dicevi che il calcio moderno ci dice che vanno avanti, che vincono le squadre che hanno coraggio. Secondo me è vero parzialmente, nel senso che se tu metti 10 anche sa, 8 Olivere, vanno tutti avanti, hanno grande coraggio, io penso che comunque non arriviamo da nessuna parte.
0: No, vabbè, ma questa al netto, la mia affermazione, non la prendere così, però no, estrapolato dal contesto del discorso. La mia affermazione ha una premessa che non ho fatto, ma è scontato. Una volta che un organico è stato costruito nella maniera corretta, con le caratteristiche ben abbinate, poi serve coraggio. È chiaro che non è che ho tagliato così corto dicendo il calcio serve coraggio, serve coraggio e basta. Mica ho detto questo, Sergio, non mi attribuire cose che non ho detto.
2: No, ma era per completare il tuo discorso che sicuramente
0: Ma la premessa è talmente scontata che le squadre vanno costruite bene con tutte le tipologie di calciatori possibili e immaginabili in un momento buono della loro carriera. Questo è pleonastico a ogni volta ribadirlo. Poi una volta stabilito questo, ecco che entra in scena il discorso del coraggio.
2: Per dirti che ne parlavamo giovedì, venerdì, a proposito di Anghissà, dicevi che ormai aveva dato, si parlava del rinnovo di 4 anni, lui voleva 6, il Napoli gliene poteva dare 5, tu pensa un po' l'assurdità di questi rinnovi del Napoli. Detto questo Paolo, io non capisco questo allenatore, secondo me lo possiamo fare pure io e te l'allenatore a questi livelli, cioè nel senso che tu come affronti una squadra di grande qualità come il Como, come pensi di imbucarla? Io la penso così: il gioco di Sarri, non so se lo ricordi, passaggio dietro, passaggio avanti, passaggio dietro, imbucata, l'attaccante che finge di andare in profondità viene dentro e parte il centrocampista o il difensore. Come si attacca una squadra alta che fa il fuorigioco? Secondo me in questo modo.
0: Una squadra alta che fa il fuorigioco si attacca in questo modo, quello che dici tu è palla avanti, palla dietro, terzo uomo. Quello che dici tu è un classico, quando le linee difensive sono alte, palla avanti, palla dietro, terzo uomo che si inserisce da dietro e va a attaccare lo spazio. È un classico, è una giocata classica contro le squadre con la linea così alta per eludere il fuorigioco e presentarti pericolosamente davanti al portiere avversario.
2: Ma l'hai visto qualche volta? Hai visto un tentativo del
0: questa genere? Cosa poi vado a un discorso che so che a te è molto caro, dell'aspetto tecnico. Se io devo fare questo e voglio fare questo, il primo giocatore che va in campo è De Bruyne.
2: Esatto, io ti parlavo di Anghissà, De Bruyne è pure Spinazzola, perché tu o parti con i centrocampisti, con le mezziali, o parti addirittura con i difensori, con Di Lorenzo Spinazzola, in questo caso. Mai, cioè, tu parti con i calciatori veloci e di qualità. In questa partita, sia Olivera che Anghissà non c'entravano proprio. Ma come si fa a tenere De Bruyne in panchina?
0: Effettivamente sono scelto. Grazie Sergio, ti ringrazio molto. Sono cose che bisognerebbe sapere perché lui è arrivato a questa conclusione. Tra l'altro aggiungiamo che De Bruyne doveva prendere il posto di Anghissà, c'era anche McTominay, che però io non toglierei mai perché c'ha quella capacità di inserimento, però anche lui non è nel suo momento migliore, quindi insomma c'era l'imbarazzo della scelta per liberare un posto per De Bruyne, che mi sembra poi quando è entrato in campo, anche se il coming in quel momento era un po' calato, però De Bruyne ha dimostrato di avere proprio quelle giocate, ha messo 3-4 palloni in profondità, anche uno si è inserito molto bene, lui attaccando la linea di fondo campo in area di rigore mettendo il cross per Lucca che non è arrivato sul primo palo, un'altra palla l'ha data dentro a Lucca, un paio di palloni li ha verticalizzati su Alisson, insomma ha fatto vedere quello che andava fatto seguendo semplicemente le sue caratteristiche. Quindi per me non lo so quanti minuti ha De Bruyne, queste sono cose difficili da valutare, credo che ne abbia più dei 30-40 che ha fatto, e se ne deve fare 60-70 non c'è alternativa al discorso di uno che deve fare, che può fare 60-70 minuti, non è che entra al ventesimo, inizia la partita e poi al 65esimo esce, e questo credo che poteva sicuramente essere fatto. Poi su Vergara perché non ha giocato non lo so, mi sembra un altro giocatore che non dà riferimenti, che si muove molto su tutto il fronte d'attacco, quindi molto adatto per trovare quegli spazi che vanno aggrediti con una squadra che gioca come gioca il Como, perché uno ha giocato meno di metà partita e l'altro non ha giocato proprio, non ho io una risposta. Sicuramente le motivazioni che hanno spinto Allegri a fare queste scelte saranno delle motivazioni valide, perché aveva pensato a cose che poi non si sono verificate, ma sicuro c'è un piano dietro. Giuseppe.
3: Ciao Paolo, buonasera, Forza Napoli sempre.
0: Ciao.
3: Paolo, prima di arrivare ad Allegri io farei anche un ragionamento più generale sulla stagione del Napoli, che secondo me è nata male progettualmente, e farei anche un discorso sui paradossi su cui vive questa città, nella quale, ecco, buona parte della tifoseria, fortunatamente non tutte, anche della stampa, quando succede qualcosa è colpa di tutti, vedi anno post Spalletti è colpa di Spalletti che se n'è andato, quest'anno molti di anni è colpa di Conte che se n'è andato, si danno colpe a tutti, fino anche a Starace volendo, ma mai la colpa mai alla società e a De Laurentiis, che secondo me è il capo in testa in questo senso. Quindi veniamo ad Allegri, è stato scelto Allegri, perché è stato scelto Allegri e cosa ci aspettiamo noi da Allegri? Che all'improvviso Allegri diventi, non so, Sarri che faccia giocare la squadra in maniera diversa rispetto a come Allegri, l'ultimo Allegri, ha fatto giocare le sue squadre? E allora, signore, la colpa, sapete di chi è? La nostra. Perché il Napoli tratta, non lo so, un difensore come Mario Giva, 30 milioni e poi si riduce al prestito di Badiashile? Perché gennaio scorso volevamo spendere fior di quattrini, non ce li hanno fatti spendere, ad agosto i soldi sono misteriosamente spariti? Perché nell'anno del centenario il Napoli non ha comprato un giocatore che andasse ad integrare una rosa, magari forte, magari buona, per farsi questa ultima last dance?
0: Io posso, condivido molte cose che hai detto. Vorrei cambiare un verbo, se mi consenti. Qui si tratta di rinfrescare più che di integrare la rosa.
3: Rinfrescare, perfetto, siamo in perfetta linea. Poi, venendo ad Allegri, io faccio questa considerazione: il fatto che lui sia un allenatore che storicamente, almeno l'ultimo Allegri, sia speculativo, fase difensiva, si recupera palla e si dà avanti ai giocatori di qualità, questo è il senso. Se tu questi giocatori di qualità, cosa in cui peccava anche il Napoli dell'anno scorso, mancavano i creatori di gioco, quelli bravi dal palleggio, e sono giocatori che a tuttora mancano, e quelli da buoni che hai non li fai neanche iniziare, ma di cosa stiamo parlando precisamente?
0: Allora io credo una cosa, che se vogliamo fare un discorso banale facciamolo, tanto per dire una cosa però chiara: il Napoli ha due strade, per me, la dico adesso, la dico forte e non dando grande importanza ai numeri, ma spiego dopo perché adesso vi parlerò di numeri, non ne parlo più, non sapete, non è che faccio le puntate, meglio 4-3, meglio queste cose qua sono ricostruzioni banali del calcio, però vi spiego perché in questo caso io lo farò questo discorso. Il Napoli ha due strade: o passare al 4-2-3-1 per avvicinare, perché col 4-3-3 non ci riusciamo con i movimenti per avvicinare un giocatore a Højlund, un De Bruyne o un Vergara, quindi o passiamo al 4-2-3-1 o vi dico una cosa, o adesso molti non ridiscono e io stesso mentre la dico mi sento male perché sono abbastanza contrario a questa cosa. Noi dobbiamo passare la difesa a 3 secondo me, e spiego perché, ma non perché il bello e buono mi è venuto lo schiripizzo della difesa a 3,
3: penso di aver capito
0: perché,
3: quello che dirà.
0: Perché un allenatore che se gioca a 4 costruisce a 4, per costruire a 3 deve giocare a 3. Lui l'anno scorso costruiva a 3 perché giocava a 3 con il Milan, quindi lui per costruire a 3, che noi a 4 costruiamo malissimo, proprio come posizionamento ci consegniamo al pressing avversario, non abbiamo, nel calcio nessuno ti vieta di giocare a 4 e poi di costruire a 3. Lo fanno l'80% delle squadre, lo fanno tante grandi squadre, di giocare a 4 e costruire a 3. Allegri da questo orecchio non ci sente. Lui, se gioca a 4 costruisce a 4, se gioca a 3 costruisce a 3. Visto che costruire a 4 ci crea 1500 problemi, speriamo che passi a 3.
3: Permettimi l'ultima cosa, Paolo, poi ti saluto.
0: Spero di essere stato chiaro, perché non deve passare che io auspichi il gioco, la difesa a 3.
3: No, per me è chiarissimo. Io umilmente ti dico, secondo me non la risolvi nemmeno così, e ti do la mia semplice interpretazione. Nel senso, per me il Napoli, dopo Conte, ha di fatto rinunciato a qualsiasi velleità di piani altissimi della classifica, e lo dimostra il calciomercato non fatto. Fatto questo, se tu hai questa intenzione, o prendi un allenatore che è capace di sopperire alle mancanze individuali che il Napoli ha con una proposta di gioco diversa, tanto non dobbiamo vincere, non ci fa schifo vincere, andiamo avanti. Ma se tu prendi Allegri, che è l'antitesi della proposta di gioco diversa, tu hai iniziato la stagione in modo totalmente incoerente, senza una chiara identità.
0: Però ragazzi, io sono d'accordo, su molte cose che state dicendo, chiaramente non perché il Napoli ha perso, ma io immagino che, vista la qualità del pubblico, io immagino che, vista la qualità del pubblico, queste perplessità sarebbero state espresse anche se poi ci davano il gol di Lobotka 2-2, bene, tutti contenti, noi come tifosi, io sarei stato contento, però non bene che cambiavano le analisi approfondite, giusto? Detto questo, però adesso l'abbiamo commentata la partita, la stiamo commentando, voi è giusto che la commentate, io l'ho commentata in diretta, quindi adesso posso solo ripetere le cose che ho detto ieri durante la diretta. Però adesso vogliamo vedere, ecco perché adesso ho fatto quell'intervento un minuto e mezzo fa con te in linea, Giuseppe, della possibilità di fare 4-2-3-1, passare alla difesa a 3, motivando perché ho parlato di numerini. Io non do tutta questa importanza a questi numerini, però viste le conseguenze dei numerini del gioco di Allegri potremmo avere un leggero miglioramento. Vogliamo indicare qualche cosa che è un auspicio, una porticina di speranza aperta? Ci vogliamo rassegnare già? Questa è la domanda.
3: Io sono come te tifoso, irrazionale, spero che Napoli vinca tutto, però ricordi Loggia, quello che vedo mi dice che Napoli soluzioni non ne ha.
0: Vabbè, però se ci siamo fermi con le mani in mano a guardarci in questo 4-3-3 abbastanza bloccato, un 4-3-3 che non sviluppa quelle belle cose dei 4-3-3 nostri del passato, perché pure De Laurentiis ogni tanto evoca i 4-3-3, ma non è che 4-3-3 sono tre numeri, 4-3-3 c'è dentro una filosofia, c'è interpretazione, c'è un atteggiamento. Allora quel 4-3-3, quei 4-3-3 che tanto ci sono piaciuti, diversi tra loro, ma ci sono piaciuti tutti e due moltissimo, quello di Spalletti e quello di Sarri, non mi sembra riproponibile. Allora non ci leghiamo, caro De Laurentiis, e di conseguenza Allegri, che a forse, non lo so, ha garantito a De Laurentiis di andare su questo sistema di gioco tanto amato. Io ho parlato di numeri per dire che i numeri non contano, e cerchiamo di capire quali possono essere i posizionamenti migliori e gli interpreti migliori per fare qualche cosa di meglio rispetto a quella attuale. Questa è la mia umile proposta, l'ho argomentata. Se qualcuno non è d'accordo, lo pregherei di venire sugli argomenti. Non sto dicendo a voi che mi seguite, sto dicendo anche a qualche collega, a qualche opinionista che tu curti, dice: tu non puoi parlare, tu non sei un allenatore, fai parlare a quelli che hanno giocato. Se mi volete, se volete opporre qualcosa alle cose che ho detto, opponete nel merito, per favore, nel merito.
3: Tu che sei tecnico, vedi la costruzione dal basso che ha fatto il Napoli ieri e dimmi che soluzione ci può stare. Che hanno fatto questi ridicoli?
0: La soluzione ci può stare, ne parlavo parlavo prima in redazione, avendo visto il Bayern Monaco, tra le tante partite che ho visto nello scorso fine settimana, il Bayern Monaco gioca a 4, i due centrali sono Kim e Upamecano. No, Kim lo conosciamo bene, Upamecano pure lo conosciamo, non sono manco male con i piedi questi due. Ebbene, Kompany, che è stato un grande difensore centrale e che è l'allenatore del Bayern Monaco, difensore centrale che aveva anche buoni piedi, che cosa fa? Non li fa costruire a loro, fa costruire il buon Kimmich, grandi piedi, che viene da centrocampo a prendere la palla da Neuer, e fa costruire a Davis, il terzino sinistro che stringe, come l'Inter a volte fa costruire a Zielinski e Çalhanoğlu, e allarga bastoni. Cioè, non è che sei obbligato. Quando tutti quanti dicono il Napoli non può costruire dal basso perché Rachmani e Rafa Marini non sanno costruire dal basso, io dico a quelli che dicono questa cosa: guardate un po' più calcio, per favore, perché si costruisce dal basso mettendo i giocatori giusti. Allora, se noi pigliamo questo discorso e lo portiamo sul Napoli, perché sul Napoli dobbiamo portare, se no è aria fritta. Se mi metto a fare le citazioni delle grandi squadre e poi non faccio l'esempio sul Napoli, se lo portiamo sul Napoli, secondo voi ne abbiamo grandi problemi a fare la costruzione dal basso se il pallone se lo vengono a prendere Lobot che De Bruyne? Secondo me no. Secondo me usciamo bene.
3: Come lo prepari? Dipende come lo prepari.
0: Però intanto hai ragione, bravissimo. Lo devi organizzare meglio come posizionamento, perché il pressing avversario è una conseguenza del tuo posizionamento, quindi non è l'avversario che ti indirizza, sei tu che indirizzi il pressing per come ti posizioni. Quindi se noi ci posizioniamo meglio, riduciamo anche la pericolosità della pressione avversaria, per quanto possa essere fatta bene con ferocia. Ma la squadra difendente, più che metterci la ferocia nell'uno contro uno in pressing, non ci può mettere, non certo ti può orientare. Sei tu che decidi dove portarli. Se tu ti organizzi meglio e la fai passare per i piedi giusti, ti faccio vedere come possiamo fare pure noi la costruzione. Che la costruzione, numeri alla mano, è la prima fonte di gioco per arrivare alla rifiniture, alla finalizzazione. Si arriva in proporzione nettamente di più con la costruzione che senza costruzione. Quelli che dicono che la costruzione è solo pericolosa peccano di presunzione. Costruzione, parlano di costruzione e peccano di presunzione quelli che bocciano la costruzione. E vi spiego perché peccano di presunzione: perché quelli che dicono che la costruzione dal basso è una fesseria stanno chiamando fessi tutti i migliori allenatori del mondo che la fanno.
3: Pensa
0: che delirio di presunzione. L'ho sentito da alcuni colleghi, adesso non farò i nomi, però dico: calma ragazzi, col delirio di onnipotenza e con la presunzione. Documentatevi un attimo prima di dire la costruzione dal basso è un disastro. E perché la fanno tutti i più grandi allenatori del mondo? Ma l'avete mai vista a Flick? L'avete mai vista a Company? L'avete mai vista a Guardiola? L'avete mai vista a Arteta? Li avete mai visti a questi allenatori come escono? E sono scarsi questi, e siete bravi voi.
3: Non si improvvisano.
0: Grazie Giuseppe. Dopo, pubblicità.
4: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
8: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss Kiss Napoli.
10: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Allora prendiamo due telefonate, poi vado sui messaggi, ne sono arrivati tanti, li devo leggere, qualcuno lo devo leggere, tutti non posso. Bartolo.
1: Ciao, buonasera Paolo. Ciao. Innanzitutto ti faccio i complimenti perché sei un giornalista serio e poi pratichi molta cautela su ciò che dici.
0: Intanto Lindstrom ha le visite mediche al Salisburgo, si sta per...
1: Speriamo, piazziamo un altro esubero.
0: Sì.
1: Comunque volevo dire Paolo, essendo che io non sono un esperto di calcio, però io dico che comunque il tifoso napoletano oramai è diventato molto esigente, perché ci siamo dimenticati tempo indietro cosa subivamo. Noi abbiamo dei giocatori attualmente in panchina che potrebbero giocare benissimo in una squadra titolare a occhi chiusi. Ma poi chi l'ha detto che non possiamo fare questa costruzione da base? Abbiamo Lobotka, abbiamo De Bruyne. McTominay può venire benissimo a prendere palla nella mediana. Ma ci siamo dimenticati prima come giocavamo, i giocatori che avevamo. Ma stiamo scherzando. Ma io non ho capito. Il Como avrebbe giocatori più...
0: Tu dici possiamo giocare meglio.
1: Possiamo giocare meglio.
0: Un po' di coraggio, quello che stiamo dicendo.
1: La seconda giornata non possiamo criticare i giocatori in questa maniera qua. Facciamole già andare comunque in rodaggio, con un allenatore nuovo, con idee nuove. Subito partiamo a 100 all'ora, che magari sarà un'annata disastrosa. Diamo un po' di fiducia a questi ragazzi, a Max Allegri. Per l'amor di Dio, potrebbe non piacere, però io gli do fiducia perché ha fatto bene. Diciamo che non voglio classificare la sua annata al Milan, che comunque come società non è che adesso ha un'identità precisa, ma diamo fiducia a questi ragazzi.
0: Grazie Bartolo.
1: Va bene, buonasera.
0: Ciao. Non credi che una squadra di senatori di 32 anni non possa competere con chi ha 10 anni di meno, di Lorenzo, Lobotka, con chi Sapolitano, Olivera? Più di tanto non possono dare, non fanno la differenza, andava chiuso il ciclo, un altro errore della società, speriamo bene. Non sarebbe meglio giocare, far giocare i Vergara, i Gilmour, se saranno più motivati dei senatori? Insomma, un po' di spazio credo che a qualche giocatore più giovane bisogna darlo, proprio per quel discorso di rinfrescare un po' l'organico. Salvatore.
2: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera a te.
2: Mi faceva piacere sapere il tuo parere, visto che ti stimo. Allora, il mood della trasmissione di oggi di Radio Kiss a Napoli è stato questo, diciamo grosso modo, che il Como è diventata ancora di più una big quest'anno, no? E questo...
0: Il Como.
2: Certo. Il modello è stato quello e non fa una piega. Ok, quello che invece, il mio modesto parere, ma dite lavori, sono soltanto un appassionato di calcio. Ma perché il Como è una big e ieri ci ha dato un mezza lezione di calcio? Dove sta la differenza? Ma posso dire la mia, volevo sentire il tuo parere.
0: Sì.
2: Sta in una cosa, nell'allenatore. Il gioco che fa Fabregas, perché poi se andiamo ad analizzare il calciatore...
0: Guarda, sui grandi risultati del Como le componenti sono due, sono ricchi perché la società è molto ricca, però c'è Fabregas, senza Fabregas ricchi e quanto vogliono loro, ma non raggiungevano, quindi ecco, è corretto quello che dici. Cioè, quando si parla di quanto incide un allenatore, e non esiste una percentuale unica, però nel caso del Como è altissima.
2: Perché poi sicuramente quest'anno si è rafforzata, ma voglio dire, senza grandi nomi...
0: Anche se era fatto una cosa che a me non è che entusiasma, quando si è messa a 5, infatti a momenti si consegnava a un gran finale del Napoli che purtroppo non siamo riusciti a sprigionare.
2: No, infatti, però ha portato a casa il risultato perché ha fatto un primo tempo, ci ha preso quasi a
0: primo tempo, inizio secondo tempo, bene, sì.
2: Benissimo, cioè voglio dire, raddoppiavano sulle fasce.
0: Si muovevano molto senza fa, tutti i giocatori erano perennemente in movimento, noi un po' più statici e gli correvamo dietro, loro in movimento e ci leggevano bene, e poi soprattutto c'è da dire che loro con una voglia di gestire il pallone sempre con lucidità, sempre con la una parola che abbiamo usato molto, anche Allegri la usa molto, la pazienza. Però un conto è usarla, un conto è poi vedere la squadra paziente. Il Como era paziente con l'atteggiamento paziente della grande squadra che aspettava il momento giusto, lo spazio giusto da attaccare. Noi invece un po' frenetici quando avevamo il pallone.
2: Assolutamente. Vabbè, questo è il mio parere.
0: Ciao, grazie. Allora, questo messaggio di Lara dice: grazie Paolo, sulla costruzione dal basso è tutto il giorno che sento un po' di stupidaggini. Allora Lara, grazie, più che stupidaggini io direi che alcune, quando io sento,
2: ciao, grazie.
0: Allora, questo messaggio di

0: un attacco di presunzione folle, perché praticamente stanno dando degli incompetenti a di dire ciò che vogliono. Però questa riflessione io gliela sottoporrei: ma com'è possibile che la fanno i più grandi allenatori del mondo? La so già la risposta, perché hanno i grandi giocatori. Falsa come risposta, perché squadre che hanno costruito benissimo dal basso non avevano necessariamente questi grandissimi giocatori per costruire dal basso, avevano un'organizzazione fatta molto bene che li portava a costruire molto bene. Io non ho visto un dominio assoluto del Como, dice Fabio. No, dominio assoluto no, controllo però. Allora esiste il controllo della partita e il dominio della partita. Il dominio è un po' difficile che si verifichi fra due squadre di grande livello, una che domina l'altra è un po' difficile, però il controllo l'avevano della partita rispetto a noi. Questo mi sembra che bisogna cambiare la parola, però questo mi sembra che lo possiamo dire, almeno per 60 minuti l'hanno avuto il controllo. Possiamo riaprire con le telefonate? Stavo leggendo ancora qualche messaggio, però andiamo avanti anche col filo diretto. Il Napoli sarà questo, dice questo amico. Sarà questo, caro Paolo: recuperare i soldi, investire, far giocare i giovani, gli acquisti per poi venderli e recuperare quanti più soldi possibili. Quando sta facendo questo, sta facendo Allegri, questo farà Armando. Vincenzo, ciao.
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao.
1: Allora, io volevo dire due cose semplici e poi lascio a voi. Allora, la prima cosa è che ieri, vedendo la partita e vedendo anche gli highlights, ho notato subito dal primo tempo che Allegri non ha impostato bene la formazione, perché se mette Oliveira e Lang, anche se Lang per me ha fatto un'ottima partita, però se metti un giocatore che non sta proprio in forma come Oliveira, è normale che andiamo a subire. Invece nel secondo tempo è entrato De Bruyne e la partita si è svoltata
0: senza dubbio.
1: Invece l'altra cosa è che è impossibile che Allegri non sta proponendo nemmeno un acquisto da fare a Manna, sta proponendo tutto Manna, ed è impossibile, a differenza di Conte che l'anno scorso proponeva tutti gli acquisti che si
0: davano. Questo non lo sappiamo, la sensazione dall'esterno è questa, che Allegri si sia totalmente fidato del lavoro della società senza una grande partecipazione, però credo che sia una sensazione che anche derivi da quello che Allegri dice, ma non credo che sia proprio così, credo che qualche cosa dica, e solamente che forse è impossibile farle alcune cose.
1: No, perché Conte diceva De Laurentiis,
0: sì.
1: Se io non fai mercato come dico io me ne vado, invece Allegri...
0: No, lui ha accettato,
1: se ne sta fregando proprio.
0: Non è che non se ne sta fregando, il rapporto nasce da un patto diverso, è diverso proprio il patto iniziale, Potrebbe essere per qualcuno in tutti e due i casi esagerato, uno troppo esagerato in una direzione, l'altro in un'altra, ma io non credo che da questo punto di vista Allegri sia esattamente il pensiero di Allegri, sia esattamente quello che lui dice, cioè la società fa, io mi fido, i giocatori che mi danno sono fortissimi. Io non so se la pensa proprio esattamente così, oppure ha deciso di comunicare così.
1: Va bene, grazie.
0: Ciao, grazie Vince. Andiamo da Salvatore.
2: Ciao Paolo, buonasera e complimenti. Io sono d'accordissimo su tutto quello che hai detto da A alla Z, anche per il cambio modulo. A malincuore lo dico pure io. Però io credo che, parlo dei tifosi, si stia creando un clima veramente di disfattismo. Io voglio ricordare Verona-Napoli 3-0, prima giornata di campionato con Antonio Conte. Dopo tre giorni arrivarono Lukaku, McTominay, Gilmour e Neres. Qua sono arrivati Favasuli, con tutto il rispetto, un calciatore di Serie B, e Bayashil, che non gioca da due anni. Sì. Quindi partiamo da questo presupposto, che c'è una grandissima differenza tra questi due allenatori, simili per alcuni versi.
0: E sono rientrati, perché poi l'anno scorso, seconda parte della stagione, non c'erano. Anzi, ma Rafa Marin non c'era tutto l'anno, e Rafa Marin, Luca e Lang sono tre giocatori che l'anno scorso, diciamo, o non c'erano, o da gennaio in poi non c'erano.
2: Siccome sono stati spesi, questo è il mio pensiero, il mio modesto pensiero, siccome sono stati spesi più di 300 milioni in due anni,

0: Presidente, cosa ha pensato? Ha detto: chi è l'allenatore che non mi rompe le scatole e forse, secondo lui, al 90% mi porterà al quarto posto senza farmi fare acquisti? Chi ci sta sulla piazza che mi dà queste garanzie?
1: Guarda, Salvatore, io non lo so quello che aveva. Però garanzie col calcio è una parola difficile da usare, e io non so nemmeno se è stato proprio questo il pensiero di De Laurentiis, perché adesso non è il momento di parlarne, adesso dobbiamo sperare che Allegri faccia bene e che si riveli la scelta giusta. Questo è il momento per parlare di queste cose. Però quando noi abbiamo dovuto fare il toto allenatore una volta che si seppe che andava via Conte, onestamente abbiamo avuto, oltre tante notizie che circolavano, abbiamo avuto netta la percezione che il Napoli fosse andato su un'altra tipologia di allenatore.
0: Paolo, ma se veniva italiano, no?
1: E ti parlo di italiano, e ti parlo di Farioli, e ti parlo di Fabregas, che il Napoli ha pensato anche a Fabregas, a quello che dicono molti.
0: Ma se non rinfreschi questa rosa, come dicevi tu, se non rinfreschi questa rosa, che vengono a fare italiano, Fabregas e quell'altro, e Farioli?
1: Questo è difficile darti una risposta. Questo è difficile darti una risposta.
0: Non c'è stata la volontà di rinfrescare la rosa. Allora mi rifaccio al pensiero che ti ho detto. Però un'altra cosa ti voglio dire: quanti Como ci sono in Italia che giocano come il Como? C'è solo il Como, noi l'abbiamo beccato proprio e ci ha legnato.
1: Ah certo, non è stato un fatto al sorteggio dei calendari, là, quando c'è uscito questo secondo e anche la terza con l'Inter, sinceramente poteva andare un po' meglio, si deve sempre giocare con tutti. Ho capito, però in una piazza come la nostra partire con una bella posizione di classifica è sempre buono.
0: Posso proporre una cosa tattica, voglio dire, se tu la pensi, è un'alternativa che tu hai proposto, il 3-5, sì. Cioè la difesa 3, io ti voglio proporre un'altra cosa, vediamo, ignorante in materia, allora siccome abbiamo purtroppo acquistato Milinkovic-Savic, no? Ma la mia domanda è questa qua: facendo un lancio lungo, ok? Quindi tu salti la costruzione, butti la palla nel terzo campo avversario e poi fai una riaggressione totale, no? E la palla è già lì. Può essere un'alternativa?
1: Si fanno poche cose.
0: Hai capito cosa voglio dire?
1: Sì, è un'alternativa, ma ogni tanto va pure bene fare quello, ma che diventi monotematica e fai solo questo è improponibile.
0: Ho capito.
1: Monotematica è improponibile.
0: Grazie Paolo.
1: Ciao Salvatore. Giuseppe.
2: Ciao,
1: mi senti?
2: Pronto?
1: Eccoci qua, sei in diretta. Caduta la linea. Va bene, Roberto Capodimonte. La costruzione dal basso non prevede particolari caratteristiche dei calciatori? No. L'ho detto prima, si può fare con qualsiasi tipo di calciatore. Certo, è meglio se i calciatori tecnicamente sono più bravi, certo che è meglio, però si può fare con qualsiasi tipo di calciatore, basta organizzarla bene e fare i movimenti giusti. Se non vado errato, non ho visto chi ha segnato la Roma, ma mi sa che ha segnato, sì, dall'inquadratura, non ho visto il gol perché stavo leggendo il messaggio, che ha segnato di nuovo Malen. Due partite, questo è il quarto gol, e la Roma dopo 3 minuti già in vantaggio a Lecce, pallone lanciato lungo, ecco, qui si prendono gol perché invece di fare la costruzione lanciano lungo, ripartenza e gol. Vedi, si prende gol in tutti i modi. Non è che ora questo giocatore, quando dicono buttala lunga e togli il pensiero, quello del Lecce l'ha buttata lunga, una schifezza a centrocampo, hanno recuperato palla e hanno beccato il gol. Stanno protestando per il fuorigioco, però vediamo qual è la decisione. Mi sa che erano regolari le posizioni. Giuseppe.
3: Ciao Paolo, senti, questo stavo pensando pure io, cioè quest'anno Roma e Como sono forti. Io stavo pensando a quell'azione che hanno fatto i giocatori del Como in difesa, ma sono stati più di 4-5 minuti. Tre difensori in mezzo a 7 attaccanti napoletani, ma quelli si passavano la palla tra di loro e il Napoli non riusciva a intercettare quella palla. 7 giocatori del Napoli non riusciva a prendersi la palla del Como nell'area di rigore del Como. Non so se ci hai fatto caso quella parte di partita. Sì. Cioè vuol dire che secondo me un po' fisicamente stanno un po' a terra. E poi volevo dire pure il fatto di Allegri. Allegri secondo me più di questo non può fare. La rosa è un poco vecchiotta, stanno molto stanchi i ragazzi. Avranno fatto una grande preparazione, però comunque questo è il regalo che ci ha fatto Conte in tutti gli anni, che ci ha fatto vincere il campionato, però comunque ci portiamo una rosa un po' vecchiotta. E questo solo volevo dire.
1: Grazie,
3: penso che è un buon pensiero di tanti, per questo volevo condividerlo.
1: Questi sono i due motivi di preoccupazione. Ora non, l'ordine è difficile stabilire, l'ordine di rilevanza, se è più rilevante qualche difetto strutturale o questo che può derivare dalle idee dell'allenatore, oppure, e questa sarebbe più difficile da risolvere, se fosse la prima può darsi che Allegri corregge qualche cosa e ci aggiustiamo, ma se fosse vera la seconda, che molti di voi stanno dicendo giustamente, cioè quella lì che è un organico un po' logoro, che sono giocatori che il meglio l'hanno dato, lì sinceramente diventa difficile capire qual è la soluzione, se non piano piano, come prescriveva prima un amico, di introdurre un po' di forze fresche, no? Che possono essere Badiashile, Favasulli, Gilmour, Vergara, insomma tutti i ragazzi un po' più giovani, però diventa difficile poi, per una questione di spogliatoi, di gerarchie, contemporaneamente lasciare spazio a tutti questi qui e di conseguenza ridurre lo spazio di quelli che vengono chiamati senatori. Antonio.
2: Ciao Paolo, buonasera.
1: Buonasera a te.
2: Tralasciando diciamo ovviamente la parte tecnico-tattica, già ne hai parlato abbastanza tanto tu, anche bene alle lucine per il mercato, io ti volevo fare una domanda sulla prestazione di un calciatore, non per l'errore specifico o perché l'abbia persa lui, sia chiaro, ma proprio perché mi ha colpito le prestazioni negative di Anghissa, ma nelle ultime due, sia questa che quella precedente. Siccome è un calciatore che solitamente se le fa vincere le partite, soprattutto quando sta bene, non riesco a spiegarmi sinceramente le ultime due partite dove l'ho visto proprio male, tralasciando il retropassaggio verso l'Akman eccetera, ma proprio in campo lo vedevo.
1: Guarda, Anghissa l'anno scorso, rifacciamoci all'anno scorso senza fare ora andando all'indietro tutto il percorso da quando Anghissa è arrivato a Napoli, rifacendoci all'anno scorso, Anghissa all'inizio del campionato, mi ricordo l'immagine che ogni fine partita era quasi sempre lui quello che ritirava il premio di migliore in campo, no? Te lo ricordi?
2: Giustissimo.
1: Poi dopo l'infortunio è tornato dopo un sacco di mesi e da migliore è diventato il peggiore, cioè in tutte le volte che è sceso in campo. Anghissa mi sembra un giocatore a cui mancano clamorosamente le mezze misure, cioè veramente o è il migliore e quindi è determinante, ti fa la differenza, o diventa un peso per la squadra. Quindi l'abilità dell'allenatore deve essere quella lì di utilizzarlo quando è in grado di fare la prestazione top e avere il coraggio di tenerlo fuori quando intravedi che non è il suo momento, la sua giornata, un periodo.
2: Sono oltre queste due partite e dal finale dell'anno scorso, da quando è rientrato dall'infortunio.
1: Io per dirti come in questo momento preferisco assolutamente, non abbiamo il famoso discorso, dobbiamo prendere un vice Anghissa, un giocatore con le caratteristiche di Anghissa, e non lo teniamo questo giocatore qui. Quindi l'unica possibilità che abbiamo è di far fare qualche cosa di diverso a McTominay e inserire De Bruyne. Questa è l'unica cosa che possiamo fare e secondo me in questo momento, con le partite che ci sono all'orizzonte, bisogna farlo.
2: Ok, va bene, grazie Paolo, buona
1: serata. Grazie, pubblicità.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: C'è un amico che non si firma, che scrive: ieri però ne hai messo in preventivo il discorso che ieri allo stadio non si respirava, ovvio che i calciatori camminavano e non si sono potuti esprimere. Ho capito, però non mi fare dare la risposta banale, caro amico, perché non si è firmato. Non mi fa dare la risposta banale, il caldo c'era per tutti, non è che c'era solo per i giocatori del Napoli, c'era pure per quelli del Como. Vincenzo.
4: Ciao Paolo. Mi viene da dire buon anno, perché è passato un altro campionato e siamo ancora qua a chiamarci a parlare di Napoli. Ti saluto nel frattempo, ti voglio chiedere: gli argomenti dell'anno appena passato erano altri, ti ricordi? Noi ci lamentavamo degli infortuni, degli XG e tutto. La verità è che Conte era un allenatore molto scomodo. Era scomodo per il presidente, che non lo faceva parlare, era scomodo per i calciatori, che pretendeva tanto, li faceva lavorare, faticare, come diceva lui, veramente. Io ieri allo stadio ho visto una squadra ma troppo rilassata, troppo remissiva, o perché per due anni li ho visto sempre tesi, contatti, ma già negli allenamenti venivi proprio arrabbiati, venivi quella grinta che veniva proprio fuori, trasmessa dall'allenatore. Ma se questo quest'anno sarà così, sono molto molto preoccupato. Poi sono convinto, il mio parere, che Napoli dovrebbe fare un 4-4-2, non è la squadra in questo momento, almeno finché Neres non prende un'ottima forma, non è la squadra per fare il 4-3-3.
3: 4-4-2 traduciamo, perché se no non si capisce. Chi faresti giocare? Di due chi sono?
4: Certamente Højlund e Alisson, o Højlund e Spinazzola avanti, come ha fatto Conte l'anno scorso in più di un'occasione. Comunque fare una squadra molto più coperta e più accorta, perché abbiamo una difesa molto scarsa, a mio parere. Soprattutto con le assenze che c'è, non ci sta Buongiorno, non ci sta Juan Jesus, che rispetto a Rafa Marin è un fuoriclasse.
3: Rafa Marin ieri non si è macchiato di cose particolari, devo dire, però.
4: Sì,
3: grazie.
4: Fabio, ma il gol di Rachmani ti ricorda l'autogol del Como all'andata due anni fa, quando Rachmani diede la pelle a Meret e Meret? Io credo che lì Rachmani ha avuto paura di passare a Meret e non ha avuto quel...
3: No, non aveva la postura per il retropassaggio a quel punto. Doveva buttarla prima, lontano, doveva prendere un'altra decisione sul passaggio, doveva capire che il passaggio era corto e doveva andarci diversamente, ma il passaggio a Meret non lo poteva fare, non c'era proprio il tempo per girarsi e toccare al portiere. Grazie Vincenzo.
4: Ciao Paolo, buonasera.
3: Giuseppe.
5: Paolo, buonasera, complimenti per la trasmissione, sei secondo me uno dei migliori giornalisti in Europa.
3: Volevo dirti che
5: secondo me Allegri ha sbagliato a capire una cosa, che tu contro una squadra come il Como, brava, con le idee, clamorosa nel palleggio, tu non puoi mettere il baricentro basso e aspettare loro che attaccano, se no prendi tutta la vita gol. E poi ti vorrei dire un'ultima cosa: per me da Napoli se ne devono andare quattro giocatori: Olivera, Meretto, anghissà, ma non è perché ieri ha sbagliato, e soprattutto in attacco non voglio più vedere Højlund con la maglia del Napoli.
3: Højlund. Perché?
5: E secondo me, con tutto il rispetto che io ho per me, è un ragazzo che è umile, tutto ok, però calcisticamente Højlund tutte le palle che ha, o non ci arriva, non attacca mai la porta, non segna mai, non tira mai.
3: No, ieri ha segnato.
5: Ieri ha segnato, ok, ma secondo me, io sono tifoso del Napoli, ok, ma secondo
3: però,
5: me...
3: Però Giuseppe, l'anno scorso, fra campionate e coppe, sai quanti gol ha fatto Højlund?
5: 17 gol.
3: 16.
5: Ma secondo me a Napoli ci vuole un attaccante ancora più forte.
3: Ho capito, ma quante occasioni ha sbagliato Højlund?
5: Vabbè, pure che non gli arrivano le palle gol.
3: Io voglio questo, non ci arrivano le palle gol per un attaccante è duro,
5: È difficile segnare, però...
3: Non lo so, io su Højlund ho un'idea diversa da te, Giuseppe, credimi. Io lo vorrei vedere in una squadra che produce più palle gol, secondo me uno che può arrivare anche a uno score significativo e poi lavora tanto per la squadra. Grazie assai, Giuseppe.
5: Ciao.
3: Michele.
6: Ciao Paolo, buonasera.
3: Ciao.
6: Senti Paolo, io ieri ero allo stadio, no? La partita l'ho vista attentamente. Ho visto una squadra un po' sulle gambe, cioè un po'... come dire, molto molto macchinosa, molto non riuscivano a fare un pressing, non riuscivano a fare, non raddoppiavano mai, non riuscivano a arrivare primi sulla palla, arrivavano sempre secondo.
3: Vabbè, però guarda, non fare il pressing può darsi che è un poco forse che non sei in grande condizione, però non fare il pressing è anche una scelta, perché comunque con lo stesso caldo il Como il
6: pece. Questo tipo di preparazione rispetto a...
3: Ma queste cose qua onestamente ragazzi non lo so come facciamo a dire, perciò visto che non lo sappiamo. Non lo diciamo.
6: Però io ho visto il Napoli pesante nelle gambe, molto pesante nelle gambe, perché non so se hai visto quel contropiede che ci ha fatto il Como, che fortunatamente poi è riuscito a recuperare, non so chi lo botta se non mi sbaglio, sì. E l'ha buttato in calcio d'angolo, non ce la facevano proprio a correre all'interno indietro, Paolo, non ce la facevano.
3: Loro hanno giocatori, bisogna vedere. Io ho visto un discorso di carattere tattico, loro si muovevano molto, hanno proprio questa idea di calcio, noi siamo un po' più statici, però onestamente io non lo riesco a ricondurre a un fatto atletico. Michele, ti saluto perché c'è un'altra amica a volo che è Pasquale.
7: Ciao Paolo, buonasera. Innanzitutto è un grande piacere poter parlare con te, io ti ascolto sempre, chiamo da Terni.
3: Grazie.
7: Senti Paolo, io volevo focalizzare l'attenzione su una cosa di cui insomma...
3: Veloce perché mancano 35 secondi, vai Pasquale.
7: Sì, no, il ruolo di Højlund, no? Perché ieri ha fatto un gran gol, ma non riesce mai a tenere una palla, non riesce mai a far salire un po' la squadra. Non lo so, sta cosa la noto solo io oppure è un fattore.
3: Ragazzi, qui c'è la seconda telefonata, io devo prendere atto di quello che dite, le vostre opinioni le rispetto, ma credo che se il problema del Napoli è Højlund non abbiamo grandi problemi. Mi sembra che i problemi che abbiamo sono altri.
7: No,
3: perché fare il focus su Højlund, che a me sembra uno dei punti di forza del Napoli, poi non stiamo dicendo che è Benzema, per carità,
7: certo,
3: è un buon giocatore, ma è uno dei punti di forza del Napoli, ha tutte le caratteristiche, segna, combatte, lotta, è giovane, c'ha fisico, c'ha tutte le caratteristiche, vediamo dei chiari di luna sparsi per il campo, mai visti, ci preoccupiamo di Højlund, poi padroni voi di farmi le domande su Højlund.
7: No, è che probabilmente in alcune fasi della partita avere un attaccante che riesce a proteggere un po' di più la palla, che riesce a far respirare tutta la squadra, cioè questo vedo che è mancato, insomma, però non solo questo ovviamente, è uno dei...
3: Va bene, Pasquale, ti devo salutare, grazie assai.
7: Va bene Paolo, ciao.
3: Ciao, grazie, è finita la puntata, grazie a Ciro Froi, ci sentiamo domani alle 18:442, saluto da parte di Paolo del Genio, buona serata a tutti.

0: ricco di calcio, proteine, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da Buonasera da Marcello Calvano. In apertura, un gruppo di cittadini dell'area Flegrea, tra cui numerosi sfollati, ha manifestato oggi dinanzi a Palazzo di Governo, proprio mentre era in corso il vertice con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha ricevuto il pacchetto di emendamenti al decreto legge Campi Flegrei. Per circa 2 ore hanno manifestato sotto un sole cocente striscioni e slogan per chiedere interventi urgenti. 2 donne sono state colte da un lieve malore, ma sono state subito soccorse. Gli sfollati nella città di Pozzuoli dal 31 luglio scorso, quando è stata registrata la scossa di magnitudo 4.7, sono circa 4.000, un bollettino che viene aggiornato quotidianamente a seguito delle verifiche degli uffici. La cronaca, indagini dei carabinieri ad Ercolano in provincia di Napoli, dove stamattina i militari sono intervenuti al civico 95 di via Benedetto Cozzolino per l'incendio di un piccolo centro commerciale gestito da una donna di origine cinese. Le fiamme hanno completamente distrutto quanto c'era nei circa 1400 metri quadrati del negozio. Fortunatamente non si registrano feriti, ma sono in corso accertamenti per comprendere le cause del rogo. Cambiamo adesso argomento. Il mandante della morte di mio figlio è questa società. Sono le parole di Daniela Di Maggio, la madre di Giovan Battista Cutolo, il giovane 24enne ucciso in una lite per futili motivi in piazza Municipio a Napoli nella notte del 31 agosto 2023. Oggi, lì dove il ragazzo fu ucciso con 3 colpi di pistola, si è svolta la cerimonia solenne a cui ha partecipato, insieme alle autorità locali, anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Dalla donna anche l'appello al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a intitolare una piazza alla memoria del figlio. E la chiusura con lo sport, il calcio, esordio amaro al Maradona per il Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri cedono per 2-1 contro il Como di Fabregas. I lariani passano in vantaggio con Baturina, approfittando delle difficoltà della difesa azzurra. Al 29esimo minuto di gioco arriva poi il pareggio di Rasmus Højlund, ma pochi minuti dopo Dovikas riporta avanti la squadra ospite, approfittando di un'altra distrazione della retroguardia azzurra. Nella ripresa Allegri prova a cambiare la partita, ma l'assedio finale del Napoli non basta. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Buona serata a tutti.
3: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta...

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera da Emanuele Calaiò. Buon lavoro a Ciro Froio che curerà la parte tecnica. Ricordiamo i numeri di telefono per il filo diretto 081 546 6873 per gli audio WhatsApp per chi ci volesse scrivere 342 00 00 100. Allora, abbiamo preso proprio abbiamo iniziato nell'istante in cui la Roma ha fatto il terzo gol a Lecce, un 1-2 pazzesco, 0-3 per la Roma con doppietta di Malen, Sulè adesso ha triplicato. È una Roma che sta bene e che fa paura. Bella squadra, ma è solamente l'inizio. Allora, come ogni lunedì, io ovviamente do il mio giudizio sulla partita del Napoli con il Como. E ovviamente l'ho rivista la sera, la notte, diciamo a mente lucida, a mente fredda. Diciamo che sì, Napoli non ha brillato incredibilmente, ma come non mi esaltavo nella vittoria di Genova, non mi deprimo in questa sconfitta, perché comunque secondo me il Napoli in alcuni frangenti della partita ha giocato, ha creato, è stato sfortunato. Si sapeva che la partita era dura contro il Como, però è chiaro che già è dura in sé per sé, se poi regaliamo i gol e diventa ancora più dura, perché alla fine è stata questa la cosa primaria della sconfitta: due errori individuali che ha permesso al Como di andare subito in vantaggio sull'1-1 del Napoli, meritato, che magari poteva essere il Como poteva subire il contraccolpo sull'1-1. Invece l'errore, secondo me, più errore di Rachmani che quello di Anghissà, ha portato il Como a raddoppiare. Poi quando gli lasci queste chance a una squadra come il Como, che poi fa tanto palleggio e possesso palla, è veramente difficile. Tanti punti da capire, ovviamente, come ho sempre detto, non è che quest'anno mi aspettavo, andando via Conte, con Allegri chissà che grandissimo gioco, ma mi aspettavo qualcosina magari di meglio anche a livello difensivo, perché bene o male il Napoli ha creato, ma io ho paura, sono un po' scettico sul reparto, che secondo me è quello che è più in difficoltà, il reparto difensivo. Tanti errori individuali, sui cross, sui calci d'angolo, a difesa schierata 4 contro 2, mi prendevano sempre loro, facevano i colpi di testa, andavano sempre loro a intercettare la palla, quindi errori di disattenzione, di cattiveria, cosa che ha detto anche Allegri in conferenza. Non puoi permetterti in queste partite, che anche se l'inizio comunque sono sconti diretti, e non puoi sicuramente regalare gol. Comunque è difficile per tutti, è solo l'inizio, ci sono comunque 40 gradi, non è facile, devi capire i meccanismi, l'allenatore nuovo, quindi bisogna dare tempo. Io non voglio giudicare fin quando non passa un mese e mezzo, quindi Napoli c'ha ancora tanto da migliorare, da imparare. Altri punti che comunque mi sono segnato, che non mi sono piaciuti, ovviamente i maggior giocatori di qualità in questo Napoli in questo momento non sono in condizione, i vari McTominay, i vari Rachmani, i vari Anghissà, quindi non è semplice. Però non mi è piaciuta sicuramente la formazione iniziale, perché per quanto mi riguarda tu hai di due giocatori, due esterni che sono più bravi a puntare l'uomo, che sono Vergara e anche Alisson, tu me li metti in panchina. non capisco perché Vergara non è entrato, perché capisco che comunque Neres deve prima o poi fare minutaggio, subentrare, ma lo farei subentrare quando magari la partita è un po' più semplice o quando sei in vantaggio. Quando devi recuperare una partita come quella con il Genoa, che Vergara alla fine ti ha dato un impatto incredibile e devi cercare di recuperarla, mi devi far entrare Vergara, che è quello più intraprendente, che c'ha gamba, che punta, e magari non Neres. Detto questo, non è, la colpa non è di Neres, il Napoli ha perso, però comunque si potevano fare cambi diversi, si poteva mettere 4-2-3-1 prima. E poi un'altra cosa, al di là che McTominay sicuramente non è in condizione, o meglio, deve essere bravo Allegri a trovargli la miglior soluzione e posizione per esaltare le sue caratteristiche, io un giocatore come McTominay non lo faccio mai uscire, perché può fare gol da un momento all'altro, può inserirsi, può tirare da fuori, perché di giocatori che ti possono tirare da fuori ne abbiamo solo due, De Bruyne e McTominay. Anguissa è rimasto in campo troppo tardi, doveva essere sostituito prima. Secondo me il primo cambio doveva fare è mettersi sempre con il 4-2-3-1 con McTominay e Lobotka, con Vergara a destra e con De Bruyne dietro Højlund e con Alisson. Altri punti, Politano, che comunque è un giocatore che è duttilissimo, che si dà tanto da fare, anche lui è rimasto fin troppo in campo, un giocatore che comunque perde di lucidità perché corre tanto, e quando dico che gli esterni devono determinare in un 4-3-3, bisogna mettere gli esterni capaci di saltare l'uomo e di creare superiorità numerica, e questo non c'è stato. Ma sicuramente siamo all'inizio, è la seconda partita, si è perso, per quanto mi riguarda, per errori individuali e per una difesa non attenta. Però il Napoli, rispetto all'anno scorso, ci sono state partite dove veramente non ha creato un tiro in porta, invece le occasioni migliori secondo me le ha avute il Napoli. Se vado a pensare a Lang, il colpo di testa, se vado a pensare alle due occasioni di Oliveira, il tiro masticato di Politano, la carambola tra Anguissa e McTominay nel primo tempo, quindi comunque il Napoli qualcosina in fase offensiva ha fatto, ma è la fase difensiva che mi fa più paura. Detto questo, non ci demoralizziamo. Adesso il Napoli ha la possibilità di rifarsi comunque a Milano. Sapevamo che è un inizio di calendario difficile, però il Napoli ha tutte le qualità per riprendersi da questa sconfitta. C'è ovviamente il fatto di incominciare a incrementare la condizione fisica, perché in questo momento il Napoli non dico che cammina, ma quasi, fa tanto caldo, ancora si deve sciogliere, diciamo, il lavoro fatto in ritiro, di sicuro non è in ottima condizione. Detto questo, partiamo col nostro filo diretto, vediamo voi cosa ne pensate. Ovviamente la mia disamina è completamente parere, giudizio mio, attenzione. Quindi Paco, abbiamo subito Paco in linea. Ciao Paco.
1: Ciao Mauro, buonasera.
0: Ciao.
1: Innanzitutto condivido appieno la tua disamina, ma immagino insomma che sia quella anche un pochino più diffusa in assoluto, perché lo sento, ho ascoltato anche Paolo Del Genio e molti si trovano d'accordo. Io, Mano, ti volevo fare una domanda specifica, sì, individuale, su un giocatore. Sì. No, tu sei stato un grande attaccante, insomma ci hai fatto divertire, la mia curiosità era questa, ma secondo il tuo punto di vista, allora, Højlund, che non è il problema del Napoli, perché forse io con Paolo mi sono espresso male, no, il Napoli in questo momento ha tanti altri problemi che non sono Højlund, sì, ma in alcune fasi della partita non dovrebbe provare a tenere un pochino di più palla, non dovrebbe cercare di lavorare un po' di più sulla protezione della palla per far risalire la squadra? Perché ieri credo che in alcuni momenti lui avrebbe potuto dare di più, il Napoli era evidentemente in difficoltà, sia per una questione fisica sia per una questione tattica, no?
0: Sì.
1: però credo che quel supporto che un attaccante di spessore ti può dare in alcune fasi della partita per far rifiatare la difesa, per far rifiatare i centrocampisti, sia completamente mancato, e a rivedere la cosa diciamo a posteriori credo che sia un fattore che Højlund non ha.
0: Guarda, io provo diciamo a dirti la mia. Io penso che Højlund, se tu a Højlund la palla gliela fai arrivare, come è stata l'occasione del primo gol, raso terra in verticale, è un giocatore che comunque la protegge, e anche l'anno scorso ha fatto diversi assist proteggendola, fare a sportellate con i difensori e poi aprire per gli esterni. Se gliele dai le palle come a Genova, che gli arrivano a 30 metri di distanza alte, con una difesa così bassa, i giocatori non arrivano nella seconda palla a rimorchio, perché comunque un attaccante quanto tempo la può tenere la palla? È questione di secondi, ci vuole subito quelli che vanno a supporto. Perché il Napoli perché ha fatto difficoltà? Perché il Napoli in questo momento le mezzali, gli esterni
1: non ha condizione,
0: non hanno condizione, non vanno senza palla, la vogliono tutta tra i piedi, perché sì. Quando il Napoli fa bene è perché gli esterni vanno senza palla, perché McTominay, Anguissa si buttano negli spazi, creano spazi e quindi non danno punti di riferimento.
1: Interrompo, nei pochissimi momenti in cui il Como poteva stare in difficoltà, no? E ha lanciato lungo, sì. Saranno state due o tre volte al massimo, sì. Dovikas, se non è riuscito a controllare palla, si è fatto fare fallo.
0: Sì, no? sì, Dovikas è stato molto bravo, sì.
1: Esatto, e quindi dà la possibilità alla sua squadra di tenere sempre il pallino del gioco, no? E soprattutto non ti dà la possibilità di rimpostare un'azione.
0: Ma guarda, no? Se tu ci fai caso, Paco, quando si è parlato comunque di un'alternativa a Højlund, perché se Luca dovesse andare via, io ho sempre detto che l'alternativa di una punta centrale come Højlund, perché Højlund è un giocatore che per caratteristiche attacca la profondità, non è bravo nel entrare nel vivo del gioco e a fare quello che magari fa Lautaro, che fa Dubica, a venire tra le linee, difendere palla, smistare, e Lucca è uguale, cioè, quindi per questo si era pensato a un tipo Zirkzee, Gabriel Jesus, un giocatore, una punta centrale di manovra che sappia anche dialogare, e purtroppo sia né Højlund e né Lucca sono quelli che possono venirti a legare il gioco.
1: Va bene, Manu,
0: però il problema sicuramente non è questo. Io il reparto più che sono in preoccupazione è il reparto difensivo, sinceramente.
1: Siamo tutti d'accordo. No, ma la mia era solo una curiosità proprio tecnica, insomma, cioè nel vedere una partita intera, notare tante difficoltà. E tra le tante, insomma, mi è sembrato, dico, ma possibile che non riusciamo a tenere una palla? Però non voglio rubare altro tempo.
0: No, figurati, Paco, la tua giusta considerazione. Ciao, buona serata. Buona serata, vediamo cosa ne pensa Raffaele. Ciao Raffaele, buonasera.
2: Ciao Manu, complimenti a tutta Napoli sempre.
0: Sempre.
2: Io sai che penso? Che sì. Mi dà tanto fastidio quando si magnificano squadre che non vanno magnificate. 60 minuti il Como ha dominato il Napoli, ma... è facile dominare una squadra se a centrocampo ci mettiamo a fare i passaggini qua e là, io da te, tu e a me, nessuno ti pressa, è chiaro che tieni il possesso, è normale. Ma chi ha fatto sto Como? Gli abbiamo fatto noi i due gol, Manu.
0: No, ma infatti
2: ma chi ha fatto sto Como? Io, mi dà fastidio quando si deve dire che è diventata una big, che ci può stare a perdere contro il Como. Si è fatto tutto noi, ma noi potevamo concretizzare 6-7 occasioni.
0: Assolutamente sì. Io infatti l'ho detto
2: due volte sotto la palla. Alisson ha fatto un tiro bellissimo, alto sopra la testa, Manu.
0: Ma infatti guarda,
2: come hai detto tu, Lang col colpo di testa.
0: Io l'ho detto in apertura, a mente lucida, io poi ho rivisto la partita, ovviamente il Como ha la qualità di avere un palleggio, di muoversi tutti senza palla, però è stato un palleggio sterile, cioè è stato un palleggio sterile piano, perché il Napoli in questo momento non ha la forza di andare a recuperare palla, di andare a aggredire in avanti, e quindi è tutto facile, capito?
2: Io ero allo stadio, ho visto i movimenti della squadra, a me non mi è sembrata una grande squadra. Poi viene magnificata e va bene così, ha vinto la partita.
0: Ma ha vinto perché gliela abbiamo regalata noi, perché...
2: No, dai, parliamoci, diciamo le cose come stanno.
0: No, ma è così,
2: Un grande Napoli. Ho visto anche un'Anguissà un po' meglio rispetto alla partita di Genoa. Cioè, piano piano i giocatori prendono condizione. McDonald dice che gioca con le vesciche. Poverino, sente il dolore, non può essere al meglio.
0: No, ma guarda che l'80% dei giocatori nessuno sta al meglio, caro Raffaele. È stata una partita di pesa, il risultato di peso da errori individuali. Perché, ragazzi, se Oliveira non si fa, non esce male su un cambio di gioco, o Rachmani non

0: non spazza via la palla, stiamo parlando del nulla, perché alcune volte le partite sono dipese molto dagli episodi e gli episodi sono andati a favore del Como grazie alla disattenzione del Napoli. Poi che cosa vogliamo dire? Che il Napoli non ha creato? Ha creato, perché le palle le ha avute.
1: Ha creato più del Como. Nico Paz, grande campione, Real Madrid, a destra, a sinistra, peggiore in campo, mano.
0: Sì, sì, non ha assolutamente brillato.
1: Ma chi è sto Como? Questa è una cosa che mi dà enormemente fastidio. Cioè, ha detto pure Allegri, se dobbiamo prendere dei gol perché gli avversari sono più bravi di noi, ancora.
0: Certo.
1: Ma se dobbiamo regalarli a quel punto, insomma, facilitiamo le cose all'avversario.
0: Sono assolutamente d'accordo.
1: Io non sono affatto preoccupato perché ho visto un grande Napoli.
0: No, ma neanch'io sono preoccupato, ti ripeto, né esaltato alla prima né amareggiato alla seconda. Certo, e sono amareggiato perché, ripeto, se il Como avesse dominato, avesse fatto 100 tiri in porta, allora avrei detto sono preoccupato, ma i gol ce li siamo fatti da soli. Sono preoccupato per la difesa, sinceramente.
1: Mano, tu sei stato un grande calciatore, le cose le sai. Le squadre che dominano ti pigliano a pallonate.
0: Certo.
1: Non è che ti fanno un fraseggio al centrocampo, io la do a te, tu la dai a me.
0: Sì, ma era infatti un possesso palla sterile, cioè non era veloce. Perché il Napoli non ha la forza in questo momento di fare un pressing asfissiante. Cioè, ragazzi, fa 40 gradi, non si respira.
1: Io ero allo stadio, ero formaggio.
0: Cioè, sudiamo noi da fermi. Cioè, figuriamoci loro. Quindi non è semplice. Quindi diamo un giudizio. Fra un mese e mezzo, che comunque i giocatori più importanti del Napoli riprendono una condizione migliore e poi faremo le nostre giuste considerazioni.
1: Mano, poi tu lo sai, perché sei stato a Napoli, vivi a Napoli, ti sei sposato a Napoli, sì. C'è stato sempre questo disequilibrio. Si vince una partita, Allegri è un fenomeno, si perde una partita.
0: Infatti è sempre questo, il mio motto è sempre quello di dire ci vuole sempre equilibrio, nei giudizi, c'è sempre una via di mezzo.
1: Ho 62 anni, secondo me, dalla nascita che sono tifoso del grande Napoli, vabbè, è stato sempre così a Napoli, sempre una partita la vinciamo e ci esaltiamo, un'altra partita la perdiamo e ci deprimiamo.
0: Lo so.
1: È una caratteristica di noi tifosi del Napoli. Ciao
0: Raffaele, ti ringrazio,
1: complimenti.
0: Grazie, ciao. Alla prossima. Salutiamo Raffaele, andiamo da Carlo, vediamo cosa ne pensa. Ciao Carlo, buonasera.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao.
2: Allora Manu, io a differenza del radioascoltatore precedente sono invece preoccupato,
0: sì.
2: Dico la verità. Io ho ascoltato la tua disamina all'inizio, sono d'accordo, è stata una disamina molto oggettiva e sono abbastanza d'accordo con quello che hai detto tu. L'unica cosa è che io mi sono fatto una mia idea e vorrei condividerla con te.
0: Sì.
2: Di tutto, bene o male, la situazione calcio Napoli. Lasciando che sono tifosissimo del Napoli, quindi chiunque verrà, farò sempre tifo per chiunque verrà,
0: certo.
2: Giocatori, allenatori, dirigenti e presidenti.
0: Certo.
2: Non ho, molta stima nei confronti di Allegri come persona. Come professionista non posso dire nulla, perché lui ieri, se avrai anche sentito la sua conferenza stampa,
0: sì.
2: Lui la partita l'ha preparata proprio così, per far giocare il Como così e per giocarla proprio così.
0: Sì.
2: Poi non gli è andata bene perché i suoi giocatori hanno fatto degli errori, vedi l'errore di Oliveira, e quindi abbiamo preso un gol.
0: Due gol regalati, secondo me.
2: Sì, forse il secondo un po' regalato.
0: Ragazzi, il secondo si poteva evitare, dai. Tu è giusto che tu vuoi impostare il gioco dal basso, Anghissà magari non ha dato la palla così tanto forte, ma Rachmani aveva tutto il tempo di spazzarla, di col controllo orientato portarsela avanti. Cioè, è stato un errore. Cioè, se io devo prendere gol perché il Como mi ha messo proprio in difficoltà, e allora, ma se devo regalare i gol, è normale, contro una squadra come il Como è sempre più difficile poi riprenderla sta partita.
2: Io, guarda, sono d'accordo, però ti dico la verità, io non ho neanche avuto quella impressione che il Napoli fosse pericoloso. cioè sì, ha creato, ha fatto qualche passaggio dal 60esimo in poi, ha giocato nell'area di rigore
0: ai punti come occasioni nitide. Carlo, forse ai punti il Napoli ha avuto le occasioni migliori per quanto mi riguarda. Se io penso a Lang, se io penso alle due di Oliveira, se io penso a Politano, se io penso a quel diciamo prendo io prendi tu McTominay, Anguissa, a Oilund che stava rubando la palla al portiere, sono occasioni importanti, Alisson il tiro a giro da posizione ottima, cioè se tu vai a vedere le occasioni le abbiamo avute l'anno scorso, te lo ricordi che ci lamentavamo di partite con Conte che non abbiamo fatto un tiro in porta, bene o male sì. Sai, qualcosina in più si è visto in questa partita qua, anzi forse abbiamo creato più ieri che abbiamo perso che col Genoa che abbiamo creato poco.
2: Sì, sì, questo è vero. Ho il timore della partita con l'Arsenal, che non so come preparerà Allegri. L'Arsenal.
0: Guarda, Carlo, come la prepari? La prepari di sicuro è difficile, perché comunque ci sono squadre che comunque hanno una rosa importante. L'Arsenal ha vinto la Premier, è arrivato in finale di Champions. È chiaro che come la prepari, alla fine, come sai, sono i calciatori che ti fanno la differenza. Quindi devi stare super attento. Appena tu leggi male la partita o leggi male i momenti, l'Arsenal ti fa gol. Quindi ormai siamo ai livelli che quando non puoi regalare nulla, che ci sono attaccanti di livello che comunque ti fanno gol. Ma io prima dell'Arsenal mi preoccuperei comunque di andare a Milano, perché già hai un calendario difficile, vai a un altro scontro diretto, l'Inter c'ha 6 punti, la Roma c'ha 6 punti, la Juve c'ha 6 punti, la Lazio c'ha 6 punti, quindi diciamo che hai già urgenza di assolutamente andare a Milano e andare a rifarti diciamo di questa brutta sconfitta.
2: Ecco, un'ultima cosa, poi lascio sì. agli altri la linea, visto che proprio stavi dicendo questo, proprio tu che sei stato calciatore, come si fa a cercare di risolvere questa distrazione che i giocatori hanno in campo?
0: Con la non superficialità, nel senso ogni cosa che tu fai, che sia un passaggio, che sia una costruzione dal basso, la devi fare con la lucidità, la devi fare con la mentalità giusta e non con troppa sufficienza, perché secondo me è quello che stiamo vedendo in alcuni passaggi che fa Anguissa, molto superficiali, come se fosse svogliato, faccio un esempio. Invece quando giochi a questi livelli, soprattutto squadre come il Como, l'Inter, la Juve, cioè devi stare super attento, non puoi regalare niente. E quindi, ma una cosa che deve fare sicuramente il Napoli è ritrovare la condizione, perché il Napoli, se non cammina quasi, fa caldo, lo capisco, però il Napoli deve cercare di essere più brillante. Perché se il Napoli non riesce ad alzare il baricentro, ad andare a fare un pressing, lasciamo il pallino del gioco e poi si fa veramente dura. Quindi Allegri preparerà la partita di Milano questa settimana nel miglior modo possibile, ma la cosa che risalta l'occhio è che il Napoli in questo momento non è in condizione, ma non solo il Napoli, ma tante squadre. È ancora presto, c'è caldo e mi auguro che qualcosa in più a Milano si veda.
2: Va benissimo.
0: Ciao Carlo.
2: Grazie.
0: Grazie. 0815466873, sempre per la linea diretta. Leggo qualche messaggio di qualcuno che ci scrive. Ciao Manu, io non do nessuna colpa ad Allegri, perché quando lo ingaggi sai cosa prendi. Io invece farei una riflessione su Manna, perché con i soldi è facile prendere i Lucca, i Lang, invece nell'anno del centenario, senza possibilità di muoversi, doveva inventarsi qualcosa, anche fare una cessione importante per ringiovanire la rosa. Ne abbiamo parlato tanto, manca poco alla chiusura del mercato, l'avevamo detto in questi giorni che il Napoli penso che finirà così, perché sia Lang che Lucca magari la società ha fiducia in loro e nello stesso tempo non hanno tutto questo grande mercato per le società prenderli, e quindi hai un problema di lista se tu devi prendere un giocatore over.

0: deve andare via per forza un over, quindi la vedo difficile che il Napoli farà ancora qualcosa in entrata. Penso che il Napoli si siano riuniti con Manna, con Allegri, con De Laurentiis, e hanno pensato che con questa rosa possono andare a qualificarsi una delle prime quattro in campionato per andare in Champions. È molto difficile perché quest'anno sarà molto difficile, ci sono tante squadre attrezzate e il Napoli deve avere il coltello tra i denti ogni partita, perché non è scontato quest'anno qualificarsi in Champions League. Quindi secondo me qualcosina, o un esterno o un attaccante allo stesso livello di Højlund, secondo me si doveva fare per alzare un po' l'asticella, ma è un mio pensiero, ma cerchiamo di essere fiduciosi e positivi. Ciao Manu, complimenti per tutto, bella la maglia, sempre forza Napoli, Francesco Liuzzi musicista. Vabbè, ci fermiamo pochi minuti e poi riprendiamo.
1: Salderiso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Salderiso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Salderiso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
9: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben rientrati. Un nostro amico ci scrive: ma con le uscite di Lidström e Kajust si può liberare qualcosa e prendere qualcuno? No, perché già sia Lidström che Kajust sono fuori lista, quindi per prendere il Napoli qualcuno devono uscire giocatori over che già stanno in lista, e quindi deve uscire un big, un Lang, un Luca, un Anghissa, un qualsiasi over per lasciar posto a uno che entra. Ma ragazzi, ormai dubito che il Napoli faccia qualcosa. Manna si sta concentrando alle uscite, quasi fatta per Mazzocchi al Venezia. Lidström forse va al Salisburgo. Caillou sta anche, quindi si può parlare di fare qualche trattativa in uscita, ma in entrata poca roba, anche perché si stanno accasando tutti. Gabriel Jesus è andato al Barcellona, e poi Zirkzee addirittura forse si è piombata la Juve, quindi non è facile. Andiamo da Pino. Ciao Pino, buonasera.
13: Salve Mano, buonasera.
0: Di fare qualche trattativa in uscita, ma in entrata poca roba, anche perché si stanno accasando tutti. Gabriel Jesus è andato al Barcellona, e poi Zirkzee addirittura forse si è piombata la Juve, quindi non è facile. Andiamo da Pino. Ciao Pino, buonasera.
13: Salve Mano, buonasera.
0: Ciao.

0: l'espressione. Ma vuoi mettere Neres? Qui ce l'ho con Allegri, solo su questa in parte, non solo per altre cose più i calciatori. Ma su quello su questa in parte, non solo per altre cose più i calciatori. Ma su questo vuoi mettere Neres? Mettilo nel ruolo di Politano, sostituisci uno che non ne ha più e lo metti nel suo ruolo. Invece mi tiene Vergara sulla panchina, che oggi a gambe abbiamo visto che per me c'ha il piglio di chissà veramente fare l'uno contro uno e supera, ha il gol nel suo DNA, fa fare gol, quindi con l'assist. Io proprio non l'ho capito perché l'ha tenuto sulla panchina, con la verità. Poi mi vai a fare giocare McTominay che è sottotono perché mi dicono c'ha le vescica, ma tu facciamo la stessa cosa di Conte, tu i calciatori li hai. Allora non dire mi basta questa rosa se poi non la utilizzi, perché se non utilizzi dei calciatori quando altri hanno dei problemi fisici evidenti, allora quello che dice è evidente che è una balla. Allora aspetto una tua riflessione, ma in particolare ripeto su Lang, che gli danno tutti i conti, ma secondo me in questa partita sono dei migliori. Aspetto un tuo rispetto.
1: Ciao Pino, grazie. Guarda, io dico sempre che gli esterni devono sicuramente determinare, puntare, fare assist, fare gol, perché non ci possiamo sempre rivolgere a Højlund o a McTominay i gol, ma abbiamo bisogno dei gol degli esterni. Ieri, per quanto mi riguarda, tutti gli esterni del Napoli hanno fatto un po' pochino. Mi aspetto di più da Lang. Sicuramente ieri è rientrato sul destro, ha messo qualche palla in profondità, però perdonami Pino, la deve fare gol Lang di testa. E allora lui si sta creando le chance e gli è stata data fiducia, ma deve alzare l'asticella come lui, come Politano, come Vergara, come Neres, come Alisson stesso, che anche ieri è entrato, però non mi ha entusiasmato, sempre perché secondo me con Spinazzola un po' si pestano i piedi. Il discorso che, come ho detto all'inizio nella mia disamina, i cambi non, in questa partita non mi sono piaciuti, a mio giudizio mi sono piaciuti molto, e Allegri l'ha vinta la partita con i cambi a Genoa e gli sono stati fatti i complimenti. Però ieri non mi è piaciuto, perché si doveva passare subito a un 4-2-3-1, togliere Anghissà, iniziare con De Bruyne, con McTominay e Lobotka a centrocampo, mettere subito Vergara, togliere Politano e mettere De Bruyne e Alisson e Højlund. Poi se McTominay aveva male vesciche, dovevi rischiare, comunque continui con i due in mezzo al campo e metti De Bruyne insieme a Lobotka e inserisci comunque Vergara, Neres. Io ovviamente un giocatore come Vergara non ci rinuncerei. Mi dispiace che poi alla fine in conferenza non se ne è parlato di Allegri, che non ha giustificato l'entrata di Vergara, perché Vergara a Genova è stato determinante. Il problema che ha il Napoli è che si allarga sempre il gioco e ci sono giocatori che non verticalizzano. Se io ieri, rivedendo la partita la notte, le occasioni che abbiamo creato partono tutti da un rischio, da una verticalizzazione sui piedi. Il gol di Højlund, la palla di Lang per McTominay che si è inserito senza palla ed è nato l'occasione di Oliveira. Anche quella del colpo di tacco di Højlund per De Bruyne. La palla si deve verticalizzare, la palla bisogna arrivare nei piedi agli attaccanti e non sempre allargando il gioco. E di giocatori che verticalizzano, che prendono il rischio di verticalizzare lungo, sono De Bruyne e Gilmour. Non c'è altri giocatori che verticalizzano. Ieri l'ha fatto Rachmani per il gol di Højlund. Si pensa sempre ad allargare il gioco e mi sta pure bene, ma per far arrivare la palla agli esterni, perché tu vuoi allargare il gioco e gli esterni devono puntare, ma il giro palla deve essere a 2000, non può essere lento per quanto mi riguarda. Andiamo da Pasquale. Ciao Pasquale.
2: Ciao Manu, buonasera.
1: Ciao.
2: Giusto una piccola considerazione, sentendo anche altre trasmissioni da stamattina, tutti diciamo addosso ad Allegri, alla seconda di campionato, nel suo primo anno, dove io ho visto innanzitutto un Napoli molto più offensivo.
1: Più occasioni di sicuro sono viste.
2: Rispetto a Conte, paradossalmente mi è piaciuto di più ieri, nonostante la sconfitta, che con la prima col Genoa.
1: A Genoa ho detto la stessa cosa, sì.
2: Mi è piaciuto molto di più. Sì. È un Napoli più offensivo, ma

0: che non offende, cioè diciamo che il gol è perché se l'è creato Højlund, perché il suo istinto, passami il termine, da animale se l'è creato quel...
1: Ma grazie a una palla in verticale.
0: In verticale.
1: Cosa che il Napoli fa poco.
0: I giocatori del Napoli ultimamente giocano solo per nome, perché parliamoci chiaro, in questo momento io un Lobotka così non lo metto, non lo schiero in campo. Politano, che per l'amor di Dio può essere uno stacanovista che si fa tutta la fascia fa a 100 all'ora, però il 90esimo ha fatto un passaggio che si vedeva proprio le gambe non ne avevano più, cioè ha fatto un passaggio, l'ha passato a quelli del Como, un passaggio a 1 all'ora, a 2 all'ora. Lo Lobotka purtroppo oramai ti fa il compitino, ti fa il passaggio a un metro, ma non verticalizza, non è lo Lobotka di Spalletti, non è lo Lobotka del quarto scudetto con Conte. Anguissa purtroppo inesistente, giocano per nominativi, non capisco il non far entrare Vergara.
1: Questo è una cosa.
0: Mi aspettavo qualcosa in più, sicuramente dai più professionisti, quelli i più esperti, i vari Rachmani, i vari Anguissa, i vari Lobotka, i vari Politano,
1: questi qua i giocatori diciamo più importanti, si aspetta la condizione migliore.
0: Non ci possiamo aspettare che Lang da un giorno all'altro ti faccia doppietta, ti salti 3-4 uomini, la stessa cosa per Lucca. Tu paradossalmente hai fatto due gol, tutti e due per una verticalizzazione, perché anche il gol annullato a Lobotka che è una
1: uguale, esatto, verticalizzazione bassa, la punta che la protegge e fa gol Lobotka.
0: In questo momento hai solo due giocatori che te lo fanno e sono Gilmour e De Bruyne, e non ti puoi tenere il lusso di tenermi in panchina, secondo il mio modesto parere. Altra considerazione breve, giusto per lasciare spazio comunque anche agli altri, il non acquistare un giocatore dal calibro di Gabriel Jesus, questi giocatori qua, secondo me fa un danno, ma un danno offensivo, perché per lo stesso motivo che ti dicevo prima, il Napoli offensivamente sì è propositivo, ma non offende.
1: Lo so.
0: Per fare soldi, ma avresti venduto Lobotka, chissà, e qualcun altro, i 30 milioni li avresti presi sicuramente, e avresti venduto Gutierrez sulla fascia, che obiettivamente Olivera non è affidabile, almeno quanto quelle poche partite che ha fatto da terzino sinistro. Gutierrez mi ha dato l'impressione l'anno scorso che in forma era sicuramente due volte meglio di Olivera.
1: Lo so, Pasquale, intanto ti ringrazio e buona serata. Se si è venduto Gutierrez perché è l'unica richiesta di tanti soldi che il Napoli ha avuto. Penso che comunque Allegri ha visto Anguissa, ha parlato con Lobotka. Penso che Allegri e la società non si volessero privare di un giocatore come Anguissa. Io capisco che comunque il Napoli quest'anno la teoria del Napoli è quella comunque di risanare un po' i debiti, di abbassare gli ingaggi, di non fare dei grossi acquisti con cartellini alti. Io penso che, l'ho detto anch'io, ci voleva un'alternativa a Højlund, ovviamente più diciamo di peso anche internazionale. Perché sinceramente sono un po' scettico, continuo a essere scettico su Lang e su Lucca, spero di sbagliarmi. E tante squadre come alternative si sono rinforzate, in avanti il Napoli no, ma al di là di questo tu hai creato diciamo che il pericolo più grande, il reparto un po' più in difficoltà è la difesa, perché ieri sono visti dei limiti di imprecisione, di attenzione nei cross, a difesa schierata 4 contro 2, i giocatori la prendevano quelli del Como, quindi non si può affrontare un campionato e una Champions che ci sono squadre spietate, lasciare troppo campo e lasciare troppe palle gol a questi attaccanti in Serie A, figuriamoci in Champions League. La società ha deciso di far rimanere Lucca e Lang perché pensano che possono essere utili alla causa, gli hanno dato fiducia, staremo a vedere quest'anno come faranno. Ovviamente ci auguriamo che partita dopo partita miglioreranno anche anche in condizioni. Ciao Manu, Appolitano non lo toglie perché è l'unico che fa le diagonali difensive che gli altri non sanno fare. Sì, ok, ma non possiamo sempre ogni volta avere sempre questa considerazione di Politano. Sì, è vero, si sacrifica molto, fa tanta fase difensiva, si fa tutta la fascia, ok, però poi c'è anche l'altra parte che tu devi offendere. E Politano adesso lo conoscono tutti, rientra e mette le palle oppure dà la palla a Di Lorenzo. Bisogna che Politano trovi altre soluzioni. E va bene, sono contento che è rimasto, però Politano bisogna anche gestirlo, non può fare 90 minuti e allora ti ha fatto un primo tempo dove comunque è stato attento alla fase difensiva, tutto volevo, il secondo tempo però stai perdendo al 60esimo, al 55esimo lo togli e metti Vergara. Questo è il mio pensiero, perché gli esterni non possono, ovviamente va bene che il calcio moderno che gli esterni si fanno tutta la fascia, ma gli esterni devono fare gli esterni e devono avere la lucidità per puntare l'uomo, per sorpassarlo, per tirare a giro, per fare gol, e quindi hai 5 cambi e puoi tranquillamente alternare, fare cambi in qualsiasi momento, anche perché i giocatori di alternative ce li hai e quindi puoi farlo. Andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
2: Ciao Manuele, buonasera. Ciao, buonasera. E proprio tornando a questo discorso degli esterni, se noi capiamo che il Napoli ha bisogno di più gol, la società come fa a non rendersi conto che noi avevamo bisogno di integrare degli esterni che determinassero, esterni che concretizzano? Lang è rimasto perché effettivamente Lang alla fine non è stato scelto da nessuno, perché probabilmente lui non hanno visto.
1: Non aveva mercato,
2: ma perché probabilmente non è quel giocatore determinante, ma anche noi lo sappiamo e noi dovevamo intervenire. Noi non abbiamo gol dagli esterni, sì. Abbiamo un Anghissà più vecchio. Questa rosa che ADL ha definito forte è una buona rosa, ma è più vecchia, devastata dagli infortuni e aveva bisogno di essere rigenerata. C'erano i problemi di lista e allora vendiamo qualche pezzo grosso. Anghissà a fine contratto, è inutile rincorrere un rinnovo a questo punto. Troviamo un altro Anghissà, in Europa ce ne sono, troviamo altri giocatori per rinfrescare questa rosa, anche vendendo e ringraziando qualche pezzo pregiato. Ci hanno regalato uno scudetto, rimarranno nella storia, ma forse bisognerà magari oltre
1: a sacrificare un giocatore come Gutierrez, che alla fine è uno di...
2: Per la plusvalenza ci può anche stare.
1: Ma secondo me potevi sacrificare anche un altro che magari sta da anni qui, che comunque come Anghissà, ma per esempio Anghissà, faccio un nome, sta qua da tanti anni, addirittura l'anno scorso già voleva andare via perché voleva trovare nuovi stimoli, ma poi dopo due infortuni, schiena e coscia, tornerà l'Anghissà di prima, delle prime parti della stagione?
2: Non... punto interrogativo per tanti giocatori.
1: Per tanti giocatori, esatto.
2: Trackman è stato fermo tanto. Di Lorenzo ha un anno in più, forse aveva bisogno di un'alternativa più pronta. O comunque Favasuli, prendilo a giugno e gli fai fare due ritiri, che magari... Non so, se ieri Di Lorenzo avesse avuto un raffreddore, tu dovevi andare con Favasuli a Milano e con l'Arsenal. Io non lo so.
1: Lo so, è la stessa cosa che dico, anche se tu Højlund lo fai giocare con l'Inter, gli viene la febbre, giochi col City o con l'Arsenal, gioca Lucca, che secondo me non è la stessa identica cosa.
2: Però Allegri dice che a marzo vuole arrivare su tutti gli obiettivi, ma io non credo, non credo che siamo a quel livello.
1: È difficile.
2: Io temo molto seriamente che non siamo nemmeno da quarto posto in questo momento.
1: Io penso che il Napoli è una squadra comunque ha una base forte e io penso che ce l'abbia la qualità per arrivare tra le prime quattro, perché secondo me Inter, Roma, Juve e Napoli secondo me lotteranno, però quest'anno sarà molto difficile andare tra le prime quattro, molto, perché ci sono squadre che sono attrezzate tanto, sì. Soprattutto le alternative, Quindi io adesso
2: Roma ha messo due capitani in panchina, ha messo Balerdi e De Rugni in panchina.
1: Io sto vedendo la Roma in diretta, cioè, già la Roma secondo me l'anno scorso era forte e ha fatto qualcosa di straordinario. Lui che cosa ha fatto? Ha rinforzato le alternative, perché non c'è più Dovvik ma ha preso Castro, che è un giocatore di tutto rispetto.
2: La stessa cosa sta facendo la Juve, perde che si prende Sar, ha messo Voltemade che è un ottimo attaccante,
1: è un ottimo attaccante come alternativa a Colomani,
2: ha messo Lucumi di fianco a Bremer. A noi Lucumi con l'infortunio di Buongiorno lo dovevi andare a prendere il giorno dopo e mettevi subito un titolare vicino a Rachmani. Hai preso un giocatore non arruolabile, Badiashile,
1: cioè, lo so Antonio, purtroppo considerazione che facciamo noi, ma purtroppo non decidiamo noi.
2: Possibile che la società non sia arrivata a vedere queste cose che sembrano abbastanza chiare, io questo no.
1: Lo so.
2: E poi un discorso romantico e chiudo, per l'anno del centenario, un anno così celebrato.
1: Si poteva
2: una
1: fare di più.
2: Una maglia così celebrata, una ciliegia su questa torta andava messa, secondo me.
1: Hai ragione. Antonio, dobbiamo andare in pubblicità, ti saluto. Ciao, e buona serata. Ciao. Pubblicità, ci fermiamo.

Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramarathon del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Stufano.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci qua, ben rientrati, ultimo rush finale. Leggiamo un messaggio. Buonasera Emanuele, volevo chiederti, Oliveira ha vinto gli scudetti con il Napoli, perché in giro sento sempre critiche su di lui? Non penso che sono critiche. Oliveira sì, ha vinto due scudetti, però se noi andiamo a esaminare la partita, e poi ovviamente ognuno ha il proprio parere, può piacere, può non piacere, a gusto personale, e se andiamo a analizzare la partita possiamo dire che non ha brillato in fase di difensiva. Ieri ha fatto un errore che per la sua esperienza poteva comunque non fare, perché con un cambio di gioco, se non sei sicuro di andare nell'anticipo, ci arrivi là vicino, e Diao col controllo rientrato sicuramente non lo supera, ma tu aspetti, lo mandi all'esterno, e questo gol sicuramente non veniva, ma secondo me è stato più un errore di disattenzione, di lucidità. Però voglio dire, Oliveira ha fatto anche delle grandi stagioni, poi ripeto, può piacere o non piacere, ognuno ha il proprio giudizio personale. Andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore, buonasera.
5: Emanuele, ciao, buonasera.
4: Ciao.
5: Buonasera a te.
4: Ciao.
5: Allora, si parla di allegri calciatori, bla bla bla, ma sai chi, io faccio una provocazione, chi metterei in questo momento sul banco degli imputati? Anzi, mi meraviglia ancora che il presidente non abbia sclerato, è il direttore sportivo Manna. Cioè, mi spiego, se noi in questo momento ci troviamo al 31 agosto, dove abbiamo una lista bloccata, eccetera eccetera, ma a che cosa è dovuto? Forse gli acquisti un pochettino errati e spropositati, vedi Lucca, vedi Lanz, il Cunebo, questa è la condizione, se non li vuole ancora, ma Giovane che cos'è? Centravanti? Centravanti? Io non ho capito ancora l'operazione Giovanni, che blocca comunque la lista. Ancora Zeballos, che è successo con Zeballos?
4: Zeballos si stava aspettando che è stato bloccato, stava aspettando che Lang doveva andare via, poi secondo me Lang non ha avuto questo grande mercato ed è rimasto, e quindi Zeballos è stato bloccato, ma alla fine non poteva aspettare fino a fine mercato, quindi secondo me è stata fatta una promessa a Zeballos dove è stato detto ti prendiamo, aspettiamo che va via Lang, perché noi per prenderti dobbiamo far uscire qualcuno, e Lang non l'ha preso nessuno.
5: Questo dico, ma siamo sicuri che di tutta questa cosa, quante responsabilità ha in questo momento?
4: Io penso che le responsabilità ce l'abbiano un po' tutti, cioè nel senso è da anni che il Napoli ha in ritiro una rosa di 40 persone, ogni volta il direttore sportivo deve piazzare 12-13 giocatori, perché anche Lang e Lucca di sicuro sono stati presi insieme a Conte, a Manna e a De Laurentiis, quindi non c'è un solo colpevole.
5: No, ma mi dimentico di Beukema, cioè dico, ma quanti, cioè, io penso che sono stati fatti un bel po' di errori, cioè calciatori pagati, Beukema mai visto, Conte non lo vedeva nemmeno dal binocolo,
4: e mo adesso è infortunato, sta per riprendere, ma, infatti, in panchina.
5: Non mi riferisco a quest'anno, ma l'anno scorso
4: ha giocato poco. Sì.
5: Luca e Lang, nessuno può. Giovane, cioè veramente Giovane? Giovane come calcettiano?
4: Giovane è stato.
5: Non lo spieghi da calciatore, io non riesco a capire. Centravanti, sottopunto, il portiere, difensore. Io ancora devo capire quest'altra operazione Giovane. Che cos'è? Non lo so. lo dici?
4: Giovane secondo me è stato fatto un investimento, perché l'anno scorso, se tu ti ricordi, il Napoli aveva il mercato bloccato e non poteva prendere, non poteva fare chissà che giocatore. È stato fatto un investimento perché è una seconda punta sia per l'anno scorso che per il futuro. Nel caso il Napoli dovesse passare col 4-2-3-1, lui è un giocatore che da seconda punta può essere utile, ma secondo me è alla fine giocherà poco, perché
5: non giocherà
4: me...
5: mai, Emanuele, non giocherà mai.
4: Anche io la penso
5: non
4: così.
5: Non giocherà mai. Quindi questo è un ulteriore, mi dispiace, un ulteriore errore del direttore sportivo. Non mi dimenticavo Okafor. Noi abbiamo visto Napoli Okafor, ma da chi è stato preso? Al direttore sportivo.
4: Okafor, cioè, è stato fatto secondo me.
5: ma pure là, ma noi le vedi, diciamo sempre. Mi meraviglio come il presidente non abbia ancora sclerato, veramente.
4: Ma guarda, caro Salvatore, può darsi che anche il presidente, alla fine è anche il presidente che deve dare l'ok ai giocatori, cioè, quindi agli acquisti, quando gli si chiede quanto vuoi spendere, e alla fine l'ultima parola è sempre del presidente, quindi.
5: Vabbè.
4: Per questo dico, si perde e si vince tutti insieme. Quindi, nel senso, non penso che sia solo un errore di Manna o dell'allenatore, ma c'è anche il presidente, perché alla fine la scelta è di loro tre. Quindi...
5: Infatti, io te l'ho nominato perché fino adesso Manna non è mai uscito sul banco degli imputati. Quindi per questo,
4: ma già ci stava negli imputati, già ci stava l'anno scorso, anche se, voglio dire, quando tu fai con quelli di gennaio hai fatto 11 acquisti, è normale che su 11 acquisti non è che ti possono andare bene tutti e 11, devi essere proprio fortunato. Purtroppo secondo me su Di Lucca e su Lang sono state fatte delle considerazioni, delle scelte un po' troppo affrettate,
5: un po' troppo.
4: Ti ringrazio, Salvatore.
5: Grazie, buona serata
4: a te. Andiamo da Luciano, buonasera.
6: Buonasera signor Cavaliere, buonasera.
4: Ciao.
6: Senta, voglio essere molto breve perché si è fatto un po' tardino. Noi abbiamo questa benedetta abitudine a tutti i tifosi, non solo i napoletani, ma voglio dire. Ma mo, dopo la seconda partita, dopo le prime, come dire, negative avvisaglie, escono fuori tutti, come dire, i peccati, gli errori, che siamo sempre bravi a pescare gli errori quando le cose vanno male o no. È giustissimo, per voglio dire, una critica serena, anche lei Calaiò la dà, ma con lucidità. Però voglio dire questo, ma chi doveva prendere il Napoli? Chi c'è sul mercato che il Napoli doveva prendere? Che mercato è quello? Cioè, ma almeno al posto di chi, al posto di come, di quando, che ci doveva fare? È questo. Poi, signor Calaiò, noi ci stiamo dimenticando di una cosa fondamentale. Mi perdoni se sono, come dire, gotico, medievale. Ne abbiamo un problema molto grosso, almeno è quello che sento il 30-40% dei napoletani. Che Meret non è un portiere né da Napoli e né per il Napoli, per l'amor di Dio, e sarà bravo, non è un ectoplasma. La difesa con Meret si rigidisce, si va in non un marasma, ma si rigidisce, sa di non avere in porta qualcosa che non preoccupi. Meret in porta e Macadreo come giocatore di calcio è preoccupante, mi ha detto in porta. Conte se ne è accorse. Non è quello, no, anzi, brava, però è preoccupante. È una delle cose che. Ma non voglio fare eco al signore di prima che ha detto: ma la dirigenza, ma non si accorge di tutto questo. Meret forse non avrà nemmeno né colpe, non avrà il mercato. Ma è una delle vere preoccupazioni. Non è né da Napoli, dico città, e né per il Napoli.
4: Va bene, Luciano, noi ovviamente siamo in chiusura, io ovviamente ti lascio con il tuo pensiero perché rispetto il tuo pensiero, io ti dico la mia in diretta, io ti saluto e niente, richiamaci, io nel senso... Meret, per quanto mi riguarda, è un buon portiere. Io penso che non c'è da preoccuparsi solo di Meret, ma io mi preoccuperei più della fase difensiva. Diciamo che i portieri, nominiamoli o diamo un giudizio se fanno qualche errore, ma gli errori Meret ieri non ha proprio commessi, ma gli errori sono stati commessi alla fase difensiva e non da Meret. Magari se c'è qualche altro problema è altro in questo momento. Siamo in chiusura. Ringrazio Ciro Froio che ha curato la parte tecnica. L'appuntamento sempre ore 19 domani per il calcio della sera. Da Emanuele Caraiò è tutto, buona serata.
7: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
2: 000 Cerciello Auto.
1: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
3: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Ogni giorno, più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia, per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno in questo lunedì 31 agosto e per quanto ci sia ancora l'agosto in questo lunedì, mi dispiace, è l'ultima di questo mese, quindi inizia ufficialmente la settimana delle settimane, la prima di settembre, quella dei grandi inizi, dei grandi ritorni, ed è per questo che c'è lui, Rosario Verde.
1: Buongiorno.
0: Mamma mia, che entusiasmo, Rosario, mamma mia.
1: Concerto, come si chiama? Fabio.
0: Come si chiama Fabio?
1: Novica 30 anni, novica 3 mesi.
0: Ma è passato un mesetto al massimo.
1: No, di più, novica proprio a metà di luglio. Quando è? Una vita quanto vive, sì, da metà di luglio, vedi? Un mese e mezzo che non l'ho visto.
0: È passato tutto questo tempo fa.
1: Tu perché non ci fai caso? Cioè, non...
0: Ah, a me sembra ieri.
1: Ma che si fridde, capito?
0: Sembra ieri. Ah, si soffride.
1: Non hai sentimenti.
0: Capito? Ma c'è l'entusiasmo di un cammello che dorme, mo sono io che non ho sentimenti, voglio dire. Vabbè, iniziamo. Che
1: un cammello, ma vorrei la coppa da faccio vedere. Non lo so.
0: Detto cammello, mi raccomando. Allora iniziamo come sempre con un pizzico di musica, poi c'è due ore.
1: È fridde.
0: Fra poco, ragazzi, un commento tecnico da parte di uno specialista sulla partita di ieri. State lì.

0: E allora siamo pronti per iniziare. E da dove vogliamo iniziare, signor Verde? Faccio scegliere a lei.
1: Mi sento tutto trasparente stamattina. Che è stato?
0: Io ti rivedo un poco puffo.
1: Da dove vogliamo iniziare, Pisacane? Che ne so, ma vediamo, aspetta.
0: Domani è primo settembre, ti dico solo questo.
1: Camma fa che è primo settembre.
0: Vabbè, ti sto rinfrescando la memoria sulla notizia, capito? Perché.
1: No, primo settembre siamo tornati dalle vacanze.
0: Ma siamo tornati?
1: Ieri sera non hai idea la tangenziale, tutto bloccato dopo la partita, non hai idea. Non
0: sì, avesse capo la di partita.
1: Chi, ma avesse capo di chi non pensi che non ti l'hanno stati, cioè, ma non.
0: E ci si sono accavallati i rientri.
1: Ma che ne sa, c'è tutto quanto Giulivi in macchina, sono asciutto tutto quanto, traffico e roba varia. Insomma, siamo ritornati dopo le vacanze, vado a mettere un bacio che riebbe, dovete pagare, dovete pagare. Insomma, ma papà pure uscizi Trump, insomma, Trump fa guerra e ni pavamma. Bollette, ecco. Arriva la stangata su luce e gas, va bene? Oh, verso il 40% in più tra settembre e dicembre.
0: Sicuramente. Wow.
1: Tra settembre e dicembre, i consigli per risparmiare. Allora, il caro carburanti non sarà l'unica stangata sulle tasche degli italiani a complicare i bilanci familiari. Ci sarà, con l'arrivo dell'autunno, ci sarà anche un caro energia. Caro energia, non è com'è caro l'energia.
0: Esatto, non è un amico.
1: Ma voglio bene.
0: Qui caro.
1: Allora, le bollette di luce e gas potrebbero salire oltre il 40% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Va bene, quasi 270 euro in più a famiglia in questi mesi qua, una stangata di quasi 1000 euro.
0: La notizia lo sta praticamente colpendo nel fisico.
1: Ma acciappato proprio. Quindi spenderemo quasi 982 euro complessivi fra elettricità e gas in più su queste cose qua. Le cause le conoscete, insomma, alla base dei rincari c'è il protrarsi del conflitto internazionale che continua a tenere sotto la pressione i mercati dell'energia. Secondo i dati del EEX,
0: prego?
1: EEX, così si chiama, European Energy Exchange. L'analisi della facile.it praticamente ci dice che nel 2025 avremo un aumento del 65% rispetto al 2025, 65% in più.
0: Mamma mia.
1: Cioè, se prima spendevamo 100 euro, ma pagavamo 65 euro.
0: Quindi ci conviene accendere già le candele praticamente. Andare
1: ancora
0: peggio
1: sul fronte del gas. Il PSV, indice di riferimento per il costo della materia prima, è previsto una crescita del 113% su base annua.
0: Avete notato che ogni percentuale che dà sta sempre peggio con la tosse? Incredibile. Allora. Aumenta, eccolo qua,
1: a faccia tu, pensa caso. Luce e gas, insomma, il consiglio degli esperti, che poi non è neanche un consiglio, perché grazie al Giorgio, direi.
0: Consumate meno?
1: No, alla fine dicono: cambiate gestore. Cioè, vedete un attimo quella,
0: sì.
1: E fatelo a prezzo fisso, perché ci stanno alcuni gestori che dicono: tu me l'hai tolto e io ti fornisco. E dice: fatelo adesso, perché aumenteranno anche i costi fissi. Aumenteranno, quindi insomma.
0: Vabbè, sì, certo. Cioè, se tipo io faccio adesso un contratto e poi lo faccio fra sei mesi, se la media è aumentata, quel prezzo fisso fra sei mesi sarà più alto.
1: La cosa che mi meraviglia è che a nessuno dice niente. Poi cioè, ve la sto dicendo: spenderemo di più tutti quanti, ma in Italia.
0: A posto.
1: Ah, buio.
0: No, tu che hai detto ieri? Cosa hai trovato per strada?
1: Traffico.
0: E quindi stanno usando tutti la macchina, quindi.
1: Ma come vai a piedi?
0: Ma tu lo sai che. Tu lo sai che con l'aumento che c'è stato.
1: Ieri avrei preso volentieri un mezzo pubblico, per esempio, senza pigliare macchina. Per l'aria condizionata, così, non c'è stato, non c'è fatto.
0: Ma io leggevo che agli inizi, cioè quando è iniziata la guerra, no, che con il prezzo del petrolio che poi è impazzito, si era registrato nei primi mesi di guerra un aumento dell'utilizzo della macchina al netto dell'aumento del costo della benzina e del diesel. Cioè, quindi
1: non
0: l'aumento non ha scoraggiato poi all'utilizzo. Anzi.
1: Non è questo, perché l'aumento di queste materie prime fanno guadagnare di più a questi petrolieri, a questi qua che fanno,
0: certo.
1: Vendono queste materie prime, si è detto: perché non tassate di più questi qua che stanno facendo
0: extra profitto?
1: Extra profitto, no, tassate questi qua, hanno detto no. Come si fa? Siamo sul mercato libero. Quindi tu e papà, capito?
2: Buongiorno, papà Rosario, ma non ci ne futto, sta stancato, io ho potuto muovere.
1: Vabbè, cioè,
3: lo sai, il problema è uno solo, che sì, questi dei poveri borghesi e dei poveracci, prima vi mettete con le pacchette a fresco in estate con i quattro condizionatori accesi e poi vi volete lamentare del caro energia.
1: Bravo, ragione.
3: Non fate morti di fame.
4: Cosa magresta tu?
1: Ma non ci capisco.
0: Sta continuando.
1: Sarà già allergica a pesacane. Che dacci dici? Io ci sto pensando.
0: Sempre colpa mia. Però vedi, il messaggio di prima, quando ha detto con le chiappe al fresco, si è ben guardato dal dire al mare. No, le chiappe al fresco ormai ce le hai solo se ci hai chiuso in casa, stai chiuso con l'aria condizionata, altrimenti niente, ragazzi, siamo entrati in una nuova era.
1: No, pensa che dici che i pescatori pescano a mare e ce ne già valute i pesci.
0: Hai capito? Hai capito? Vabbè.
1: Sta caldo.
0: 342 00 00 100,
1: si diceva questo, quindi pagheremo il 65% in più, il 40% in più, ormai appiccia una lampadina, pare che dovrebbe l'ansia e nessuno dice niente.
0: Sì, qualcuno...
1: questo mi piace, è bello che accettiamo con fine.
0: Ma che vuoi fare?
1: Come camma fa?
0: Tu non puoi fare niente, sono i governi.
1: Cellula dormiente, è arrivato il momento, cara cellula,
0: il 31 agosto,
1: di svegliarsi e fare qualcosa. Che possiamo fare? Che possiamo fare? Cala la cellula dormiente, che possiamo fare? Diccelo al 342 00 00 100.
0: Secondo me si
1: capisce,
0: girano...
1: rivoluzione, tu
0: no,
1: pensare...
0: le tue cellule dormienti in questo momento all'appello si gireranno dall'altro lato del letto, quello un po' più fresco, e si riaddormentano, capito?
5: Ma che me ne fotte, ma che tengavi tirato a campà, aumenta, no, aumenta, e poi diciamo fatta ieri mi ha giubiato un bello un gommone a noleggio e nati 6 nuvi 3,50 si è imbriacato con me porco in coppa.
1: Ma perché porco si imbriaca? Lei non ci mai casa questa cosa.
0: Si sa, non si sa.
1: O porco tutto con lo porco. Allora,
0: un po'
1: c'è una dormiente! Che lei pensa?
0: No, niente, sto facendo il lasciamo fare, non ho detto nulla.
1: Allora, c'è la dormiente, suggerisci cosa possiamo fare? Come possiamo reagire affinché insomma questi prezzi non aumentino di più? Insomma, come tu fai la guerra della Giabavai?
0: Esatto,
1: non si capisce.
0: Non si capisce davvero. Ciao ragazzi, buongiorno. Adesso si è capito perché hanno arrestato Maduro. Luigi, purtroppo, da Mantova. Buongiorno ragazzi. E che fa? L'importante è che il governo ha chiuso report, non l'ha chiuso report il governo comunque, che non potremmo pagare benzina e bollette, non fa niente, dice Rosario. Poi la marca l'ha pigliata a male Rosario con tutti questi rincari. Sì, c'ha una tosse di stizza nervosa
1: ma non si capisce.
0: Non
6: si... fumate una bella sigaretta, tu fumavo ma parivo quattro la salute. Non fumo più di una sigaretta
1: a B. Hai ragione, caro fratello, hai ragione.
5: Perché ci organizziamo e amo tutto quanto a Piazza Municipio, invadiamo Piazza Municipio, ci mettiamo là sotto, tu annanza tutto quanto, alluccamo tutto quanto, forza Napoli!
1: Che sei?
0: Ma perché?
1: Che sei?
0: Che si fa?
1: No, perché sto prendendo napoletano incazzatissimi sul fatto dello striscione, che hit della rete, se non te la sito con striscione, forse organizzano pure uno show per una cosa. E poi papà qua ho 65% di più una cosa. Ciao la dormiente! Ecco. Bisogna reagire, in che modo non lo so, facci sapere. Facci
0: però
1: sapere.
0: Se ci mettiamo a Piazza Municipio soffriamo il caldo, secondo me, perché là batte il sole, non c'è un alberello,
1: non c'è un rifrescato.
0: Ma dove rifresca? Allora, quando
1: ci fermiamo un attimo, vai, canzoncino e torniamo, vai.
0: Quando non rifresca niente, c'è J-Ax, Italia Starter Pack, questa canzone a Napoli fa
1: che sì,
0: significato.

0: Yes, I know, kiss kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ale De Martino, siamo pronti. Al suo segnale scateneremo l'inferno.
3: Sì. Aiù, buongiorno, ce la ma fa pena, si vuole dire oggi.
4: Rosario, un po' che jazz lo sta addosso.
5: Rosario, come avevo parato? Putin, minala.
6: Ciao, buongiorno a tutti e ben ritornati dalle ferie.
7: Grazie.
6: Una domanda che io mi ponevo nei giorni scorsi. Scusate, ma come può il governo cambiare atteggiamento nei nostri confronti se noi vediamo che il prezzo della benzina è uguale dappertutto?
8: Udin, muoio un momento.
9: Noi. Un messaggio in codice per il generale comandante.
10: Ah, buia. Cosa, frate, era una battuta. Perché un napoletano si zavalla a Napoli, non si muove.
11: J-Ax, la canzone era chiama L'Italia c'è scuse.
8: Ecco, comandante, buongiorno. Buongiorno. Dobbiamo fare un solo grido. Vai, fatelo insieme a me, tu, Marco e tutti i radioascoltatori. Pronti?
9: Putin,
12: ragazzi, buongiorno, Ciro da Pollena.
9: Ciao Ciro.
12: Comunque Rosa, no, non ci vuole il cielo non dormi niente. Ci vuole cing cing bing minola.
9: Tu hai creato, tu hai generato nell'ideale della gente che ci ascolta, nell'immaginario, tu hai creato che l'unica soluzione possibile per risolvere i nostri annosi
13: problemi è
9: una bomba atomica. Allora ti sembra una cosa normale? Così mi si scoraggia il popolo.
13: E saga, ma chi lo pure la comunità europea, tu quando stanno dicendo Putin mino,
9: ma quando mai?
13: Tu stanno dicendo te, ne fai, è minacente, è minacente, è minacente, facciamo sapere.
9: E la comunità europea
13: si dice altro. Si guerra, cancella, pigliamo,
9: no, capito? Quelli ci ascoltano e fanno. Allora, sentite a quello che dicevo Putin Mino, lo, e ridono, ma non è che
13: fa. La cosa bella che tu hai dato i parti, capivi?
9: Vabbè.
13: Fatta ancora.
9: Tornati dalle ferie, adesso si lamentano. Io adoro questi messaggi, sai, rivolto ad altri. Probabilmente lui non l'ha fatta la vacanza. Dice: tornati alle vacanze, adesso si lamentano. Vabbè, che ti devi lamentare? È normale che ci lamentiamo. Comunque io davvero non capisco, qui si sta a parlare del costo dell'energia, la benzina, ste cose, e poi non pensiamo alle cose serie. Cioè ieri abbiamo preso perso 2-1 e Gabriel Jesus non l'abbiamo preso e teniamo ancora Luca là.
13: E in fondo è questo.
9: Sono problemi effettivamente.
13: Questi sono i problemi.
14: Ragazzi, buongiorno.
13: Buongiorno.
14: Voglio volete fornire con Putin, no, no.
15: Ragazzi, buongiorno. Con un solo grido, chi è? Manatelo.
16: Ciao ragazzi, Enzo da Napoli. Ieri ho sentito l'intervista dell'allenatore del Como. Ha detto che i giocatori ieri sotto a sole sono stati degli eroi. Mentre che ieri ci ha faticato tutto mese a gusto, faccio corriere sotto sole. Chi sono? Sasamente.
13: Quello che ci ho pensato pure io. Insomma, non me li ho un minuto a ragnare chi si cae, però sotto al sole, con quel caldo.
9: No, ragazzi, posso dire una cosa? Posso lanciare un appello?
13: Frate, yeah,
9: siamo stati tutti in un bar o in un ristorante o in una struttura, un albergo magari, un villaggio, qualcosa del genere. Ragazzi, chi ha lavorato, che questi classici lavori stagionali, il cameriere o queste cose così, dei veri eroi, perché Raguayu, con quelle divise da lavoro addosso, con questo caldo atroce anche di notte,
13: capito,
9: a fare i chilometri. Ma veramente si meritavano il triplo dello stipendio. Signori, il triplo.
13: Signori, Pesacano va nei posti dove il cameriere c'ha la divisa.
9: Ma lì stavo
13: con jeans e camicia, se gli posso andare.
9: Col jeans, è pesante il jeans, fa caldo.
13: C'è gente proprio, capito, così.
9: Ma chi tu?
13: Ma
9: sei stato a Basilea? E stavano col jeans.
13: Sì, sì, ma c'è povera Gio, ma non è all'altezza tua.
9: Cioè, tu lei è stata a Basilea e l'hanno servito col jeans e la camicia.
13: Ma quando mai?
9: Appunto, e quindi per piacere.
13: Povera gente.
9: Buongiorno, Rosario e Marco.
13: Buongiorno.
9: Sentiamo, Fabio.
17: Guardi, buongiorno. Allora, lo sai, sto pensando una cosa, ma non è che a Putin proprio per dispietta, che non gli dice non l'ha mai menato, proprio non ci fa contento. Che manca un pacchetto, ci vuole fare un dente, no? Non è così.
13: Lui va a Sassamandere, siamo nati. Ma facciamo questa cosa,
18: tornate dalle vacanze si lamentano, è normale che ce la mandiamo. Cioè, ma perché chi ne è giù in vacanza non si lamenta lo stesso? Cioè, oppure chi ne è giù in vacanza praticamente sta in grazia e Dio non si lamenta.
13: Vabbè, qua non si sta parlando delle vacanze né di chi si lamenta, stiamo parlando che a picciare luce ci costerà quasi il 65% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, e già nel 2025 c'era l'aumento che era stato l'anno prima, ancora l'anno prima. Cosa stanno facendo? Ne stanno parlando?
9: No.
13: Stiamo parlando dell'aborto, stiamo parlando dell'immigrato, stiamo parlando della moschea, stiamo parlando della cosa, ma comunque questi soldi escono. Pensate, in alcune autostrade la benzina è arrivata pure a 3 euro.
9: Sì. Prezzo alla pompa 3 euro.
13: Capito? Una pompa 3 euro.
9: Di benzina. No, benzina.
13: Certamente stiamo parlando dell'energia.
9: Quello potrebbe essere economico. Pompa, no, è un'altra cosa.
13: 3 euro alla pompa.
9: Ciao. Allora ragazzi, Rosario, Marco, buongiorno. L'importante è tenere le PlayStation spente per protesta per una settimana. Sai questa cosa?
13: No.
9: La PlayStation dal 2028 vuole togliere i supporti fisici per i giochi e quindi faranno così solamente gli acquisti digitali. C'è parte della comunità dei players della PlayStation che si vogliono ribellare a questa cosa e dicono per protesta.
13: Kiss song
9: i
13: problemi.
9: Una, esatto, una
13: settimana.
9: Sono per protesta.
13: Kiss song i problemi.
9: Una, esatto, una settimana. E quindi si sta parlando
13: i players.
9: Pronto.
1: Ragazzi, buongiorno.
13: Buongiorno a te, ciao.
1: Guarda, ma tutti quelli che dicono Putin, Mina, Paolito Fornia, no, da coglio ognori.
13: Stregone,
9: no. Allora, no, gli eroi sono i giocatori, poverini, hanno giocato, scusate, hanno lavorato per circa un'ora anche con il cooling break, sì, la pausa per rinfrescarsi.
7: Guarda, Marco, a te ti serve una cameriera che ha divisa, a me mi ha detto per genere a mangiare fuori mi serve uno che ha cannottiere di zucchero per me che stava tutto i cocci mentre si trattava sotto la scella.
9: Ma manco a casa si te la portano così a tavola.
13: Su posto pulirla arriviamo noi.
9: Scusatemi, ragazzi, se andate in un qualsiasi bar il minimo che trovate è un cameriere o una cameriera con una camicia e un gilet, ma che frequenti tu? O il grembiule addosso di quelli spessi così. Ma stiamo scherzando?
13: Andiamo a Ducaetano a baci.
9: Ma Gaetano
13: è chiuso, è la stessa cosa con la 10 anni,
9: no, è che
13: e pensi che è nato proprio con quella magia.
9: Pantalone a riga.
13: Cresce quiz.
9: Lo salutiamo Gaetano, fra poco ti chiamiamo. Allora, piccola pausa per noi, fateci sapere se in qualche modo avevate calcolato la mazzata del rientro economica, ovviamente post vacanze, e con quale animo volete affrontare queste
13: Ma nessuno se ne porta.
9: Ma così si deve campare.
13: Ma non se ne porta.
9: Lasciano fuori.

0: Buongiorno Umberto, e vogliamo parlare degli animatori che per far divertire la gente sotto al sole, in spiaggia e tutto, è un lavoraccio,
1: E Cannali ci
0: rispatti. Anche pagati poco.
1: Qua gli operai, i fravegatori, gli asfaltisti.
2: Poveri.
1: Fa pure il
2: ragazzi. Ragazzi, costa meno essere drogato che drogati dalle bollette di luce e gas.
1: Bravo.
2: Praticamente. Pronto? Sentiamo.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: I vinici russi ci devono fare in hotel. Cravat, camici, cravat, canottier. Su coso lungo, fino a andare a ripire innanzi al rete. Scarpe, coperto. Calzì, pantalone, cintur, un morire, piatto mano che ullevano.
1: Sei comunque in dall'aria condizionata.
2: Dipende, se lavori all'interno, se lavori all'esterno no. Cioè se la terrazza,
1: sempre se
2: mangia fuori.
1: Pensi che la gente sta fuori cucavere, E che tu metti fuori cucavere?
2: Io ti dico che mangiavamo...
1: Gente benestante come te si mette fuori cucavere, cioè ti mette all'interno, al fresco.
2: Questo guarda, io alle volte io non lo... Se la struttura
1: c'ha
2: una terrazza enorme all'aperto dove mangi, solo che ci ha battuto il sole per le ultime 12 ore.
1: E ti metti a mangiare là fuori, scusi.
2: Ma quello è l'unico posto dove puoi andare a mangiare.
1: Ma non ci vado.
2: E dove mangi?
1: Se c'è un fucato, ma se c'è coppa se c'è un fucato, un brodino.
2: Come si vede che c'è
1: un bordo? Le mie terre.
2: Come si vede che c'ha il show? C'ha proprio la parlata.
4: Marco, noi siamo poveri. Quando andiamo al ristorante e domandiamo: scusi, ma a me è pronto, cameriere, dice: si può mangiare e battere l'attività.
2: Ecco, vedi, ci ha mandato per esempio un amico quella che teoricamente è una divisa. No, parlata.
4: Marco, noi siamo poveri. Quando andiamo al ristorante e domandiamo: scusi, ma a me è pronto, cameriere, dice: si può mangiare e battere l'attività.
2: Ecco, vedi, ci ha mandato per esempio un amico quella che teoricamente è una divisa, no? Vedi, c'è la camicia, il grembiule sotto la canotta, sicuramente.

0: 21 luglio e il 1 agosto, sapete, no? C'è stato il centenario del Napoli e ci sono state due feste, Sutras e quella della società. Si stima circa che siano girate in città tra la tutta la giornata del 31 e la festa del primo circa 400.000 persone. Mo dichi che maglietto un Napoli festoso, ero tra quelli, tutto a posto. Ma se stessi 400.000 facciamo una marcia su Roma in maniera non proprio così festosa, qualcosa cambierebbe oppure...
1: Come?
0: Allora si mi stronzano io.
2: Vabbè, domanda risposta, vedi? L'importante è darsi la risposta, amico mio.
0: Picciò Putin, la dama è pure ambress, perché ecco la colpa è nostra.
1: Pensa quando Berlusconi propose di togliere l'articolo 18... No, che lo propose Berlusconi, scesero in piazza più di 1 milione di persone con Cofferati, che senza una blocca non potessero fare più 1 milione di persone. Poi quando facette Renzi, nessuno che la sinistra può fare, poi l'ha fatto la sinistra, non scese più nessuno in piazza, insomma.
2: Aspettiamo un passo falso fondamentalmente. Buongiorno carissimi, grazie a Rosario ho passato giorni con un sorriso, non potendo andare in vacanza con lui alle prese in pizzeria con incontri amorosi. Grazie Sassamen.
1: Ah, grazie, ciao amico.
2: Sì, sono molto bellini quei video. Oltre che il costo eccessivo, avete notato che il servito costa quasi 50 centesimi al litro? Eh sì, su 50 euro circa 20 sono 10 euro di servito, manca un sommelier. Non mi pare lo Stato, ma una speculazione a discapito magari di anziani, ragazzi o di chi non è capace a fornirsi.
1: Qua ci stanno guadagnando molto i petrolieri e lo Stato, perché lo Stato, l'IVA dello Stato dice che stanno cassando l'ira di Dio. E il discorso che ci rimette, ma chi dice niente?
2: Per noi, ragazzi.
1: Chi dice niente? Ma chi ne parla questa cosa?
2: Sempre pronto? Solo noi.
1: Pronto. Qui Enzo, ciao.
3: Allora, dovuto intervenire per forza, che voi siete proprio rossi, siete carenza di sinistra.
1: Ma era il segretario del PD.
2: All'epoca, siamo nel PD.
1: All'epoca era il segretario del PD e cambiarono l'articolo, cioè tolsero l'articolo 18, nessuno dice niente.
2: So che sembra strano, ma è così. Cioè,
1: poi si è spostato al centro.
2: Quella la storia. Allora, stanno arrivando altri vocali al 342-00-00100, fra poco li ascoltiamo, ma se volete dire la vostra anche 081-546-6873, anche se un'altra cosa va detta, che poi purtroppo è concreta, fa male, però se ci fai caso ogni settembre è un po' sempre, è un po' come quando arriva l'inverno, sarà l'inverno più freddo, sarà la stangata più alta, pagheremo, cioè ogni settembre ci dicono che pagheremo di più le forniture, da ormai penso 15 anni ci dicono questa cosa.
1: Dalla guerra in Ucraina,
2: anche da prima.
4: Buongiorno.
1: Ciao.
4: Fabio da Capodichino, un abbraccio a Rosario.
1: Ciao.
4: Senti, Rosa, senti Marco, io credo che quello che arriverà come bolletta, io già ci trovo mia moglie, ci ti sien, meglio così, perché ovviamente io lavorando non è che sto tanto tempo a casa. Quando diciamo a retire, trovo il suo pensionato rappicciato, durante la nottata con il suo rappicciato, e babbo, la gente già, siete, vedi come lo dico, se arriva a bolletta oltre 200 euro, è meglio così, la cena di salute, muore, ti mette manca una luce, così che faccio una volta di sacchio.
1: Ma che so.
2: Da una parte si devono recuperare questi soldi, ragazzi. Abbiamo altri messaggi, Fabio, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te.
5: Certo che in Italia siamo super, scendiamo in strada contro il nucleare, scendiamo in strada e votiamo contro il nucleare, poi ci lamentiamo perché abbiamo le bollette alte, più alte di quelli che hanno il nucleare, e ci vendono l'energia a noi.
1: È bello.
5: Ma che paese di ipocriti ed imbecilli.
1: Più secondo, vai. Vabbè, allora signori, ci fermiamo un attimo, una canzoncina e torniamo.
2: Ma sì, una canzone vai, adatta.
1: Che sia bellina.
2: Adatta. I need a dollar, ma anche più
1: moncio
2: di dollar, uno. Facciamo due o tre, va, che non si può mai sapere.

0: Napoli dal 2011 con I Need a Dollar. Fabio, telefonata, messaggi, cosa abbiamo? Scegli tu.
1: Oggi ragazzi, guida tu. Lo sapete che stamattina quando sono sceso a lavorare ho visto una pompa di benzina che aveva il diesel a 1,759 e la benzina a 1,639. Peccato che poi mi ci sei dato. Ciao, vedani corriere.
2: Ciao. Ragazzi, buongiorno. Mo che arriva la bolletta, già ho fatto il passaporto. Me ne vado in un paese dove non c'è l'estradizione, così glielo metto a quel servizio allo Stato italiano. Me ne vado lì, non c'è l'estradizione e non pago niente.
3: Adio, buongiorno, Franco da Mugnano.
0: Ciao Franco.
3: Allora, adio, sì, effettivamente sta aumentando i bulletti, la benzina, è un bello problema. Però il problema più grosso va a giocare, eravamo pigliato il pallone Roma e noi da abbiamo squagliato la camera. Se siamo squagliati. Comunque, abbraccio a tutti i fratelli della curva.
0: C'è Massimo in linea, pronto?
4: Ci associamo all'abbraccio. Pronto, chi sei?
5: Pronto, posso fare una metafora?
4: Come no?
5: Allora, se io sto nel mondo e sono costretto a respirare, perché sono muro, sì, diciamo, ci hanno batteri, producono ossigeno che mi fa, mi dà la possibilità di respirare e vivere, quindi il tempo che utilizzo per respirare è tempo di vita, no? E più respiro, più vivo. Ma se l'aria è inquinata, se l'aria diventa inquinata, io sono costretto a respirare, non è che posso dire no, ma io l'aria la spiazza malattia perché kill amarata una buttata, kill. Il problema è che noi stiamo all'interno di una complessità per la quale l'aria inquinata ci produce determinati tipi di problemi. Poi ovviamente lo scemo attivo, riprendendo la metafora dello scemo attivo, lo scemo attivo dice perché tu hai fumato, no perché tu ti hai mangiato troppi patate, troppi carboidrati, no, lo scemo attivo ti dà immediatamente una soluzione. Allora se noi non riusciamo a capire la complessità delle cose, lo scemo attivo dice ma lui va a mettere un nucleare, perché no, no, ci stanno tutta una serie di cose per le quali noi non avendo la capacità di comprendere la complessità nella quale noi viviamo, ovviamente dobbiamo trovare una soluzione immediatistica e lo scemo attivo è quello che in buona fede lo dice, perché viene strumentalizzato da una propaganda continua nella quale noi viviamo. Questo è il problema, Rosario.
4: Va bene, usciamo attivi, mi associo usciamo attivi. Cioè, sì.
6: Scusa, uno scemo attivo?
4: Ma anche su certe volte sì, pure io, insomma.
6: Ma chi non è uno scemo attivo? Cioè, credo che sia anche una indole cercare di avere una soluzione veloce a un problema grave, no? Quando capita qualcosa di brutto noi vorremmo che si risolvesse
4: sì,
6: subito
4: parola.
6: Tutto. Beh certo, i fatti sono altra storia ovviamente. Andiamo.
7: Buongiorno,
6: ancora con qualche messaggio.
7: Buongiorno, la dormiente del mio comandatissimo.
4: Qui caro, ciao, come stai?
7: Ho già
4: dimmi
7: lo slogan,
4: dimmi,
7: per la nostra battaglia. Meno soldi per le tasse e più soldi per le natasce. Un abbraccio forte.
6: C'è una rima
4: che fa bene al cuore, se vuoi anche
6: anche
4: se è una cosa salutizia
6: all'umore.
4: Pronto?
8: Meglio essere scemo attivo che scemo passivo.
6: In risposta a Massimo un attimo fa.
4: Va bene, vai.
6: Buongiorno ragazzi, mio padre tra gli anni 40-80
4: sì,
6: ha lavorato nella più grande raffineria d'Europa, i prezzi dei carburanti erano abbastanza bassi, negli ultimi 40 anni la cultura ecologista ha fatto dismettere quasi tutte le raffinerie in Europa, ci siamo in tutto e per tutto svenduti ai paesi produttori e poi raffinatori,
4: ci siamo suicidati,
6: per colpa di una massa
4: sì,
6: di incompetenti si è rinunciato al nucleare, adesso ci si lamenta se dei prezzi. Saluti da Ciro.
4: Abbiamo perso la costruzione delle macchine, abbiamo perso un sacco di cose per essere su fatto ecologista, va bene insomma.
6: Rosario, ti ho inviato un video su Instagram,
4: sì,
6: va bene, dopo lo vedrà. In Spagna non hanno il nucleare, hanno investito nelle fonti alternative e pagano la bolletta a meno di noi. Il nucleare 20 anni per avviare la centrale, 20 anni per ammortizzare i costi di installazione e dura 60 anni.
4: Ma per esempio, il fatto di principio.
6: Se vogliamo riaprire il discorso sul nucleare, ciaone, tanto vale fare come la Spagna ormai, siamo su quei tempi là.
4: Vabbè, ragazzi, il nucleare pure mo lo metteranno, pure a prescindere dal referendum. Però la centrale nucleare minimo ci vogliono 15-20 anni.
6: L'ha detto, sì.
4: Quindi,
6: 20 sì. anni per ammortizzare
4: sono
6: i costi.
4: Sono molti, cioè fra 20 anni per 50 anni tengo 55, 75, 80 anni.
6: Ma mo fanno la fusione a freddo, non ti preoccupare, ci si arrivo, risolve tutto così. Si risolve così. C'è Irama con Cabana 342-00-00100. Se volete dire la vostra con i messaggi, ma anche 081-546-6873. Telefonate, prenotatevi, che fra poco torniamo in diretta con voi.

0: Ma si continua così, no? Sì. Se la benzina arriva a 4 euro, per esempio.
1: Sì.
0: Cioè, si continua così, perché non accenna a scendere, cioè, perché mo so che sta bombardando un'altra volta, quindi insomma non accenna a finire. Pare che insomma continueranno questi conflitti fino a libidum, cioè come facciamo? Cioè,
2: al di là dei bombardamenti il problema resta Hormuz, cioè la chiusura, cioè se passano navi.
0: Comunque
2: tu sai, comunque oggi c'è il Brent a $90 al barile, era risalito intorno ai 90 o superati i $90 al barile, abbiamo fatto prezzi più alti nel più clou della guerra nei mesi precedenti.
0: Secondo me stanno speculando.
2: Se sale di più il prezzo del barile siamo rovinati, insomma il senso sta là.
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ignorante.
0: Grazie.
3: In Spagna stanno pieni di nucleare.
2: Sì, ma non ce l'ha con te.
0: Ah, non ce l'ha con me.
2: No, cioè, però l'ascoltatore di prima diceva questa cosa del nucleare, effettivamente è vero, cioè, mi pare ho letto 5 centrali.
0: Sì, ma che cazzo ha fatto? Cioè,
4: buongiorno
0: a te, ciao.
4: Noi ci lamentiamo del caro vita, benzina e tasse, eccetera, eccetera. Però non ci preoccupiamo, come ha detto quell'amico, veramente di fare una marcia tutti su Roma per l'ingaggio del nostro buon ministro della difesa, di un ex ministro ucraino, tra le altre cose indagato anche per corruzione e cacciato via dal governo.
0: I tifosi dicono che va bene così.
2: Piccola ricerca, l'Italia vabbè ha chiuso le centrali dopo il referendum dell'87, l'Austria addirittura un divieto costituzionale chiuso,
0: sì.
2: Con il nucleare nel 2023 spegnendo gli ultimi reattori, poi il Portogallo, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Grecia, Lituania non hanno centrali nucleari, sono questi paesi.
0: Ce ne frutta, la Spagna
2: sì, la Spagna ce l'ha.
0: Ho fatto
2: un quadro più ampio.
0: Già ce l'ha miscutato.
5: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
5: Puro generale Mannacce. Un scema T.
2: Non credo, non offendiamo nessuno.
0: Le mappine.
2: Suona meglio. 0815466873. Pronto?
6: Pronto, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno a te. Ciao Lino, ciao.
6: Senti, voglio dire una cosa, il mio mondo di vista di vedere il mondo di oggi, no?
0: Sì.
6: Cioè, noi abbiamo assistito all'invasione di un'isola, diciamo, spagnola, dai paesi poveri, non so se mi spiego.
0: Ceuta, sì.
6: C'è stata proprio un'invasione. Dall'altra parte ci sono i poveri, da quest'altra parte ci sono i ricchi. Allora penso, dal mio punto di vista, era questo, che ci saranno delle vere e proprie azioni dei paesi poveri e ricchi, però ci saranno carri armati che fermano. Se vogliamo andare avanti.
0: Un problema tu hai chiesto, insomma, che viene l'immigrato.
6: Sì, c'è un'invasione dei paesi poveri
0: e dei paesi
6: ricchi.
0: Speriamo che Vannacci fa con i blocchi a cui si ha benzina donata da un euro. Io sono che si immigrati che fanno andare a benzina.
2: Si devono chiudere i social, ragazzi.
0: Io ho visto sotto una bomba di benzina un immigrato. L'altro c'è. A Cittoi perché chi sa,
2: e ne sa che era
0: 60 miliardi scuri pelo, ne sa.
2: Agosto, magari è uno molto abbronzato, io l'ho visto uno a mare che era abbronzato,
0: era proprio siamo di colore, capito? Secondo me killer viene si pompa a mano, no? E dice no, benzina 4 euro,
2: ma mica decide lui,
0: para te,
2: quello al massimo mette tu che ci fai già qua?
0: Che fai qua?
2: Ah, comunica, sta comunicando, ma non c'è risposta. Dopo vengo a controllare, amico mio.
0: Va bene, ragazzi, ci fermiamo un attimo e parliamo ancora di soldi dopo. Parliamo di un'altra cosa che pure.
2: Giusto che se vi era rimasto un angolo di fegato sano, vi strizziamo in acido anche quello, tranquilli. State con noi.
7: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: E allora, seconda ora di Essano Chi Schisse ed è volata la prima parlando di soldi che non abbiamo e che dobbiamo spendere per il caro energia, tra le altre cose.
1: Continuiamo, allora chi mi conosce lo sa, cioè se già ci muovo 100 euro, 100 euro, 1000 euro, insomma.
0: Tengo, ma sei mai andato oltre il 1000 euro?
1: Ma pure i 1000, 5000, cioè ci muovo facile, capisci? Cioè, ma muovo, come posso forte. Muovere, come se dice.
2: Ma come si fa?
1: Già muovono 1000 euro, muove, no? Quest'estate mi sono reso conto di una cosa, infatti la notizia che sto per dare è vera, perché quest'estate, pensate, sono partito con 3 euro addosso. Sì. In contanti, 3 euro in contanti, sono stato a Basilea, voi sapete a Basilea, cioè il muro di fronte è Francia, là c'è a Germania, insomma, mi muovevo in questa, perché poi mi posso muovere, no? Cioè,
0: ogni spostamento 1000 euro.
1: Mi posso muovere, c'è cioè, affittata la macchina, gitto, sì. Ma poi di dunque si riuscendeva.
0: Che macchina hai affittato?
1: Consiglio, una Clio. Ultima generazione, teneva 6000 km, molto carino, molto carino.
0: Ma tu muovi un show, ti pigli una Clio?
1: No, perché sai, pure i guagli mi fanno notare.
0: Perché il vero ricco
1: si fa notare. Pensa cane, io mi ho fatto tutta la settimana, sì. Con 3 euro in da sacca, e ho speso tutto, sempre con su telefono.
0: Hai pagato con la carta?
1: Din din din din din din din din din din din din din din. No. Ma io posso fare, oddio, posso muovere 1000 euro.
0: Ancora?
1: Posso muovere 1000 euro. Allora, pagamenti digitali. Gli italiani scelgono sempre di più carte e smartphone. Guardate quanto si strunzo. Perché che stai strunzo? Che stai strunzitato? Okay. Secondo Banca Italia, nel 2025 le operazioni alternative al contante hanno superato quasi 16 miliardi. Un POS, cioè su 10 pagamenti, 9 si fanno con il POS. Cioè, lo facciamo tramite le carte.
0: Ottimo.
1: Vabbè, fa tutto un discorso, dice questo è un cambiamento che abbiamo avuto con il Covid, oltre 10 miliardi di operazioni fra il 2022 e il 2025, insomma paghiamo sempre di più con il POS. Quali sono i problemi che portano questo pagamento digitale? Lo so, è che cacchio, no? Arrivato là. La prima cosa è che non vi rendete conto, no? Cioè, non ci rendiamo conto di quanto stiamo spendendo.
0: Perché?
1: Non ti rendi conto, perché tu non lo sai forse, che non hai mai tenuto i soldi,
0: non come te assolutamente.
1: Non come me, no.
0: Ma zero,
1: però una cosa è tenere 100 euro in da sac e spendere quei 100 euro, e una cosa è andare in un costo, quanto costa 20 euro? Tin din. 30 euro, din din. Quando caccio 20 euro in da sac?
0: Sì.
1: Cioè, è più.
0: Ma lo dici da esperto, perché tu muovi o ciò o.
1: Aspetta, ciò, no? Tenendo un ciò. La prima cosa è che non ti rendi conto di quanto stai spendendo.
0: Sì.
1: Non ti rendo conto. Vabbè, a parte la dipendenza tecnologica, e poi noi ci stiamo rimettendo. Cioè, una cosa è pagare con 100 euro, è un'altra cosa è pagare 100 euro con la carta, perché ci perdi.
0: Ma quando mai?
1: Ci perdi, ma ti faccio fare casa una cosa. Allora, se io ho 100 euro,
0: sì,
1: e mi compro una cosa da te, ti do 100 euro.
0: Scusa,
1: è matematica. Se io ti do 100 euro a te, sì, di carta, tu prendi 100 euro di carta e mi dai il servizio e il bene. Lo stesso 100 euro,
0: lo do il servizio?
1: Tu, lo stesso 100 euro tuo, ti vai a comprare un'altra cosa e lo dai a Fabio. Fabio, sì, ti dà il servizio e gli dai il 100 euro. E sta sempre su 100 euro, 100 euro, 100 euro, 100 euro.
0: Sì.
1: Se ti pago, e sta sempre su 100 euro, 100 euro, 100 euro, 100 euro.
0: Sì.
1: Se ti pago con la carta, il 100 euro già è diventato 99, no, perché c'è stata la commissione della banca. Tu pagando Fabio quel 100 euro ci paga pure tu la percentuale alla coppa, e Fabio pagando un'altra volta, cioè alla fine il 100 euro se l'ha mangiata la banca. Ne esiste già, alla fine del giro, che è economia, se c'è qualcuno che ne capisce.
0: Mi pare che era stata confutata questa teoria.
1: E come è confutata? È matematica, cioè tu ci paghi la commissione sopra.
0: Sì, ma stai usando un servizio, cioè non.
1: Cioè, quello che vuoi tu. Se vado dal tabaccaio, ci do 100 euro, quello si prende 100 euro e 100 euro, un servizio che sei. Cioè, se 200 euro e tieni 100 euro in da sacco. Pagando con la carta, tu paghi un servizio, la banca che sei che lato, comunque meno di 100 euro.
0: Ma le commissioni le hanno tolte un po'.
1: Alla fine del conto, tu dici 200 euro non esiste più. Chi se l'ha mangiato? Chi se l'ha mangiato 100 euro?
0: Chi se l'ha mangiato?
1: Chi l'ha ingenuo? Chi se l'ha mangiato a banca? Cioè, noi siamo così stupidi che a parte che poi perdiamo di privacy, dici vabbè, ma che te ne fai la privacy? Hai ragione, hai ragione, Marco. Marco sta su Francia, ma fa la privacy. E dai, che me ne fosse.
0: Sappiamo, sappiamo che muovi 1000 euro così, adesso che lo sa la banca, cosa vuoi che sia?
1: Ma penso tutti i diritti, tutti e due, perché dici, vabbè, ma la privacy, che te ne fai la privacy? Che te ne fotte che la gente ha saputo che sei andato nel pub là?
0: Sai, abbiamo fatto decenni di nero su nero su nero su nero con l'economia.
1: Non è che, non è che.
0: In quel caso, chi se lo mangiava il 100 euro? Scusami.
1: È sempre un iramis. Ha ragione, mannaggia, ha ragione.
0: Perché
1: Ruam su neramis, comunque alla fine noi pagando questo coso digitale ormai ci siamo appaciati. L'uomo del 2026 dice ma che me ne fotta a me la privacy. Cioè, vabbè, ma tu vorrei che ho telefonino se non lo fai, quello che fai vorrei che poi lui possa avere la banca
0: per tua stessa missione.
1: Non ci metti niente, hai cose niente, cose niente, cose niente, come diceva Edoardo, si è diventato una cosina,
0: una cosa niente, questo è sicuro cosina. Però dico, tu adesso
1: questo pagamento digitale, ma adesso faranno l'euro digitale,
0: sì,
1: ancora peggio. Ancora peggio, mo lo levano proprio, fogli di carta a mano lo levano proprio. Cioè, dice, devo 100 euro, 50 euro in da sacco.
0: Ma è una cosa buona sto fatto l'euro digitale.
1: Poi, che ci piace? Chi la mamma così, capito?
0: A parte che le commissioni le hanno tolte da mezzo da un sacco di soldi cose.
1: La commissione a Pavo tu o a Pavo con l'esercente, con sì. Una Pavo.
0: Ok, ma
1: la banca non ti fa niente per niente. Sì, tu che c'hai dei soldi alla banca, a banca c'hai dei soldi.
0: Ma ora è una cosa, voglio dire. Al netto di tutto quello che hai potuto spendere quest'estate pagando praticamente con la carta.
1: Ma io
0: sempre.
1: Posso fare, sì, posso muovere, ma muove, capito?
0: Lascia stare. Ma ti senti più povero col fatto che hai fatto i pagamenti? Cioè, la tua percezione personale dopo un'estate spendendo i soldi non in carta ma digitale è quella di aver speso comunque di più? Se hai speso, ma quello che volevi
1: non
0: spendere,
1: non ti ripeto, tu non ti rendi conto, però spendi di più. Una cosa è tenere i soldi carta in da sacca, una cosa è tenere la
0: però
1: moneta,
0: ti limiti
1: digitale.
0: In un certo qual modo, cioè,
1: ma
0: nel
1: tu
0: senso...
1: non ti limiti perché ti siedi. Una cosa è che vi fa una cena e cacci 300 euro in da sacca, ci pensi,
0: vabbè, ma ci sei andato penso con una certa idea. No, in quel ristorante lo sai, però che la
1: un altro ciocio l'angoppo diventa un po'
0: te ne penti man mano al secondo ciocio, te ne sei pentito, quello
1: perché,
0: è
1: poi,
0: senso.
1: Perché poi ma da fa capire perché gli americani, gli statunitensi tenono i soldi, cioè, gli Stati Uniti la moneta cartacea funziona,
0: sì.
1: Ci sta. Funziona, cioè là, puoi comprare anche una macchina di 50.000 dollari in contanto, cioè Pav, nessuno dice niente là. Perché loro si mantengono ancora e noi siamo così strunzi.
0: Beh, faranno le fatture comunque.
1: Pronto?
0: Vedi, parla di soldi e sta male, ragazzi. Vorremmo cambiare argomento. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Io sono il re dei fissi perché non contento, oltre a avere la carta, ovvio, la contact, come si chiama lei?
1: Sì.
3: Il cellulare, quindi
1: pure io, sì. Quindi, ce l'ho sull'orologio, sul cellulare, proprio è bella quando...
3: E quello che dice la Rosa è bellissimo, perché sono stato in vacanza a confine con l'Austria e ovviamente là pagavamo tutto con la carta,
1: sì,
3: e
1: sì,
3: ogni
1: sì.
3: Due secondi mi arrivava il messaggino sul cellulare, quello che spendevo.
1: Certo.
3: Vabbè, non fa niente, poi sono andato a vedere oggi, sono rientrato ieri, oggi sono andato a fare il tratto conto e ho speso una barca di soldi.
1: E non ti sei reso conto?
3: Mi sono reso conto perché ho detto parlo di quanto ho speso, perché la casa che ho preso l'ho pagata poco, ma alla fine tutto quello che ho speso dopo che mi è costato tanto, perché è un fatto mentale, perché poi non parliamo della benzina, perché ho detto papà, in Austria forse la pago di meno. La
1: sì. No, ma pensa che se tu andavi fuori e dovevi fare tutti questi soldi dei bancomat, cioè andavi là, facevi il bancomat, prendevi i soldi contanti e pagavi contanti, ti rendevi conto che ti spesi per esempio 3.000 euro, 4.000 euro?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì, ma questo ci sta fregando, perché se vai domani mattina alle poste o in banca non troverai manco un euro, perché domani pagano le pensioni. Quindi domani mattina diciamo sono tutte quante vuoti il banco, perché la gente andrà stanotte a prendersi i soldi.
1: Si vanno a pigliare i soldi contanti.
3: Esatto, e quindi alla fine uno ti frega.
1: Come ti sei trovato in Austria?
3: In Austria mi sono trovato bene, però in sud di Tirol speravo di risparmiare qualcosa di soldi, ma alla fine il pane costa 2 euro, cioè una baguette costa 2 euro. Una cosa eccezionale, e loro lo producono loro, cioè nel senso c'hanno i campi di grano, c'hanno tutto loro. Il latte non te lo dico proprio, c'hanno migliaia di vacche, ma il latte costa un sacco di soldi.
0: Che sono belle vacche quelle, amico mio. Sono vacche di qualità.
1: Vacche, grazie. Vabbè, grazie, grazie amico mio. 081 546 6873.
0: Però c'è un salvagente per rimediare a questo fatto che poi tu rischi di spendere molti soldi, no? Ci sono le prepagate dove tu ti puoi mettere una certa cifra, la ricaricabile, scusami, e magari, ecco, se finisce quella cifra, ti rendi conto un attimino, almeno poi non vai oltre e riesci a farti un attimino due conti. 081 546 6873, pronto?
4: Eccomi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao. Ciao.
4: No, anche io in vacanza vedevo tutti questi fanciulli, tutti questi ragazzi, ma anche tutti questi signori a pagare con il telefonino, e io pensavo, cioè, ma ero smarrovato.
1: No,
4: cioè, già ci hanno dato questi soldi da Monopoli, che ho qualche anno in più.
1: Sì.
4: Hai
0: nostalgia.
4: Ho la nostalgia di quando i treni arrivavano in orario.
0: No, io avrei sperato più una nostalgia che la 5.000 lire ti durava una settimana.
4: No, no, io ho la nostalgia della 500 lire di carta che c'è scritta Repubblica Italiana.
1: Repubblica Italiana, sì.
4: Si soldano Monopoli, che hanno amici in sacco che non ballano niente.
1: Balla niente, non vale niente, non riesce neanche a conservare.
4: Indipendentemente da tutto, cioè quello che abbiamo detto, che avete detto prima, che gli americani con 50.000 euro cash se vengono e si comprano la macchina, però bisogna dire anche un'altra cosa, che quelli se li stampano pure, invece noi no.
1: Ma secondo te perché stiamo facendo questi guerri? Ma sono arrivati proprio al limite, non so quanti debiti hanno.
4: Ma noi che abbiamo,
1: ma è un casino.
4: Noi determinate cose le dovremmo dire. Perché un ragazzo, un trentenne, un quarantenne che non l'ha vissuto quegli anni, si crede che è stato sempre così.
1: Sì.
4: Si crede che con uno stipendio medio di un poliziotto, di un carabiniere, cioè voglio dire, no, negli anni 80 prendevi e compravi 2200 pezzi di pane, ora ne compri 600. Devi lavorare anche tua moglie.
1: Ma poi pure una macchina.
4: I figli non fanno, chissà perché i figli non si fanno.
1: Babbo, grazie amico mio, ciao ciao ciao,
0: ciao
1: c'hai qualche messaggio?
0: Ce ne sono tanti, buongiorno, sono pienamente d'accordo con Rosario, noi esercenti facendo 100 transazioni al giorno andiamo a togliere a fine mese davvero tanti soldi. Ti prendo l'esempio di ieri sera, dal mio locale, lui c'ha la pizzeria, mi hanno pagato 400 euro con la carta, anche avendo una percentuale molto bassa di commissione con la banca, comunque mi sono stati accreditati 6-7 euro in meno del mio incasso, moltiplicato per 30 giorni in un mese, vedi quanti sono. Perché non eliminare del tutto le commissioni se vogliono eliminare del tutto il nero?
1: Sì, domani.
0: Siamo anche più favorevoli a non avere così tanti contanti addosso per evitare i problemi dei furti, delle rapine e quant'altro, e questo pure.
1: Però le banche, ve l'ho detto, alla fine quel 100 euro, questi 400 euro che ti sono entrati, tu ci hai perso 7 euro, poi farai tu un pagamento a un altro di quei soldi e ci prenderanno altre cose, e ci prenderanno. Alla fine quei 400 euro non esistono più, sono finiti nel ciò nella tasca della banca.
0: Cioè, ma qualcuno non ha
1: mai. Ci vorrà solo la banca.
0: Ci sarà sempre quello che c'ha più ciò di te. E si chiama banca, caro amico mio. Fermi lì con un po' di musica, poi torniamo a parlare ancora con voi. Che Yes Ano Kiss Kiss dura fino alle 12.

0: Yes, I know Kiss Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Rosario, buongiorno. Alfonso da Marseille, con questo discorso io ti darei un bacio in bocca. Da uomo però, eh.
3: Grazie, grazie.
2: Da uomo. Perché io mi batto sempre con le persone a dire queste cose, però purtroppo la gente non ci fai capace, cioè loro andavano a cagarte, amore di Dio. Vuol dire che pagherete di più, perché è un costo, è un servizio che si paga. Lo dico da esperto,
4: Cosa? Avevo fornito tu culiano, l'unica cosa che ti è rimasta è la tosse.
5: Rosa, ma non ti sento buono con questa tosse? Ti ci portano pochi spiriti.
6: Andiamo veramente facile, ma cascino in piazza per una festa in una squadra e poi non scendiamo per fare.
7: Ciao Rosario, ciao Marco, buongiorno.
8: Protesta giusta.
7: Visto che Rosario ha messo il fatto delle banche che sì, non ti aiutano mai, mi togliete un dubbio che c'è da più di 40 anni, può darsi voi, visto che siete andati nell'argomento, anche se non è l'argomento della vostra giornata. Perché se io chiedo un mutuo o un prestito, devo pagare un TAEG di 7, 8, 10, invece se io proprio ti so di banca, hanno detto proprio che ti danno 0,1% cioè in un anno, anche tassati e tutto.
3: Ma molti non lo sanno, se pensano che i soldi sono che loro. Noi quando posiamo i soldi sul conto corrente, noi firmiamo un documento che quei soldi non sono più nostri. Cioè molti si pensano, vai anche i soldi miei, non sono i soldi tuoi. Tu quando li hai messi in banca, questi soldi sono della banca, non sono più i tuoi. Poi quando chiedi un mutuo, facci caso, che non ti danno contanti. Cioè non vai là 100.000 euro, che ti danno contanti. Ma chi lo devo fare? Chi lo scrive in coppa una cosa, 100.000. E tu poi ce li rovete, capi? Scrivi 100.000. Chi non ci stanno soldi?
8: Vabbè, ma ci certo che ci stanno. Cioè,
3: non ci sta niente,
8: stanno nel giro della banca.
3: Che mo non ti sto qua a spiegare. Ma chi gli scrivi 100.000 l'ancoppo? Cioè, sta scritto
8: dal baracco,
3: ma non sono teorie mie, non sono.
8: Allora ricordavo
3: vedi,
8: bene.
3: O cittadino medio è come Pisacane.
8: Il cittadino elevato è essa, capito?
3: Ma avevi ragione, no? Cioè,
8: no, perché si omettono delle cose. Ricordavo bene che quella teoria che hai detto tu della 100 euro, aspetta.
3: Aspetta,
8: diamo completezza alle cose però, perché per esempio la teoria che dici tu è giusta.
3: Non è teoria, è così.
8: Un momento, fammi finire di parlare, ti sto dicendo che è giusta, che è così, perché nominalmente quel 100 euro contante trasferito da una persona all'altra o a un commerciante eccetera resta invariato, mentre invece la transizione elettronica no. Però in realtà non si tengono conto di tutta un'altra serie di costi o di rischi, cioè quel contante, per quanto lì per lì lo vedi 100 euro sano, ha comunque dei costi, ha comunque delle cose che le vedi in un'altra maniera. Per esempio, un enorme vantaggio è quello che se tu hai il contante, se sei soggetto a furto o a smarrimento, quei soldi li hai persi. Con l'elettronico, con il digitale, questa cosa si riduce. Allora, se tu ci fai un calcolo, c'è un beneficio enorme perché sei molto più sicuro di non perdere quei soldi. Per questo si paga quel discorso della transazione.
3: Non ti sto dicendo, ti piace.
8: La trovi una cosa molto comoda,
3: La trovi comoda?
8: Sì, assolutamente.
3: La usi?
8: Assolutamente, sì, tantissimo.
3: Chiada a te. Cioè, ok.
8: Ma l'hai usata anche tu tutta l'estate?
3: Tutta l'estate. Bravo, cioè, non stiamo dicendo. Ti piace.
8: I 400 euro del pizzaiolo di prima, ok? Lui quei soldi in casa, se subito dopo
3: avesse subito 7 euro che hai perso è un'assicurazione che non se l'hanno rubato, se l'ha rubato al banco.
8: Scusami,
3: ti facevano una rapina, tu
8: e quello ci rifondeva tutti e 400 euro,
3: un'eventuale rapina, cioè, tu andavi in eventuale rapina, quanto ti sta costando sta cosa? Quindi o c'è roba nella banca o c'è roba
8: fare questo discorso, perché poi che purtroppo succede cioè, e tu dici che peccato, potevo fare e non l'ho fatto.
3: Non è questo il discorso che sto facendo io è contro le multinazionali, contro le banche, che sto facendo una cosa che tu non ci arrivi, cioè perché tu ci schiavo, certo. Tu sei schiavo. No?
8: E quest'estate hai usato schiavo. La carta tu come sei, se non ci fosse domani.
3: Tu sei nato schiavo, secondo la quinta tu. Cioè tu ti piace proprio, ti faccio. Cioè tu tieni la sindrome stand-up,
8: come si chiama?
3: Sindrome...
8: Cioè,
3: tu adori il tuo carnefice. Cioè,
8: ma
3: tu...
8: non è stand-up tu... quella.
3: La sindrome di Stoccolmo, come si chiama? La sindrome di Stoccolmo. Tu per esempio quando vira uno, a banca si sta mangiando pietra tutta là, ma rammici pure l'osso, tu dici.
8: Questo fa...
3: Cioè ti contento tu.
8: Questo fa la battaglia alle multinazionali e non solo ha usato una banca per pagare tutto quello che ha fatto all'estero. ma ha usato pure un cellulare, perché c'ha le carte caricate là sopra, quindi due.
3: Ma non è un discorso che stiamo facendo, cioè, vedi, è polemica inutile.
8: Sì, sì, sì.
3: Tu devi dire soltanto se è giusto o no che con il pagamento digitale
8: è giusto, perché hai un servizio.
3: Sì, mo fa papà, tutto così, devi già tieni i soldi in mano.
8: Ma c'ha un costo quel TTT che tu fai, per chi te lo permette di fare?
3: Marco, le banche sono diventate così furbe che una volta tu ivi in banca e pagavi il servizio, l'impiegato all'altra rete faceva bonifico, ma anche ciò che è. Manchi ciò gli impiegati, fai tutto questo tu, fai dico tu, lo fai tu.
8: Velocissimo perché, così.
3: Da capito, cioè che tu stai.
8: Ma non capisco, Fabio, perché hai chiuso il microfono su questa cosa? Non si è capito.
3: Io lo sto pensando.
8: Che cosa?
3: Io per Sagan scendendo. E tu dici, ah, com'è bello, è più bello che me lo faccio io, bonifico e lo pago un euro.
8: Ah, ma scusa, quando te lo fai, tu è sempre più bello.
3: Ma faccetta già da pure un euro. Io sto facendo, c'ha già da pure un euro a chilo. Ma non sto pagando manco l'impiegato. Io sto stando
8: Hai la tosse, stai calmo.
3: Pensa cane, come te lo devo far capire?
8: C'ha un costo che tu fai TTT, ho fatto il bonifico, lo vuoi capire o no?
3: Sì, ma non euro, cioè, capito? Ah, dicendete, e chi l'ha quello che ne ha, ce ne darei pure due. Meno hanno avuto a fare.
8: Io ne pago pure 50.
3: Il governo ha dovuto fare una legge per imporre alle banche l'istantaneo uguale a...
8: Certo.
3: Perché chi ci ha buscato i soldi per la coppia? Marco, ma perché? Stanno togliendo i soldi alle banche.
8: Sull'istantaneo.
3: Sono così bravi le banche.
8: Entra.
3: E qui si bravi. Sono così bravi. Guarda come gol.
8: Che volgarità. Ma vai a cagare tu, che usi tecnologia e multinazionale dalla mattina alla sera. E vai a vedere che ti ha citofonato qualcuno, che forse è arrivata pure Amazon. Ma vai a fare un giro, va.

ragazzi, non litigate per favore, mo fate sempre un giro. Cosa? Ma se tu non sei d'accordo di fatto di pagare le transizioni, di fare bonifichi standard a pagare, Rosa, andrò qua, affida tutti i tuoi risparmi a me, me lo vedo io. Poi quando devi venire a prelevare, che ti serve 100.000 euro San Benzino? Rosa, ma se tu non sei d'accordo di fatto di pagare le transizioni, di fare bonifichi standard a pagare, Rosa, andrò qua, affida tutti i tuoi risparmi a me, me lo vedo io. Poi quando devi venire a prelevare, che ti serve 100.000 euro in Australia?

0: ti piace? Sì, contento tu.
1: Facciamo un esempio.
0: Scendi anni in banca.
1: Una bolletta. Proprio facciamo banca. Che ti arriva ancora la bolletta cartacea a casa.
0: Esatto.
1: Ok? Ti arriva la bolletta, la devi pagare. Ora tu, anche se la paghi dal tabaccaio, quindi sei sceso, sei arrivato dal tabaccaio. Cioè,
0: non hai capito paghi... proprio il senso di quello che sto dicendo io. Cioè,
1: sì, ho capito. Tu però,
0: non hai capito,
1: tu commetti
0: Marco, non hai capito,
1: dici,
0: sì, non hai capito quello che voglio dire.
1: Io ho capito, il tuo errore secondo me è che
0: capito,
1: tu intendi,
0: ma non può capire.
1: Intendi che quella cifra è una cifra che viene tolta o eccessiva da pagare perché... se una cosa costa 10 non deve costare o non ci deve essere la commissione, però quella commissione non è un pizzo, non è una cazzimmata, è comunque fa parte di una spesa che c'è.
0: Sei contento?
1: Ma non è una questione di essere contento.
0: Sei contento?
1: Tu non sei contento?
0: No, tu sei contento.
1: Ma la usi?
0: La capi. Marco, tu sei contento?
1: Ma non è che deve essere contento.
0: Sei contento?
1: La trovo molto comoda.
0: Ah, ti piace?
1: Sì,
0: e cambi 100 anni, che te ne fotti, basta, cioè, dove c'è gusto, non c'è per te.
1: La mia domanda, se a voi non piace, perché la usate?
0: Siamo costretti.
1: Siamo
0: sbigliati uno con me mica, una giornata ci spengo 1000 euro. Quando c'è la camera è dai sacchi, capito? Allora vado là e ciò, mi posso muovere, perché mi posso muovere, ma non... c'è un centro riesce facile, capito?
2: Certo,
0: hai
2: ragione.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, niente, comunque io per quanto riguarda il discorso che poi sentivo che la banca ad oggi quindi non c'ha manco più l'impiegato, diciamo, dello sportello, ok? Ma sto pensando che anche un altro discorso, praticamente io la mattina mi ritrovo con 5-6 milioni di immondizia, faccio un servizio e pago l'immondizia, quando poi dopo la plastica la riciclano, chi la compra la vendono, chi la compra praticamente riproduce altri prodotti e guadagna, mentre io sono costretto, ok, a pagare l'immondizia quando poi il servizio glielo faccio io.
0: No, però su questa tassa sulla Tari, scusami, sulla tassa della spazzatura, non è tu paghi tanto perché ci stanno il 60% che non la paga. Allora tu che paghi la tassa, come fanno a Navavà, però no, non la pagano.
3: Non capito, il lavoro che io faccio tutte le mattine e tutti i santi giorni.
0: Ti sai sbigliare i soldi?
3: Spazzatura in casa.
0: Ti sa fa papà, sei quella logica, sì, hai ragione.
3: No, è così.
0: Un mille euro al mese. Ciao, pronto?
4: Sì, pronto.
0: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, posso dire la mia,
0: sempre,
4: come dice Marco, fammi parlare, quando dice vicino a te,
0: fammi parlare, vai.
4: Vorrei fare uguale. Io non lo so se Marco, io l'ho chiamato già diverse volte per una situazione del genere, se uno è più stolto o in malafede, perché quando uno fa delle esternazioni, la radio è bella, sai, come ho detto sempre io, uno risponde, un altro dice un contrario, un altro, perché poi è come la televisione, no, bene o male. Però è un fatto quello che dici tu, Rosario, così, cioè, è evidente che non esiste al mondo un fatto più evidente di questo. Quindi io penso che la prima cosa, come hai detto tu prima, è per la privacy. Se Marco, io non voglio entrare in merito, la moglie di Marco magari va in un sexy shop a comprare non voglio dire cosa, lei deve far sapere per forza che ha comprato quella cosa. Ma poi chi se ne
1: ma perché fuori, ma perché? Chi lo deve sapere? Chi lo sa?
4: Come chi lo deve sapere? Scusa, è normale che...
1: Ma mica viene pubblicato sopra un sito internet o su un manifesto.
0: Ma a te ti piace?
1: Ma che cazzo significa? Ragazzi, esiste una cosa che si chiama tutela della privacy. Se qualcuno
0: ma
1: usa quei dati, ma che sta
0: finire.
1: Dicendo una cazzata,
0: ma
1: scusami.
0: Ma tu sei un dittatore. Ma tu sei un dittatore.
1: Ma che cazzata,
0: ma lui è un dittatore, sei un Vannacci.
1: Ma per favore, non lo segniamo.
0: Ma non ti permettere, vai, scusa, finisci il discorso.
4: E infatti io questa
0: non ti rivolgere a Marco, però sennò
4: no,
0: ci lasci mi giù.
4: Sì. Cacciara, perché come fanno in TV, no? Quando uno sta dicendo una cosa,
0: butto la palla in tribuna.
4: Infatti il loro contro poi va a incacciare e così non voglio che succeda questo. Allora, la privacy, chi lo viene a sapere, non è un problema tuo. Se una persona vuole...
0: Ma poi, io voglio sapere, chi te l'ha detto che Sofia chiude in due sexy shop?
4: No, non lo so, io infatti ho alzato le mani, ho detto magari...
1: No, lui avrà scoperto la moglie, forse che ci è andato, allora gli ha girato i coglioni, chi si è saputa la cosa probabilmente, che ti devo dire?
4: Sei tu, però intanto sei tu che non vuoi privarti della tua privacy, perché ovviamente per te è normale...
0: Vabbè,
4: che
0: no, non è Marco, ma noi tutti i giorni ci priviamo della nostra privacy con il telefono.
4: No, senza dubbio, però attenzione... I soldi
0: non ha più valore
4: è
0: oggi.
4: L'ultimo baluardo della libertà.
0: Sì.
4: Una volta che hanno tolto quello è finito tutto. Quindi perciò dico uno è più stolto e malafede, perché io lo vedo lo stesso prezzemolino di quelli che stanno su internet che vengono pagati. Guarda, ce ne sono alcuni su internet che fanno ricchi.
1: Quindi tu sei contrario a tutto ciò che è un pagamento elettronico e quant'altro? Per te dovrebbe essere tutto in contante.
4: Come dici?

0: Siero Sario, a discrezione, come quelli che si sono sottoposti al siero genico, no? E poi dicono: lo devi fare, lo devi fare, lo devi fare. Ma l'hai fatto tu, ti senti protetto, sei unico al mondo che dici che è tutto a posto, e fallo tu, perché ti preoccupi degli altri, perché siete altruisti?
1: Scusa, mi ripeto, ma a te ti piace, ti piace, sei contento, sei contento, dico.
2: Vi porto un dato.
1: Aspetta, il telefono.
2: C'è la canzone. Comunque, negli ultimi 3 anni, per esempio, grazie a queste cose, l'evasione fiscale in Italia ha avuto una certa mazzatella e sono stati recuperati un bel po' di miliardi.
1: Che
2: diventerà benessere.
1: Questa è
2: un'altra stronzata. Comprami i cannoni.
1: Ci accattiamo. Ci accattiamo.

0: Allora andiamo al telefono, c'è Giovanni.
1: Massimo.
2: Ma Massimo. Su
1: Giovanni. Ecco, Massimo.
0: No, io già l'ascoltatore aveva detto Giovanni prima al telefono. Pronto?
3: Mi senti?
0: Sì, sì, ti sento, dimmi.
3: Beh, secondo me Pizzacane c'ha non una volta ragione, c'ha mille volte ragione.
0: Poi è strano, sì, credo ora viene a piovere.
1: Stranissimo,
0: hai risolto la crisi climatica, amico mio, grazie.
1: Perché ha ragione?
3: Dovete togliere il contante, perché io ti ribalto la situazione, Rosario.
1: Ma non sai soltanto questa.
3: Col contante,
1: sì.
3: Fai il nero, fai la corruzione,
1: per mangiare
3: le mafie, e gira e rigira. Ti piace così, così tuo figlio.
1: Ma la mangi in banca,
0: bravo,
1: però.
0: Bravo.
1: Ma mangi in banca, però. Maronno, com'è? Vabbè, ho capito il concetto, va bene.
0: Ma che sta frase se l'hanno magnei bank.
1: Ma
0: non è che si magnano, cioè è ovvio che ci guadagneranno, fanno delle cose, fanno. Guarda, nessuno fa niente per gratis. Però almeno loro ti fanno quel servizio di cui tu prima, quello che diceva l'ascoltatore, giustissimo. Quando va nella criminalità organizzata, ciao, sono soldi belli che persi e belli che andati. Alla comunità, a noi non ci torna assolutamente niente, né in termini di servizi, né in termini economici. Pronto?
1: Ah, si contento, pensavo.
0: Contentissimo.
1: Ti piace, Rico? Ma Rico,
4: lo so, anche cane, lo so, buongiorno, oggi voglio bene sempre.
0: Ciao.
4: Allora, io voglio dire una cosa a Rosario, guarda, di Rosario, va che sembra a favore tu, però muova ragione per Sagano. Uno che le ha detto per Sagano.
0: No, è non tornato adesso.
1: Signore. È tornato,
4: uno che le ha detto, signore, però voglio dire un'altra piccola cosa, faccio un esempio, io sono Rosario, lo sapete, dalla Germania.
0: Rosario,
4: esempio. Quando prendi l'aereo in Repubblica Ceca, ok? Devi andare al cambio monete, perché là non tenono l'euro, ok?
0: Sì.
4: Ammettiamo che trovi lo sportello chiuso, come caspito fai?
1: Fai a Revolution, come si chiama?
4: Vai lì e paghi col telefono. Ti dico una
1: no,
4: cosa.
1: No, fai a Revolut, come si chiama?
0: È un conto corrente.
4: L'italiano che non aveva soldi sulla carta è andato in difficoltà, non poteva pagarlo, perché quello prendeva solo e soltanto corona, caro Rosario.
0: In Albania ci capitò una sera che volevano solo i contanti, non volevano i pagamenti elettronici.
1: Io penso che tu e il signore prima non avete capito quello che volevo dire io.
4: No, io non capisco.
1: Cioè, io uso solo il pagamento ormai quando, no? I pagamenti su 10 sono. Ma non avete capito la logica. È logico che la banca è più comodo, la banca ti dà il servizio, la banca è tutto intorno a te. Viva banca. Insomma, non è questo. Vabbè, contenti tutti. Comunque stiamo andando con l'euro digitale fra poco, quindi i contanti non li vedremo mai più, ecco, non
0: quindi, ci sentiamo una canzone, ragazzi,
1: non c'è proprio
0: che poi c'è l'ultima parte di Yes, no, Kiss Kiss.

0: Allora ragazzi, per ciò che riguarda la commissione che si prende la banca per un servizio reso, comporta effettivamente quello che dice Rosario, però io dico, se ho una bolletta e vado giù dal tabaccaio a pagarlo usando la macchina per raggiungerlo, ma anche semplicemente spendendo del tempo, ci metto io, certamente consumerò più della commissione richiesta dalla banca per il servizio reso, dice Pasquale da Treviso, ma originario di Ercolano. Poi, buongiorno ragazzi, perché in Italia non si fa come in Olanda? Se pago con la carta o faccio un bonifico nel circuito olandese, non ci sono costi aggiuntivi. Poi Marco, perché devo pagare per delle transizioni che faccio io sull'app della banca quando già pago dei costi di gestione? Perché ha dei costi quell'app. Banalmente, quell'app cioè per farla, per renderla sicura, per renderla però, utilizzabile velocemente, eccetera,
1: anche non voglio non mi manca mercoledì, però cioè quello che dici, tengo un milione coppa a banca, no? Che
0: sta al sicuro, eh? Sta al sicuro,
1: cioè io metto sta al sicuro, come dici tu, è bellissimo, però ti un milione mi manca e ci fai quello che vuoi tu con un milione mi, tu mi fai papà i costi di gestione un milione, ma fai papà o bonifica che tengo coppa un milione e tiene sempre un milione in mano, tu sai come funziona, no? Quando fanno i prestiti dici, ma se mi sul riconto con 18 e quindi ti presto questa cifra a te, no, sembra che i soldi tuoi fanno, e comunque
0: ma se tu li vuoi quei soldi,
1: ma tu sei contento, mi sa, sei contento,
0: ma
1: sì, sei contento,
0: ma
1: sei contento, fra,
0: scusami, ma se tu li vuoi quei soldi,
1: come dice l'amico mio, per esempio in Olanda, vedi, all'interno io non ti faccio pagare le commissioni perché tengo i soldi tu in mano, io con i tuoi soldi ci faccio i mutui, ci gioco in borsa, ci fanno tutte le operazioni che fanno la banca, tu gli tronca una cosa a te e tu dici una cosa, tu giustamente tieni che gli riuscì a andare i miei cacchi un coppo, e lui dice, frate, ma anche per mandare questi riuscì a andare, ma quando vedi, uno come me poi io ho un coppo conto,
0: io devo andare,
1: ma tu stai guadagnando i soldi,
0: devo andare a rivedere nelle voci del mio contratto se c'è scritto che io quotidianamente
1: d'accordo che la banca
0: devo essere mortificato da un millantatore di questa portata.
1: Io sono d'accordo che la banca sì tutto quanto, però pure caro fratello, oggi sembra buono sempre per te,
0: oh, ma ti un milione arancelle, ne avrei 50 commissioni,
1: ma è buono per tutte e due, è buono per tutte e due, non solo
0: puzzate fame, un milione e si lamenta, questo è il classico ricco pidocchio, cioè lui se deve cacciare un euro così no, ma però questa cosa costa un po' troppo,
1: ma invece vogliela a Fabio che ce la c'era a banca,
0: ma fa tanto manco glieli dai a Fabio,
2: figurati cosa voce poi dice che ti risolto ciò chissà è il follow barrasse quotidiano da vigere ti sai questa oppa bugiere si bugiere la rendita di soldi là, ma voglio essere abbanusa questa tona,
1: quello non risponde neanche al telefono se mi sai questo, non lo dico.
3: Lo sa, secondo me hai ragione tu, ma com'è possibile, non c'è da cattanampo, tu devi andare tu per bacca, ha sbagliato la carta, mi dire che non ha preso una fatta cazziata, e cattato una auto via,
1: non tiene la privacy.
0: Ma vabbè, perché ha visto la bottiglia di vino, immagino. Comunque se chiamano i sequestratori a tua moglie li ringrazia, secondo me, c'è grazie.
1: Dici, ma chi è lo sa?
4: Non ne pensa, è tutto inutile. Chiste, non so cellule dormienti.
1: Non c'è cellule dormienti.
4: Cellule magnate.
5: Ragazzi, buongiorno, siete fantastici. Un bacio.
1: Ciao,
5: dai.
1: Amico mio, ciao.
5: Senti, ma mo una domanda tecnica. Io sono abituato a fuoco a ogni anno, no? E mo a breve che già metterò, posso rindallarmati?
1: Un fai digitale, sì. ci sono dei salvadanai digitali, tutto là. Così che si pigliano pure la commissione con il salvadanai. ma si contenta, si compri con cagato, si contenta, sei contento,
0: questa cosa non la uso,
1: c'è Giuliana pace quando mi gira
0: questa cosa, ma
1: quando si hanno pigliato chi stanno, si hanno pigliato riuscendo là, è contento Marco.
6: Ragazzi, chi la ognuno dice a suoi, chi la dice chi le voleva nei soldi contanti, chi dice conviene pagare elettronica, ma stanno particolari, ma se a banca ti blocca tu come parla?
0: Beh, se ti blocca sarà successo qualcosa, però non è che ti blocca, non è che si svegliano la mattina e dici
1: anche
0: qua
1: questo,
0: c'è Rosario Verde, chi state no ciò, blocchiamolo, no, non funziona così, sono altre le cause.
1: Tu dici per esempio, tu dai i soldi di tasse, per esempio, il ti blocca, no, conto, dici, tu prima c'eri le tasse e poi ti bloccavo, invece ti sento
0: contento. Ma quando non sei pagatore,
1: non da pavetta,
0: quando sono anni che non
1: sei contento, sono Giulio,
0: no, sono contento che ci andiamo.
1: La parte della commissione.
0: Allora, c'è una comunicazione non verbale con il prossimo programma che ci dà speranza, ci dà speranza per il futuro, devo dire. È quella la cosa importante. Okay. Arriva Diego Cecco, Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda. Grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica, ma grazie soprattutto a lui perché te lo ciò e lo condivide con noi. Rosario Verde.
1: Si contento, no? Si contento.
0: Ciao, a domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.